0: Questo consiglio che è bello girare tutto il Brasile, non solo fossilizzarsi, certo, sul Rio de Janeiro.
1: Il problema,
0: Bahia,
1: è che è grande e ci sono problemi tecnici relativamente ai costi aerei. Certo, certo. Perché i brasiliani non conoscono il Brasile? Perché un viaggio da Rio a Manaus costa quanto un volo da Rio a Parigi. E quindi dice: perché devo rimanere in Brasile quando posso visitare la
0: Però
1: Francia?
0: Però se uno fa due viaggi, per esempio, magari uno lo fa a Rio e un altro in un altro posto.
1: Sì, sì, dico, sono d'accordo con te, figurati. Io sono,
0: per esempio, un Belo Horizonte.
1: Sfondi una porta aperta.
0: Bellissimo.
1: Io amo di più il Brasile dell'interno rispetto a quello delle città dove comunque si lavora. Allora, c'è un ascoltatore che si chiama Stefano, ci segue da Terni e dice: grazie perché ci fate conoscere dei lati della musica brasiliana che non sono solamente bossa nova o come, diciamo, com'è l'immaginario collettivo. Poi abbiamo ascoltato Carlinhos Brown, percussionista geniale, insomma, lo ricorderete tutti quanti a Cancella il Debito al Festival di Sanremo. Ti piace a te come percussionista o è troppo moderno?
0: No, assolutamente. Ma intanto lui è un percussionista vero, cioè suona benissimo tutti gli strumenti di percussione e poi ha anche intrapreso una strada come, diciamo,
1: come interprete, come cantante. Senti, un'ascoltatrice che è Alessandra da Napoli ci chiede se tu conosci Arturo Stalteri, che insomma dovrebbe aver studiato con te nello stesso conservatorio. Non so se sono pure coetanei. No.
0: Guarda, non, sinceramente non in questo momento non lo ricordo, però sì, insomma è possibile.
1: Sai, i percussionisti sono un po' schivi, no? Non riescono a trovare proprio persone simpatiche con le quali dialogare. Stefano Rossini, grazie della presenza, molto obrigado.
0: Molto obrigado a voi, grazie.
1: Come
0: a
1: sempre, molto piacevole riceverti.
0: Anche per me, grazie, come al solito. Ti ringrazio molto dell'invito e del fatto che posso presentare, portare qui amici.
1: Torna presto. Andrea Vena, grazie.
2: Grazie a te, buonanotte.
1: Potete riascoltare la puntata su podcast all'interno di Rai Play Sound. Dalle 4 in 4 e mezza, insomma, potete, è riascoltabile. E grazie ad Alessandro Ghis, che io ho visto tante volte. Alessandro, noi ci siamo incontrati. con
3: Susanna Stivali, soprattutto, che salutiamo,
1: certo, magari
3: con affetto e stima.
1: Parlavamo di novità brasiliane. Vi saluto con Luigi Luna, Thalì e Takuya Kuroda. Insieme sono delle musiciste e soprattutto lei è una bravissima cantautrice e interprete, con questo brano intitolato Salty, da Un Mar Pra Cada Un. Grazie Stefano, grazie Andrea, grazie Alessandro.
0: Ciao a tutti.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.

Le 2:26, Serenotte Brasil, lei è Luigi Luna, candidata al Grammy Latino nello scorso novembre, una sorprendente novità nel mondo della musica brasiliana. L'abbiamo intervistata un po' di tempo fa a San Paolo, una ragazza davvero molto dolce, molto brava, di Bahia, ma vive a San Paolo da diverso tempo. Allora, un po' di messaggi, poi li leggo, perché insomma ne arrivano in continuazione, però visto che Luigi Luna con questo brano intitolato Salty ci portava dal punto di vista musicale, ritmico, nel mondo della musica soul, R&B americana, un po' di tempo fa, qualche anno fa, un produttore americano ha deciso di contattare dei produttori brasiliani che in qualche modo lui ammirava, per far sì che ricevessero dei master di brani brasiliani, americani, scusate, famosissimi, che appartengono al mondo proprio dell'R&B, del soul, della soul music, per riarrangiarli con l'ausilio poi di strumenti, con l'incursione di strumenti tipici brasiliani, che possono essere il pandeiro, possono essere gli atabaquis, può essere il cavaquinho, insomma tanti strumenti, addirittura la cuica, no? Che è un tipico strumento delle scuole di samba brasiliano, un strumento a percussione. Ebbene, pensate la fiducia che questo produttore ha avuto, e soprattutto questa grande multinazionale, la Sony Music, che ha avuto nel dare nelle mani di questi produttori brasiliani i master di canzoni famosissime, come questa per esempio di Bill Withers, che si intitola Lovely Day, riarrangiata da Torquato Mariano.

0: Ed eccoci qui in collegamento con Rio de Janeiro con il nostro amico carissimo corrispondente di Serenate Brasil da tantissimi anni, Franco Cava. Boa noite, Franco.
1: Boa noite, Max. Che bello essere tornati su Brasil, su con voi Rai.
0: Guarda che presto ci vedremo a Rio de Janeiro, perché intorno al 27, 28, 29 e 30 di maggio ci sarà a Rio un'importante manifestazione dedicata alla musica e all'arte che si chiama Rio to See. Io sono stato invitato come, diciamo, responsabile o relatore della musica brasiliana in Europa, quindi ci vediamo lì e facciamo anche una puntata da lì, va bene? Anzi, più di una.
1: Ma tu sei molto di più, tu sei l'ambasciatore della
0: presidente
1: musica brasiliana. Sei alla fine...
0: Sì, certo, tutto insieme. Franco, come stai? Sei a Rio? In quale città sei?
1: Sono a Rio de Janeiro.
0: Bene, okay.
1: Un caldo bestiale, un caldo d'estate.
0: Bene,
1: la città è come se tutti i quartieri fossero vuoti qua,
0: sì,
1: ora,
0: sì.
1: Perché sono tutti lì a Copacabana.
0: Certo,
1: Copacabana.
0: A vedere Shakira, no?
1: Sì, perché a vedere... secondo me Shakira è una galassia. Cioè è molto di più che la cantante Shakira, che lei porta con sé sono tanti mondi di questa America Latina. Lei è stata la pioniera dentro questa sfera pop a portare questa nuova America Latina, questa musicalità carismatica. Quindi
0: sì,
1: con sé ci sono tanti altri artisti che lei stesso vuole evidenziare, quindi è bellissimo.
0: Franco, io ho visto nelle reti sociali che lei, insomma, ha postato tante cose relativamente a questo suo arrivo a Rio de Janeiro, ma non sapevo fosse così coinvolta con la musica brasiliana e parlasse perfettamente portoghese.
1: Sì, io stavo proprio dicendo, parlavo con mio fratello, che noi eravamo andati a vedere anche il suo concerto, che costava come se fosse 10 euro l'ingresso,
0: sì,
1: all'inizio, perché lei cantava il Brasile, il Brasile, stiamo parlando degli anni 90, far successo in Brasile per il resto dell'America Latina,
0: certo, è sempre stato complicato.
1: Far successo era come far successo negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Il Brasile è stato il primo grande trampolino della sua carriera. Lei cantava in portoghese, quindi è molto coinvolta, conosce molte personalità anche del mondo, della televisione, dell'arte in Brasile.
0: Sì, tra l'altro questa notte lei si esibisce a Copacabana, non so se il concerto ha già inizio, perché è già iniziato, perché qui sono le 2:34, lì da voi che ore sono? Le 22? No, 21:34, giusto?
1: Sì. Ora sono il 21:34.
0: Esatto. Quindi il concerto è già iniziato, secondo me, e a questo concerto partecipa anche Maria Bethânia.
1: Maria Bethânia, Caetano Veloso anche.
0: Sì.
1: Caetano Veloso. E probabilmente anche Anita, perché hanno fatto un singolo.
0: Certo.
1: Hanno fatto un singolo insieme. È bellissimo che Anita ha chiamato Shakira a partecipare di questo nuovo album, un nuovo album molto basato sulle religioni di matrice africane,
0: sì,
1: che ha sorpreso a tutti, ha sorpreso a tutti nel mainstream, un artista come lei portare un discorso che tu sai, io stesso e tanti altri artisti, persone hanno sempre cercato di portare come sia viva, come sia bella questa cosa.
0: Sì.
1: E quindi ora anche lei l'ha portato e la Shakira per cantare il brano ha chiesto che lei gli spiegasse tutto, perché era un mondo che anche per lei era sconosciuto, né?
0: Certo.
1: Quindi è bellissimo questo interesse, perché lei non voleva cantare solo per cantare, voleva
0: conoscere realmente per interpretare in maniera più completa. Sentiamoci Shakira,
1: esatto,
0: che in questo momento è a Copacabana, nella spiaggia di Copacabana, a suonare per i brasiliani di Rio de Janeiro.

0: Shakira con Rabbiosa che sta suonando a Copacabana e molto probabilmente con Anitta, come diceva Franco Cava. Tra l'altro, nella prossima ora noi parleremo di Bahia, e visto che Anitta nel nuovo album ha inciso una versione in spagnolo di un brano che a me piace molto, che si intitola Varias Quejas, ascolteremo appunto Anitta all'inizio della prossima ora. Franco Cava, eccoci qua.
1: Oggi
0: si sta divertendo? Senti, c'è un'ascoltatrice che si chiama Alessandra, che ci segue da Napoli e che ti saluta.
1: Ah, un grande saluto da Rio de Janeiro anche a lei.
0: Meraviglia. Senti,
1: vieni a trovarci, che la città sta, diciamo, in un'esplosione di energie.
0: Che cosa succede culturalmente, le cose più interessanti, Franco?
1: Ah no, la città di Rio vive un momento, secondo me, molto, molto importante di molte manifestazioni. La città si sta subendo delle trasformazioni anche urbanistiche. Una delle grosse cose che succederanno è che tutta la zona del Sambodromo,
0: sì,
1: tutta la zona del Sambodromo diventerà una zona pedonale, così come hanno fatto vicino alla metro, dove c'è il Colosseo a Roma,
0: sì,
1: in cui tutto è diventato, ecco, andando tutta, quindi tutta quella zona lì, dalla metro fino ad arrivare alla Sambodromo, alla Praça 11, sarà praticamente una sorta di centro Disneylandia del samba, con tutto un circuito dell'origine del samba. Quindi sarà una nuova tappa, così come c'è stato il Porto Maraviglia,
0: sì,
1: vicino al porto.
0: Sì.
1: Questo porterà una trasformazione urbanistica nel centro di Rio de Janeiro e in quella zona del carnevale, che non era mai stata fatta, perché tutte le volte che c'è la sfilata, il carnevale, è sempre un caos.
0: Sì, traffico, è anche molto pericoloso a causa della violenza,
1: esatto,
0: insomma, degli assalti, degli scippi,
1: esatto,
0: che avvengono.
1: Esatto.
0: Io spero che appunto con,
1: esatto,
0: l'isola pedonale questo possa migliorare.
1: Sì, diventerà, e poi lì ci sono due fermate della metro, cioè sarà tutto sarà una grande, quella è già un grande evento.
0: Sì.
1: La secondo grande evento è l'inaugurazione finalmente di questo grandissimo museo di Copacabana, dove c'era la
0: discoteca
1: l'ELP, famosa Help, finalmente, Max.
0: Sì.
1: Guarda, questa finalmente si sta aprendo, è già aperta con una mostra, il museo dell'immagine del suono,
0: sì,
1: si chiama.
0: Sì.
1: Che in realtà quello che è un capolavoro architettonico,
0: sì,
1: innanzitutto. Tu passi da tutti i piani, vedi tutta Copacabana, vedi, cioè è costruito per far con cui il paesaggio si è integrato con le mostre.
0: È come se il paesaggio del mare di Copacabana venisse integrato all'interno del museo.
1: Sì.
0: Bello.
1: E oltretutto c'è l'arca di Noè della cultura brasiliana dentro. Ci sarai anche tu con tutto quello che hai già fatto.
0: Perché?
1: Lì non lasciano scappare niente.
0: Ah, che bello.
1: Cioè, ci sarai te, ci sarò anch'io. Cioè, c'è tutto, hanno preso tutte le informazioni di tutta la produzione culturale, musicale, che hanno coinvolto artisti del mondo in Brasile, teatro, cinema. Quindi è una grande piccola rivoluzione il fatto che stia finalmente funzionando.
0: Bene,
1: ecco.
0: Visto che Franco Cava è uno dei più grandi divulgatori della cultura italiana in Brasile, ascoltiamoci Mediterranea.

0: Franco Cava con Mediterralia dall'album Samba Cord. Molti messaggi. Mauro, per esempio, da Crema ci scrive: ascolto sempre Radio 1. A proposito di Carlinhos Brown, lo conosco perché ha suonato nei CD di Lee Ritenour. Io sono appassionato di Fusion, il CD stupendo, questo di Lee Ritenour, del titolo si chiama Festival. Suonano anche Jean Bosco, Caetano Veloso, Paolino da Costa, Grassignale Porassi. E quindi ci ringrazia dell'ascolto. Noi lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio. Ti saluta anche il nostro amico Picone, Alberto Picone da Belo Horizonte. E poi tante altre persone che ci scrivono al 335-699-2949. Franco Cava, io questo complimento che ti ho fatto, no, il fatto che tu sei un grande divulgatore della cultura italiana in Brasile, non è un complimento, come dire, ingiustificato, perché secondo me, no, al di là delle eclatanti iniziative che non so, il governo italiano o altri governi possono fare, per esempio nella divulgazione della propria cultura, secondo me vince colui che invece è sempre sul campo, no? E quindi uno come Franco Cava, che si adopera per realizzare dei progetti di divulgazione, per dire di Battiato, piuttosto che una mostra del legame fra Italia e Brasile, insomma, l'importante è esserci sempre. Forse gli eventi eclatanti che accadono una volta ogni 4-5 anni non sono così forti quanto la presenza costante, non trovi, Franco?
1: Ah, trovo esattamente. Io penso che anche chi è innamorato della cultura italiana, c'è molto ora un discorso su ottenere la cittadinanza,
0: sì.
1: Ma io dico, cioè, è molto più importante, più di avere un documento in mano che ti conferma, sì. È che se tu sei di origine italiana e sei innamorato, la grande cittadinanza che puoi ottenere nella tua mano è proprio tuffarti in questa cultura meravigliosa, certo, italiana, della musica, del cinema, che poi questa è la tua cittadinanza, quello è un documento, quello è un passaporto che ti dà, che ti fa aprire tantissimi,
0: giusto,
1: mondi.
0: Giusto, Franco.
1: Sai che io sono uno che un anti-brasiliano, però un innamorato della brasilianità.
0: Sì.
1: Anche nell'Italia sono un po' contro, forse non un grande appassionato dell'Italia ufficiale,
0: sì,
1: però questa anti-Italia dei grandi, come lo furono Battiato o grandi artisti o Pasolini, quindi forse sono anche questo anti, però è
0: un anti a favore,
1: c'è la passione, ecco.
0: Sì.
1: Però c'è la passione in quel senso lì. Cioè, non quella nazionalità,
0: certo,
1: un po' scontata, ma proprio quella di che...
0: È vero, anche perché poi dobbiamo dire che moltissimi brasiliani di origine italiana, che hanno quindi diritto al passaporto italiano, non conoscono nulla della cultura italiana, non solo non parlano italiano, e vogliono ottenere il passaporto esclusivamente per andare negli Stati Uniti, che è poi uno dei territori che i brasiliani amano di più, soprattutto per fare shopping, visto che il passaporto italiano, l'ho letto spesso su vari giornali, è uno dei passaporti più aperti, nel senso che più ben accolti da tutti quanti gli stati del mondo. Quindi insomma è per questo che gran,
1: esatto,
0: parte dei discendenti di italiani,
1: esatto,
0: vogliono il passaporto italiano. Ascolta un po',
1: io dimmi. Trovo qua. Dimmi.
0: Dimmi. Dato che prima abbiamo ascoltato un album che a me piace moltissimo, che si chiama The Brazil Connection, no? Raccontavo questa storia che i produttori della Sony Music hanno dato ai brasiliani i master di famose canzoni, Billie Holiday piuttosto che Marvin Gaye, piuttosto che Bill Withers, e hanno detto a loro: fate quello che volete, inserite gli strumenti tipici della musica brasiliana, però sappiamo anche che il Brasile ha accolto da sempre anche quei ritmi, quegli stili tipici della musica afroamericana, che sono per esempio il soul e l'R&B. Tim Maia possiamo citare, Ed Motta, oppure Claudio Soli, che adesso ascoltiamo. Che ne dici?
1: Sì, no, assolutamente, che hanno praticamente tutta la stessa matrice, né?
0: Sì.
1: Perché è al momento
0: l'Africa,
1: che il Brasile e gli Stati Uniti, praticamente la matrice della canzone è africana, quindi
0: sì,
1: il soul ha una matrice africana, il funk, quindi c'è una connessione con cosa? Con il samba, ha una connessione con il maracatù. Cioè, se uno sente un maracatù, il groove, magari può sembrare, non so, un groove del funk dei Fugees, e quindi c'è questa connessione. Magari usiamo strumenti diversi, però
0: certo,
1: la connessione è lì, né? Come come senz'altro il jazz anche, o come noi abbiamo quella bossa nova che anche lì ha le sue radici africane.
0: Senz'altro. Senti, Claudio Solli, ti piace come compositore, come autore, e soprattutto questa sua Noite du Prazer, che racconta un po' quello che era Rio de Janeiro negli anni Ottanta, la notte del piacere, ma soprattutto questa frase che veniva sempre ripetuta soprattutto dai miei amici, Nelson Motta per esempio: a noi ci è una crianza, la notte è una bambina. Mi spieghi il senso di questa frase?
1: No, è perché praticamente la notte inizia alla zero ora, sì, diciamo alle ore piccole, quindi quando ha luna è ancora, la notte è ancora è un germoglio, è ancora giovane. Però io con Claudio Solli, per dire la verità, l'ultima volta che lo vidi in concerto, sì, fu a fianco, sì, di Letizia Monti e Marisa Monte, noi non ci conoscevamo ancora, sì, e andai con la Giorgia, la nostra amica romana, sì, che quindi molto amica di Marisa, sì, quindi eravamo nello stesso tavolo e a sentire Claudio Solli, che erano della stessa casa discografica di Marisa, e Marisa non aveva ancora inciso il primo disco,
0: addirittura,
1: e lui invece era già un nome, era già famoso.
0: Grande Franco, davvero sei un pozzo di scienza, di novità, di notizie, complimenti. Bene, allora, Franco Cava che vede Marisa Monci e Letizia Monci. Letizia, insomma, è la sorella di Marisa, ed è stata sposata con un importante regista brasiliano. Marisa iniziava la sua carriera e Claudio Solli era già famoso con il suo R&B. Ascoltiamo Noite du Prazer e poi salutiamo Franco Cava.

0: Le 2.54 in diretta su Rai Radio 1 con Sera Notte Brasile. Dal Brasile alle ore 20.54 c'è Franco Cava, che salutiamo. Grazie Franco di questo tuo ingresso a Sera Notte Brasile. Ci sentiamo le prossime settimane e ci vediamo a Rio fra un po', ok?
1: Ok, allora ci vediamo a Rio, grazie a tutto, un saluto. Guarda, volevo dedicare la mia partecipazione oggi, posso?
0: A chi? Certo.
1: A delle persone.
0: Ma certo, come no, certo.
1: Guarda, voglio dedicarla, guarda, Beatrice,
0: sì?
1: Benedetta e Filippo.
0: Ah, grazie.
1: Sono sempre fantastici, non so se li conosci.
0: Sì, li conosco, loro mi conoscono molto bene. Franco, allora, ci vediamo presto a Rio. Un abbraccio grande.
1: Ok, fantastico. Baci, ciao, ciao.
0: Bene, Franco Cava da Rio de Janeiro, sempre ironico, puntuale, un grande amico di Sera Notte Brasile. Allora, fra qualche istante uno dei brani che in questo momento io preferisco in assoluto, dal nuovo album Lux di Rosalia, il brano si intitola Reliquia. Mi piace da morire l'inizio del brano, che è questo arrangiamento straordinario di violoncello. E poi dopo il GR1 delle ore 3 noi ci sentiamo per parlare di Salvador Bahia. Ci sono tante cose ancora da raccontare su questa città così interessante. Rosalia, Reliquia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Bolognese ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico sull'handbike, ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la sua scomparsa. È stato un punto di riferimento oltre lo sport. Scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora, sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminosa.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra, con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano. Ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana, premio Nobel per la pace Mohammadi, dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. La sua fondazione denuncia è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra e del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
8: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extragettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina, sentiamo le novità.
9: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento. l'allontanamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Lo sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como, Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna, Cagliari, Sassuolo, Milan, Juventus, Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, torna Stereo Note Brasil.
0: Stereo Notte

0: Dopo il GR1 delle ore 3 siamo noi di Stereonotte Brasil con Anitta, Varias Queijas. Bellissima questa canzone perché è stato un primo successo di Olodum, successivamente è stata ricantata dai Gilson, che hanno comunque portato ancora di più successo e notorietà a questa canzone. Poi Anitta, che è forse la pop star più importante in questo momento della musica brasiliana nel mondo latino, ha deciso di cantarla in spagnolo. Secondo me ha fatto un bellissimo lavoro. Io non sono un grande amante di Anitta, sinceramente, ma devo dire che insomma l'arrangiamento, la dinamica, la ritmica di questa canzone mi ha sorpreso moltissimo e per questo l'abbiamo inserita nella nostra playlist. L'album di Anitta appena uscito si intitola Equilibrium, poi magari cominceremo anche a scoprire altre canzoni. Ebbene, dopo Anitta c'è Samuel Rosa con Ciranda Secca. Dopo Samuel Rosa, questo grande nome della musica di Minas Gerais, e dopo Samuel Rosa ritorniamo sul tema Salvador Bahia, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di questa città bellissima e ovviamente vale la pena anche conoscere altre cose di qui Salvador. Bene, Samuel Rosa, Ciranda Seca.
1: Ela

Samuel Rosa si rende secca e adesso torniamo a Bahia. Abbiamo parlato di alcuni fra i principali simboli di Salvador: la storia, la mescolanza razziale, la religiosità, la laguna di Abaeté, la Shea, il cacao, la culinaria, il balangandà, questo oggetto molto affascinante, le conchiglie. E adesso però, questo abbiamo fatto ovviamente la settimana scorsa, adesso affrontiamo altri temi che ci raccontano questa affascinante città, che poi è davvero una città mitica, no? È stata addirittura capitale del Brasile. Ebbene, la laguna di Tororó. Tutti i bambini brasiliani conoscono e cantano questo girotondo: Fuino Tororó, beber água in não achei. La laguna di Tororó è l'unico monumento naturale della città ed è riconosciuto dall'Istituto per il Patrimonio Storico e Artistico della città di Salvador. Vale la pena vedere da vicino, perché poi queste statue sono posizionate all'interno di questo grande lago, di questa laguna, ma insomma sono anche abbastanza vicine alla strada che le circonda, che percorre questa laguna. Ebbene, vale la pena vedere da vicino queste bellissime sculture di un artista plastico baiano che si chiama Tati Moreno. Ognuna di queste sculture rappresenta un elemento importantissimo della cultura e del misticismo di Bahia, gli orisciás. Ebbene, ogni statua è legata ad un orisciá, e queste statue appunto fluttuano in mezzo a questa laguna di 110.000 metri quadri. Gli orisciá sono appunto gli dei del sincretismo che sono stati portati dagli schiavi africani verso il Brasile, loro malgrado, purtroppo però sono arrivati in Brasile e perlomeno sono rimasti legati alla loro religione africana. Tra l'altro parliamo di schiavitù domani, perché fra qualche giorno si celebra il 13 di maggio, che è l'abolizione della schiavitù, 1888, ovviamente in Brasile. Un altro elemento importante di Salvador è il famoso ascensore Elevador Lacerda, il più grande ascensore pubblico del mondo. Si paga per entrare. Sale 72 metri in 30 secondi, unendo la città alta a quella bassa. Trasporta quotidianamente 28.000 passeggeri che pagano più o meno 10 centesimi a viaggio. È stato inaugurato tanti anni fa, 1873, ed è stato disegnato e costruito da un commerciante che si chiamava appunto Antonio Francisco de Lacerda. Una baiana strepitosa è questa signora che si chiama Rosa Passos. Fra le tantissime canzoni che raccontano la sua città ce n'è una che secondo me è forse la più bella che lei ha scritto, e che si intitola Dunas, e racconta le dune che si trovano quando si arriva a Salvador uscendo dalla strada di bambù dell'aeroporto. Quando dico strada di bambù è perché nella strada che porta dall'aeroporto, dal terminal verso la città, un primo tragitto della strada è, come dire, completamente avvolto da enormi canne di bambù. Rosa Passos, Dunas.

0: Rosa Passos con Dunas. Adesso parliamo di un altro importante luogo di Salvador, il Mercato Modelo. È stato messo in piedi nel 1971 su un palazzo del 1861. All'interno di questo palazzo c'era la dogana. Adesso invece all'interno di questo Mercato Modelo ci sono 262 negozietti di artigianato baiano. Io ci ho comprato un copriletto molto bello, anche economico, due ristoranti e bar che servono piatti tipici. Ci si può praticamente trovare di tutto. Io appunto ho trovato dei copriletto, però si trovano vari tipi di farina, olio di dendè, i più vari tipi di peperoncino, che è la famosa pimenta malagheta di Bahia, le spezie, le erbe, la casciassa, i tessuti, i sandali, l'infradito, borse di cuoio, monili, tanti amuleti, le famose calamite per i frigoriferi, le collane africane e quelle degli orisciase che abbiamo appena citato. Sono davvero molto molto belle e molto colorate. A proposito di orisciase e di emigrazione degli schiavi, diciamo trasporto degli schiavi, gli schiavi hanno inventato questa manifestazione molto importante, una arte marziale, la capoeira, una delle manifestazioni culturali più antiche di Bahia. È stata messa in luce nel secolo XVI esattamente, con l'arrivo degli schiavi africani. È un mix di lotta e danza che ha acquisito con il tempo precise coreografie, accompagnato poi con il suono del birimbau, che è uno strumento che, se non sbaglio, ha soltanto due note ed è molto difficile da suonare, della tabacchi, che è una percussione, e del pandero. Alle spalle del Mercato Modelo, che abbiamo appena citato, oppure al Pelorigno, c'è sempre qualche roda di capoeira da vedere, ed è molto bella ed è anche molto interessante potersi misurare con i capoeiristi, soprattutto per i turisti che magari arrivano a Salvador e che hanno già una forma fisica invidiabile. Vinicius de Moraes, Miúcha, Toquinho, Tom Jobim con Birimbau. Visto che abbiamo citato questo strumento, ci ascoltiamo questa canzone e poi vi racconto una cosa molto curiosa di questo brano, perché è stato registrato in un'occasione molto particolare.
1: Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai.

Vinicius de Moraes, Miuccia, Satochinho, Tom Jobim, Birimbau. Dovete sapere che proprio qualche giorno fa è uscita una notizia molto interessante. Un concerto di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Satochinho e Miuccia è riuscito a generare un rimborso di 100 milioni di reali dopo 15 anni, in sostanza 16 milioni di euro. È stata una decisione monocratica della ministra Nancy Andrighi del Supremo Tribunale di Giustizia, che ha mantenuto la condanna nei confronti di Solution to Go, che è l'antica Sony, la casa discografica, per aver commercializzato senza autorizzazione il DVD di questo concerto storico che ha riunito Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Miuccia e Satochinho. E io penso proprio che questo concerto venne realizzato in Svizzera. Questa indennizzazione, che secondo il giornale U Globo appunto supera i 100 milioni di reali, quindi 16 milioni di euro circa, sarà pagata agli eredi dei cantanti. Satochinho, che l'unico in vita che ha partecipato al concerto, non fa parte appunto di questo processo. Questa ministra ha negato questo ricorso perché la revisione del processo, un'eventuale revisione del processo, non in qualche modo non è fattibile, non può essere affrontata. Quindi è

davvero un grande colpo di fortuna, ma se lo meritano ovviamente questi musicisti e gli eredi di questi musicisti, un grande colpo di fortuna che fa arrivare a loro 16 milioni di euro. Pensate che la registrazione, in effetti sto leggendo la notizia, è stata realizzata il 18 ottobre del 78 negli studi della RTSI, la televisione svizzera. Appunto, e quindi insomma ne abbiamo già sentito parlare di questo DVD davvero molto interessante. Restiamo a Bahia e parliamo del Pelourinho, che poi si chiama amabilmente, insomma più affettuosamente, il Pelò. È il cuore del centro storico di Bahia, è il posto da cui tutta la città si è sviluppata. È bene che il turista ci passi almeno un pomeriggio intero, perché tutti i giorni succede qualche cosa: ci sono concerti, rappresentazioni teatrali, esposizioni di quadri. È stato dichiarato nel 1984 dall'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità, ospita moltissimi negozi all'interno dei quali si mescola l'artigianato tradizionale con il più moderno design, con la moda. Il tutto è, diciamo, gestito in un perfetto equilibrio estetico. I ristoranti sono molto belli, senza parlare poi dei musei, delle sedi di Afoshé, dei Filosi Gangi, della banda di Da, tutte formazioni che raccontano la cultura musicale di Bahia. Per esempio la banda di Da è composta da solo donne. Poi c'è il blocco Olodum, l'abbiamo citato tante volte, e il progetto Asché, di cui ha parlato moltissimo qui in Italia sia Caetano Veloso ma anche Fiorella Mannoia. Il giorno in cui ci si diverte di più è il martedì, quando provano i musicisti della banda Olodum. Essere investiti dal suono che viene fuori da questi tamburi, tamburi di coloro che hanno inventato il samba reggae, vale davvero la pena. Non si può poi non andare alla messa delle 6 del pomeriggio nella chiesa di Nostra Signora do Rosario dos Pretos, sempre lì al Pelourinho, perché è una messa davvero speciale. Ci sono tanti canti cattolici tradizionali accompagnati dagli atabaques, queste percussioni che hanno la ritmica tipica del candomblé. Al momento della comunione i fedeli al centro della chiesa ballano in fila e consegnano ceste di pane benedetto sull'altare, che dopo la messa verrà distribuito alla gente povera. Sentiamoci Olodum, Deusa do Amor.

Holodum con Deusa d'Amor. E adesso parliamo di un'altra figura che possiamo incontrare da sempre a Salvador, la Baiana. C'è una bella canzone di Gilberto Gil che dice: toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Tutte le ragazze di Bahia hanno un modo di fare che Dio ha dato loro. Questo canta Gilberto Gil. Anche in Brasile, terra della indiscutibile ed universale Garota de Ipanema, l'ascè della baiana è differente e riconosciuto comunque anche da chi viene da altre regioni. E lo sguardo, il modo in cui si muovono, la danza, il ritmo, l'umore, la bellezza, insomma un mix molto speciale che traduce la bellezza della terra appunto di Bahia. Dorival Caymmi, che abbiamo citato tante volte in trasmissione, scrisse e insegnò Carmen Miranda a cantare U chi è chi ha baiana ten, che cos'è che ha la baiana. Ma le canzoni sono tantissime e non lasciano, secondo me, nessun margine di dubbio, perché baiana è aquela chi entra no samba di qualche maniera, chi mexe e remexe da no nas cadeiras e deixa mossada con agua na bocca. Dice che la baiana è quella donna che entra nel samba ad ogni costo, che si muove, si scuote, fa follie con il bacino e fa rimanere i ragazzi con l'acquolina in bocca. Tornando a parlare, o meglio rafforzando il concetto di baiana, in qualsiasi epoca dell'anno, che sia carnevale o no, si possono notare tante baiane vestite con i loro abiti tipici, che sono queste gonne di cotone bianco, i loro turbanti, molte collane e bracciali. Ovviamente si possono notare soprattutto nelle strade frequentate dai turisti. Adesso, visto che abbiamo citato il signor Gilberto Gil, ce l'ascoltiamo con Toda Menina Baiana.

Gilberto Gil, Toda Menina Baiana. State ascoltando Serenotte Brasile, stiamo raccontando Salvador Bahia. Parliamo adesso di Farol da Barra, un faro che è proprio sulla riva del mare. A Salvador ce ne sono tre di fari, quello di Barra, quello di Montserrat e quello di Itapuan, tra l'altro un quartiere stupendo. Quello di Barra, che in realtà si chiama Forci di Santo Antonio da Barra, si trova nel cuore di questo quartiere e fu costruito tra il 1583 e il 1587. Il faro indica l'entrata nella Baia di Todos Santos ed è il posto più classico per assistere al tramonto, tramonto devo dire bellissimo. All'interno di questo faro c'è un museo, si chiama Museo Idrografico della Marina. Intorno al faro, sul lungomare, ci sono una serie di piccoli bar, negozietti. Ovviamente, secondo me, una delle cose da fare lì intorno al faro dal Barra è prendersi una bella acqua di cocco freschissima, che è deliziosa. Ebbene, visto che abbiamo parlato della Baia di Todos Santos, il lungomare di Baia di Salvador è uno dei luoghi più lunghi del Brasile, è uno dei lungomari più lunghi del Brasile. Sono 50 km di spiaggia tra la Cidade Alta e quella bassa, da Inema, nel suburbio ferroviario, fino alla Praia di Flamengo. C'è anche lì una spiaggia di Flamengo che si trova invece all'opposto della città. Salvador si estende per 40 km tra la chiesa di Bonfim e il faro di Itapuan. A partire dal porto di Barra è tutto un susseguirsi di spiagge, anche piccoline, una dietro l'altra. Così, dopo Barra arriva Ondina, Rio Vermelho, che tra l'altro era un antico sobborgo di pescatori. Ogni 2 febbraio si celebra la festa di Iemanjá, le barchette partono da là. Poi c'è un'altra spiaggia chiamata Maralina, Pituba, Jardim de Alá, Armação, Bocca d'Urio e finalmente Piatá. È una spiaggia enorme, io ci ho giocato a pallone con degli amici, con palme di cocco ovunque, e che a un certo punto cambia nome, senza che nessuno abbia mai capito perché si chiama Itapuá. E tra l'altro di Itapuá ha parlato anche il grande Vinicius de Moraes in una sua canzone scritta insieme con Toquinho. Itapuá si distacca perché proprio in quel punto il viale principale, la avenida del lungomare, diventa una stradina un po' più stretta e le case iniziano a nascondere il mare, delle case piccole, quasi case di pescatori. I Vecchi Sangalo con Saulo, Não Precisa Mudar, lei, i Vecchi, un'altra delle bandiere della musica di Bahia. Não precisa...

Invece San Gallo con Saulo, Saulo che adesso è il cantante del gruppo Banda Eva, che era liderato, di cui Ivete San Gallo era la leader, era la voce. Il brano che abbiamo ascoltato è Non precisa modar, non c'è bisogno di cambiare. Restiamo a Bahia, parliamo del porto da Barra. La più bella spiaggia di Salvador non è grande e si trova però all'interno di una insenatura nella Bahia di Todos os Santos. Acque limpidissime e molto calme. Verso sera c'è un tramonto assolutamente meraviglioso. Nel 2007 questa spiaggia, spiaggia del porto da Barra, è stata segnalata dal giornale inglese The Guardian come una delle tre più belle spiagge del mondo, pensate. In un angolo di questa spiaggia si può vedere una pietra, che decorata con le tipiche maioliche portoghesi, che ricorda lo sbarco di Tomé de Souza, che è arrivato a Bahia il 29 marzo del 1549 con la missione di costruire la capitale di questo nuovo mondo di cui tanto parlavano i portoghesi. La cosa migliore, a parte una breve visita ai forti di Santa Maria e San Diogo, sono stati costruiti nel XVII e XVI secolo, e la parte più bella è godersi la spiaggia, una mescolanza ricchissima di stili, colori, profumi, tante cose, frequentata da ogni tipo di gente che, insomma, come tutti i baiani, sembra non avere proprio nessuna fretta. Che vi dico, che se andate a Bahia e chiedete una cosa al bar, insomma, arriva sempre con un po' di ritardo, tutto va più lento. I baiani vivono divagar quasi parado, dicono, no? Cioè piano piano quasi fermo. Parliamo adesso di Bel Borba, che è un artista che rende omaggio alla città, che lo ha visto nascere, Salvador appunto, con diversi lavori. Lui dipinge su muri abbandonati, su cabine telefoniche, strade, tunnel. È molto facile vedere i suoi murali dipinti da questo artista che è molto amato dai baiani. Daniela Mercury, visto che parlavamo di divagar quasi parado, Daniela Mercury canta questa canzone che si intitola Regi, che vuol dire amaca, da un album molto bello di Daniela intitolato Feijão com Arroz. Ebbene, io vi consiglio di farvi un pomeriggio in una regi, in una bella amaca, che tra l'altro era il posto privilegiato e preferito da Dorival Caymmi.

Daniela Mercuri, Reggi. Adesso parliamo del nome dei baiani. Sapete i baiani come si chiamano? Soteropolitano. È il nome dato a coloro che nascono nella città di Salvador. Viene dal greco soter, che vuol dire salvatore, e da polis, ovviamente, città. Un'altra piazza importantissima di Bahia, Piazza Castro Alves. La Piazza Castro Alves è del popolo, come il cielo e dell'aeroplano, cantava e spiegava il grande Caetano Veloso. La spiaggia è il cuore del Carnevale di Bahia, perché diciamo il Carnevale di Bahia, molto diverso da quello di Rio, è itinerante e passa sempre nella Piazza Castro Alves. All'interno di questa piazza ci sono i trios elettricos durante il Carnevale, sono strutture musicali mobili che si incontrano e fanno festa durante il Carnevale, ovviamente. Ancora oggi il circuito tradizionale continua a passare da queste parti, appunto in questa piazza Castro Alves. Il monumento che si trova al centro della piazza, dello scultore italiano Pasquale di Chirico, è stato realizzato in bronzo e granito e mostra il poeta nell'atto di declamare ispirando i baiani. Le chiese, quante chiese ci sono a Bahia? Ci sono 365 chiese, una per ogni giorno dell'anno. Alcune di queste sono vere opere d'arte, di architettura, piene di oro, che portano dentro di loro tracce di diversi popoli e culture. La più famosa è quella del Signor do Bonfim, ci sono anche i nastrini, i braccialini, fondata dal capitano portoghese Teodosio Rodrigues de Faria, 1554, tanti anni fa. Adesso però ci ascoltiamo un brano che richiama questa città piena di chiese, perché nel brano Reconvexo di Caetano Veloso, interpretato qui da Caetano, Tom Veloso, Zeca Veloso e Moreno Veloso, i tre figli di Caetano più Caetano, si cita questa città chiamata Roma Negra. Perché Roma Negra? Perché ha tantissime chiese, quasi quanto Roma.

0: as novenas do Bonacanu. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor. Quem não amou a elegância sutil de Bocô. Quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo.
1: Caetano Veloso, Tom, Zeca, Moreno Veloso, i tre figli più Caetano con Reconvexo, hanno realizzato un po' di tempo fa una tournée molto bella insieme. È stato un orgoglio grandissimo per Caetano vedere i propri figli che si esibivano con lui. Prima ho citato la chiesa di Bonfim e ci sono anche questi nastri, no? Questi braccialini, si vendono in ogni angolo della città, i più ambiti sono quelli che provengono dalla chiesa di Bonfim, appunto funzionano così, devi mettertelo al polso, esprimi tre desideri, non raccontarli a nessuno, bisogna legare questo nastro al polso con tre nodi, quando il braccialino si rompe, si rompe naturalmente, si logora perché è di stoffa, almeno uno di questi desideri sarà realizzato. La leggenda dice, anche se vorrai tornare a Bahia, dovrai comunque legare uno di questi braccialini ad una delle sbarre che fanno parte del recinto che circonda la chiesa di Nostro Signor do Bonfim. Io dico anche che il braccialino, quando si stacca, va gettato nell'acqua corrente, ed è meglio ricevere in regalo il braccialino piuttosto che comprarlo. È conosciuto anche come la megida, la misura di Bonfim, perché la lunghezza del nastrino deve essere sempre esattamente la distanza fra il cuore e la mano dell'immagine del Signor do Bonfim che si trova nella chiesa. Quindi prendete le misure e la misura giusta la trovate lì dentro. Il modo in cui i baiani parlano è un modo molto divertente, il famoso baianese, sono parole usate da loro ma soprattutto usate in modo molto curioso, nel resto del Brasile non si capiscono. Il dizionario dei baianese è in vendita in qualsiasi libreria della città, ma insomma se capite il portoghese potete comprarlo, se no è soltanto un oggetto così curioso. Ci sono tanti baiani importanti, una vera fucina di talenti brasiliani. Salvador, nel campo della letteratura Gregorio de Matos, Castro Alves, che abbiamo citato con la sua statua, Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, e poi ovviamente c'è insomma, forse uno dei più grandi scrittori in assoluto, no? Jorge Amado. Nel cinema c'è Glauber Rocha, Lázaro Ramos, Wagner Moura, che è stato importantissimo attore per film grandiosi prodotti in Brasile contemporaneamente, recentemente. Recentemente ha interpretato l'agente segreto. Nella fotografia c'è Mario Cravo Neto, nel campo della musica João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, adesso ministro della cultura, Dorival Caymmi e la famiglia dei Caymmi, anche se questi sono nati a Rio, Dori, Nana e Danilo. E poi i Novos Baianos, i creatori del trio elettrico Armandinho, Dodò e Osmar, che poi hanno passato questa idea a tutto il carnevale. Bene, adesso ci ascoltiamo un brano che è tratto da un film molto importante, Donna Flor e i suoi due mariti. Il film è stato citato, è stato ispirato da un romanzo di Jorge Amado, la colonna sonora scritta da Chico Buarque Giolanda, il brano cantato da Chico con Milton Nascimento era il tema di questo film, O chi sarà?

Chico Buarque, Giolanda, Milton Nascimento, Chi Sarà, canzone molto famosa cantata anche dalla nostra Fiorella Mannoia. Ci sentiamo domani notte noi, domenica 3 dedicheremo ampio spazio a Cuba e ad una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquello, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, Cuba ed Argentina. Per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasilera adesso collegati. La nostra Mafalda Minozzi, in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, commenterà con noi alcuni brani presenti in scaletta. Vi invito ad interagire con noi, Max De Tomassi, sui social Instagram e Facebook. Grazie a Gaetano Albora che ha curato la parte tecnica, Gao Costa, Un motor da luz di Caetano Veloso, da un altro grande romanzo di Jorge Amado diventato poi un film, grazie anche a Caetano Veloso, Cieta Dua Gresci, Un motor da luz. Con questa canzone ci salutiamo e vi do il mio appuntamento per domani. La linea va alla GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max De Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso capo della Casa Bianca, che torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare altri soldati oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania e poi di chiudere basi. Si parla di 90.000 militari e 40 strutture. Ma non basta. Con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili è la risposta di Bruxelles. Ed oggi a Yerevan, summit della comunità politica europea, 48 i capi di Stato e di Governo che si incontreranno nella piccola Armenia, un format che cresce ulteriormente con l'invito esteso al Canada, primo paese non europeo ad essere ammesso. Visti i partecipanti all'incontro, si può parlare di un vertice NATO senza gli Stati Uniti. Ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo. La nostra inviata.
3: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla Premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
4: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni e tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
5: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
4: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
6: Calo della produzione industriale, crescita allo zero virgola. Gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
4: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
2: Il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni, ha vissuto molte vite ed insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ore e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 il terribile incidente, rivelatosi poi oggi fatale, contro un camion durante una gara di beneficenza. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Martedì a Padova i funerali. La cronaca, ucciso durante una lite nata per 30 euro. Sarebbe questo il momento dell'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto, soffocato nel negozio del presunto aggressore, un 42enne cinese arrestato mentre era in procinto di fuggire. È successo a Bari. Tra i due uomini ci sarebbe stato un accordo per l'utilizzo illegale di una carta di inclusione del valore di 600 euro e l'assassino si sarebbe impossessato di 30 euro in più di quanto pattuito tra i due. Il corpo era nascosto in sacchi e chiuso in uno sgabuzzino. Il ponte del primo maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada, possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo previsto un leggero peggioramento. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi. A partire da lunedì anche con le piogge che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
2: Lo sport, Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genova, oggi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milano, Juventus-Verona e Inter-Parma. Ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis alle 17, Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid, tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. E poi la Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi stasera la gara. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Derica Crispo, martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni, bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico sulla handbike, ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzione politica per la sua scomparsa, è stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminoso.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata anche dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, la sua fondazione denuncia, è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra, del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
8: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso. Sentiamo le novità.
9: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento. l'allontanamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Lo sport, calcio Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino. Pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5:30. Buon ascolto.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso capo della Casa Bianca, che torna poi anche all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare altri soldati, oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania, e di chiudere basi. Si parla di 90.000 militari e 40 strutture, ma non basta. Con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili, risponde Bruxelles, e domani in Armenia vertice della comunità politica del continente.
3: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del Presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo, per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Ora il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni. Ha vissuto molte vite e insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ori e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 il terribile incidente, rivelatosi oggi fatale, contro un camion durante una gara di beneficenza. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Martedì a Padova ai funerali, ora un ritratto di Zanardi da Castelmaggiore, come amava definirsi il campione scomparso.
4: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
5: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. E va ricordato più come uomo che come pilota.
4: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo, l'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli.
6: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
4: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo, fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
7: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
4: Manuela Collazzo, GR1.
2: La cronaca, ucciso per pochi euro, arrestato a Bari un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
8: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione ha fatto fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
2: Il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina. Domani nuovo sopralluogo della scientifica in casa delle vittime a Pietracatella. Verranno prelevati i loro PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti hanno intanto sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Ed ora lo sport, Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa, oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campioni d'Italia. Tennis alle 17, Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid, tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Stasera la gara. Ci fermiamo qui, ancora una buona domenica, vi lasciamo con la musica di Radio 1.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Situazione sempre più stabile su tutto il nostro territorio e sui mari circostanti, poche le nubi che si vedranno se non quelle che tendono ad attardarsi sul basso Adriatico e sul Mar Ionio. Complessivamente il sole ed il cielo sereno domineranno lo stato del tempo.
1: E quali saranno gli effetti dei venti sul mare?
2: I venti che si sono dimostrati sono spirati in modo decisamente sostenuto soprattutto al centro-sud, tendono gradualmente ad attenuarsi, rimangono ancora venti settentrionali moderati sul basso Adriatico, sul Mar Ionio e sul Tirreno meridionale, con un moto ondoso qui ancora da mosso a molto mosso. Poco mossi tutti i restanti mari.
1: Bene, e in ultimo cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Cambia la situazione all'inizio della settimana, venti che si dispongono da sud e accompagnano una perturbazione che fa ingresso sul nostro territorio e sui mari sia settentrionali che intorno alla Sardegna, con piogge e temporali sempre più diffusi. I venti tendono ad aumentare di intensità e questa perturbazione ci farà compagnia almeno fino alla metà della settimana, con piogge sempre diffuse su tutti i mari e ventilazione meridionale decisamente importante.
1: Ringraziamo il colonnello Daniele Moscio per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì nella chiesa di Santa Giustina a Padova, campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo e poi, dopo l'incidente in pista in cui perse le gambe, il paraciclismo, in cui vinse 4 ori olimpici. Nel 2020 l'altro gravissimo incidente con la sua handbike. Punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, scrive il presidente Mattarella, e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. Così 10 anni fa, ai nostri microfoni, a Extra Time, Zanardi parlava di sé con un sorriso e senza retorica.
3: Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
2: La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ancora fermi i negoziati mentre Trump rilancia una possibile prosecuzione della campagna militare.
4: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Esaminerò a breve la proposta che Teheran ci ha inviato, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha affermato Trump. Traballa la tregua tra Teheran e Washington. La Casa Bianca non ha mostrato di apprezzare particolarmente il piano di pace in 14 punti proposto dal regime, mentre gli Stati Uniti hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, rilanciano i vertici del regime. Non cederemo mai Hormuz agli Stati Uniti, ha ribadito l'Iran dopo che nelle scorse ore le forze armate avevano definito una nuova guerra probabile. Intanto il presidente americano alza di nuovo il tiro contro i leader europei accusati di non averlo aiutato nella campagna contro l'Iran e ha annunciato nuovi dazi del 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. E sul ritiro dei militari dalle basi NATO della Germania, il presidente americano ha precisato che potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati. Claudia Stamerra, GR1.
2: Caro carburante, taglio in due tempi per le accise di benzina e diesel. Al primo provvedimento, che porta lo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà uno successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 per la benzina, meno di 2 per il GPL. Alla base della scelta l'aumento marcato del gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica, filiere produttive. Il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà in procura a Pavia per un altro interrogatorio. Unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Il giorno prima, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Le indagini saranno chiuse tra qualche settimana e sarà depositato l'intero fascicolo con tutti gli elementi raccolti dai magistrati contro Sempio. Il giallo di Pietracatella, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina, inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice, al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Meteo, domenica all'insegna del bel tempo sull'Italia, da domani previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge anche a carattere temporalesco, instabilità che durerà per tutta la settimana. Dalla Formula 1 al tennis, italiani protagonisti in questa domenica di sport nella quale il calcio si appresta a emettere il verdetto più importante.
5: Un punto per lo scudetto stasera alle 20.45 all'Inter di Chivu, basterà un pareggio nel match di San Siro contro il Parma per festeggiare il 21esimo titolo della storia. Il programma della 35esima giornata in questa domenica sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Il sabato della Serie A ha fatto registrare uno 0-0 tra Como e Napoli, che blinda la Champions per Conte, mentre per Fabregas complica i piani verso l'elite europea. Nessun gol in serata anche tra l'Atalanta e il Genoa, Genoa ormai già salvo. L'Udinese ha invece sconfitto 2-0 il Torino grazie ai gol di Ezibue e Christensen. Tennis alle 17, Jannik Sinner disputa la finale del Masters 1000 di Madrid contro Zverev. Formula 1 anticipato alle 19 per allerta meteo, il via del Gran Premio di Miami, dove a partire ancora una volta davanti a tutti sarà Kimi Antonelli su Mercedes, dietro di lui Verstappen e Leclerc. La Ferrari di Hamilton scatterà dalla sesta posizione. Francesco Albanese, GR1.
2: Sono le 6:05, linea est-ovest, prossimo GR1 alle 7.
0: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schert.
1: Buongiorno e buona domenica. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Anna Vitaliani e Walter Schert.
2: La terza guerra mondiale a pezzi, come è stata definita da Papa Bergoglio, non si placa. Fronti attivi, l'Ucraina, l'Iran, Gaza, la Cisgiordania, vari paesi dell'Africa. Una situazione di tensione, una minaccia perenne, che sta innestando nell'opinione pubblica italiana ed europea una sensazione di incertezza, d'ansia. Di questo parliamo con la psicanalista Nicole Janigro, nata a Zagabria, vive e pratica a Milano. Nicole Janigro, oltre che per la sua attività medica e terapeutica, è conosciuta anche per le sue pubblicazioni riguardanti le guerre ex jugoslave negli anni 90.
1: Dottoressa Janigro, questa guerra mondiale a pezzi, l'incertezza generale, come incide, come si riflette nella mente delle persone?
3: Possiamo appunto utilizzare il termine di Viktor Frankl, che era uscito da quattro campi di concentramento dopo la Seconda Guerra Mondiale e parlava di una situazione in cui si era psichicamente bombardati. Anche se oggi la situazione è molto diversa, però credo che questo vissuto ci sia. Cioè c'è una sensazione di essere bombardati, anche se non siamo vicino a dove accapitano davvero i bombardamenti, però non possiamo, qualcosa di quello che capita ci riguarda proprio perché sentiamo un contagio psichico, viviamo in questa situazione. Allora, a proposito, lei ha citato, io me ne sono un po' occupata della guerra in ex Jugoslavia, però la guerra in ex Jugoslavia, che è durata quasi 10 anni, era un conflitto regionale, è rimasto un conflitto generale. Adesso abbiamo una sensazione che ci sia un caos generale, e cioè è qualcosa che non riusciamo a capire un po' quello che sta succedendo. Quindi c'è anche questo vissuto di una situazione di una violenza caotica.
1: In questo quadro, i traumi collettivi come incidono sulla psiche delle persone in Russia, in Ucraina, in Israele, tra i palestinesi?
3: Non credo che si possa generalizzare perché sono storie molto diverse, però se vogliamo usare l'esempio che è drammatico in questo momento di Israele, perché la Shoah, Israele è stato anche il paese che sembrava per tutti, soprattutto le persone di una certa generazione, fosse anche un modo di riuscire a bonificare, non so se era il termine giusto, di riparare quanto era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. E in questo momento invece Israele è diventato, e però bisogna stare attenti, non fare un'identificazione tra ebrei, Israele e quello che sta succedendo. Ecco, credo che qua sia una questione ovviamente molto delicata, ma che va distinta. E alcuni hanno parlato, non so se sia un concetto che può essere utile, di patologia della vendetta, come se quello che è stato successo, è successo, i traumi che hanno subito, non c'è stato un altro tipo di elaborazione possibile. Però io credo anche un altro elemento, non è solo questo, perché a volte ci sono delle figure politiche, ci sono delle situazioni per cui le persone anche al potere poi utilizzano i traumi in un certo modo, e questo credo che sia molto interessante. C'è un autore come Volkan che si è occupato molto delle situazioni di conflitto un po' in tutto il mondo, anche in ex Jugoslavia e anche nella situazione tra Israele e Palestina, e Volkan sottolinea l'importanza dell'identità del grande gruppo e di come questi gruppi hanno affrontato il tema del trauma.
1: Qual è in questo quadro la responsabilità di noi giornalisti? Siamo dei motori di ansia?
3: Ma non lo so, io credo che il ruolo dei giornalisti, come pensi le situazioni che lei ha nominato a rischio di vita, rimane un ruolo fondamentale, anche perché rispetto alle modalità in cui ci arrivano le notizie, comunque il giornalista rappresenta anche il fattore umano, uno che racconta una storia. E quindi da questo punto di vista credo che il ruolo del giornalista e dei media rimanga un ruolo molto molto importante. Certo, a volte ci raccontano delle storie che non ci piace sentire, ma questo non è colpa del giornalista.
1: E voi medici, psichiatri, psicologi, qual è il vostro ruolo in un tempo di guerra?
3: Beh, prima di tutto ripeto, dipende chi è psicologo e si trova in quel tipo di situazione, e quindi ad affrontare, potremmo dire, i traumi in senso, in tempo reale. Altra cosa, pensiamo uno psicologo come psicanalista come la sottoscritta, che vive in Italia, cioè che vive a Milano, e quindi fare, però direi, avere come orizzonte e comunicarlo alle persone che c'è anche una possibilità che alcuni malesseri, quello per esempio l'ansia diffusa, stati di angoscia che non dipendono solo da quanto sta succedendo alla psiche del singolo, ma possono avere a che fare con qualcosa che capita da un'altra parte, qualcosa di più generale, ecco.
2: La guerra in Ucraina non si placa, si combatte lungo tutti i fronti. I russi bombardano le infrastrutture, le città ucraine con missili e droni. Gli ucraini rispondono con le stesse misure. L'aviazione ucraina avrebbe sviluppato droni con una gittata di circa 1500 chilometri con cui potrebbe colpire raffinerie, oleodotti, gasdotti nel cuore della Federazione Russa.
4: Nel frattempo ci sono sviluppi, seppur timidi, nel campo diplomatico. Il presidente russo Putin avrebbe chiamato Trump per concordare una tregua in occasione del 9 maggio, quando la Russia, ma per la verità anche l'Ucraina, commemorano la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente statunitense ed il capo del Cremlino avrebbero parlato per un'ora e mezza e, secondo fonti russe, i colloqui sarebbero stati utili.
2: Un segno di una possibile distensione potrebbe essere anche la liberazione in Bielorussia dell'oppositore Andrzej Paciokut. Il giornalista e noto attivista della minoranza polacca in Bielorussia è stato per 5 anni carcerato in una colonia penale. Il Parlamento europeo aveva conferito a Paciokut il premio Sakharov nel 2025. Per la liberazione del dissidente era più volte intervenuta la Polonia, ma decisivo sembra essere stato l'operato della diplomazia statunitense nei confronti dell'autoritario presidente bielorusso Lukashenko. Anche questo dialogo tra Minsk e Washington è una conseguenza della trattativa diplomatica in essere tra gli emissari di Trump e quelli di Putin.
4: Della liberazione di Andrzej Paciokut parliamo con Yulia Yukno, rappresentante dell'Ambasciata Popolare della Belarus in Italia. Dottoressa Yukno, la comunità degli oppositori del regime del presidente Lukashenko come ha reagito alla notizia della liberazione di Paciokut?
5: Noi siamo molto felici e lieti di vedere Andrzej Paciokut, e non siamo oppositori, siamo maggioranza, però continuano di chiamarci opposizione. Comunque la nostra comunità è molto felice, anche se siamo preoccupati per queste condizioni fisiche in cui si trova Andrzej Paciokut, visto che il regime di Lukashenko non si è mantenuto proprio in senso che lui ha vissuto le torture sia fisiche che psicologiche, anche se credo che lui come persona psicologicamente è molto più forte di tanti di noi, visto che ha sopravvissuto dopo tutte queste torture che il regime l'ha fatto vivere. Perciò la nostra comunità è felice, grata agli americani, grata ai polacchi, allo Stato polacco che tutti questi anni si impegnava per liberare Andrzej Paciokut, e finalmente hanno raggiunto l'obiettivo, perciò ovviamente siamo molto felici.
4: Quanti sono ancora gli oppositori politici rinchiusi nelle carceri di Lukashenko?
5: Abbiamo ancora circa 900 persone che sono prigionieri politici ufficialmente, però dobbiamo anche tener conto che non tutti sono riconosciuti come prigionieri politici, e il numero delle persone che sono detenute per motivi politici è molto più alto. Quante persone ora si trovano nelle carceri noi non possiamo nemmeno sapere, perché per esempio l'altro ieri sono state arrestate circa 20 persone in una città piccola, cioè hanno liberato 5 e hanno arrestato 25, e questo è in continuazione, c'è questa situazione. Anche l'anno scorso, quando hanno liberato, cosiddetto liberazione, di circa 300 persone, alla fine più di 600 sono stati arrestati, cioè non è proprio uno scambio giusto, se si può dire così, perché è lo scambio disumano. Perciò il numero ufficiale è quello sul sito dei difensori dei diritti umani Vesna, però crediamo che il numero, e sappiamo che il numero è molto più alto.
4: Nella liberazione di Andrzej Poczobut, oltre alla Polonia, ricordiamo che il giornalista dissidente è un membro molto in vista della comunità polacca che vive in Bielorussia, ha avuto un ruolo anche l'amministrazione statunitense. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump ha intensificato molto i contatti con il governo di Minsk. Voi dissidenti, come giudicate questo disgelo tra Trump e Lukashenko?
5: Noi siamo molto grati al governo americano e speriamo che tra un po' tutti i prigionieri politici saranno liberati grazie agli sforzi di amministrazione di Trump. Però allo stesso tempo sottolineiamo e continueremo a sottolineare l'importanza delle sanzioni e della pressione che la comunità sia americana che europea fa sul regime di Lukashenko, perché solo grazie a queste sanzioni noi abbiamo l'opportunità di liberare le persone. Perciò sì che siamo grati, però non vuol dire che dobbiamo ora togliere tutte le sanzioni e dare la via libera a Lukashenko, che tutti questi anni oppressa il proprio popolo e sta giocando sulla pelle delle persone e anche sta giocando con i politici dei vari paesi, non mantenendo poi mai le promesse, come è stato per esempio con questa liberazione. Come ho già detto, 300 persone liberate, 600 in carcere di nuovo. Cioè questo è come funziona il regime di Lukashenko.
4: I cittadini del Kosovo per la terza volta in poco più di un anno saranno chiamati alle urne per eleggere un nuovo Parlamento. L'attuale Assemblea non è riuscita a eleggere il nuovo o la nuova Presidente della Repubblica. Malgrado il partito del Premier Kurti abbia la maggioranza assoluta, non ha stipulato accordi per avere almeno il quorum dei due terzi dei deputati presenti e così ottenere l'elezione di un nuovo capo dello Stato con una maggioranza semplice.
2: In Ungheria la vittoria di Péter Magyar alle recenti elezioni presidenziali sta provocando un terremoto anche nella struttura economica del paese danubiano. Molti oligarchi legati a Viktor Orban avrebbero lasciato il paese in tutta fretta, trasferendo all'estero, in Svizzera, Dubai e negli Emirati, una parte consistente delle loro ricchezze. Antonio Di Bartolomeo è stato a Budapest, dove su cosa si prospetta l'Ungheria dopo il lungo periodo di Orban ha parlato con il politologo Robert Laszlo, analista del centro di ricerca Political Capital.
6: Robert Laszlo, in un periodo in cui le campagne elettorali si fanno tanto sui social, oltre che sui media tradizionali, Péter Magyar ha deciso di battere a tappeto di persona l'Ungheria con 5 comizi al giorno, da mattina a sera. È stato questo l'aspetto più rilevante della campagna elettorale?
7: Ha visitato più di 700 centri abitati in un paese che ne conta in tutto più di 3.000, la maggior parte dei quali sono piccolissimi villaggi. Ha quindi visitato letteralmente tutte le zone più rilevanti del paese e chiunque volesse vederlo di persona ne ha avuto la possibilità, indipendentemente da dove vivesse. Penso che questa sia stata la parte più innovativa della sua campagna, anche se si tratta di uno stile molto da XIX secolo.
6: Magyar è un conservatore, ma deve la sua vittoria anche alla mobilitazione di chi ha idee politiche più di sinistra e che ha visto in lui l'unica via d'uscita dall'era Orban. Non rischia di deludere una parte del suo elettorato in ogni caso?
7: Ci sarà un certo gruppo di elettori che dirà che non è per questo che ti ho votato. Sarà quindi una vera sfida per Péter Magyar riuscire a tenere unito questo gruppo di elettori. Penso che sia impossibile. 3,3 milioni di persone non gli rimarranno fedeli per anni. Tuttavia, se riuscisse a mantenere anche solo l'80% di loro, sarebbe più che sufficiente per ottenere un'altra vittoria elettorale nel 2030.
6: Il leader di TIS ha puntato molto in campagna elettorale sulla lotta al sistema di potere di Orban, da lui giudicato corrotto e favorevole alle elite di imprenditori amici, alcuni dei quali peraltro sembra stiano già lasciando il paese. Cosa possiamo aspettarci adesso?
7: Ora ci sarà un'indagine enorme e i beni che sono stati rubati, ovviamente non tutti, ma forse una parte di essi, potrebbero essere recuperati dallo Stato, sottraendoli a quegli oligarchi che hanno saccheggiato la ricchezza nazionale ungherese. Si tratta di un approccio decisamente nuovo e penso che sarà molto, molto popolare, ma dovranno distinguere gli oligarchi che erano corrotti e che hanno letteralmente rubato i beni in loro possesso da quelli che sono sì oligarchi, ma che non possono essere accusati di nulla.
6: È stato importante per l'Ungheria l'ancoraggio all'Unione Europea in questi anni in cui molti osservatori hanno visto e temuto una deriva autoritaria?
7: Assolutamente. Tendo a pensare a quanto siamo fortunati noi ungheresi perché siamo all'interno dell'Unione Europea. Se non lo fossimo, la situazione sarebbe diversa. Abbiamo l'Ucraina come vicina. Non credo di aver meritato di vivere in pace e nell'Unione Europea più del popolo ucraino a Mariupol, che aveva la sua vita civile quotidiana e la cui amata città è stata distrutta da un giorno all'altro. Possiamo essere certi che, nel caso in cui l'aggressione russa in Ucraina avesse avuto più successo e l'Ungheria non fosse stata nell'Unione Europea e non facesse parte della NATO, Putin non si sarebbe mai fermato l'Ucraina e noi potremmo essere i prossimi.
8: Putin would never stop in Ukraine and we could be the next one.

0: Andiamo ora in Bulgaria per parlare della grappa, la rakia, una bevanda per cui a Sofia e dintorni esiste un vero e proprio culto. Per qualcuno la rakia, fatta con le vinacce, la frutta, dalle mele cotogne alle albicocche, alle prugne, è un'eccellenza nazionale. Di questo ci parla Lillo Montalto Monella, che a Sofia ha visitato il Museo della Grappa.
1: Na zdrave, alla salute. È il brindisi di grappa che in Bulgaria apre il pasto, che lo accompagna, che scioglie il ghiaccio. Il primo sorso del benvenuto o l'ultimo dell'addio. Tradizione antica e radicata, per molti vero orgoglio nazionale. E non stupisce allora che da un paio d'anni nel cuore di Sofia abbia aperto un museo interamente dedicato a Sua Maestà, la rakia. Un museo che non si limita a raccontarla, interattivo alla vecchia maniera. Iliana Danovska, manager del museo.
2: Tutto ruota intorno alla rakia. È la regina indiscussa delle bevande nei Balcani. La beviamo nelle occasioni di festa, come i matrimoni, ma anche in quelle tristi, come i funerali. Per la saggezza popolare, se c'è una malattia che non può essere curata con la rakia, allora non può essere curata con nulla.
1: Se ne contano più di 200 tipi. Il museo gestito da Iliana e Ivailo ne ospita e fa degustare un centinaio. Anche se sono ufficialmente finiti i tempi della distillazione casalinga, la rakia rimane un punto d'onore, firma di famiglia, biglietto da visita di ogni paese. Le più diffuse sono principalmente di due tipi, d'uva, servita nei bicchieri di vetro, e di prugne, degustata in quelli di porcellana. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti. Ivailo Zeglov, amministratore delegato del museo.
3: Se in Bulgaria centrale si produce soprattutto rakia di prugna, l'area nord-orientale è famosa per quella di albicocche. Nel sud abbiamo invece pere, fichi o lamponi.
2: Per gli amanti del genere esistono anche varietà meno comuni come zucca, gelso, noci e frutti esotici.
1: In Bulgaria la rakia non si beve a fine pasto, ma all'inizio. Fa da aperitivo. La si degusta insieme ad antipasti chiamati mesè, insalate e formaggi insaccati, o alla turshia, un'insalata invernale fatta di verdure fermentate. Poi arrivano le portate principali.
3: A questo punto c'è chi passa al vino, ma anche chi continua a bere rakia anche durante il pasto, abbinandola ai vari piatti. In ogni caso, la tradizione di iniziare a mangiare con la rakia è molto forte e rispettata ancora oggi dalla maggior parte delle famiglie.
1: La seconda grande differenza è il processo di produzione. Se la grappa in Italia si ottiene distillando una materia solida, ciò che rimane dell'uva dopo la pigiatura, ovvero la vinaccia, in Bulgaria per fare la rakia si usa il mosto fermentato, ovvero il succo ottenuto dalla spremitura degli acini. Ogni villaggio ha il suo alambicco comunale con regolare licenza. Se si vendemmia a settembre, è qui che in dicembre, dopo la fermentazione, avviene la distillazione.
3: È assolutamente vietata la produzione casalinga con alambicchi artigianali. Ci sono multe importanti per chi la fa in casa e prova a venderla, con conseguenze anche pesanti. C'è da dire anche che con l'aumento dei costi della legna e dell'energia, produrla in condizioni domestiche non è più molto conveniente e in tanti si orientano verso gli alambicchi comunali.
1: Nella vicina Serbia, la Slivovica di prugna, più invecchiata anche fino a 20-25 anni, si beve per lo più come digestivo. Non manca un'amichevole competizione.
3: Spesso anche i serbi riconoscono che anche la nostra rakia di uve è migliore, mentre quella di prugna e serba ha una grande tradizione.
1: Dei 40 gradi in su per il mercato, quella casalinga può arrivare anche a 50. Si beve liscia d'inverno, con ghiaccio, per chi vuole, d'estate.
3: In Bulgaria sottolineiamo qualsiasi occasione pubblica con un buon bicchiere di rakia. Buona parte della nostra vita sociale viene accompagnata da questa bevanda, tant'è che noi, scherzosamente, diciamo che la rakia è il vero social network bulgaro, più radicato e più forte, forse, di quelli che uniscono le persone in modo virtuale.
4: State già ascoltando la nostra sigla di chiusura. Il suono è stato curato da Eugenio Giuffrida, in redazione Laura Sarasini. Al microfono l'alto gentile era di Anna Vitaliani, mentre il basso era Walter Scherk. Potete riascoltare la trasmissione su Rai Play Sound oppure sul sito della TGR. Est Ovest ha anche una sua pagina Facebook. A domenica prossima, sempre alle 6:05.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
6: Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

0: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
1: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
0: E che ancora ascolta i vinili.
2: Ma sei proprio un boomer.
0: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
1: Ma se non mi sei così male.
3: Ma chi è armata a Brancaleone?
0: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
1: Ma ad oggi le cose cambiano.
4: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e da Elisa Baglieri. Anche la predicazione di questa mattina, come quella della settimana scorsa, segue il tema della domenica odierna, che è Cantate.
1: A guidarci nella riflessione sulle note di un canto spirituale di libertà e di verità è il pastore Alberto Rocchini della Chiesa Luterana di Torre Annunziata presso Napoli.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata prosegue con il notiziario evangelico e con la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati, che in Gesù Cristo ci ha salvati, che con il suo Spirito ci raccoglie nella fede e nella speranza, e ora nell'ascolto e nella comunione. Amen. Preghiamo. Signore, che sei lo stesso oggi come ieri e sempre, non immobile e immutabile ma vivo e fedele, noi ti ringraziamo di poterci ancora riunire davanti a te e ti chiediamo, liberaci da ogni senso di abitudine. Aprici alla novità sempre fresca della tua presenza. Con te nulla è risaputo, nulla è scontato. E così anche il nostro cantico, magari già tante volte ripetuto, sia nuovo, fresco, gioioso, perché per la nostra fede tu continui a compiere meraviglie e con salda speranza aspettiamo che tu ancora ne compia.

0: La prima lettura di questa domenica è dal Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, i versetti da 22 a 31. I pretori comandarono che Paolo e Sila fossero battuti con le verghe e li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia».
1: La seconda lettura di questa mattina è dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19, i versetti da 37 a 44. Quando Gesù fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro taceranno, grideranno le pietre».

Care sorelle, cari fratelli, cantate. Che c'entra cantare con Dio e la teologia? In realtà c'entra molto. Se Dio infatti ha creato l'universo attraverso la sua parola, possiamo immaginarci che non solo parlava, ma anche cantava. Così fanno i credenti nei racconti biblici. Pensiamo a Maria, sorella di Mosè, dopo la vittoria sugli egiziani al Mar Rosso, ad Anna, la mamma di Samuele, che canta per il figlio ricevuto in dono da Dio. Cantano Daniele e i suoi compagni prigionieri nella fornace. Canta Zaccaria dopo aver riottenuto la voce di fronte alla promessa del figlio Giovanni. Canta Maria a sua cugina Elisabetta per la gioia della sua maternità. Cantano i salmi della liturgia di Israele. Cantano i cristiani, specialmente riformati, tutti insieme per partecipare senza differenze e in modo consapevole al culto. Penso per esempio ai canti di Tesè. Brevi strofe di ispirazione biblica con una melodia semplice che si ripete. Ma proprio perché si tratta di una musica così elementare, richiede certe caratteristiche. Innanzitutto bisogna essere più persone. Infatti, sono preghiere in musica sulle quali ci si sintonizza e si fa esperienza di comunità. Questo vale comunque per tutto il canto liturgico. Deve essere preciso ed armonico, senza stonature o voci che prevalgano. Insomma, cantare è un'arte e cantare a Dio tanto più. Noi umani siamo naturalmente orientati alla musica e tutti abbiamo il bisogno di esprimerci non solo a parole, ma anche con il canto. A sua volta cantare ci fa stare bene e la musica, è risaputo, sviluppa la nostra fisionomia cerebrale. Possiamo dire anche qualcosa di più, che il canto è per noi cristiani espressione della nostra libertà. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice Gesù. In un episodio straordinario degli Atti degli Apostoli, vediamo chi è veramente libero e chi invece lo è solo apparentemente. A Filippi, Paolo e Sila vengono arrestati per aver liberato una schiava da quello che gli Apostoli consideravano uno spirito diabolico e, al contrario, i padroni della ragazza una benedizione economica, in quanto la schiava, profetizzando, faceva loro guadagnare dei bei soldi. L'accusa formale è che Paolo e Sila, in quanto giudei, turbano con delle usanze straniere l'ordine costituito, se intende ad esempio l'osservanza del sabato. Filippi, infatti, era una città greca gelosa del privilegio di essere una colonia romana, e tutta la folla presente all'accusa degli apostoli davanti ai pretori sull'agorà si scaglia contro Paolo e Sila. Vengono così gettati in prigione, nella parte più sicura, con i ceppi ai piedi. Ma incredibilmente Paolo e Sila verso mezzanotte che fanno? Pregano e cantano inni a Dio, mentre i carcerati li ascoltano. È come se il canto avesse una forza tutta sua. All'improvviso avviene un terremoto, si aprono le celle, i prigionieri scappano, tant'è che il carceriere, svegliatosi, disperato, vuole uccidersi, piuttosto che incorrere nel disonore e comunque nella pena di morte per negligenza. Ma Paolo e Sila lo fermano e lo rassicurano e il carceriere li implora di spiegargli che deve fare per essere salvato. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia, che sono i liberi in questo racconto e nel Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato e chi sono invece quelli che pretendono di essere liberi e invece sono schiavi? I padroni della ragazza con lo spirito profetico, la folla, i magistrati di Filippi, il carceriere, pensano di essere dalla parte giusta, con la libertà garantita loro dal diritto romano, che è necessario difendere da minacce esterne. I farisei intimano a Gesù di far tacere i suoi discepoli che a Gerusalemme salutano il suo ingresso trionfale. Si illudono di essere dalla parte giusta, per integralismo religioso, forse per paura della possibile reazione delle autorità romane. Ma Gesù smaschera la loro pretesa e assicura loro che anche se i suoi discepoli tacessero, ci sarebbero le pietre a gridare. Sì, care sorelle, cari fratelli, la libertà che Gesù ci porta non si può zittire, perché è la libertà che mette in luce come stanno veramente le cose. Ed io lascio che Gesù mi parli, che mi riveli la verità su me stesso e il mondo, o mi difendo per paura di perdere qualche certezza che mi sono magari costruito faticosamente. Probabilmente tutti quanti scopriremmo di essere ben poco liberi, ma non disperiamoci. Lasciamo che la parola di Dio, che ha creato il mondo, ci parli
anche attraverso la natura e le pietre, come dice Gesù. Chi crede nel Signore Gesù sarà salvato. E allora cantiamo.

0: Signore, tu vuoi la nostra lode, per questo ci hai creati così come siamo, per questo ti sei rivelato a noi, per questo ci inviti e convochi insieme. Il tuo amore illumina e riscalda le nostre esistenze, la tua parola ci interpella, ci apre le prospettive del tuo regno, dà senso alla nostra vita, rianima la nostra speranza, ci riempie di pace, sollecita in noi la risposta attiva della fiducia, lo sforzo di capirti e di ubbidirti. Sii benedetto, Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha donato la libertà. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Alberto Rocchini. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Valentina Antonelli, in regia Massimo Chiadroni. Buon proseguimento di ascolto.
3: Notiziario dal mondo evangelico.
1: All'opera per il raccolto del Signore, il Sinodo Luterano a Roma.
3: A Carrara, premiati i vincitori del concorso d'arte dedicato a Jacopo Lombardini.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: All'opera per il raccolto del Signore, questo è il tema del Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia che si conclude oggi a Roma. In 4 giorni di lavoro, da giovedì 30 aprile, i rappresentanti delle comunità locali insieme a pastori e pastore si sono ritrovati presso Villa Aurelia per valutare l'operato del Concistoro, l'organo esecutivo della Chiesa, per riflettere sulla testimonianza evangelica in Italia e per indicare le priorità del prossimo futuro. 4 sono i principali temi all'ordine del giorno: le sedi pastorali e nuovi modi di intendere il pastorato, le finanze della Chiesa, la diaconia e i microprogetti sociali, ambiente, cultura e comunicazione. I lavori sono presieduti da Alfredo Talenti e da Sandra Tritz, rispettivamente presidente e vicepresidente del Sinodo Luterano. Tra gli adempimenti dell'assise luterana spicca l'elezione del nuovo decano e vicedecano del Concistoro. Maggiori notizie sul Sinodo verranno date nel corso del notiziario del Culto Evangelico di domenica prossima. Si è tenuta domenica 26 aprile nella Chiesa Metodista di Carrara la cerimonia di premiazione del concorso d'arte dedicato alla figura di Jacopo Lombardini. Sostenuto dall'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, il premio ha coinvolto le classi terza, quarta e quinta del liceo artistico cittadino Artemisia Gentileschi, con la produzione di oltre 50 opere di pittura, scultura e grafica. Come hanno spiegato i membri della Chiesa Metodista, l'obiettivo del progetto era duplice: onorare la figura e la missione pedagogica di Lombardini, educatore partigiano senza armi e predicatore laico metodista, ucciso nel campo di Mauthausen il 25 aprile 1945, e offrire un sostegno concreto al percorso formativo degli studenti carraresi. Alle 3 prime classificate sono stati assegnati buoni acquisto per materiale scolastico.
1: Concludiamo con alcune segnalazioni per la settimana entrante. Lunedì 4 a Roma, il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell'Università La Sapienza invita alla presentazione del libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Ne discutono con l'autore Alessandro Saggioro, Umberto Gentiloni, Gaetano Lettieri, modera Ilaria Valenzi. Alle 16.30, Aula Venturi, Facoltà di Lettere e Filosofia.
3: Sempre lunedì 4, il gruppo Dalla Parte di Abele invita all'incontro online dal titolo Perché non volete ascoltarci? Voci dalla Palestina. Intervengono Michel Charbonnier, Beatrice Forestan, Eric Nofke e in diretta dalla Palestina il pastore luterano Munter Isaac e Mais Nassar. Modera Letizia Tommassone. Alle 18 sulla piattaforma Zoom. Per richiedere il link scrivere all'indirizzo mail dalla parte di Abele @gmail.com.
1: Giovedì 7, venerdì 8 a Torino, il Centro Culturale Protestante organizza il convegno Guerre e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace, dalle 9 del giovedì al Polo Culturale CAM, via Cialdini 4. Infine un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo, dal titolo L'anima della resistenza. Ascoltiamo la presentazione.
4: Chi erano i giovani, le donne e gli uomini che hanno vissuto la resistenza? Quali erano i principi che hanno mosso persone comuni che, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia, hanno scelto di lottare per la libertà? Dalle memorie che attraversano le generazioni, alle voci di chi ancora oggi le custodisce, un viaggio tra ideali, coraggio e responsabilità. Perché la resistenza non è solo storia, è un'eredità viva che continua a interrogarci sul valore della libertà, della giustizia e del nostro impegno nel presente.
1: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.
5: Essere Chiesa Insieme,
6: a cura di Paolo Naso.
7: È successo di nuovo. Intorno a Pasqua 12 cristiani sono stati uccisi nello stato dell'Adamawa, regione della Nigeria sotto il controllo delle forze legate allo Stato Islamico. In un altro attacco nella stessa regione e negli stessi giorni è stato ucciso un pastore evangelico. L'ultimo omicidio è del 29 aprile, quando si sono contate altre 29 vittime. Secondo fonti accreditate internazionalmente, in Nigeria dal 2020 sono stati uccisi 3.500 cristiani aderenti alla Chiesa Cattolica e alle varie chiese protestanti di uno dei più grandi e potenzialmente più ricchi paesi africani. Secondo una ONG nigeriana, dal 2009 sono state oltre 52.000 le vittime cristiane, 5 milioni i deportati e 18.000 le chiese bruciate nel contesto di una guerra civile che finisce per avere una caratterizzazione anche religiosa. Economici e politici gli interessi, ma come spesso accade, religiosi ed etnici i simboli con i quali vengono identificati i propri nemici. La Nigeria è il paese al mondo con il più alto indice di violenze a sfondo religioso che colpiscono la comunità cristiana. Gravi violenze anticristiane però si denunciano anche in Corea del Nord, Somalia, Eritrea, Libia, Afghanistan, Yemen, Sudan, Mali, Pakistan, Iran. Molto critica la situazione anche in India. Cristiani perseguitati e cristiani in fuga, dalle guerre, da discriminazioni e da un futuro sempre più incerto sul destino della loro terra e delle loro proprietà. È il caso del Medio Oriente. In questa regione, all'inizio del secolo scorso, i cristiani sfioravano il 20% del totale della popolazione, ma oggi non arrivano al 5%. Negli anni i cristiani che hanno potuto hanno lasciato l'Egitto, la Siria, l'Iraq, la Palestina, Israele, spinti da conflitti e da discriminazioni sempre più violente. Stringendo il nostro obiettivo, le situazioni più critiche oggi appaiono in Palestina e in Libano. La guerra mossa da Israele contro la striscia di Gaza in reazione all'attentato del 7 ottobre del 2023 ha lasciato solo macerie. E i progetti del Gaza Resort, ragheggiato dal presidente Trump, suonano una beffa offensiva nei confronti della dignità e dei diritti del popolo palestinese che vive in tende e baracche di fortuna. Oggi i carri armati sono fermi e non si sente più il rumore assordante dei bombardamenti che hanno colpito anche la popolazione civile, ma intorno ci sono solo macerie. La tensione è altissima anche in Cisgiordania, dove nell'impotenza colpevole della comunità internazionale proseguono le occupazioni illegali di terre palestinesi e si allargano gli insediamenti israeliani che penalizzano allo stesso modo musulmani e cristiani. quanto al paese dei cedri, ancora in questi giorni è sotto i bombardamenti di Israele che, benché isolato dalla comunità internazionale, vuole chiudere definitivamente la partita con i miliziani di Hezbollah e prendere il controllo di una zona di confine nel sud del Libano. Come si è visto, gli attacchi israeliani non hanno risparmiato neanche il contingente dell'UNIFIL che opera in Libano come forza di interposizione tesa a salvaguardare la difficile convivenza multietnica e multireligiosa. In questo piccolo paese, che sembra destinato a una guerra continua, solo qualche decennio fa i cristiani erano la maggioranza della popolazione, ma oggi la loro comunità non raggiunge il 40% dei residenti e soprattutto subisce la violenza e le aggressioni dei fondamentalisti sciiti di obbedienza iraniana. Nei luoghi della predicazione di Gesù e delle prime comunità che lo seguirono, spesso i cristiani mediorientali sono stati definiti pietre viventi, come si legge nella prima epistola di Pietro. Per sostenerli non bastano solo pellegrinaggi, aiuti materiali o fondi per la ricostruzione. Servono anche, soprattutto, pace e giustizia.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: L'addio ad Alex Zanardi, campione nella vita e nello sport. Martedì alle 11 funerali a Padova. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella rimarrà nel ricordo degli italiani. Stati Uniti-Iran, tregua in bilico, Trump minaccia, possibili attacchi. Teheran replica, non temiamo la guerra. Il capo della Casa Bianca apre poi un nuovo fronte dazi contro l'Europa. L'uomo e l'intelligenza artificiale. In Cina un lavoratore vince la causa contro l'azienda che lo aveva licenziato perché l'IA costa di meno. La notte dell'Inter a Kiev, basta un pari con il Parma e sarà scudetto. Tennis e Formula 1, Jannik e Kimi per riportare l'Italia sul tetto del mondo. Sinner a Madrid sfida Zverev, Antonelli in pole a Miami.
3: Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
2: Ha trasformato le sue passioni in un mestiere, Alex Zanardi, lo raccontò a Extra Time 10 anni fa, e ha ridisegnato senza retorica i confini del possibile. Campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo e poi, dopo l'incidente in pista in cui perse le gambe, il paraciclismo, in cui vinse 4 ori olimpici. Nel 2020 l'altro gravissimo incidente con la sua handbike durante un evento di beneficenza. La morte il 1 maggio, come Ayrton Senna, Zanardi aveva il suo posto. Poi diventarono colleghi in Formula 1 e poi amici. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il mondo si è fermato per ricordare Zanardi, punto di riferimento anche oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. Lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la Premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. Martedì alle 11 funerali a Padova, gli ultimi giorni in clinica prima del malore, circondato dall'affetto di amici e familiari.
4: È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari. Lo scrivono la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex Zanardi sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così il campione bolognese ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora sempre superati, anche l'ultima febbre era passata. Il riserbo chiesto si ritrova attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex viveva con la famiglia.
5: E lui salutava tutti. Un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminoso.
4: Bandiere a mezz'asta, il lutto cittadino, l'atleta paralimpico che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
8: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: E la figura di Alex Zanardi così è ricordata dall'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
9: Alex ha rappresentato anche una straordinaria fonte di ispirazione. Sottolineo molto il valore dell'uomo, perché ho conosciuto Alex molto bene dal punto di vista sportivo, i suoi risultati, quello che ha fatto, ma soprattutto l'ho conosciuto per la sua straordinaria umiltà, la sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili.
2: Negli Stati Uniti il presidente Trump accusa ancora l'Europa di non sostenerlo nelle sue campagne. Mentre la trattativa con l'Iran è ancora in stallo, la Casa Bianca rilancia su una nuova azione militare contro la Repubblica Islamica.
10: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran.
11: Se si comportano
10: male potrebbe accadere, afferma Trump. Poco più tardi arriva una precisazione sul suo social. Esaminerò a breve la proposta inviata da Teheran, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni, ha scritto su Truth. Scricchiola la tregua tra Teheran e Washington. Trump non ha mostrato entusiasmo entusiasmo per il piano in 14 punti proposto dall'Iran. Gli Stati Uniti inoltre hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, hanno dichiarato i vertici del regime, chiarendo che Teheran non cederà mai lo stretto di Hormuz al controllo di Washington. Intanto Trump ha alzato di nuovo il tiro contro i leader europei, accusati di non averlo sostenuto nella campagna militare contro l'Iran, e ha comunicato che saranno applicati nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente, proclamato anche il ritiro entro il prossimo anno di truppe americane dalle basi NATO della Germania. Potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati, ha chiarito il presidente americano. Claudia Stamerra, GR1.
2: Già prima delle precisazioni di Trump, gli alleati europei avevano reagito con chiarezza agli annunci su NATO e commercio.
0: Il fulmine al ciel sereno dei nuovi dazi americani sulle auto europee spiazza i vertici comunitari. Il presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo parla di minaccia inaccettabile, dopo che un portavoce della Commissione Europea ha chiarito che l'Unione sta rispettando gli impegni dell'accordo siglato in Scozia e se gli Stati Uniti non faranno altrettanto, Bruxelles si riserva ogni azione possibile. L'altro annuncio di Trump sul ritiro delle truppe dalla Germania era invece ormai nell'aria. Lo dice chiaramente il ministro della difesa Pistorius, che parla di notizia prevedibile e ripete che gli europei devono assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. Il portavoce dell'Alleanza Atlantica si limita a commentare: stiamo collaborando con gli Stati Uniti per capire i dettagli della decisione. Dazi e il ritiro delle truppe americane saranno al centro del vertice della comunità politica europea in Armenia, il formato ideato da Macron per riavvicinare il Regno Unito all'Europa. Con una strategia comune sembra ormai trasformarsi in una NATO senza gli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
2: I due attivisti della flottiglia per Gaza detenuti in Israele, Saif Abu Keshek e Tiago De Avila, hanno iniziato uno sciopero della fame denunciando di avere subito pesanti maltrattamenti da parte israeliana durante i due giorni trascorsi in mare. La flottiglia annuncia comunque che continuerà la sua missione verso Gaza, dove, secondo fonti di stampa israeliane, sarebbero ancora 8.000 i corpi sotto le macerie, oltre alle decine di migliaia di persone già uccise dagli attacchi israeliani. Sentivamo del vertice in Armenia. Ci sarà anche Giorgia Meloni, una missione anche incentrata a garantire nuove rotte e scorte energetiche per l'Italia, per la Premier, che poi proseguirà per l'Azerbaigian dopo aver approvato in Consiglio dei Ministri la proroga in due tempi del taglio delle accise sui carburanti. Al primo provvedimento, che porta lo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà uno successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 per la benzina e a meno di 2 per il GPL. Alla base della scelta l'aumento marcato del gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica e filiere produttive. La cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà davanti ai PM. È la prima volta che, da indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, sarà sentito dai magistrati in questa nuova inchiesta.
1: Il caso del delitto di Chiara Poggi potrebbe essere riaperto con un colpo di scena. Il 6 maggio Andrea Sempio siederà davanti ai magistrati della Procura di Pavia. L'unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà sceglierà il giorno prima se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio, per Alberto Stasi che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
2: Settimana di lavoro anche per gli inquirenti del giallo di Pietracatella, dove madre e figlia sono morte avvelenate. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici delle vittime.
1: Nei cellulari, nei tablet, nei computer e nelle chiavette USB è anche lì che si cercherà la verità sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita. Dopo il sequestro del telefonino della figlia più grande Alice, domani verranno tolti i sigilli posti 4 mesi fa nella casa di famiglia e prelevati i dispositivi elettronici appartenenti alle due donne decedute a poche ore di distanza l'una dall'altra. Dunque l'unico telefonino che non è in mano agli inquirenti resta quello di Gianni Di Vita, rispettivamente marito e padre delle due donne, e proprio l'ex sindaco di Pietracatella è stato ieri nuovamente ascoltato dagli inquirenti per circa 5 ore. Intanto si scava anche nella vita dei parenti. Sarebbero venuti a galla presunti dissidi tra una delle vittime e una congiunta e possibili screzi tra le famiglie Di Vita e Di Jelsi. Tutto questo mentre in questura vengono convocati anche amici e familiari di Laura, l'insegnante cugina di Gianni, che ospita sia lui che la figlia da quando la loro casa è sotto sequestro. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le ultime sul caso di Nicole Minetti. Secondo i media uruguayani, l'ente per le adozioni del paese sudamericano, viste le condanne della Minetti per induzione alla prostituzione e peculato, avrebbe inizialmente espresso dubbi sull'affidamento del bambino con una seria patologia. Ma sembra ci fossero problemi anche per la seconda famiglia che desiderava avere il piccolo. In questo caso il padre in passato sarebbe stato denunciato per violenza domestica. Quanto alla Minetti, i suoi avvocati avrebbero poi fatto ricorso perché la condanna italiana non venisse valutata in Uruguay. Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma le temperature caleranno nei prossimi giorni. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
7: Giornata ancora stabile, ci sarà sole su buona parte del paese, ma dal pomeriggio si arriveranno le prime velature da nord-ovest. Domani una nuova perturbazione interesserà il nord-ovest, la Sardegna, ma anche dal pomeriggio l'Alta Toscana. Preludio di tempo variabile per tutta la prossima settimana.
2: Sostituire un lavoratore con l'intelligenza artificiale diventa più complicato per aziende e grandi gruppi. La lezione arriva dalla Cina.
11: In Cina, ad Hangzhou, una delle capitali tecnologiche del paese, un tribunale ha deciso che un'azienda non può licenziare un dipendente solo perché l'intelligenza artificiale costa meno. Il caso riguardava paradossalmente proprio un addetto al controllo qualità di sistemi AI, a cui era stato proposto un taglio di stipendio e poi, dopo il suo rifiuto, era stato dato il ben servito. È una sentenza che arriva mentre il tema comincia a essere caldissimo in tutto il mondo, Italia compresa. A Genova, pochi giorni fa, un giudice del lavoro ha ordinato la reintegrazione di una dipendente del customer service di un'azienda di logistica. Era stata licenziata insieme ad altri 3 colleghi nel gennaio del 2025 con la motivazione generica di una trasformazione digitale. Solo dopo mesi di silenzio è emerso che le mansioni erano state affidate a sistemi di intelligenza artificiale in India e nelle Filippine. 2 sentenze, 2 continenti, una grande domanda: il progresso tecnologico è per tutti o solo per pochi? Federico Mello, GR1.
2: Sport è una domenica che parla italiano. Da Miami a Madrid, protagonisti Antonelli e Sinner. E poi c'è la Serie A. Sale la febbre scudetto.
12: All'Inter di Chivu basterà un punto stasera contro il Parma per festeggiare il 21esimo scudetto della storia nerazzurra. A San Siro sono attesi in 75.000, pronti poi a riversarsi in Piazza Duomo. Il programma della 35esima giornata in questa domenica sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi 2 sfide dal sapore di Champions: Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Il sabato della Serie A ha fatto registrare uno 0-0 tra Como e Napoli, che consolida il secondo posto per Conte, mentre per Fabregas complica i piani verso l'elite europea. Nessun gol in serata anche tra l'Atalanta e il Genoa, ormai tranquillo. L'Udinese ha invece sconfitto in casa 2-0 il Torino, con i gol di Ezibue e Christensen. Tennis: alle 17 Jannik Sinner disputa la finale di Madrid contro Zverev. Nel mirino di Jannik c'è il 5° Masters 1000 consecutivo. Formula 1 anticipato alle 19, caso allerta meteo, il via del Gran Premio di Miami, dove a partire ancora una volta davanti a tutti sarà Kimi Antonelli su Mercedes. Dietro di lui Verstappen e Leclerc. La Ferrari di Hamilton scatterà dalla 6ª posizione. Nella sprint si sono imposte le McLaren di Norris e Piastri. Francesco Albanese, GR1.
2: Sono le 7:14, ora la linea va a Voci dal Mondo. Tra i temi di oggi, la complessa situazione in Mali, ex colonia francese, dove jihadisti alleati con i Tuareg potrebbero presto salire al potere. Restando in Africa, si parlerà anche degli schiavi dell'intelligenza artificiale, poi un approfondimento sulla difficile tregua in Libano. Con Alba Arcuri, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
17: Great work.
16: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Conosci la BC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
23: Cinquant'anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
24: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
23: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Voci dal Mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
10: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, bentrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Tra le diverse vicende che attraversano la politica internazionale di questa settimana, lo stallo negoziale sull'Iran, i dazi, il petrolio, noi oggi abbiamo scelto di occuparci di Africa e in particolare del Mali, ex colonia francese dove i jihadisti alleati con i Tuareg stanno conquistando il potere. Restando in Africa ci occuperemo anche di schiavi dell'intelligenza artificiale e infine di Libano e della fragile, molto fragile tregua. E allora vi presento i nostri ospiti: Giuseppe Bettoni, analista, docente dell'Unitelma, Università Telematica della Sapienza. Buongiorno Bettoni.
25: Buongiorno a voi tutti.
10: E Caterina Roggero, docente all'Università Statale di Milano, ricercatrice dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Roggero.
26: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: E ben trovata, anche perché è la prima volta che partecipa a Voci dal Mondo. E allora partiamo dal Mali, questo paese dell'Africa subsahariana che è attraversato dal fiume Niger, dove gli islamisti vicini ad Al-Qaeda, alleati con i ribelli Tuareg, il 25 aprile hanno ucciso il ministro della difesa Camara.
3: in un attentato. Potrebbe essere l'inizio della fine per questo governo, che ha puntato molto sull'appoggio delle milizie russe dell'Africa Corps. Ricorderete, prima si chiamavano le truppe Wagner. Potrebbe essere il primo passo di fatto verso il colpo di Stato. E allora il nostro corrispondente Valerio Cataldi a Nairobi ha costruito questi ultimi giorni molto convulsi.
4: Le immagini satellitari di Kati raccontano tutto prima ancora delle parole. Crateri, edifici distrutti, il perimetro della base militare principale del Mali sventrato all'alba del 25 aprile. Attacchi coordinati e simultanei colpiscono 6 città in un solo istante, a orchestrarli un'alleanza inedita tra jihadisti del Jainim e ribelli Tuareg. Il ministro della difesa Sadio Camara muore nell'autobomba esplosa contro la sua residenza. Kidal cade. 3 giorni dopo, il presidente Goita appare in televisione per la prima volta.
5: Questi attacchi complessi, coordinati e simultanei, non potranno invertire il corso del nostro paese. Le operazioni continueranno fino alla completa neutralizzazione dei gruppi coinvolti. La nostra sovranità si rafforzerà. In questa occasione rendo omaggio agli sforzi coordinati nell'ambito dell'Alleanza degli Stati del Sahel, la cui forza unificata lavora instancabilmente per portare la pace nella nostra regione. Voglio anche riconoscere la qualità della nostra cooperazione con i nostri partner strategici, in particolare la Federazione Russa.
4: Un'alleanza che si dice solida, quella degli stati del Sahel con la Russia, ma che mostra le sue crepe. Russi e maliani si sono accusati a vicenda di non aver condiviso le informazioni sull'attacco imminente, lo stesso scenario che il presidente burkinabè Traoré continuava a negare quando lo abbiamo intervistato a Ouagadougou un mese fa, sostenendo che i jihadisti non controllavano il territorio, che i media occidentali mentivano, che il Burkina stava vincendo.
6: È una bugia, mentono. È tutto completamente falso.
4: Quello che è successo in Mali il 25 aprile risponde a quelle parole meglio di chiunque altro. E non è finita. Il portavoce del Jainim, Abu Hudaifa al-Bambari, annuncia l'assedio totale di Bamako, rivendica l'eliminazione del ministro e avverte i civili. Non mettetevi tra noi e l'esercito o sarete obiettivi anche voi. Ma i civili in mezzo ci sono già, da sempre, le prime vittime di questa guerra feroce.
3: Sicuramente i civili sono le prime vittime. Tra l'altro sappiamo che anche nel nord del paese, proprio ieri, insomma, c'è stata la conquista di un'altra base militare. Bettoni, vengo a lei. Per capire quel che sta succedendo, prima di tutto forse dovremmo capire chi sono i Tuareg, perché vogliono rovesciare il potere, e poi questa strana alleanza, come l'ha definita anche Cataldi, con i jihadisti vicini ad Al-Qaeda.
8: Allora, i Tuareg sono una popolazione molto

0: Algeria, Libia, Mali, Burkina, eccetera. Sono la popolazione che ha sempre dominato quest'area e si trovano dall'indipendenza in uno stesso stato, il Mali, per esempio, con la popolazione nera del sud, con la quale non vanno d'accordo, non andavano mai d'accordo. Lotte indipendentiste della parte desertica del nord, 2/3 del paese, ci sono state già negli anni Ottanta. Quindi è una popolazione molto presente. Alcuni sono jihadisti, non è sorprendente. Il leader dello SNIM, il movimento jihadista, è lui stesso un Tuareg. Semplicemente lui è un integralista, ma la maggior parte dei Tuareg sono persone assolutamente non integraliste musulmane, sono molto libere e vogliono l'indipendenza perché? Perché da oltre 60 anni sono maltrattati dai governi che stanno nel sud del paese, nella zona più verde.
1: In sostanza possiamo dire che l'appoggio dei russi ai governi di non solo questo paese, ma anche di altri paesi africani come la Repubblica Centrafricana, serviva sostanzialmente a tener buoni i jihadisti, no? Quindi i governi si sono serviti prima della Wagner, poi si chiama Africa Corps. Possiamo dire quindi che il ruolo della Russia era parecchio importante nel Mali.
0: Sì, era molto importante, ma sempre per servire gli interessi, di Putin, non certo per gli interessi della popolazione,
1: E
0: tant'è
1: quali
0: che,
1: sono gli interessi di
0: loro.
1: Putin?
0: Ma gli interessi di Putin sono di avere la mano su una parte importante del territorio africano dove prendere anche delle risorse. I russi controllano un'importante miniera d'oro in Mali e ne controllano altre in altri territori come Repubblica Centrafricana. Là dove sono i russi in genere controllano accesso a mezzi e in questo momento c'è un po' di malcontento anche per la presenza dei russi di pochi giorni fa, perché per esempio i russi sono andati via da Kidal senza sparare un proiettile, perché hanno negoziato la loro uscita, 400 uomini, ma senza negoziare l'uscita anche dei poveri militari che intanto sono prigionieri e sono rimasti a Kidal. Quindi c'è una maniera di gestire le cose dell'Africa Corps che è molto mal vista in questo momento, anche in Mali, dopo che all'inizio furono, diciamo, osannati come, carta vincente cacciare via i francesi. Ora si stanno rendendo conto che non ce la fanno, sono 2.500 uomini in tutto il Mali, in tutto il Sahel, in tutta quella zona, non riescono a confrontarsi con tutti i ribelli che ora, tra jihadisti e indipendentisti del nord, come giustamente lo ricordava lei, ora sono coalizzati, sono ormai su tutto il territorio e difficili da combattere. Infatti si sono ritirati e sono scesi più a sud.
1: Ecco, andremo poi al ruolo della Francia, perché i francesi se ne sono andati, sono stati diciamo cacciati nel 22, se non vado errando. Caterina Roggero, il Mali confina con l'Algeria e i jihadisti maliani hanno relazioni con queste realtà limitrofe, dal suo punto di vista, insomma.
2: Sì, assolutamente. Dunque l'Algeria, cioè si dice insomma che il jihadismo nel Sahel ha le sue origini nell'Algeria del decennio nero della guerra civile degli anni 90. Perché? Perché fondamentalmente, quindi i rapporti ci sono sempre stati, è vero che questo assolutamente gruppo guidato da Al-Ghali, il leader che veniva prima citato, è assolutamente maliano, legato all'identità tuareg e quant'altro, però i collegamenti ci sono stati, ci sono sempre stati da quegli anni. Cioè, il regime algerino ha vinto la guerra civile, ha vinto la guerra contro il jihadismo, il suo jihadismo degli anni 90 che ha fatto 150-200 mila vittime, sia con un processo di riconciliazione nazionale, ma anche respingendo tutte quelle formazioni che non accettavano questo processo verso il sud e quindi creando lì sotto nel sud del paese, proprio confinante, appunto un lunghissimo confine quello con il Mali, quindi sul liminare insomma della regione del Sahel, ha spinto appunto queste forze che lì si sono riorganizzate, hanno organizzato tantissimi vari attentati, soprattutto sequestri di persone negli anni 2000 che hanno portato molti introiti, poi si sono legati appunto anch'esse per prime ad Al-Qaeda e quindi hanno trovato poi la collaborazione con queste forze indipendentiste tuareg e alleati, soprattutto appunto la parte degli indipendentisti tuareg jihadisti, quindi quando c'è stata questa situazione post-primavera araba nel 2012, che appunto è stato il primo momento di controllo, no, dell'Azawad, questa regione a nord del Mali. Lì c'è stata la collaborazione. Per il regime algerino è un problema enorme quello del Mali, ma soprattutto l'Algeria ha cercato, proprio perché c'erano queste forze jihadiste da controllare in un qualche modo, che erano lasciate un po'

0: state insomma lì andare, però comunque un problema per la sicurezza dell'Algeria, ha cercato di intromettersi nel processo di pace in Mali, aveva fatto il famoso accordo del 2015. Poi però la situazione è assolutamente scappata di mano all'Algeria, e l'Algeria oggi con la giunta militare al potere in Mali aveva dei grandissimi problemi diplomatici, relazioni tese, ultimamente sono diventate ancora di più per la questione di Sahara occidentale, che la giunta va riconosciuta, era passata dalla parte del Marocco. Quindi per l'Algeria il problema comunque è grosso. Allora si dice che in un qualche modo l'Algeria, ma queste sono appunto voci, ed è stata accusata in realtà proprio dalla giunta del Mali, l'Algeria, di finanziare il terrorismo in un'ottica, il terrorismo proprio di questi gruppi che vediamo oggi, che stanno arrivando forse al potere, non si sa, di finanziarli per suoi interessi, per riuscire a controllare fondamentalmente la regione. È fortemente mischiata l'Algeria.
1: C'è una domanda che faccio sia a, diciamo, a lei Roggero, ma la faccio anche a Bettoni. Ma secondo voi in questo momento storico, chiedo prima a Roggero poi passo a Bettoni, la presenza diciamo dell'Africa Corps, che prima Wagner, era vista come coloro che ci salvano dal jihadismo che noi abbiamo temuto per molti anni perché venisse esportato, insomma è stato esportato in Europa, c'entra anche col fatto che la guerra in Ucraina sta mettendo in difficoltà la Russia, che quindi ha bisogno magari di spendere più risorse in questo fronte?
0: Ma secondo me non c'è in realtà tutto questo interesse, cioè come diceva il collega, le forze comunque dell'Africa Corps sono abbastanza ridotte per l'area saheliana. È vero che l'interesse, cioè l'interesse della Russia è di estendersi comunque anche in queste regioni, e soprattutto in realtà in questa diciamo situazione di instabilità magrebina regionale anche saheliana, no? Il focus della Russia è la Libia, basi strategiche, basi militari che sono state poste fino giù verso anche il Sudan e quant'altro, quindi senz'altro questo, però c'è da notare questo fatto, cioè che la presenza delle truppe paramilitari dall'Algeria, che è un, non dico proprio alleato perché c'è sempre un'indipendenza strategica, ma comunque grande diciamo, diciamo vicinissimo ecco, all'Algeria, scusate alla Russia, l'Algeria è sostenuta militarmente per il 70% della Russia, ecco, però le forze paramilitari dell'Africa Corps dall'Algeria sono viste malissimo, tant'è che si dice che ci siano proprio diciamo dei momenti di tensione tra l'Algeria e la Russia su questo dossier.
1: E allora Bettoni, secondo lei se ne sono andati per questo senza sparare un colpo? Lei diceva i russi, cioè non c'era più.
2: Sono andati via perché avrebbero perso, erano 400 persone in tutto, non ce la facevano, anche perché bisogna ricordarsi dove stanno. L'Adras dell'Ifoghas, che è questa montagna di 900 metri massimo, a cavallo tra Algeria e Mali, nella parte nord-orientale del Mali, è un territorio difficilissimo. Tessalit e Kidal sono le due città che sono sempre state le prime prese dagli indipendentisti. Quindi certo, è veramente un terreno difficile, si sono ritirati nella parte centrale del Mali, dove possono invece unirsi ad altri colleghi loro e difendere meglio, quindi nella zona di Mopti, di Duenza, certo, quindi a metà livello, fuori dal deserto. Va detto che l'Algeria ha un problema anche rispetto a loro. Ricordiamo l'incidente del 2025 in cui l'esercito algerino ha abbattuto un drone maliano al confine, prima di tutto, e poi certo, il leader stesso del movimento più importante, quello che potrebbe essere un futuro leader del Mali, l'imam Dico, oggi si trova in Algeria da 2 anni, certo, quindi fondamentalmente esatto, c'è un'importante contrapposizione ora come ora.
1: Bettoni, voglio farle sì, una, prego concluda, però voglio farle una domanda importante sulle risorse, perché è interessante il Mali, ma prego concluda la sua frase.
2: Velocemente, ricordiamoci che però non sono più solo Tuareg, il problema degli indipendentisti e dei jihadisti è che ormai prima riguardava solamente Mori, fondamentalmente dalla Mauritania, soprattutto Tuareg, ma solo una popolazione relativamente piccola, ora sono i Fulani, cioè quelli che chiamano Peul i francesi, che sono certo, invece milioni, che vanno a essere membri, leader anche loro di movimenti indipendentisti o jihadisti, perché anche loro si ribellano alla povertà, alla fame che il governo di Bamako da anni impone loro.
1: Ecco, ci sono sempre motivazioni anche diciamo di carattere economico. Senta Bettoni, ci sono risorse interessanti in Mali che possono giustificare guerre. Lei ha parlato di una miniera d'oro che era controllata dai russi, ma insomma quali risorse ha e se sono interessanti anche da un punto di vista esterno, diciamo?
2: Beh, sono fondamentali. La prima cosa è un'importante risorsa uranio che si trova nella parte desertica del territorio, dove abbiamo oggi multinazionali olandesi, multinazionali francesi, che hanno appunto avuto una grande contrapposizione, anche perché l'uranio è divisa per lo gestire, già l'oro è più complesso. Abbiamo un'importante miniera anche di oro, quindi loro a livello artigianale però loro impongono delle tasse con le quali riescono in qualche modo a tirar fuori, quindi oro, litio in notevole abbondanza, anche quello.
1: E abbiamo imparato quanto è importante il litio anche, no, per per la tecnologia, esatto, per tutto il mondo, esatto, della tecnologia. Ci sono,
2: quindi,
1: anche risorse petrolifere di gas o sono scarse?
2: No, assolutamente no. Okay. Il Mali non ha assolutamente risorse petrolifere.
1: Ecco, Ruggero, l'Algeria invece è un paese strategico anche per l'Italia dal punto di vista energetico, forse lo è diventata sempre di più.
0: Sì, assolutamente, l'ho diventata sempre di più, anche se i rapporti tra Italia e Algeria su questo, rapporti energetici, diciamo, continuano fin dall'indipendenza dell'Algeria. Il ruolo di Mattei viene sempre ricordato in questi casi, perché Mattei era a favore dell'indipendenza dell'Algeria e quant'altro. Ultimamente però le relazioni sono diventate sempre più assolutamente più intense dopo l'invasione della Russia, dell'Ucraina, perché appunto l'Italia ha cercato nell'Algeria sostituto della Russia, e quindi ci sono stati ultimamente ben 4 viaggi, guardavo adesso, della Meloni, quindi assolutamente il rapporto per intensificare, no, l'arrivo di gas, le quantità, i volumi cubi di gas che arrivano in Italia dall'Algeria, quindi è un alleato strategico anche nel piano Mattei, a tutto tondo, insomma. Quest'ultima visita la Meloni è appena andata e in realtà non si è parlato tanto di aumento del gas ma di tutti gli altri progetti collaterali. Mm-mm. C'è sempre quello sullo sfondo, però senz'altro l'Algeria in questa situazione, diciamo, di
1: quanto esportiamo, diciamo, quanto dipendiamo dall'Algeria in termini di percentuali? Perché io ricordo
0: circa
1: che
0: il 30% arriva ormai dall'Algeria, forse 30-40%.
1: E non è poco, perché se lei,
0: esatto,
1: diciamo, lei mi corregga se sbaglio, ma prima, diciamo, che cominciasse la guerra in Ucraina, il nostro maggior fornitore di gas era la Russia, circa il 30-40%.
0: Esatto.
1: Adesso
0: esatto,
1: si sono invertiti i ruoli, anzi, della Russia, diciamo, siamo. Ci stiamo allontanando, ovviamente.
0: Sì, infatti c'è stata proprio questa diversificazione e la parte, diciamo, principale come attore unico, rifornitore per l'Algeria più importante è per l'Italia, è proprio l'Algeria, quindi
1: certo,
0: assolutamente è un nostro partner strategico fondamentale adesso, tant'è che appunto l'Italia punta tutto sulla relazione con l'Algeria, tralasciando quella con il Marocco, sempre per quella questione del Sahara occidentale che rimane sempre sullo
1: certo
0: sfondo quando si parla di questa regione, sì.
1: E quindi capiamo anche perché è importante, diciamo, che queste aree siano stabili. Bettoni, vengo
0: sì
1: a lei con l'ultima domanda prima di chiudere, perché voi ne avrete sentito parlare, voi ascoltatori, nei giorni scorsi. Comunque dal 1 maggio gli Emirati Arabi escono dall'OPEC, l'organizzazione che dagli anni 60 raccoglie, diciamo, molti fra i principali esportatori di petrolio, non ne fa parte gli Stati Uniti, neanche i paesi europei, però insomma quest'OPEC controlla in qualche modo il mercato e sicuramente non è il primo paese a uscirne, però in questo momento di crisi energetica, perché questa uscita e soprattutto quali conseguenze, Bettoni?
2: Beh, fondamentalmente gli Emiratini sono in rotta con i sauditi, che sono un po' i leader dell'OPEC, fondamentalmente, anche se non istituzionalmente, avevano una rottura enorme, l'hanno avuta nello Yemen, l'hanno avuta nel Sud Sudan, nel Sudan, hanno grossi problemi nei rapporti con gli Emirati, con l'Arabia Saudita, quindi hanno subito la parte più importante degli attacchi iraniani e quindi hanno la produzione più colpita in assoluto di petrolio, e loro vogliono aumentare la loro quota di produzione. Attualmente gli Emirati potrebbero produrre 4 milioni e mezzo di barili al giorno, sono a meno di 2 milioni e mezzo. Uscire dall'OPEC permetterebbe loro di aumentare la quota. Tenete presente che in questo momento gli Emirati sono molto legati agli israeliani, che hanno fornito loro non solo il sistema Iron Dome di protezione, ma anche l'Airbeam, che è quello del laser che elimina i missili e i droni. Cioè gli Emirati si stanno liberando della camicia di forza che li lega all'Arabia Saudita e stanno diventando sempre più autonomi da questo punto di vista. Vogliono aumentare la produzione perché avranno presto bisogno di molti più soldi di quanti non riescono a farne adesso. Loro possono, almeno in parte, bypassare lo stretto di Hormuz, perché hanno un oleodotto che va direttamente nell'oceano senza passare per Hormuz, quindi puntano su un aumento della produzione, su un rapporto militare rafforzato e indipendente con Israele, che li renderà più difesi, diciamo, da questo punto di vista, dall'attacco. Loro sono, a differenza di Riyadh dell'Arabia Saudita, per la guerra all'Iran, per mantenere lo stato di conflitto, quindi vanno ormai per una strada che è diversa. Ma gli Emirati Arabi hanno da tempo una strategia diversa, dicono di essere conservatori ma finanziano ovunque ribelli e indipendentisti, lo hanno fatto anche in Sudan, loro sono certo. Loro i principali finanziatori di Emetti, quindi certo. Oggi gli Emiratini vogliono loro indipendenza.
1: E quindi conveniente per loro. E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Io ringrazio i nostri ospiti Giuseppe Bettoni, docente di geografia all'Unitelma, Università Telematica della Sapienza, Caterina Roggero, docente di cultura araba, Università Statale di Milano, e ricercatrice ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Ora la linea Onda Verde, noi torniamo fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le ore 7:39 minuti e 30 secondi. È una domenica 3 maggio caratterizzata al momento da flussi veicolari vivaci sulle nostre strade e autostrade, ma si prevede nelle prossime ore un traffico in aumento da Bollino Rosso per i rientri da questo lungo ponte del 1 maggio, con spostamenti che saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Sono in questo momento terminate le code sulla 10 Genova Ventimiglia per un incidente in cui è rimasto coinvolto un'auto tra Genova Aeroporto Porto e Genova Pegli verso il confine di Stato. Abbiamo una segnalazione di un incidente sulla 7 tra la diramazione Predosa-Bettola e Tortona verso Milano, anche sulla Mestre-Belluno, un incidente tra Vittorio Veneto e la 28 Venezia-Belluno verso Venezia. E da poco un incidente sulla statale Seriana, un incidente tra Bergamo Centro e il bivio della 4 Valseriana. E sul raccordo anulare invece ci sono code per un incidente, si transita su una sola corsia tra, in prossimità dello svincolo 21 della via Tuscolana verso l'Appia, e sulla bis terra di lavoro l'allentamenti a Nola. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e buon proseguimento, arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.
1: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo, restiamo ancora in Africa, in Kenya, per parlarvi di un fenomeno che ci ha particolarmente colpito. Voi tutti sapete che l'intelligenza artificiale ha bisogno di essere addestrata, così come i contenuti che circolano online devono essere vagliati. Ma vagliati da chi? Ecco, le big tech sanno bene dove andare a prendere i lavoratori. Non dico altro, ma se è collegata con noi, lascerei la parola a Romana Fabrizi del TG3. Buongiorno Romana.
5: Sì, buongiorno, ecco, mi hanno appena dato la linea.
1: Allora Romana, dunque, tu sei stata in Kenya di recente, hai raccolto anche delle testimonianze che ascolteremo tra poco, però vorrei che tu ci raccontassi un po' qualcosa prima.
5: Sì, appunto, quando sono andata a Nairobi per il TG3 abbiamo incontrato alcuni lavoratori impiegati nell'intelligenza artificiale, nel training dell'intelligenza artificiale. Cioè, alcune inchieste hanno denunciato come molte compagnie high-tech utilizzino manodopera di lavoratori africani in quella che è diventata una forma nuova di sfruttamento, cioè nel training dell'intelligenza artificiale. Che vuol dire? Che molti africani in diversi paesi del continente, poi, cioè in Ghana, in Madagascar, in Kenya, vengono utilizzati per insegnare all'intelligenza artificiale, non so, che cos'è una mela, che cos'è una foglia, diciamo, facendo migliaia di click, insegnano all'intelligenza artificiale a riconoscere oggetti. E questi lavoratori vengono messi in alcuni capannoni, in alcuni magazzini con turni estenuanti, a cliccare per migliaia di volte al giorno, fino ad 8.000 click al giorno, per $7 alla giornata, per insegnare all'intelligenza artificiale il riconoscimento facciale, il riconoscimento degli oggetti. Ancora peggio, alcuni con false promesse di fare carriera appunto nella tecnologia vengono impiegati per fare i moderatori di contenuti, che è veramente un lavoro terribile, cioè vengono impiegati per filtrare per i social contenuti, video, materiali che vengono in rete, un lavoro dove si vedono cose orribili, dalla pornografia, certo, gli abusi sui minori, sì, violenze, torture. E questi queste persone che abbiamo incontrato ci hanno raccontato appunto di vedere, di essere a contatto tutti i giorni con immagini bruttissime, ci hanno raccontato di vedere.
1: Senti,
5: cose
1: Romana, se tu vuoi, se sei d'accordo, possiamo far ascoltare la tua testimonianza, poi se hai ancora qualche minuto per noi io magari ti chiederei qualcosa su quello che stiamo per ascoltare, perché insomma non è proprio piacevole. E, allora...
5: sì, la testimonianza che ora mandiamo diciamo in onda è quella di un uomo, di un giovane uomo, perché non è facile poi farli parlare, farli aprire, perché alcuni subiscono dei fortissimi shock, vanno in stress post-traumatico. Lui si chiama Naftali, è un giovane uomo laureato, padre di famiglia, che sognava di fare l'insegnante e che ora ha difficoltà a dormire. Sentiamolo, poi ci risentiamo.
6: They were divided into what are called projects.
7: Venivamo divisi in progetti a cui venivano assegnati dei nomi in codice. In alcuni addestravamo l'intelligenza artificiale al riconoscimento facciale o al riconoscimento degli oggetti, divisi in team di 20-25 persone. Per 7 ore di lavoro erano $7 al giorno, che corrispondono a 20.000 scellini kenioti. Poi sono passato a fare il moderatore di contenuti per i social. Promettevano un salario migliore e un ruolo più importante. Ti facevano credere che lavoravi per proteggere la comunità dai contenuti violenti, ma non ci avevano fornito i dettagli. Non avremmo mai immaginato il tipo di contenuti su cui ci saremmo trovati a lavorare. Materiale davvero disgustoso. Attività sessuali, pornografia, abusi sui minori. Tutto quello che le persone pubblicavano online senza filtri. C'erano video dove si vedevano persone che ne facevano a pezzi altre. Atti di tortura, linciaggi, cose orribili. Si sta male. Alcuni di noi sono diventati dipendenti dalla pornografia. Altri, a cui il sangue faceva impressione, alla fine sono diventati freddi e indifferenti. Dopo aver fatto questo lavoro per un po', le persone cambiano, ne risentono in modi diversi. C'è chi inizia a prendere psicofarmaci, chi finisce con l'usare droghe o bere alcol. Lavoravamo in un grande magazzino, una specie di deposito riadattato. A occuparci di moderazione di contenuti eravamo 184 in turni da mezzogiorno alle 7 di sera e dalle 7 alle 5 di mattina. Sei in gruppo ma non parli, perché per ogni progetto ha un tempo preciso, se non finisci entro il tempo stabilito perdi i soldi. Hai 8 minuti per ogni compito, per esaminare un video, delle foto o un testo che sia. Se prendi una pausa perché sei sopraffatto dai contenuti, ti decurtano lo stipendio. All'inizio venivano proibite anche le pause per andare in bagno. Prima di entrare al lavoro devi lasciare il telefono, lo devi lasciare fuori. E firmavamo anche un accordo di non divulgazione. Non potevamo parlare con nessuno del nostro lavoro, neanche con i familiari. Abbiamo scoperto che in Europa per fare lo stesso lavoro si viene pagati $30 l'ora. Abbiamo chiesto di avere degli psicologi di supporto, vista la natura del lavoro, ma ci hanno mandato delle persone poco qualificate che quando sentivano i nostri racconti stavano peggio di noi, si mettevano a piangere. Dopo che abbiamo chiesto una paga adeguata e il rispetto dei nostri diritti, ci hanno licenziato. Hanno chiuso e aperto altrove. In altri paesi africani, perché qui in Africa trovano manodopera a basso costo. Le grandi aziende tecnologiche ne approfittano, ci trattano come spazzatura. Spesso sono state denunciate in Ghana, sono finite in tribunale, ma poi non è successo niente. Da quando ho fatto questo lavoro io soffro di insonnia e di stress post-traumatico. Non riesco più a dormire ed è bruttissimo, ti rubano l'anima.
1: Ecco, è dura, Romana, sentire, diciamo, questa testimonianza che tu hai raccolto, immagino insomma sia stato un colpo anche per te, ma volevo chiederti, in questa tua inchiesta ci sono altre forme di schiavitù? Prego, Romana.
5: Sì, noi abbiamo fatto per il TG3 proprio una serie che abbiamo chiamato le nuove forme di schiavitù, quindi un nuovo tipo di sfruttamento. Devo dire, non è stato facile trovare qualcuno disponibile a parlare, perché queste persone, dopo questi percorsi, in cui tra l'altro appunto gli viene fatto firmare un foglio, un accordo di non divulgazione, quindi non devono parlarne, hanno anche paura ad aprirsi, sono estremamente sensibili, scioccati da quello che vedono, da quello che hanno fatto, e hanno anche appunto una forma di reticenza a parlare, si sentono, hanno paura, non è stato facile. Li abbiamo incontrati vicino a Nairobi, ma appunto ci hanno raccontato che poi questi capannoni aprono e chiudono in diversi posti, appena vengono chiesti dei diritti, vengono licenziati, chiudono il progetto e poi riaprono in altri posti,
1: però
5: in tutti gli stati americani. Ci sono state queste. E poi la cosa assurda, appunto, è che un lavoro che comunque è terribile, è molto faticoso e molto duro per tutti, in Europa viene almeno tutelato con
1: certo,
5: il supporto psicologico, con l'aiuto, invece lì in Africa assolutamente no. E questo Naftali è veramente un uomo che voleva fare insegnante, pulito, educato, laureato, ha un inglese perfetto, eccetera, che adesso ci ha raccontato appunto come la sua vita sia diventata un inferno. Perché è veramente difficile dimenticare dopo tanto tempo tutto questo
1: certo,
5: quantitativo di immagine orribile con cui si sta a contatto per ore e ore.
1: E allora grazie Romana Fabrizi, inviata del TG3, per questa tua testimonianza, per questa intervista che hai raccolto. Davvero non immaginavamo che dietro l'addestramento dell'intelligenza artificiale ci fosse qualcuno definito spazzatura, quindi grazie.
5: E le app, la nostra vita tecnologica ha un prezzo che qualcuno paga, purtroppo.
1: E purtroppo soprattutto in Africa, visto che non ci sono tutele. Quindi ancora grazie davvero per questa intervista, Romana. E è collegato con noi Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED, Istituto San Pio V. Buongiorno Dentice.
8: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Ecco, noi non possiamo, diciamo, dimenticare in questo momento la situazione in Libano, oltre che a Gaza. Non ce ne siamo occupati ultimamente, perché certo ci sono anche altre notizie che riguardano soprattutto l'Iran, però questa tregua di fatto è sempre più fragile. Considerate che dal 2 marzo in Libano sono morte 2.600 persone, anche di più, sotto i raid di Israele. Ci sono stati anche soldati israeliani morti in combattimento in Libano, ci sono vittime civili, bombe, droni sono caduti perfino durante un funerale, per esempio, qualche giorno fa. Ma poi c'è un fenomeno che è quello del doppio colpo, ovvero un primo raid, poi un altro a distanza ravvicinata che colpisce i soccorritori. E allora ascoltiamo la testimonianza di Domenico Spagnolo, uno psicologo responsabile delle attività di salute mentale in Libano di Medici Senza Frontiere. Si trova a Beirut e noi lo abbiamo raggiunto al telefono.
9: Purtroppo il double tap non è stata solo una teoria, ma è stata la realtà quotidiana di questi mesi, e la gente parla anche spesso di triple tap. Il primo colpo arriva per distruggere, poi arriva un secondo per colpire chi accorre a scavare a mani nude, e poi il terzo anche per le ambulanze. E questo ha cambiato completamente la natura del soccorso. Se senti parlare di ritardi delle ambulanze, non è soltanto per mancanza di coraggio, ma anche perché sono costretti a un protocollo di sicurezza che deve fare queste scelte difficili. Devono aspettare, devono contare i minuti per capire se l'aria è ancora calda. È anche un paradosso terribile, perché restare a pochi metri da qualcuno che urla sotto le macerie e non poter intervenire perché sai che un drone sopra di te sta aspettando che si formi un gruppo per colpire di nuovo è terrificante. E questo mi fa venire in mente che qui non è una questione solo di bombe, è anche una guerra psicologica. Ho parlato in questi giorni con una donna il cui marito è stato messo davanti a un bivio inumano. Erano in macchina che da sud venivano verso nord e un drone lo ha seguito e gli ha intimato con una voce dagli speaker: esci dall'auto e muori tu, oppure resta dentro e muori con tutta la tua famiglia. Potete capire che questa cosa non è solo colpire un obiettivo e a costringere un uomo a scegliere tra la sua vita e quella dei suoi figli. E oggi, con il cessato il fuoco, le bombe sono diminuite, quindi non abbiamo più a che fare con questo tipo di situazioni, fortunatamente, però questo lascia una traccia psicologica importante sulle persone e sono traumi che sono difficili da elaborare e da poi da trasformare in qualcosa nella propria vita quotidiana.
10: Da quando è stata annunciata la tregua con il Libano, come sono andate davvero le cose?
9: Dall'annuncio della tregua, la situazione umanitaria in Libano è un mix di sollievo immediato e una realtà strutturale che però è ancora devastante. Le armi hanno in gran parte taciuto, sicuramente, ma il bilancio dell'escalation, che era iniziata a marzo, ha lasciato ferite profonde che il cessato il fuoco provvisorio non può rimarginare istantaneamente. Oltre 1.200.000 persone erano state sfollate. Con la tregua si sono formate code chilometriche di civili che cercavano di tornare verso casa. Molti di questi hanno trovato solo macerie, interi villaggi sono stati rasi al suolo e le infrastrutture civili sono state pesantemente danneggiate. Il rientro è complicato dalla presenza di ordigni inesplosi e dal fatto che ci sono zone di sicurezza di circa 10 km dal sud che limitano effettivamente l'accesso ad alcune zone. Quindi quello che vediamo è che al nord del paese, nelle zone soprattutto vicino alle grandi città di Saida, di Beirut, e anche Tripoli, quindi nel nord del paese, le persone sono ancora nelle scuole, nei palazzi abbandonati, che aspettano che ci sia un cessato il fuoco permanente. E quindi le persone al momento fanno un po' un ping pong tra le proprie case al sud, magari vanno durante il giorno a prendere qualcosa, stanno lì per controllare com'è la situazione, ma poi spesso la notte rientrano. Va poi aggiunto che il sistema sanitario, che era già provato da anni di crisi economica, è vicino al punto di rottura. Nei rifugi temporanei, che sono principalmente scuole e centri pubblici, il sovraffollamento ha creato dei rischi sanitari legati alla mancanza di acqua potabile e servizi igienici, aumentando anche il rischio di epidemia. Noi come Medici Senza Frontiere abbiamo mobili che si muovono lungo tutto il territorio del paese dal nord a sud, ma sicuramente ci sarebbe bisogno di un intervento maggiore che al momento con un cessato il fuoco provvisorio non è ancora possibile.
1: Ecco, questa tregua non tregua, insomma, questa tregua più volte violata sta creando davvero problemi. Un esempio per tutti: c'è una giornalista, una fotoreporter morta qualche giorno fa, Amal Khalil, la sua collega è stata ferita in un raid, ora in ospedale, tra l'altro accusa, insomma, hanno puntato proprio a noi. Ma al di là di questo, il punto è che ci sono volute perlomeno 2 ore perché le ambulanze arrivassero, per questo è morta Dentice.
8: Sì, purtroppo questo è uno schema che abbiamo già visto a Gaza, infatti non è inusuale parlare di un modello replicato anche nel sud del Libano. Purtroppo queste sono le classiche, purtroppo, violazioni del diritto internazionale, spesso quelle più sottaciute o sottovalutate, ma che, come giustamente nel servizio si sottolineavano già con una certa forza, e purtroppo sono divenute ripetute nel tempo, tant'è che sono forme di targeting decisamente più avanzate che, diciamo così, creano diversi scompensi e mostrano una volontà omicida da questo punto di vista. Però, chiaro, quello che vediamo oggi è difficilmente documentabile in molti casi, quindi spesso e volentieri sono delle accuse che diciamo così, traggono origini da testimonianze che poi molte volte non possono essere riscontrate con l'effettività, purtroppo.
1: Per esempio, quel racconto che diceva: esci dall'auto o muori tu oppure muori insieme alla famiglia, vallo a dimostrare, diciamo, questa è un po' la difficoltà.
8: Esattamente, queste sono le difficoltà anche tecniche, diciamola così, nelle accuse che poi vengono mosse a chi commette appunto reati contro il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario.
1: Senta Dentice, anche se abbiamo davvero un paio di minuti, però insomma, secondo lei, parlando di trattative, sarà possibile raggiungere un accordo con questi sì e no? Tra l'altro sapete che l'Iran dice: se non c'è pace in Libano noi non possiamo negoziare. Che ne pensa?
8: Dico che le situazioni sono collegate, difficilmente potranno essere smembrate al di là delle volontà politiche dei singoli attori. Ci saranno dei nuovi round, se non ricordo male, il prossimo 11 maggio, proprio sul Libano, a Washington. Vedremo se quelle saranno un'occasione magari per rilanciare anche altri temi come sull'Iran. Però al momento la situazione sembra in una condizione di stallo, quindi è difficile immaginare un contesto di reale pacificazione o de-escalation più verosimilmente.
1: Ecco, teniamo anche presente che qualcosa si sta muovendo. Per esempio il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia, anche in Vaticano tra l'altro, e quindi probabilmente dovremmo aspettarci che le trattative potrebbero continuare. Non so se lei è ottimista o no, Dentice.
8: Spero ovviamente di sì, perché soprattutto c'è il ruolo della diplomazia vaticana da questo punto di vista, che si segnala sempre attiva in queste situazioni. Però essendo pragmatici, diciamola così, viene difficile immaginare che ci sia un tentativo reale, ripeto, di de-escalation.
1: E che gli daranno retta, a Papa Leone.
8: E anche che gli daranno retta.
1: E allora grazie a Giuseppe Dentice, dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED, Istituto San Pio V. Grazie al tecnico Luciano Pecoraro e a Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima, 7:15 circa, sempre su Radio 1. Prima di lasciarvi al GR delle 8, vi ricordo che c'è sempre Rai Play Sound per riascoltarci, potete cliccare anche sui motori di ricerca Voci dal Mondo. Un saluto da Alba Arcuri e buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Le minacce di Trump contro l'Iran, possibili altri attacchi, proposta di pace non accettabile, contro l'Europa, dazi sulle auto e ritiro delle truppe. Le repliche, Teheran, non temiamo la guerra, combatteremo, Bruxelles, non ci faremo intimidire. I fronti di Israele, a Gaza, media, i corpi di 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie, in sciopero della fame i due attivisti della flotilla in carcere a Tel Aviv. In Libano, Netanyahu ordina l'evacuazione del sud del paese. Gas e petrolio, in Italia stoccaggi già al 50%, esteso il taglio delle accise. Energia, le nuove rotte, missione di Giorgia Meloni in Armenia e Azerbaijan. Schlein, questo governo ha fallito su tutto. Campione nella vita e nello sport, addio Alex Zanardi, martedì le esequie a Padova. Garlasco, settimana cruciale, il 6 maggio Sempio davanti alla procura di Pavia è accusato di essere l'unico assassino di Chiara Poggi. Sole e caldo per il rientro dal ponte del 1° maggio, nel pomeriggio traffico in aumento, da domani pioggia e temperature in calo. Lieto fine per Timmy, è libera nel mare del nord la balena arenata in Germania, il salvataggio finanziato da 2 milionari. Una cantautrice per ogni città, Levante al GR1, nel mio tour, tappe sempre diverse, non c'è nulla di scritto. Formula 1, stasera il GP di Miami, febbre scudetto, San Siro si prepara a festeggiare l'Inter, tennis a Madrid, Sinner Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'attenzione internazionale resta puntata sulla Casa Bianca. Tensioni tra Trump e gli alleati europei su dazi e NATO. Dossier quest'ultimo che si intreccia con la guerra in Iran. Teheran ha presentato un piano di accordo in 14 punti. Secondo quanto trapela, si prevede il termine di un mese per i negoziati sullo stretto di Hormuz. Solo dopo partirebbero quelli sul nucleare. Ma la Repubblica Islamica ribadisce che non teme la guerra, prendendo atto dello scetticismo di Trump sulla proposta di pace. La corrispondente da New York.
3: C'è la possibilità di una ripresa degli attacchi contro l'Iran, lo dice il presidente Donald Trump dopo aver spiegato di aver appena ricevuto da Teheran una nuova proposta per la fine della guerra. Non credo sarà accettabile, scrive però poco dopo su Truth. And we're cutting a lot further than 5,000. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump dice che riguarderà ben più dei 5.000 soldati che il Pentagono ha pianificato di far rientrare in patria o trasferire in altre basi all'estero nei prossimi 6 mesi ed entro un anno. L'offensiva di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran si snoda su due fronti: quello della guerra commerciale, riaperta con l'annuncio dell'aumento al 25% dei dazi su auto e camion prodotti nel vecchio continente, e quello della presenza militare americana in Europa. Trump ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna perché, ha spiegato, ritengono normale che Teheran possa avere l'atomica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Prima delle precisazioni di Trump era arrivata la presa d'atto dell'Alleanza Atlantica. Un portavoce ha affermato che la NATO collabora con Washington per capire i dettagli della decisione. Di notizia prevedibile parla il ministro della difesa tedesco Pistorius, esortando i paesi europei ad assumersi più responsabilità. Sul versante dazi la Commissione europea aveva già fatto sapere di riservarsi ogni azione possibile di fronte alle mosse della Casa Bianca. Domani il vertice della comunità politica europea in Armenia. Gli alleati chiamati a fare quadrato dopo le minacce di Trump e nella difficile situazione internazionale. Invitato anche il Canada. Veniamo ai fronti di Israele. Sul versante libanese, nuovi ordini di evacuazione di Netanyahu per il sud del paese. Nella striscia, ancora vittime a Gaza, uccise 3 persone che avevano oltrepassato la linea gialla. Secondo Tel Aviv erano terroristi. E diretta proprio verso la striscia prosegue la sua missione la flotilla. 2 attivisti del movimento sono ancora trattenuti in Israele. La corrispondente.
4: Dovrebbero comparire questa mattina davanti al giudice i 2 attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, portati in Israele. Ieri hanno incontrato gli avvocati, raccontato loro di violenze fisiche subite, posizioni forzate tenute durante le 40 ore di navigazione a bordo della nave israeliana. Hanno cominciato lo sciopero della fame. Contro di loro il sospetto di azioni illegali e legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. il motivo che non li ha portati al rilascio come gli altri attivisti due giorni fa. Questa è detenzione illegale, un sequestro, la dura reazione della Spagna, di cui è cittadino Saifa Bukeshek, che chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Anche gli altri attivisti liberati hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani. La missione però non intende fermarsi, gli altri attivisti si stanno riorganizzando, altre navi dovrebbero raggiungerli al largo delle coste della Grecia per riprendere la navigazione verso Gaza, dove solo l'1% delle macerie è stato rimosso dopo 2 anni di guerra, secondo quanto riportano le Nazioni Unite, macerie sotto le quali si stima ci siano almeno 8.000 morti mai recuperati. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Fin qui il campo è al momento fallimentare della diplomatica, poi ci sono le inevitabili ripercussioni economiche a partire dal caro carburanti. Il governo ha annunciato il taglio delle accise su benzina e diesel in 2 tempi, copriranno in tutto 3 settimane fino al 22 maggio e l'Italia accelera sulle scorte di gas.
0: Il gas per l'inverno ci sarà e in un momento globale così complesso non era scontato. Le scorte sono già al 50%, un livello di riempimento degli stoccaggi molto al di sopra della media europea, al 32%. I contratti italiani sono chiusi per arrivare fino al 90% di riempimento. Il punto saranno piuttosto i costi. Il gas più caro si tradurrà in bollette più care. Di costoso c'è anche il prezzo del carburante, su cui è intervenuto nuovamente il governo prorogando il taglio delle accise. Una misura pensata in 2 tempi. Per definire con esattezza le coperture, un primo provvedimento dal 2 al 10 maggio con 146 milioni e mezzo già disponibili, poi un nuovo decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio, 10 giorni di tempo per capire quanti soldi entreranno nelle casse dello Stato dall'extragettito IVA sui carburanti. Più aumenti il prezzo, più sale l'imposta versata allo Stato, 200 i milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane. 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina, con una riduzione dello sconto. Paola Nania, GR1.
2: Dicevamo del vertice della comunità politica europea in Armenia, per l'Italia ci sarà la premier Meloni, che poi proseguirà per l'Azerbaigian.
1: Una missione in 2 tappe ma con un obiettivo unico, promuovere il ruolo dell'Italia nella regione del Caucaso, appoggiare gli sforzi dell'Armenia per la stabilizzazione dell'area e rafforzare la presenza italiana in Azerbaigian. Giorgia Meloni arriva questa sera a Yerevan per l'8° vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per arrivare alla candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles. Meloni aveva parlato di una deroga al patto di stabilità con la richiesta di flessibilità in bilancio sull'energia, come fatto sulla difesa. Sul fronte interno, da Palazzo Chigi arriva il chiarimento che il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello già approvato. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I temi economici sono al centro del confronto politico.
5: La maggioranza rivendica stabilità e risultati del governo, il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
6: Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, occupazione record, meno tasse, crollo degli sbarchi e centralità internazionale.
5: Traguardi importanti anche piano casa e pacchetto lavoro, aggiunge Forza Italia, e la Lega invita ad aiutare famiglie e imprese derogando al patto di stabilità. Per noi moderati il governo sostiene gli italiani in una fase storica difficile. E a Palazzo Chigi arriva il verbale dell'ispezione alla Biennale di Venezia. Il presidente Buttafuoco si è confuso, si è autocommissariato, dice il ministro della cultura Alessandro Giuli in un'intervista a Repubblica. Governo fallimentare, nonostante abbia i numeri per fare tutto, dice Elly Schlein, PD, che elenca costi energetici alti, crescita zero, stipendi bassi, liste d'attesa infinite in sanità e calo della produzione delle industrie minacciate da ulteriori dazi statunitensi.
7: Non ho sentito la voce di Giorgia Meloni e del governo italiano dire nulla, nulla contro i dazi che danneggiano le imprese e i lavoratori italiani.
5: Il Movimento 5 Stelle sottolinea il record della pressione fiscale in Italia e AVS denuncia l'aumento della povertà. Carla Macrellino, GR1.
2: Nel quadro di tensioni tra le sponde dell'Atlantico, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia e Vaticano giovedì e venerdì. Al momento, per il capo della diplomazia di Washington, previsti incontri con il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Parolin, e in un secondo momento i ministri italiani degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Possibile anche un incontro con la premier Giorgia Meloni. Ieri Papa Leone ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari di Roma, tra loro Evelio Menjivar Ayala, 56 anni, nato a El Salvador e fuggito dal conflitto del suo paese. Guiderà una diocesi in Virginia. Emigrò negli Stati Uniti nel 1990 come rifugiato. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti, così il Papa nell'omelia. E da lunedì nelle librerie Liberi sotto la grazia, il libro che raccoglie per la prima volta omelie e scritti di Leone quando era priore generale degli Agostiniani.
8: Sono un figlio di Sant'Agostino. Leone XIV lo ha sottolineato sin dalla prima apparizione sulla loggia delle Benedizioni, un'appartenenza ben radicata nella sua spiritualità e nella sua visione della Chiesa. A quasi un anno dall'elezione al soglio di Pietro, Liberi sotto la grazia, edito dalla libreria editrice vaticana, ci restituisce il cuore del suo ministero a partire da interventi, omelie, scritti, redatti e pronunciati quando padre Prevost era priore generale dell'ordine, prima quindi di diventare vescovo, ma già con una profonda esperienza e conoscenza della missione. Lorenzo Fazzini, di Castero per la Comunicazione.
9: Questi interventi contenuti in questo libro ci spiegano cosa vuol dire essere agostiniano, cosa vuol dire avere a cuore l'interiorità della fede, la lotta per la pace, il servizio alla giustizia, la missione, l'ascolto dei poveri.
8: Dal rinnovamento e la conversione personale e comunitaria alla promozione della giustizia sociale, dalla critica del neoliberismo alla leadership come servizio, la riflessione di Prevost non è mai disgiunta dal richiamo continuo alla dimensione contemplativa. Antonio Scoppettuolo, GR1.
10: Molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione. Quando mi ritrovo faccia a faccia con mio figlio e vorrei in qualche modo passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno, l'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
2: Addio Alex Zanardi, l'uomo che vinse 2 volte, l'uomo senza gambe e senza retorica, che prendeva tanto sul serio la vita da riderci sempre, l'ostinazione della felicità e del sorriso negli occhi, per seppellire ogni dolore con la fatica e la passione. Lo abbiamo visto piangere solo a Rio, 50enne con una medaglia d'oro al collo. E il mondo si è fermato per ricordare il campione di coraggio e di sport che ha ridefinito i limiti e ha rifiutato di farsi definire dagli incidenti. È il testimone che passa a tutti nell'ultima staffetta.
11: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
12: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. E va ricordato più come uomo che come pilota.
11: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.
13: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù. Che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
11: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
14: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
11: Manuela Collazzo, GR1.
2: Martedì alle 11 a Padova, l'ultimo saluto ad Alex, punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, scrive il presidente Mattarella, lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio, la forza di non arrendersi mai. A 90 Padovana, il dolore dei suoi concittadini.
15: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva.
16: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
17: Questo uomo, senza gambe, che però aveva una forza d'animo.
15: Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
18: Persona gentilissima, sfortunata.
19: Era luminosa.
15: Elena Baiocco, GR1.
2: Sono le 8:15, la cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà davanti ai PM, sarà la prima volta che, da indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, sarà sentito dai magistrati in questa nuova inchiesta.
20: Deciderà il giorno prima. Andrea Sempio, convocato il 6 maggio dalla procura di Pavia, che lo accusa di essere l'unico assassino di Chiara Poggi, sceglierà se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui in oltre un anno di indagini. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio e l'analisi delle tracce di sangue che ha indicato la presenza di un solo aggressore. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
2: Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri. Ancora sole e caldo, ma da domani tornano le piogge e calano le temperature. Ora una storia a lieto fine. Dopo diversi tentativi falliti è finalmente libera nel mare del nord la megattera che più di un mese fa si era arenata in Germania.
21: Timmy, questo è il soprannome della giovane megattera che lo scorso marzo si era arenata nei pressi dell'isola di Pöhl in Germania, è finalmente tornata a nuotare in acque profonde. Grazie alla marea favorevole e a decine di esperti e volontari, la balenottera, sollevata con dei cuscini d'aria, è stata trasportata fino al mare del nord e liberata a una 70 chilometri dalla costa danese. Operazione complessa, finanziata da 2 multimilionari, colpiti dalle proteste dei cittadini nei confronti dell'amministrazione locale che, dopo diversi interventi di soccorso infruttuosi, aveva deciso, confortata dalla comunità scientifica, di rinunciare a spostare Timmy per non causarle ulteriori sofferenze. La balena ferita è rimasta esposta al sole e al rischio di disidratazione per diverse settimane, ma ora, secondo i biologi, ha buone probabilità di recupero. Una rara vittoria nella lotta contro gli spiaggiamenti, che purtroppo continuano a colpire numerose specie marine. Eleonora Belviso, GR1.
2: La musica, periodo intenso per Levante. Dopo il palco del Concertone, l'artista siciliana continua il suo tour nei club. Archiviata la data zero di Padova, domani Firenze, poi Roma, Napoli, Torino e Bologna. La nostra intervista.
22: È partito da Padova il suo tour nei club. Levante, con un bagaglio di nuova musica, ci racconta l'emozione di questa ripartenza dal vivo.
23: La sensazione di ripartire con questa bella risposta nei club è bella, mi emoziona, mi incuriosisce. Sono felice. Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa dove ho ripescato brani che non suonavo da tanto tempo. Perché comunque con 6 dischi non è facile, però ci divertiremo tanto.
22: Ho ospiti?
23: Non sono previsti degli ospiti, ma la cosa bella è che prima di ogni mio concerto c'è una apertura al femminile, una cantautrice per ogni città.
22: Dopo i club, un tour estivo.
23: Ho trascorso molto tempo da eremita a scrivere il disco nuovo e a occuparmi appunto solo della composizione, per cui adesso mi dedico alla versione live di me, non vedo l'ora di vivermi l'estate in giro per l'Italia.
22: Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:19 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi regia Emanuele Di Cavio, Alessio Caranzetti, Sabrina Baldetti al microfono. Buon ascolto, c'è lo sport.
3: GR1 Sport.
4: In studio Francesco Albanese. La scomparsa di Alex Zanardi, della quale vi abbiamo parlato nel corso del GR, sarà al centro anche di questa domenica, con un minuto di raccoglimento che verrà osservato in occasione di tutte le competizioni sportive per ricordare la figura del grande pilota ed atleta paralimpico morto 2 giorni fa all'età di 59 anni. Non fa eccezione la Formula 1, nella quale Zanardi gareggiò con 4 scuderie e che oggi alle 19 a Miami è pronta a far scattare la 4ª prova stagionale.
19: Il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi a Miami è sentito in modo particolare, perché Zanna da queste parti è un idolo come e forse più che in Europa. I suoi titoli in IndyCar, che all'epoca si chiamava kart, i suoi trionfi e la sua umanità lo hanno reso popolarissimo, e alla commozione dei piloti si è aggiunta quella del pubblico, in un inusuale ossimoro tra il clima festaiolo che avvolge Miami e la commozione nel ricordo di un grande con la G maiuscola. Quando la parola passa poi alla pista, esce fuori una giornata strana, indecifrabile. La sprint race la dominano le McLaren, Norris davanti a Piastri Leclerc. La qualifica vede risorgere la Mercedes, o meglio Kimi Antonelli. Solo 6° nella sprint, il bolognese fa un capolavoro e si mette dietro Verstappen, Red Bull e Leclerc con un giro magico, 4 decimi rifilati al compagno Russell, solo 5°. Poi la dedica ad Alex, il conterraneo Alex, e la consapevolezza di poter far saltare ancora una volta il banco in gara, a patto però di partire bene il suo tallone d'Achille. McLaren tra alti e bassi, Verstappen il solito cagnaccio, Ferrari a un passo dal possibile ma sempre un filo indietro, Leclerc 3° in griglia e Hamilton 6°. Chissà che la prevista pioggia non rimescoli però le carte in tavola e che qualcuno abbia magari azzardato un assetto da bagnato. Manuel Codignoni, GR1.
4: Oltre a Kimi Antonelli c'è un altro italiano protagonista in questa domenica 3 maggio, è Jannik Sinner, che alle 17 sfida il tedesco Zverev nella finale di Madrid. Il numero uno al mondo va a caccia del 5° Masters 1000 consecutivo dopo i successi di Parigi-Nanterre, Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Ora il calcio, con la 35esima giornata che potrebbe laureare campione d'Italia l'Inter. Alla squadra di Christian Chivu basterà un pareggio stasera contro il Parma per centrare il 21esimo scudetto della sua storia. A San Siro sono attesi 75.000 tifosi, pronti poi a riversarsi in Piazza Duomo. Ieri intanto è finita 0-0 Como-Napoli, l'inviato.
24: Anche a Como la tragica notizia della scomparsa di Alex Zanardi ha lasciato il segno, soprattutto nell'animo di Antonio Conte, che ricorda così il suo amico.
25: Una tristissima notizia quella di Alex, perché ci ha lasciato un supereroe, veramente una persona che ha affrontato la vita sempre con il sorriso nonostante le cose che gli sono accadute, ed era un positivo, una persona veramente eccezionale.
24: Zanardi viene prima di ogni altra cosa, ovviamente anche della partita, terminata come all'andata, 0-0, ma il punto pesa decisamente più per il Napoli, che compie un altro passo in avanti verso la Champions League, traguardo ora più lontano per il Como. I lariani devono prendersela con se stessi per non aver concretato

0: perderla. Palo di Politano, le considerazioni di Cesc Fabregas.
1: La prestazione è stata una prestazione importante, una prestazione per vincere, che era quello che cercavamo. Dopo di là ha mancato qualcosina davanti a porta che fa la differenza nel calcio, lo sappiamo sempre.
0: Collaborazione tecnica di Gioele Campagna, da Como Massimo Barchiesi, GR1.
2: E sempre ieri nessun gol anche tra Atalanta e Genoa, l'inviato.
3: Un punto che tiene in accorsa l'Atalanta per un posto in Europa, anche se non dipende solo dalla classifica, e avvicina il Genoa alla salvezza matematica che ancora non c'è. Lo 0-0 di ieri non ha regalato grosse emozioni, ci ha provato di più l'Atalanta nel secondo tempo, ma la traversa ha detto no a Raspadori. Ai neroblù è mancato il riscatto dopo Cagliari, Raffaele Palladino.
4: Purtroppo non ci siamo riusciti, c'è tanto dispiacere, però questi ragazzi comunque hanno fatto la partita giusta, la partita che dovevamo fare. Abbiamo affrontato un Genoa comunque in salute, una squadra, un'ottima squadra che sta bene, e abbiamo rischiato niente dietro.
3: Ci scherza Daniele De Rossi sulla salvezza non ancora matematica, ma lui sa da tempo che l'obiettivo è raggiunto.
5: Si può avere la certezza o comunque la convinzione di essere salvi e comunque andare in campo poi a fare partite con amor proprio, con serietà e con, anche con idee.
3: Resta un campionato da onorare, proprio quello che il Genoa sta facendo. Assistenza tecnica Adriano Totaro, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Chi invece i gol ha fatti è stata l'Udinese, che in casa ha regolato 2-0 il Torino. Il programma della 35esima giornata oggi sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi due sfide alle 15, Sassuolo-Milan alle 18, Juventus-Verona. Domani si chiude con Cremonese-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. A proposito di giallorosso, complimenti alla Roma femminile che con la vittoria sulla Ternana ha vinto il campionato, è il terzo tricolore in 4 anni. Non si festeggia invece nel volley femminile nelle semifinali Champions, entrambe sconfitte al tie break con Eliano e Scandicci. La finale parerà turco con il Vakif Bank e le Zabashi. Nel maschile alle 18 gara 2 tra Civitanova e Perugia, Umbria avanti 1-0 nella serie. Ed è tutto per lo sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:27. Oggi viabilità agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A27, Mestre Belluno, rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento per la A28 in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova. Vi segnaliamo un incidente tra la diramazione Predosabettole e Tortona in direzione di Milano. In A26 Genova, grave Lona Toz e rallentamenti tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana in direzione di Genova Voltri. Andiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, anche qui si rallenta tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. E sul grande raccordo anulare di Roma vi segnaliamo code per un incidente prima dello svincolo 21 per la via Tuscolana in entrambe le direzioni. In chiusura in A12 rallentamenti tra Maccarese e l'allacciamento per la Roma Fiumicino in direzione della capitale. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione

0: inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
2: Villas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: L'aria che respiri.
4: A ponti per un pianeta da difendere.
5: Uomini, state al posto vostro, sarete chiamati. Si richiede un ragioniere per una società edilizia. C'è un ragioniere qui?
6: E come no, eccolo, presente.
5: Fatto la schedina?
6: Ho fatto la schedina. E sono stato buggerato per il pareggio in casa dell'Inter con la Sampdoria.
5: Non la schedina del Totocalcio. La scheda di iscrizione all'ufficio collocamento.
6: Ah no, quella non l'ho fatta.
5: Vado a farla dal collega.
6: Quel signore lì?
5: Sì.
7: Mi faccia vedere il curriculum.
6: Qui, davanti a tutti.
7: Perché ha qualcosa da nascondere lei?
6: Beh, no, dico, ma... Oh, beh, ci sono le signore.
7: Cosa ha capito? Il curriculum.
8: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Totò all'ufficio di collocamento per restare sul tema del lavoro. Ancora fresca la festa del 1° maggio che tocca anche altre iniziative in corso o in vista. Oggi aperte tante oasi naturali, per esempio ne sentirete più avanti. Partita la consultazione pubblica per il piano di ripristino della natura, purtroppo senza la certezza di fondi adeguati, eppure anche questo fonte potenziale di lavoro oltre che di tanto altro. E mercoledì al via il Festival per lo sviluppo sostenibile di ASVIS, Alleanza Italiana, appunto sviluppo sostenibile, 10ª edizione Rai Media Partner per 2 settimane, eventi in tutta Italia. Si parte mercoledì a Milano con il rapporto investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile, temi che pure e molto parlano di lavoro, quello che cambia, quello che arriva, quello che serve. Enrico Giovannini, direttore scientifico ASVIS. Tra settori che calano e settori che crescono, qual è l'impatto stimato della transizione energetica sull'occupazione?
9: C'è tanto rumore sul fatto che la transizione energetica o ecologica più in generale potrebbe far perdere posti di lavoro, però secondo tutte le valutazioni anche internazionali il saldo tra posti che si perdono e posti che si creano è decisamente positivo. Ovviamente servono politiche per la transizione delle persone in questo caso, per la riformazione.
8: In Italia si fanno?
9: Purtroppo no, si è molto indietro e con la fine dei fondi PNRR si apre un vuoto.
8: Lo stesso tema visto dalla Francia. Ilaria Balletto, responsabile sviluppo dell'iniziativa francese ACT, che aiuta le imprese nella transizione ecologica.
10: Ci sono due parti di trasformazione delle competenze legate alla transizione. La prima riguarda le aziende che non dovranno completamente cambiare, che avranno comunque un lavoro da fare internamente sulle competenze. E poi ovviamente ci sono tutti quei settori ad alto impatto che avranno meno spazio domani.
8: Quindi qual è lo scenario?
10: La crescita significativa di alcuni settori verrà a rimpiazzare, diciamo, a livello macroeconomico questi settori qua, quello che è energie rinnovabili, efficienza energetica, il settore dell'economia circolare, la mobilità sostenibile. In Francia abbiamo un think tank che si chiama The Shift Project, che fa degli studi a livello europeo su questo rapporto tra la distruzione netta di occupazione e poi la sostituzione di altri settori. I risultati sono che non ci sarà distruzione netta, ma piuttosto una trasformazione. Adesso è chiaro che senza anticipazione, e torniamo sempre lì, sull'anticipazione e sulla pianificazione, se non si pianifica la trasformazione delle competenze, è chiaro che ci ritroveremo una sostituzione senza aver accompagnato i nuovi posti di lavoro, i mestieri di domani. Quindi, come sempre, gli studi mostrano che non ci sarà distruzione netta di occupazione, ma al contrario, però questa trasformazione va pianificata. Diciamo che se accompagnata può diventare uno dei principali motori di occupazione occupazione qualificata locale, più locale di prima e più sostenibile.
8: Fondamentali uno sguardo di insieme e politiche adeguate di supporto e tutela sociale. Intanto il mondo del lavoro continua a cambiare e i cosiddetti green jobs sono parte importante. In che modo lo racconta, per esempio, dalla sede regionale Umbra, Gabriele Salari.
3: Certificatore ambientale, esperto di sviluppo rurale, manutentore agroforestale, sono solo alcuni esempi di green jobs o ecolavori. La regione ne ha censiti una ventina, ma il ventaglio è ampio e in continua crescita. Come possiamo definirli?
11: Marco Gisotti è autore del libro Guida ai Green Jobs.
12: Sono i lavori che fanno bene all'ambiente e i lavori che non impattano sull'ambiente. Soprattutto, questa è la definizione delle Nazioni Unite, sono lavori che siano dignitosi per la persona, che abbiano un giusto salario e siano rispettosi anche dei generi. Un lavoro, per esempio, pianto alberi, ma vengo pagato poco, vengo pagato al nero, non è un green job.
3: 4 imprese su 10 in Umbria hanno fatto investimenti in prodotti e tecnologie green negli ultimi 5 anni.
12: L'Umbria ha il primato nazionale, cioè addirittura il 35% della domanda di lavoro complessiva è green, più della media italiana. Parliamo di circa 22.500 posti di lavoro in un solo anno.
3: In una regione che punta molto sul turismo e sul verde, tra le figure richieste ci sono le guide ambientali escursionistiche e i gestori di strutture ricettive green, ma non solo.
12: Servono chimici, servono ingegneri, servono architetti, anche il settore dell'edilizia è uno che ha sete di queste figure, che spesso sono figure tradizionali, ma le quali si accompagnano competenze e conoscenze sull'uso dei materiali, sull'applicazione, prodotti che non siano inquinanti o che al contrario aiutino alla conservazione dell'ambiente.
13: Profili richiesti sono soprattutto quelli tecnici specializzati in sostenibilità.
12: Sono i più richiesti e anche i più difficili da trovare. Le statistiche ci dicono sempre che 6 su 10 sono difficili, perché un po' mancano i giovani perché c'è una decrescita, dall'altro un po' la formazione è carente.
3: A questo scopo entra in gioco ITS Umbria Academy, un percorso al termine del quale trovano lavoro 8 ragazzi su 10. Molti si iscrivono dopo il diploma, altri quando hanno già iniziato a lavorare, altri ancora dopo l'ITS decidono di proseguire gli studi all'università facendosi riconoscere i crediti. Ormai l'80% delle professioni ha un lato green.
11: Oscar Proietti è il responsabile tecnico-scientifico di ITS Umbria Academy.
14: Abbiamo i percorsi del sistema casa e dell'edilizia, dove c'è tutta la parte della certificazione energetica. Abbiamo il percorso dell'agroalimentare, dove lo smart farming viene affinato, affiancato attraverso anche dei contenuti che riguardano la sostenibilità ambientale nel settore dell'agricoltura. E poi il percorso sulle biotecnologie ambientali.
11: Il lavoro è uno dei terreni chiave della trasformazione ecologica, perché non stanno cambiando solo i modelli di produzione e consumo, sta cambiando il lavoro.
15: Andrea De Santis, antropologo. Alla Sapienza era un punto di riferimento.
16: Era una fattura importante, però. Scusi tantissimo.
17: Ma però la cosa importante nelle fatture è il numero, perché si risale facilmente. Lei mi invia il PDF, io gliela ristampo proprio. Mi scusi tantissimo.
18: Ma che stai a fare? Vedi che non sei adatto.
8: Un brano dal film Cambio Vita per ricordare le tante difficoltà del mondo del lavoro, ma anche che cambiare rotta, effettuare una transizione energetica, ecologica, richiede competenze trasversali, non solo dunque tecnico-scientifiche. Lorenzo Ciccarese, focal point per l'Italia di IPBES, gruppo intergovernativo sulla biodiversità.
19: Generalmente quando si pensa ai lavori verdi si pensa alle attività scientifiche. È chiaro però che una transizione ecologica finisce per coinvolgere anche gli esperti di finanza verde, per esempio, no? Oppure esperti in discipline di scienze sociali e scienze umane, oltre che architetti, urbanisti, territoriali.
8: Anche antropologi, filosofi, pure, perché trasformazioni così profonde e così urgenti richiedono attenzione ad ampio raggio.
19: Perché le decisioni, l'implementazione delle politiche hanno bisogno di condivisione, di co-creazione, di coinvolgimento delle comunità locali.
8: Richiedono attenzione alle caratteristiche specifiche di luoghi, comunità, culture, non bastano tecnologia e norme, e serve però intanto fare in fretta.
19: Il proseguimento degli attuali modelli di sviluppo ci può portare a conseguenze climatiche catastrofiche, grave perdita di biodiversità, degrado del suolo e desertificazione, oltre a un aumento dell'inquinamento con costi pesanti per le società e l'economia. Viceversa, diversa, agire immediatamente può sbloccare importanti opportunità di innovazione e impresa attraverso modelli sostenibili. Le stime dell'Agenzia per l'Ambiente delle Nazioni Unite e di IPBES, autorità scientifica in tema di biodiversità, indicano che tali transizioni potrebbero generare oltre 10.000 miliardi di dollari di valore e sostenere circa 395 milioni di posti di lavoro a livello globale entro il 2030.
8: Una stima per l'Italia?
19: Uno studio dalla Fondazione Cariplo dice che nei prossimi 5 anni saranno oltre 1 milione i nuovi occupati, le cui mansioni richiederanno maggiori competenze green, in particolare nell'area economica, ingegneria, ma anche di esperti di scienze sociali, di scienze umane. Attraverso la trasformazione dei sistemi energetici, agroalimentari, gestione dei materiali, delle risorse idriche.
8: Tra gli esempi, alcuni rientrano in un importante specifico quadro europeo. Quale?
19: Nuove occupazioni si attendono anche dalla implementazione nei prossimi anni di questo regolamento per il ripristino della natura, che è stato approvato nel 2024, che richiede attività per il ripristino del 30% di ecosistemi, di habitat degradati entro il 2030.

0: regolamento di cui in Italia è stata appena avviata la consultazione pubblica per il piano nazionale, ci torno tra poco, per restare invece ora sulla transizione energetica, sempre più necessaria, come chiaro, se ancora ce ne fosse bisogno, dall'allarme lanciato solo pochi giorni fa dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
1: In just 60 days of conflict, our bill for fossil fuel imports has increased by over 27 billion euros.
2: In soli 60 giorni del conflitto in Iran, la spesa in Europa per l'import di combustibili fossili è cresciuta di oltre 27 miliardi di euro. Perdiamo quasi 500 milioni al giorno. Quindi la strada è chiara. Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dall'importazione di combustibili fossili e aumentare l'energia prodotta in casa da fonti pulite e rinnovabili. Chi le privilegia già oggi subisce meno l'impatto della crisi. Per esempio in Svezia, se il gas aumenta di un euro per megawattora, la bolletta aumenta solo di 4 centesimi, sempre per megawattora, perché l'elettricità viene quasi del tutto da rinnovabili e nucleare. E questo è il modo per difenderci da shock futuri e aumentare l'indipendenza dell'Europa.
0: Sul nucleare restano le divisioni per costi, rischi, tempi di avvio e gestione scorie. Più condivisa invece l'urgenza di abbandonare i combustibili fossili, in particolare tra i 60 paesi riuniti a Santa Marta, Colombia, proprio con questo obiettivo. Una piattaforma per lavorare insieme, sostenerci a vicenda e accelerare la transizione energetica via dai combustibili fossili, appunto, dice Irene Vélez Torres, ministra colombiana dell'ambiente, insieme all'omologa olandese, spinta energica dell'iniziativa. Nasce dunque un gruppo di lavoro volontario tra i presenti per affrontare paese per paese problemi e possibilità in modo concreto in nome di clima, economia, salute, giustizia sociale e intergenerazionale. Strada difficile ma avviata con entusiasmo, e già un prossimo appuntamento tra un anno coorganizzato questa volta da Irlanda e un arcipelago tra i più minacciati dal riscaldamento globale, Tuvalu. La conferenza, la prima del genere, è finita mercoledì. Vale la pena di tornarci con chi l'ha seguita sul posto, come Valeria Zanini di Ecco, Think Tank Italiano per il Clima. Intanto i risultati.
3: Un bilancio molto positivo, perché ha messo insieme una coalizione di paesi molto diversi tra loro, che nonostante queste diversità si sono uniti per discutere di quali sono le barriere e le soluzioni per aumentare l'ambizione sulla transizione ai fossili. È stato lanciato in parallelo anche un panel scientifico, e l'idea è quella di sviluppare dei percorsi di transizione a livello nazionale con obiettivi per ogni settore, per ogni singolo paese.
0: Quali i punti principali?
3: I tre filoni di lavoro sono coordinare il disegno di roadmap nazionali o regionali per la transizione dai fossili, lo sviluppo di sistemi commerciali liberi dai fossili, e il terzo punto è quello della dipendenza macroeconomica e dell'architettura finanziaria, quindi cooperare per superare il problema del debito, quello fiscale e quello dei sussidi che ancora rallentano la transizione.
0: Obiettivi non nuovi, ma che cosa fa qui la differenza?
3: Trovarsi in questo gruppo di paesi piccolo e più ambizioso e non legato alla regola del consenso ha permesso un dialogo aperto, cioè un processo molto partecipativo anche da parte del mondo dell'accademia, del mondo della società civile e anche degli stati, cioè non c'è stata paura di mettere sul tavolo le difficoltà.
0: Tra i punti critici?
3: Uno per esempio dei più complicati si chiama Investor State Dispute Settlement, una cosa un po' complicata, ma di base i rapporti bilaterali tra gli stati hanno delle clausole che proteggono gli investimenti esteri e che quindi espongono gli stati a delle cause da parte delle aziende fossili nel momento in cui lo Stato volesse inserire delle restrizioni sulla produzione di fossili nel paese. Una clausola legale che rallenta la transizione dei fossili. È una cosa di cui si è parlato, è stata un pochino più tesa e quindi non è entrata nel documento finale.
0: Documento finale, uno breve già uscito, uno più ampio atteso più avanti.
3: Tra fine maggio e inizio giugno, in modo che poi possa anche nutrire il processo delle COP, la cui prossima tappa fondamentale è Bonn a giugno, che porterà poi alla prossima COP.
0: La conferenza degli stati membri di convenzioni ONU, in questo caso sul clima.
3: Perché quello che è andato a Santa Marta non è un processo isolato, è un processo che avrà forte complementarietà con il processo delle Nazioni Unite e delle COP.
0: Il ruolo dell'Unione Europea?
3: L'Unione Europea era presente, e presente anche 14 stati dell'Unione Europea, un ruolo costruttivo.
0: Qual è il clima a Santa Marta?
3: Veramente positivo, come non lo sentivamo da tanti anni. Chi segue le COP sa quanto ormai c'è una grande frustrazione di risultati che non sono sufficienti rispetto all'urgenza della crisi climatica. Invece questa è stata proprio la sensazione dell'inizio di un processo nuovo, e in questo senso hanno giocato un ruolo, secondo me, significativo significativo le co-presidenti, la ministra colombiana e la ministra dei Paesi Bassi, due donne, e secondo me hanno proprio guidato in un modo molto diverso le discussioni. Le contraddizioni sono state proprio accolte nella loro complessità, sono state tenute lì, non ci sono state tensioni tra i paesi, questo è anche normale perché siamo all'inizio, però il clima era proprio un clima di grande positività. È un processo importante perché permette di coordinare paesi molto diversi tra loro, ma che hanno l'unico obiettivo di rendere più veloce la transizione dai fossili, uno spazio complementare al lavoro delle Nazioni Unite, quindi non mina la legittimità dello spazio multilaterale, ma anzi funziona quasi come un acceleratore dell'ambizione.
0: Energia, lavoro, paesi e settori, ciascuno con le proprie caratteristiche, esigenze e potenzialità. Tra questi, il vetro, produzione particolarmente energivora da un lato, dall'altro molto avanti nel riciclo. Biagio Costantini, Assovetro. Iniziamo da quest'ultimo punto, i dati dalla produzione al recupero.
4: Il 90% dell'immesso al consumo in Italia viene raccolto e viene mandato presso i centri che lo riutilizzano, lo separano. L'80% viene riutilizzato dalle vetrerie come materia prima seconda.
0: E poi nelle bottiglie, quindi quanta percentuale?
4: Nelle bottiglie possiamo usare fino al 90-95% del rottame.
0: La questione del colore è interessante, il vetro bianco, diciamo trasparente, è quello che rende più difficile il riciclo.
4: La tecnologia ci ha dato una grossa mano, negli ultimi anni permettono di separare il contenitore per colore. Nel colore verde la percentuale di rottame usata è molto alta, siamo anche al 90%, ma non perché sia più facile, perché c'è maggiore disponibilità. Per quanto riguarda il vetro bianco, mezzo bianco, le percentuali sono più basse, 50-70%, ma si sta incrementando sempre di più perché le nuove macchine di ispezione permettono di separare, quindi di non fare un miscelone enorme.
0: Le nuove tecnologie, lo sviluppo, ricerca e innovazione vi permette anche di intervenire sul problema dei prezzi dell'energia, della transizione energetica?
4: Allora, le nuove tecnologie ci permettono di sicuramente controllare gli sprechi, quindi ci stanno dando una mano sulla riduzione dei consumi, quindi dei costi. In Italia abbiamo il problema enorme che siamo molto legati all'uso del gas. Le imprese sono già pronte anche per poter usare più energia elettrica, che deve essere però da fonti rinnovabili. Qual è il problema? Che non abbiamo le strutture, le reti che ci permettono di avere questa energia. Un'azienda, un associato di Assovetro ha chiesto più di 4 anni fa la possibilità di avere una sottostazione per usare più energia elettrica. Sono ancora in attesa di avere le autorizzazioni, ma a quel punto è Terna che deve alimentare l'azienda e non ha la rete adeguata per farlo.
0: Costi rispetto ad altri paesi europei, vuol ricordare quali sono i divari?
4: L'Italia paga l'80% in più il costo dell'energia rispetto alla Spagna, 75% rispetto alla Francia, circa un 35% rispetto alla Germania, i paesi scandinavi siamo oltre il 180%. Questo è dovuto un po' alle leggi, ma anche al mix di approvvigionamenti. La Spagna sono stati molto più intelligenti di noi, hanno investito sulle rinnovabili molti anni fa, a loro l'energia elettrica costa 14 euro a megawattora contro i nostri 115 di oggi.
0: La crisi del momento come impatta su di voi?
4: Impatta in maniera importante. Nel 2016 la bolletta energetica delle vetrerie associate era di circa 200 milioni di euro, nel 2025 siamo arrivati a più di 500 milioni, gli ultimi avvenimenti ci portano a dire che supereremo abbondantemente i 500 milioni con un impatto anche sui prezzi.
0: Un settore anche il vostro che ha visto una serie di trasformazioni, come questo incide sulla vostra domanda di lavoro? Che cosa chiedono le aziende?
4: Nel settore del vetro è alla continua ricerca di giovani, abbiamo bisogno di personale laureato ma non solo, di personale tecnico in grado di fare dei turni. L'Italia è un po' in ritardo rispetto agli altri paesi europei sulla presenza femminile.
0: Quali qualifiche cercate?
4: Adesso cerchiamo personale in grado di non svolgere soltanto la semplice movimentazione, ma che dialoghi molto con la tecnologia, quindi tecnici, esperti di macchine, esperti di processo, l'alleggerimento dei contenitori. Noi produciamo un imballaggio, quindi l'imballaggio più leggero è, meglio è. Questo vuol dire però avere delle competenze in termini proprio di processo costruttivo dalla goccia sino alla macchina.
0: C'è qualche professione nuova che arriverà da voi? Cosa vi manca oppure cosa non trovate?
4: Ogni area abbiamo difficoltà a trovare persone in qualsiasi funzione, dalla progettazione alla parte chimica, ma non perché non ci sia la voglia, è perché manca il numero, manca la materia prima.

0: lavoro che cura e protegge l'ambiente e lo rende tra l'altro luogo di visite e benessere, come le tante oasi aperte anche questo fine settimana, per esempio quelle della LIPU. Alessandro Polinori, presidente LIPU BirdLife Italia.
1: La primavera è nel pieno del suo splendore, tanti uccelli popolano le aree protette, siamo nel pieno della migrazione. Quale migliore occasione per visitare le oasi e riserve della LIPU? Sono 30 dal nord al sud dell'Italia, dove vivono oltre 5.000 specie animali e vegetali e ben 358 specie d'uccelli. Quindi portatevi un binocolo, grandi e piccini sono i benvenuti, e in particolare il 9 e 10 maggio avrà luogo proprio la festa delle oasi e riserve della LIPU, con una serie di iniziative da Cesano Maderno, con passeggiate che coinvolgeranno l'aromaterapia, a Massaciuccoli in Barchino, in Toscana per il birdwatching, e poi in Campania, un luogo magico, Soglitelle, strappato alla camorra e oggi restituito alla collettività, dove si potrà assistere anche a una liberazione di uccelli curati dai nostri centri di recupero, e ancora ad Ostia, Salina di Priolo, insomma giorni dove poter incontrare la natura e scoprire quanto faccia bene anche al nostro benessere psicofisico riconnetterci agli ambienti naturali.
0: Benessere psicofisico per noi, ma non solo, fondamentale l'equilibrio dell'ecosistema, al centro anche del regolamento per il ripristino della natura che ora è alla consultazione pubblica.
1: Nel 2024 è stato approvato uno dei provvedimenti più importanti che consentirà di contrastare la crisi climatica della biodiversità, la Nature Restoration Law. Lo scorso 23 aprile, con un po' di ritardo, è partita la fase consultiva per l'elaborazione del piano nazionale per ripristinare gli ecosistemi degradati. È un'opportunità cruciale. Ci sono tre step: 2030, 2040 e 2060, e rispettivamente 30, 60 e 90% degli habitat degradati dovranno essere ripristinati. È una grande occasione, i cittadini, le associazioni, la comunità scientifica sono chiamati a dare il proprio contributo. C'è tempo fino al 9 giugno sul sito partecipa.gov.it.
0: Non sono documenti proprio banali da affrontare.
1: Certo, è una cosa magari non facilissima per tutti. C'è una consultazione aperta per amministrazioni, enti, associazioni, e l'altra invece rivolta a tutti. Però, ripeto, è una grandissima opportunità per i territori e per le persone e l'Europa intera.
0: L'Italia parte in ritardo e senza la certezza di fondi adeguati, eppure l'attuazione del regolamento europeo ha risvolti anche economici e pure lavorativi. In che modo, per esempio?
1: Allora, prima che di lavoro, è proprio un'occasione di salute per tutti. Dal punto di vista anche economico c'è un dato molto chiaro: ogni euro che sarà investito nel ripristino della natura darà un ritorno economico sotto forma di servizi ecosistemici, salute e protezione da disastri tra gli 8 e i 38 euro. Questo vuol dire qualità dell'aria e dell'acqua, sicurezza dal punto di vista idrogeologico, turismo sostenibile, vuol dire anche sviluppare una serie di professioni che andranno proprio a lavorare nel ripristino della natura, quindi ecologi, biologi, progettazione, pianificazione di operai forestali, tecnici, lo stesso mondo dell'agricoltura per un'agricoltura di qualità.
0: Di lavoro in lavoro, biologi anche un po' detective. È il momento dell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Chiara Manfrin, ricercatrice Dipartimento Scienze della Vita Università di Trieste, raggiunta nel pieno dell'attività sul campo.
2: Mi trovo nel Carso Classico di Trieste, sto facendo monitoraggio di popolazione di protei e poi approfondiamo il tutto con analisi genetiche per distinguere una popolazione dall'altra.
0: Protei, ricordiamolo, sono anfibi molto particolari.
2: Sono parenti stretti delle salamandre e dei tritoni, adattate alla vita di grotta, quindi sono animali ciechi, depigmentati, però in grado di percepire assolutamente l'ambiente circostante. Sono degli ottimi cacciatori, nonché animali protetti, di cui si sa veramente poco e niente, e da qui la necessità di fare continui studi.
0: Presenti solo in poche zone del mondo, i Balcani e Friuli Venezia Giulia, e voi che cosa fate?
2: Il nostro studio è volto a monitorare le popolazioni ipogee del Carso Classico, che non hanno di fatto mai l'occasione di emergere, quindi sono in grotta e stanno sempre in grotta.
0: Quindi anche voi siete in grotta?
2: Sì, adesso momentaneamente per questa telefonata no, però sì.
0: Perché è importante sapere di più di questi animali?
2: Sono predatori apicali dell'ecosistema sistema ipogeo, quindi sono dei regolatori ecologici molto importanti, ma sono animali anche che vivono in acque pulite, poco inquinate, quindi sono una sorta di indicatori anche della qualità ambientale.
0: Molto da studiare anche sul fronte genetico tra differenze, variazioni e tanti fattori.
2: Tenendo conto che una grotta non è uguale all'altra e che molto spesso, anche se uno stesso fiume può alimentare diverse grotte, in realtà ci possono essere delle differenze. Ad esempio, in una grotta qui a Trieste abbiamo individuato attraverso la metodica del DNA ambientale la presenza di specie mai avvistate prima.
0: Una bella emozione.
2: All'inizio pensavamo cos'è, un errore, e no.
0: Cercando tra il DNA ambientale ho trovato anche quello di una medusa asiatica, specie invasiva. Ve l'aspettavate?
2: No, questa specie in realtà era arrivata in Europa all'inizio del 1900, quindi sapevamo che era presente. Diciamo che la sorpresa è stata trovarla associata al fiume Timavo. Questa non era stata mai osservata. È importante anche a fini di gestione ambientale, ad esempio.
0: C'è il DNA della medusa, ma c'è anche la medusa?
2: Allora, nelle grotte che abbiamo monitorato non è ancora stata trovata, non ci viene d'aiuto il fatto che ci troviamo in ambienti completamente bui e che questa medusa è grande pochi centimetri. Con tutte le difficoltà del caso, gli studi sono ancora in corso.
0: Lavoro il vostro che richiede capacità vecchie e nuove quali?
2: Prima di tutto bisogna avere capacità speleologiche o essere supportati da una brava squadra di speleologi. Poi è necessario avere laboratori di biologia molecolare altamente attrezzati, quasi forensi. La cosa che più al momento è urgente è sicuramente avere delle banche dati in continuo aggiornamento, cioè che i DNA e gli esemplari o le nuove specie che vengono raccolte abbiano un corrispondente molecolare che venga condiviso con tutti quanti.
0: Quale formazione è necessaria?
2: Persone in ambito bioinformatico che analizzino dati biologici, ma in grandissima quantità, quindi questi big data, ma prevalentemente biologi, ambientali o molecolari, che lavorino nel wet lab, quindi direttamente nel laboratorio, nella gestione dei campioni.
0: E poi naturalmente disponibilità a passare giornate nelle grotte.
2: Sì, in realtà appunto l'attività di campo comparata con le ore in laboratorio e le analisi bioinformatiche diventa una parte piccola, insomma. In genere si dice che per una giornata in campo servono 3 giorni in laboratorio e una settimana nell'analisi dei dati, quindi diventa la parte, ahimè, meno ampia. Poi è necessario soprattutto la passione, perché oggi è domenica e campioniamo, ieri abbiamo anche campionato, un lavoro in realtà che per noi è una passione ed un piacere.
0: Finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su RaiPlay Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia. Da Sonia Filippazzi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
5: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
6: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Medio Oriente, nessun avanzamento nei negoziati che restano in stallo e Trump, che ha anche criticato i leader europei per non averlo aiutato contro Teheran, non esclude la ripresa dell'offensiva.
3: Se si comportano male potrebbe accadere, ha affermato il presidente americano Trump a proposito di una nuova offensiva contro l'Iran e poi ha precisato: esaminerò a breve la proposta inviata da Teheran, ma non credo sarà accettabile, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. La tregua tra Teheran e Washington traballa. Trump non ha mostrato entusiasmo per il piano in 14 punti proposto da Teheran. Gli Stati Uniti inoltre hanno accelerato la vendita di armi agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo il conflitto, combatteremo, hanno dichiarato i vertici del regime. Intanto Trump ha annunciato che saranno applicati nuovi dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente. L'accusa contro i leader europei è che non hanno sostenuto la campagna militare contro Teheran. E ancora comunicato una riduzione delle truppe americane nelle basi NATO-tedesche. Potrebbero essere ben più dei 5.000 militari già annunciati, ha fatto sapere lo stesso presidente degli Stati Uniti. Claudia Stamerra, GR1.
2: E i segnali che arrivano dalla Casa Bianca, dazi, ritiro delle truppe americane, irrompono alla vigilia del vertice domani della comunità politica europea in Armenia. 48 capi di Stato e di Governo, invitato anche il Canada. Tra i temi al centro della riunione, minacce ibride e sicurezza economica. Fonti europee fanno notare che la scelta del luogo enfatizza le sfide che il vecchio continente ha di fronte, da sostegno all'Ucraina alla crisi in Medio Oriente, dato che l'Armenia confina con l'Iran. Per l'Italia la premier Meloni, che poi proseguirà per l'Azerbaigian. Focus della doppia missione: stabilizzare la regione caucasica e garantire scorte energetiche al nostro paese. Guerra in Ucraina, 3 persone uccise e 9 ferite in raid russi nel sud del paese invaso, lo comunicano le autorità locali. Bilancio ancora provvisorio perché altre località sono state attaccate. Sul fronte opposto Zelensky rivendica: colpite 2 petroliere della flotta umbra russa nel Mar Nero. Fiamme nel porto russo di Primorsk sul Baltico dopo un attacco di droni. In Italia il giallo di Pietracatella in Molise, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina. Inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice. Al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Caso Minetti, secondo i media uruguaiani, lente per le adozioni del paese sudamericano, viste le condanne di Nicole Minetti per induzione alla prostituzione e peculato, avrebbe inizialmente espresso dubbi sull'affidamento del bambino con una seria patologia, ma sembra ci fossero problemi anche per la seconda famiglia che desiderava avere il piccolo. In questo caso il padre in passato sarebbe stato denunciato per violenza domestica. Quanto a Minetti, i suoi avvocati avrebbero poi fatto ricorso perché la condanna italiana non venisse valutata in Uruguay. Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto a 59 anni, pilota di Formula 1, poi campione paralimpico dopo un incidente in pista che gli costò l'amputazione delle gambe. Una vita di tante battaglie, non solo sportive, sempre con passione e ironia. 6 anni fa l'incidente più grave, sulla sua handbike in Toscana durante una staffetta di beneficenza. Tutti gli hanno rivolto un pensiero di ammirazione e gratitudine, rappresentanti delle istituzioni e atleti. I suoi concittadini di Noventa Padovana lo ricordano così:
4: pieno di forza, di coraggio, di buona volontà, però destino suo è stato così.
5: Lascia comunque un bel ricordo, 90. Lui passava in bici, passava anche nelle zone di cammin, faceva, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio, credo, indimenticabile per tutti.
6: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, cioè, era luminoso.
7: È stato un grande, un grandissimo dello sport.
2: E ad Alex Zanardi ha dedicato la pole position Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale. Domenica importante anche per il tennis, alle 17 la finale di Madrid-Sinner-Zverev, e per il calcio con l'Inter, che questa sera a San Siro avrà il primo match ball scudetto contro il Parma. Un insolito diario di viaggio in Giappone sulle tracce dei grandi poeti e artisti del Sol Levante si intitola A cavallo con i poeti, l'ultimo lavoro di Igor Tuveri, in arte Igor, illustratore e fumettista di fama mondiale.
0: È un insolito viaggio in Giappone, lontano dai luoghi turistici affollati e dai sentieri battuti, perché Igor Tuveri, in arte Igor, punto di riferimento per il fumetto a livello internazionale, ha vissuto a lungo in Giappone, disegnando manga per una delle maggiori case editrici del Sol Levante.
1: L'idea è quella di ripercorrere le piste dei grandi poeti e pittori giapponesi che nel corso dei secoli si sono fatti conoscere per il loro talento e per la loro ricerca di una bellezza superiore, una bellezza intima, discreta.
0: Il suo, Igor, è un diario di viaggio alla ricerca di un Giappone non tanto esotico, ma più interiore.
1: Sì, un viaggio esterno, diciamo, nei luoghi fisici del Giappone, ma anche un viaggio all'interno di noi stessi, per capire anche che la bellezza ci sorprende ovunque noi ci troviamo e ovunque noi riusciamo a guardare. Guardare non è la stessa cosa che vedere. Significa osservare, significa penetrare i luoghi.
0: A cavallo con i poeti è una testimonianza fra testo e disegno di questa ricerca di bellezza.
1: Sì, un libro privato, piccolo, intimo, una ricerca di che cos'è la bellezza per noi oggi e anche allora, attraverso i secoli.
0: Paola D'Angelo, GR1.
2: Ora c'è Il mondo non basta, buon ascolto.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it. 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
9: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
8: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Il mondo non basta.
11: Abbiamo capito subito che è stata una cosa immane, perché sentivamo le grida di aiuto, le grida di spavento delle case vicine o poco lontane, gente che era rimasta anche sotto le macerie. E c'era la luna e c'era un caldo afoso, un caldo proprio sproporzionato per la stagione.
12: Quel giorno lì la luna era veramente luminosa, per cui riuscivi, anche se era sera, riuscivi a vedere diverse cose. E io ho davanti agli occhi di questa casa che è veramente caduta giù tutta la parete.
13: Il racconto di chi è sopravvissuto a quella sera del 6 maggio 1976. Un buongiorno da Raffaele Roselli. In Friuli il terremoto più devastante, quasi 1000 morti, 100.000 sfollati, oltre 100 comuni colpiti. Torna su quei luoghi, mezzo secolo dopo, un podcast in 6 puntate di 2 giornalisti della redazione del Bo Live, Università di Padova, Marco Boscolo e Sara Urbani. Sara non c'era quella notte, è nata 2 anni dopo, nel 1978. Buongiorno, Sara Urbani.
14: Buongiorno, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
13: Nata a Gemona in un ospedale prefabbricato, la tua storia quindi è già legata al territorio ferito, da lì nasci tu e quella prima voce che abbiamo ascoltato è tuo padre, Remigio Urbani.
14: Esatto, esatto. Quindi io, oltre ad essere appunto nata in un ospedale che era appunto prefabbricato perché non era ancora stato ricostruito, erano passati solo neanche 2 anni dal sisma, e con queste storie io ci sono cresciuta, quindi la famiglia di mio padre e tutte le persone che conosco dalla mia infanzia e origine friulana mi raccontavano di questo evento catastrofico che ovviamente ha lasciato morte e distruzione, ma da cui anche con orgoglio rivendicavano il fatto che fosse nato anche qualcosa di nuovo e di buono, ed è un po' la parte che abbiamo voluto raccontare nel nostro podcast, oltre appunto al racconto storico di quello che è accaduto, ma anche di quello che è venuto dopo.
13: Te, Sara e Marco, nati dopo il terremoto, impegnati appunto a mantenere viva la memoria, ecco, soprattutto verso appunto le generazioni più giovani, e forse con questa idea di raccontare un modello di ricostruzione.
14: Sì, ovviamente pensiamo appunto a chi è venuto dopo come noi, anche a quelli anche più giovani di noi. È un evento così lontano nel passato, il passato mezzo secolo, ma abbiamo scoperto anche con nostra sorpresa ha ancora tanto da raccontare e viene ancora studiato, quindi si produce ancora scienza e conoscenza. Noi siamo due giornalisti scientifici, quindi ci interessava soprattutto la parte di ricerca e di quello che ha prodotto la ricerca scientifica su questo sisma, e che poi l'Italia è un paese sismico, quindi purtroppo non è stato l'ultimo di terremoti, ne sono venuti molti altri dopo e altri probabilmente ai noi arriveranno ancora, quindi è importante imparare dai sismi del passato per fare prevenzione, conoscenza, educazione al rischio sismico e ovviamente costruire in maniera antisismica.
13: Il titolo del podcast è 9000 pietre, il terremoto del Friuli 50 anni dopo. Raccontaci quelle 9000 pietre.
14: Sì, 9000 pietre appunto è una fascinazione che abbiamo avuto andando, perché abbiamo viaggiato molto per costruire questo podcast e raccogliere le voci sia dei testimoni sia delle persone che hanno studiato il sisma friulano, e siamo andati anche a Venzone, uno dei paesi assieme a Gemona, Osopo, Buia, Artegna, che era proprio l'epicentro del sisma di 50 anni fa. A Venzone, questo meraviglioso borgo medievale completamente ricostruito, come si diceva, com'era e dov'era, quindi pietra su pietra, e il simbolo di questa ricostruzione, che si dice in gergo tecnico in anastilosi, quindi appunto hanno ripreso, raccolto le pietre cadute, numerate, catalogate, poi riusate per ricostruire le mura, le case, le chiese. In particolare le 9000 pietre sono quelle più o meno del Duomo di Venzone, quindi questo capolavoro medievale che è stato per l'appunto, anche per volontà delle persone che vivevano a Venzone, ricostruito con gli stessi materiali raccolti sul luogo.
13: Alla scoperta e riscoperta dell'Italia, insomma, Venzone merita una visita.
14: Assolutamente sì, anche con il suo duomo ovviamente bellissimo, la sua cinta muraria, ma anche con il Museo del Terremoto, che è un piccolo luogo della memoria e in cui ci sono un sacco di testimonianze e fanno anche tantissime attività, soprattutto per le scuole e anche per i più giovani, per i bambini.
13: Sara Urbani, buon lavoro a te e Marco Boscolo.
14: Grazie mille.
10: Vai!
15: Vai! Anche stanotte abbaiano i cani, inizia la veglia notturna antilupo, siamo tutti schierati in difesa delle nostre piccoline.
16: Eccolo, guardalo, guardalo, eccolo qua, sta venendo verso di me.
15: Questi sono i lupi di adesso, questi sono i lupi pericolosi, perché non hanno paura, non hanno paura dell'uomo, sono sfacciati.
13: Storie, vite, persone, montagne, si conclude oggi il Trento Film Festival. Decine di pellicole per celebrare il cinema in vetta. Noi abbiamo scelto un documentario che racconta un piccolo paese alpino, Forno, vicino Torino, dove la minaccia del lupo è arginata da un rito antico. Al centro una messa di esorcismo. Ce lo racconta Luca Jankovic, regista, insieme a Ludovico Serra. Pestiferus Lupus, il titolo è, ed è tutta una promessa.
17: No, sì. È un titolo che viene poi direttamente da questa messa di esorcismo che è stata ripresa in latino da Don Gaudenzio. Sì, poi abbiamo tenuto il titolo perché ci sembrava abbastanza significativo.
13: Ricordiamo che villaggio è in Valdossola.
17: È il paese di Forno, che è un paesino di 200 abitanti e che sembra resistere allo spopolamento della montagna, perché c'è un po', sono ancora tutte le attività, c'è la scuola, c'è la parrocchia, il supermercato, e quindi è una comunità che ancora vive lì la montagna.
13: Che tipo di comunità è per essere così radicata?
17: Noi abbiamo cercato di conoscere un po' tutti, abbiamo intervistato sia i bambini che frequentano la scuola, che le maestre, che in realtà non sono di lì, ma insegnano lì, pastori, che sono sempre meno. E poi sì, una parte che vive la montagna e si sposta poi a lavorare invece nelle cittadine vicine, quindi Omegna e Verbania.
13: Come avete vinto la ritrosia di Montanari a filmare?
17: Tutto è partito da Francesco Cutello, che è il produttore. Lui all'inizio voleva raccontare, cioè affrontare la tematica del ritorno del lupo sulle Alpi, quindi siamo partiti un po' da lontano. Poi ha coinvolto Ludovico Serra e siamo andati lì a indagare un po' la tematica, la questione. Abbiamo intervistato, siamo partiti proprio dalla Valdossola, quindi eravamo già lì vicino, e poi abbiamo scoperto questa messa di esorcismo. al che ci siamo fiondati lì da Don Gaudenzio, e devo dire che lui ci ha accolto quasi sin da subito, quindi ed è grazie a lui che siamo riusciti a rompere appunto questa diffidenza iniziale con gli altri pastori. Se all'inizio appunto volevamo affrontare poi questo discorso del ritorno del lupo in maniera più trasversale, poi scoprendo questa messa, cioè abbiamo deciso poi di raccontare solo questa comunità e quindi il suo punto di vista, le paure che ci sono in questa comunità legate al lupo.
13: E quindi appunto una comunità spaventata. Don Gaudenzio ha ripreso le fila attraverso questa messa, un'antica formula, ma che cosa ne esce poi?
17: La comunità, grazie a questa messa, ma grazie anche a questo senso di appartenenza che poi Don Gaudenzio riesce a mantenere vivo, è sempre più unita, quindi ha un effetto positivo. Poi è un po', diciamo, forte anche da vedere, perché non è solo la comunità di Forno che va a partecipare a questa messa, ma ci sono anche i pastori delle valli vicine che arrivano, ed è un'occasione anche per un confronto. Discutono sulla problematica del lupo e poi la messa è un po' il finale di questo evento.
13: Alla fine vince il timore della realtà o la possibilità di superare quel timore?
17: Sicuramente vince la possibilità di superarlo, però è interessante raccontare il timore, perché è qualcosa che forse non ha a che vedere solo con il lupo, diciamo il nostro modo anche di raccontare. Noi non mostriamo mai il lupo all'interno del documentario, il motivo è proprio perché questa paura potrebbe essere anche interpretata come un'altra forma di paura, come non so, la paura dell'ignoto o del diverso, la paura della modernità, e come questa comunità reagisce riprendendo anche dalle tradizioni, quindi dalla religione, ma anche da una cultura antica.
10: Io non sono mica contro il lupo, guardate che il lupo fa il suo lavoro e lo fa molto bene, e noi dobbiamo fare il nostro lavoro e dobbiamo farlo altrettanto bene, perché il lupo non ha colpa, il lupo è una bestia, Noi chiediamo proprio la protezione a Dio Creatore, che ci protegga. Ecco, oggi con la messa del lupo faremo anche questa preghiera di esorcismo, perché il Signore ci possa liberare davvero dai lupi.
13: È comunque bello che ci sia una comunità montana che resiste.
17: Sì, sì, no, assolutamente, quello è bellissimo. È più lontano di quello che sembra, venendo dalla città. Alla fine Forno, da Milano, che non è neanche in Piemonte, è a 1:40 di macchina, eppure sembra di andare veramente indietro nel tempo. Sembra, cioè, Milano è più vicino a Londra che a Forno.
18: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.
19: Parole in viaggio.
20: Viaggiare è un'arte. Bisogna praticarla con comodo, con passione, con amore. Tiziano Terzani.
13: Da Napoli a Castrovillari, lungo circa 260 chilometri, 2200 anni di storia. Nelle mappe degli aristocratici viaggiatori del Grand Tour, via per eccellenza di regnanti, eserciti, staffette postali, riconosciuta lo scorso anno itinerario giubilare. Parliamo della strada Regia delle Calabrie. Per ripercorrerla, in linea con noi Luca Esposito, architetto storico che ha dedicato anni di ricerche per ricostruirne tracciato e storie. Buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno, salve. Sì, la strada Regia delle Calabrie ricalca un po' il tracciato di una strada molto più antica, la via Capua Regium di epoca romana, che era appunto la strada più lunga del meridione italiano, che collegava Capua, allora la città più importante del sud Italia, con l'estrema propaggine meridionale, Regium, Reggio Calabria. Questa strada poi è andata in disuso in epoca medievale, poi è stata ristrutturata in epoca vicereale, e poi con i Borbone è stato affrontato un vero e proprio progetto di rifacimento di questa strada, che è stata appunto battezzata Strada Regia delle Calabrie, che partiva da Napoli ed arrivava fino a Reggio Calabria.
13: E lì i chilometri erano circa 470, e parliamo del 700, no? Ferdinando IV.
21: Sì, sì, con Ferdinando IV di Borbone già inizialmente un primo tratto era stato iniziato da suo padre Carlo, e poi con alterne vicende anche durante il periodo napoleonico francese. Ecco,
13: poi come era stata dimenticata e come si sta tornando a valorizzarla?
21: Beh, dimenticata perché con l'inaugurazione della famosa e famigerata, diciamo così, Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada che tutti conosciamo, questa strada che oggi è una statale ha perso la sua funzione, e quindi tutti questi borghi che erano attraversati da questa bellissima e caratteristica strada sono stati un po', ecco, abbandonati. E noi, grazie ad Archeo Club d'Italia, abbiamo iniziato un progetto di valorizzazione, di promozione di questi territori e di questi borghi molto caratteristici, molto, molto belli, molto autentici, che hanno tantissimo da raccontare, perché non dimentichiamo che questa, oltre a essere la strada percorsa durante il Grand Tour per vedere le bellezze archeologiche, insomma, che c'erano nel sud Italia, è stata anche la strada percorsa da eserciti, in particolare tra i più recenti, insomma, l'esercito tedesco durante la ritirata dalla Seconda Guerra Mondiale, inseguito dalle truppe alleate, poi i Mille di Garibaldi l'hanno percorsa quasi interamente, e ancora molto prima Carlo V d'Asburgo, durante il suo ritorno dalle imprese in Nord Africa, ecco, attraversò questa strada fino ad arrivare a Napoli. Quindi una strada che racconta tanto, tanta storia, e soprattutto racconta la storia dell'Italia.
13: Quindi dalle testimonianze di epoca romana, appunto i siti UNESCO, queste vicende storiche vissute su quel territorio, come lei ricordava, gli antichi borghi, quali sono i principali punti di interesse?
21: Beh, ce ne sono davvero tantissimi. Partiamo dai più famosi, gli scavi archeologici di Ercolano, di Pompei, le ville vesuviane, la costiera amalfitana, per dire i luoghi più famosi. Ma poi andiamo ad incontrare anche altri luoghi molto molto interessanti, ma forse poco conosciuti: le grotte di Pertosa Oletta, patrimonio geologico straordinario, la Certosa di Padula nel Vallo di Diano, e poi tanti resti della strada romana, il ponte della difesa da Oletta, alcuni tracciati che si trovano nella zona degli Alburni, una zona stupenda, e lì ancora tante taverne. Quindi ancora il Parco Nazionale del Pollino, questa strada attraversa in pieno questo straordinario parco, questo straordinario ambiente montano che separa la Calabria dalla Basilicata, e questa strada assume quasi un valore poetico attraversando queste zone incontaminate, parchi di lavanda stupendi. Ecco, quindi tutto questo insieme, quindi territorio, borghi, architettura, archeologia, potrebbe essere una rete per consentire di visitare questi territori del sud che altrimenti, presi singolarmente, potrebbero purtroppo essere un po' dimenticati.
13: Ecco, come consiglierebbe di percorrerla? In quali momenti dell'anno e se c'è e quale accoglienza?
21: Allora, qualsiasi momento dell'anno è bello per percorrere questa strada, perché immagino anche d'inverno, no? Potrebbe essere una meta molto interessante da raggiungere in macchina, anche con la famiglia, per un weekend. L'ideale è percorrerla in bicicletta, perché diciamo sono strade molto poco trafficate, quindi ideali per un ciclista, ma siamo stati contattati anche da bikers, quindi appassionati della motocicletta, che ci hanno chiesto le tracce per percorrerla, e anche chi si sposta con i mezzi pubblici. Insomma, ci sono anche dei tratti molto belli in Basilicata e in Calabria,

0: Ecco.
1: Alla riscoperta della strada Reggia delle Calabrie. Grazie per essere stato con noi e avercela esposta, Luca Esposito.
0: Grazie.
2: Nord, Sud, Ovest, Est. In tutte le principali piazze d'Italia. Oggi, ultimo giorno per acquistare i cuori di biscotto di Fondazione Telethon. Un regalo speciale, da fare a chi vuoi bene, che dà forza a tante mamme di bimbi con una malattia genetica rara. Scatole bellissime, collezionabili. Con una donazione di 15 euro sosterrai anche tu la ricerca che dona speranza a tanti bambini. Scopri la piazza più vicina a te sul sito www.fondazioneteleton.it. Cultura, arte e sapori. Da oggi il via al Festival dell'Appennino, 17ª edizione. Manifestazione che unisce in un fitto programma escursioni, spettacoli, performance, concerti, incontri, favorendo un tipo di turismo esperienziale e accessibile nelle aree interne dell'Appennino centrale. Info festivaldellappennino.it. Il 12 maggio del 1926, il dirigibile Norge, alla guida dell'esploratore norvegese Roald Amundsen e del generale italiano Umberto Nobile, effettuava il primo sorvolo del Polo Nord. Il CNR celebra il centenario di questa ricorrenza con un volume, 100 Years Over the North Pole, che racconta le vicissitudini di esploratori ed esploratrici, scienziati e scienziate, corredato da un'inedita galleria fotografica. Un viaggio o un miraggio? La scelta a Alice Pasquini, street artist.
3: Allora io scelgo, anzi sono, la mia vita è andata così, un viaggio lungo percorsi meno turistici possibile, generalmente con le viste un po' più brutte delle città nei quartieri meno percorsi. Questi viaggi mi hanno portato spesso la riscoperta ai tanti luoghi e punti di vista diversi, tracciando una mappa con i miei murales in tutto il mondo. A volte mi sono mandata delle vere e proprie cartoline ritraendo quei luoghi, ed è come avere anche una mappa personale, perché tornando a distanza di anni in tanti paesi ho ritrovato le mie tracce lì dove le avevo lasciate. Gli interventi più piccoli, soprattutto, che sono in mezzo alla gente e che vengono mantenuti e accettati rispetto magari a quelli più grandi, no? E per realizzare quegli interventi così piccoli ho passato del tempo in strada e soprattutto incontrando persone che hanno comunque influito il mio lavoro, per cui direi il viaggio e l'arte sono per me la stessa cosa, però questo mi ha portato poi a dei miraggi e alcuni incontri che sono non sono poi così, non sono delle coincidenze nella vita, mi hanno portato dopo lungo viaggiare alle mie origini, a un piccolo borgo abbandonato e il miraggio che questo potesse tornare ad essere vissuto, e così è stato con l'arte a Civita Campomarano in provincia di Campobasso.
1: Oggi i nostri itinerari terminano qui, con la regia di Mauro Convertito e le mappe tracciate con Stefania Livoli in redazione. Raffaele Roselli vi saluta con John Mayer e il suo Attendere che il mondo cambi. Waiting on the world to change.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C,

0: Sì, dobbiamo muovere! Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica!
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
8: Te la do io, l'arte.
9: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballari e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio, un'arte contemporanea che non è mai stata così protagonista della cronaca, perché della cronaca politica soprattutto, perché avete seguito tutti quanti le vicende legate al padiglione russo, al padiglione Israele e alla Biennale, che è la più importante kermesse internazionale. Ma noi non vogliamo entrare in questo perché sono già settimane, giorni in cui se ne parla molto. E perché non vogliamo parlare di questo? Perché vorremmo parlare un po' di più degli artisti e anche magari della nostra presenza alla Biennale di Venezia, perché il problema è che tutte queste cose hanno un po' offuscato la parte artistica per tanti motivi. Il primo è che la curatrice della Biennale di Venezia, Koyoku, è prematuramente scomparsa l'anno scorso e quindi anche questo ovviamente ha indebolito la comunicazione di questo padiglione che lei aveva immaginato e che la sua squadra sta tenacemente cercando di portare avanti. Ecco, questa settimana inaugura proprio la Biennale di Venezia. Però sentite, partiamo da un po' più lontano, che così cerchiamo di analizzare un po' che cosa significa l'arte contemporanea, l'arte di oggi nel nostro paese, no? Perché ha un po' due facce della stessa medaglia. Da una parte ci sono dei segnali positivi. Il gruppo Apollo, che è un gruppo che riunisce i più importanti player dell'arte in Italia, ha fatto uno studio sull'impatto che la riduzione dell'IVA sulle opere d'arte ha avuto sul mercato. Come vi abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo per chi non lo sapesse, l'anno scorso l'IVA sulle opere d'arte è stata portata dal 22% al 5%, e tra l'altro lo abbiamo fatto perché abbiamo, come dire, ci siamo dovuti adeguare anche ad altri paesi come la Francia, che aveva l'IVA al 5,5%, la Spagna al 7% e così via. Noi continuavamo ad averla sul 22%. Il mercato dell'arte è davvero globale, quindi non eravamo più competitivi, soprattutto per il fatto che, come mondo dell'arte in Italia contiamo poco, però ecco, c'è un dato da questo studio che è molto positivo, perché è stato fatto uno studio sulle gallerie d'arte, che come sapete sono quelle che curano il mercato degli artisti, e più della metà delle gallerie intervistate ha registrato un aumento del fatturato, c'è una crescita media superiore al 20%, è tantissimo, e di fatto è l'abbassamento dell'IVA, quello che non pagano più di IVA lo hanno recuperato in fatturato. E diciamo che stanno succedendo un po' di cose nel mondo dell'arte. Un paio di settimane fa è entrata in Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la legge Italia in Scena, che è una legge che semplifica molto la circolazione delle opere d'arte, perché voi sapete che esportare e importare opere d'arte è una cosa complicatissima e spesso scoraggia i collezionisti, e se si scoraggiano i collezionisti ovviamente gli artisti non hanno più di cosa campare se il mercato langue. Però è probabile che queste cose non bastino, che questo impianto normativo non basti ad aiutare veramente l'arte in Italia, perché il mondo dell'arte italiano è davvero marginale. Voi pensate che non è che contano solo i mercati, però nei mercati dell'arte l'Italia conta meno dell'1% del mondo, e pensare a quanto è il nostro patrimonio, a come eravamo rilevanti una volta nel mondo dell'arte, pensare che ora valiamo meno dell'1% è davvero sconfortante. Ma abbiamo anche una crisi creativa, e questo non lo sappiamo, probabilmente c'è una crisi del sistema, una crisi anche dei sostegni al mondo dell'arte. Voi pensate che abbiamo iniziato parlandovi proprio della Biennale di Venezia, perché la Biennale di Venezia è divisa in settori nazionali e poi c'è un padiglione centrale, c'è il padiglione principale, che è quello internazionale. Ecco, per la prima volta non c'è un italiano nel padiglione centrale a Biennale di Venezia. Siamo ovviamente rappresentati perché c'è il padiglione Italia con l'artista Chiara Camoni, e si è un po' urlato allo scandalo perché non c'erano artisti italiani, però noi ci dobbiamo chiedere perché. Innanzitutto dobbiamo aspettare di vedere la Biennale, perché sicuramente il Koyoku, che era una grande curatrice ed era molto attenta a queste cose, avrà sviluppato un progetto per cui non c'erano artisti italiani che in qualche modo si rispecchiavano nella sua visione curatoriale. Quindi prima di urlare allo scandalo guardiamo perché non ci sono artisti italiani. E poi però dobbiamo aggiungere anche un'altra cattiva notizia, che cioè per la prima volta, forse per la prima volta nella storia, comunque da tanti anni non succedeva, non ci sono film italiani al Festival di Cannes. È un festival dove invece noi come paese siamo sempre stati molto presenti. Permettetemi la battuta, non ci siamo neanche qualificati ai mondiali, quindi veramente nei consessi internazionali quest'anno sta andando particolarmente male. Ecco, il punto è: abbiamo una crisi creativa in Italia? Forse non lo possiamo dire, anche se io credo di no, gli artisti sono tanti, però come paese ci dovremmo chiedere una cosa, se lo dovrebbe chiedere anche l'industria, la politica, la finanza, tutti i grandi poteri del nostro paese. Ecco, quando la cultura non è sufficientemente sostenuta, e quando la formazione in campo culturale non è sufficientemente sostenuta, poi alla lunga i risultati si vedono, e la credibilità di un paese passa anche da lì, passa anche dallo stato della nostra cultura. Sono gli artisti e il nostro cinema che ci rappresenta nel mondo, e quindi forse sì, l'impianto normativo sta cambiando, ma è sufficiente? Forse dobbiamo cambiare paradigma, e vediamo che cosa succederà alla Biennale di Venezia. Sicuramente anche a Cannes ci saranno dei film bellissimi, cerchiamo di fare un pochettino più di produzione culturale, e questo lo diciamo alla politica, che deve avere una grande attenzione in questo, ma lo diciamo anche al mondo imprenditoriale italiano: i soldi in cultura non sono buttati, sono veramente l'investimento nel futuro del nostro paese. E visto che di nostro paese abbiamo parlato

0: Christmas.
1: Siete su Radio 1, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Io adesso vi vorrei portare lontano, dopo che abbiamo parlato di Italia, vi vorrei invece portare nei paesaggi del sud-est asiatico e della Cina. Perché? Perché alla Fondazione Prada di Milano c'è una mostra dell'artista cinese Cao Fei, che nasce da anni di ricerche appunto tra le campagne cinesi del sud-est asiatico sul tema della smart agriculture. È un allestimento pazzesco, cioè la Fondazione Prada è bellissima già di per sé, però adesso entrandoci sembra di essere un po' in un paesaggio rurale, in un villaggio. Ci sono delle tende, delle strutture che sembrano un po' improvvisate, appunto, che vengono dalle campagne, però in realtà poi è cosparsa di droni, di algoritmi, di irrigazione automatizzata. Ci sta parlando proprio di questo, della mostra, non della tecnologia in sé, ma del nostro rapporto con la campagna, con la terra oggi. Cioè i software, l'intelligenza artificiale stanno poco a poco prendendo il posto di quella, così, di quel pensiero anche romantico che noi abbiamo della campagna, che noi abbiamo dei contadini che quasi scompaiono, sostituiti da sensori, macchine, operatori. E c'è una domanda che in fondo è semplice ma molto inquietante: che cosa succede quando persino la campagna smette di essere un luogo umano? Ma ne parliamo con la curatrice di questa mostra straordinaria, Cornelia Mattiacci, che è in linea con noi. Cornelia, buongiorno e benvenuta a Te la do io l'arte.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, Cornelia, è un po' così, cioè si ha l'aria, non so se come dire, siamo legati a una forma poetica dell'agricoltura. Tutti quando pensiamo all'agricoltura ci vengono in mente i campi verdi, gli uccellini e la tranquillità. Qua invece stiamo parlando di un'industria con delle regole ben precise.
2: Assolutamente. Proprio l'esplorazione dell'artista di Cao Fei è un'esplorazione che tra l'altro intreccia anche la sua storia personale.
1: Sì.
2: Cao Fei è un artista di 48 anni che proviene proprio dalla città di Guangzhou, nel sud della Cina. È una città che è stata, diciamo, protagonista di quel grande avanzamento industriale, ma soprattutto agricolo, dalla seconda metà del Novecento. E la trasformazione della città, della sua città, della relativa campagna, della relazione con la tecnologia sono sempre state al centro del suo lavoro.
1: Certo.
2: E nello specifico Dash sicuramente è una mostra che apre tanti interrogativi, è una fotografia attuale, diciamo, del stato di avanzamento dell'agricoltura intelligente, che inesorabilmente porterà anche, avrà delle implicazioni nella nostra vita quotidiana.
1: Certo, sembra quasi, Cornelia, che l'artista non prenda posizione, forse non è il compito degli artisti prendere posizione, però diciamo che da una parte c'è il calo del rendimento delle coltivazioni, c'è la mancanza d'acqua, c'è la carenza di manodopera, dall'altra parte c'è la tecnologia che in qualche modo sta salvando il settore agricolo e soprattutto riduce il lavoro fisico, che dovrebbe essere una cosa che noi aspiriamo. Quindi è come se ci fossero due facce della stessa medaglia, cioè non si capisce se ci si deve preoccupare, se si deve essere felici. L'unica cosa che io ho, come dire, provato al 100% stando in quella mostra è comunque una situazione di disagio.
2: Diciamo che questo è già un buon risultato per un progetto di arte contemporanea.
1: Sì.
2: Diciamo che l'intento anche in Fondazione Prada è sempre quello di cercare di proporre delle idee, dei progetti che possono anche smuovere delle coscienze collettive, aprire a degli interrogativi, e sicuramente questo è un caso anche potenzialmente molto ampio e complesso. Diciamo che è una mostra che può essere affrontata a più livelli, cioè il linguaggio libero dell'arte, delle arti visive, del cinema, ma anche, diciamo, una solida ricerca di ambito tecnico e scientifico che l'artista ha condotto negli ultimi 3 anni. Quindi,
1: certo,
2: diciamo, tutti gli elementi si trovano in mostra per chi vuole approfondire. È vero che da un lato, diciamo, è inquietante pensare che l'agricoltura, la dimensione anche romantica della campagna, si trasformi e venga poi gestita come se fosse un videogioco.
1: Sì.
2: Ma allo stesso tempo, come sottolineavi tu, diciamo, è un momento di occasioni anche inaspettate, anche per, ad esempio, tanto interesse da parte delle giovani generazioni che stanno scegliendo, diciamo, l'agricoltura come loro mestiere. E non parlo di, diciamo, facoltosi imprenditori, parlo di giovanissimi agricoltori o figli di agricoltori che hanno dei piccoli appezzamenti di terra e che attraverso queste tecnologie permettono di aumentare notevolmente la loro produttività, e quindi si rivela, diciamo, un nuovo interesse non solo per i giovani, ma se vogliamo anche per il lavoro femminile, anche certo, perché questo tipo di tecnologia non è una tecnologia di genere, cioè, si controlla da remoto, non è necessario un impegno, uno sforzo fisico, quindi questo è, diciamo, un grande interesse, quindi
1: assolutamente,
2: sicuramente.
1: E infatti è proprio quello che dicevo, ci sono tante... non ci sono tante risposte, ci sono tante domande però in questa mostra qua, quindi io veramente vorrei consigliare a tutti quanti di andare a vederla, e tra l'altro ha un catalogo bellissimo, e io voglio ringraziare moltissimo Cornelia Mattiacci di avercene parlato, di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E noi adesso, salutando Cornelia Mattiacci, andiamo invece da un'altra parte del mondo, perché voglio farvi sentire un nuovo pezzo, un pezzo che è uscito 2 giorni fa di David Byrne, che ha rifatto una canzone insieme a Natalia Lafourcade. Ha, diciamo, dato un'aria messicana a un pezzo del suo ultimo album, che è What Is The Reason For It, è diventato Qual Es La Razón, è stato un po' rifatto questo brano, è molto diverso dall'originale, tanto avete capito che se lo facciamo da qualche settimana, l'ultimo album di David Byrne, tra una cosa e l'altra ve lo facciamo sentire tutto. Qual Es La Razón, David Byrne e Natalia Lafourcade.

0: Era il grande David Byrne con Qual è la raison, questo rifacimento di What is the reason for it dell'ultimo album. Questo è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte fatta alla radio. Siete su Radio 1, siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione, ma prima di salutarci vi vorrei consigliare un libro e una cosa da andare a vedere. Il libro di questa settimana parla di un artista emergente, Caravaggio. Caravaggio, Una vita in 10 quadri, è un libro di Francesca Cappelletti che racconta, Francesca Cappelletti è la direttrice della Galleria Borghese di Roma, è un libro che racconta Caravaggio in un modo molto diverso dal solito, perché non è una biografia classica, ma entra proprio nella sua vita attraverso 10 dei suoi quadri più celebri, perché Caravaggio è un artista impossibile da afferrare davvero, perché da una parte c'è tutta la parte biografica, ci sono le risse, i processi, il mito anche dell'artista maledetto, dall'altra però restano anche delle enormi zone d'ombra, e allora non è la sua vita, sono le sue opere a parlare per lui. E quindi Francesca Cappelletti ci porta in giro per le sue opere, e attraverso una magari si legge la sua parte fragile, dall'altra parte quella violenta, poi quella malinconica, quindi le sue opere ci dicono qualcosa di lui. Vi consiglio davvero questo libro, Caravaggio, Una vita in 10 quadri, di Francesca Cappelletti. Per la cosa da andare a vedere invece questa settimana non ci limitiamo a una mostra, ma andiamo verso tante mostre, perché ha appena inaugurato il Festival Fotografia Europea a Reggio Emilia. Sapete che è il festival di fotografia più importante che abbiamo in Italia, si terrà fino al 14 di giugno, ci sono tantissime sedi coinvolte, siamo nella 21esima edizione, magari ce lo facciamo spiegare dal direttore della Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli, che è in linea con noi. Davide, buongiorno e bentornato, perché è una presenza fissa ogni anno a Te la do io l'arte. Bentornato Davide.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E la Fondazione Palazzo Magnani, che tu dirigi, è la fondazione che organizza e promuove il festival. Lo avete aperto un paio di giorni fa, dicevamo, va avanti fino al 14 giugno, ci sono delle sedi straordinarie che sono le vostre sedi classiche, ma se ne sono anche aggiunte di nuove. Allora, che cos'è questo festival? E soprattutto qual è il tema di quest'anno? Perché il titolo è parecchio evocativo, Fantasmi del quotidiano.
1: Sì, quest'anno abbiamo compiuto 21 anni, è un traguardo importante. Il festival ogni anno si dà un tema, una parola, una frase, un concetto che poi viene sviluppato attraverso la scelta dei progetti fotografici più interessanti da parte dei nostri curatori. E il tema dei fantasmi è stato qualcosa che fin da subito ha intrigato particolarmente, no, il lavoro dei curatori. Ed è stato interpretato in tanti modi, perché ci sono i fantasmi, come dire, cattivi, ci sono i fantasmi veri, i fantasmi che non sono veri, perché basta accendere la luce e scompaiono. Poi ci sono anche i fantasmi interiori, quelli che sono più difficili in un certo senso da scacciare, qualche volta diventano anche degli accompagnatori, no, in alcuni periodi anche di passaggio, di evoluzione,
0: certo, anche per certo. Diversi, ecco. E quindi in questi posti ci sono, come dire, grandi maestri ma anche emergenti, diciamo.
1: Allora, innanzitutto quest'anno sono anche i 200 anni dallo scatto della prima fotografia.
0: Ah certo, è vero, un anniversario.
1: Quindi la nostra mostra storica è dedicata a 200 immagini per 200 anni, è una mostra divertentissima dove ci sono anche presenti foto importanti di grandi maestri, ma anche foto che hanno segnato proprio la società. Ad esempio, non so, ovviamente lo sbarco sulla Luna, ma anche la prima fotografia scattata con un telefonino. Eravamo nel 1997, le macchine fotografiche non erano ancora incastonate dentro i telefonini, ma collegando una fotocamera digitale e un telefonino di vecchia generazione fu possibile, da parte di questa persona, un ingegnere informatico, la possibilità di spedire la foto di questo neonato, che diventa veramente la prima foto telematica, diciamo, conosciuta. Quindi ci sono tante chicche veramente interessanti. Poi ovviamente fotografi emergenti, alcuni già anche affermati, produzioni che abbiamo commissionato e anche due sedi nuove.
0: Sì, sì, perché lo ricordiamo, è diffuso nella città il festival, prende tante zone, palazzi storici, dei luoghi che vale la pena già solo vedere di per sé, come i chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, il Teatro Valli, la collezione Malamotti, però sono arricchiti da mostre, appunto.
1: Sì, ogni anno cerchiamo anche di mettere a disposizione luoghi solitamente non accessibili.
0: Sì.
1: Quest'anno due in particolare, la chiesa dei Santi Carlo e Agata in via San Carlo e la sede di un'installazione di Elena Bellantoni, che è un'artista contemporanea, un'artista visiva, no, non è solo fotografa, ma attraverso la fotografia, la scultura, il neon, ho potuto allestire una sua interpretazione che ha intitolato Ghostwriter. L'altra invece appunto la sede di Palazzo Scaruffi, che ha ospitato la mostra storica curata da Walter Guadagnini sui 200 anni della fotografia. E poi ovviamente tutto il circuito off, sono oltre 300 mostre autoprodotte, diciamo così, senza una curatela specifica, ma come dire, con un protagonismo diretto da parte delle associazioni, da parte di singoli esercenti, fotografi, curatori che in autonomia costruiscono veramente questo coro eccezionale che accompagna poi il festival per
0: certo.
1: tutta la sua durata.
0: E che anima la città davvero, perché durante Fotografia Europea, nei primi weekend in particolare, ma poi fino appunto dura fino al 14 di giugno, dovete vedere proprio la città invasa. Ci sono le cantine, i negozi, mostre dentro i parrucchieri, dentro i bar, dentro qualsiasi cosa. Questa vuol dire che veramente il festival è riuscito a penetrare la città.
1: Esatto, è proprio una sorta di ossessione visiva, diceva Jean Foncuberta, che è un amico della città che tanti anni ha lavorato con noi, ha allestito, ha avuto modo insomma di conoscere la città. È una caratteristica specifica insomma che tanti anche altri festival un po' ci invidiano effettivamente, perché la quantità e la varietà, molte volte anche con una qualità veramente alta, di proposta invade la città ma anche la provincia, quindi non
0: certo.
1: solo nel comune di Reggio ma anche in altri comuni della provincia è possibile scoprire sicuramente delle chicche.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Io allora consiglio ancora a tutti quanti di andare a vedere Fotografia Europea, Fantasmi del Quotidiano, avete tempo fino al 14 di giugno, andate sul sito di Fotografia Europea o sulla pagina Instagram per vedere gli orari e le aperture delle varie sedi. Io ringrazio moltissimo Davide Zanichelli di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, in regia Ludovico Supa, la parte tecnica Massimo Piffaretti. Io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicolas Ballario vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Questa settimana andrò in Biennale, magari vado a vedere un po' di cose che ci saranno, e la settimana prossima dedichiamo l'intera puntata alla Biennale di Venezia. Vi dirò quali sono le cose a nostro avviso più interessanti da vedere. Su Rai Play Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, le nostre interviste, i nostri ritratti d'artista, se non vi va di fare né una cosa né l'altra. Spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao ciao ciao.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Torna a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran, sempre più fragile il cessate il fuoco, la regione rischia di essere nuovamente preda di un aperto conflitto.
3: A una domanda sulla possibile ripresa di azioni militari contro l'Iran, Donald Trump risponde: potrebbe accadere, e sembra ridursi lo spazio per la trattativa dopo le parole con cui su Truth il presidente degli Stati Uniti si mostra ancora una volta scettico sulla proposta di accordo iraniana. 14 punti che, a quanto trapela, prevedono il termine di un mese per i negoziati sullo stretto di Hormuz, poi quelli sul nucleare. Via social il tycoon liquida così la proposta che pure sta esaminando. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. La Repubblica Islamica da parte sua fa sapere: non temiamo la guerra. Il conflitto si intreccia anche con le relazioni tra gli Stati Uniti e gli alleati. Freddezza tra la Casa Bianca e Berlino. Trump specifica che la riduzione delle truppe NATO in Germania sarà superiore alle 5.000 unità già annunciate. Washington guarda anche a Israele, che continua a colpire il Libano e potrebbe riaprire il fronte di Gaza. Netanyahu ha convocato su questo il gabinetto di sicurezza. Davide Maggiore, GR1.
2: L'altra guerra, quella in Ucraina, 3 morti e 9 feriti in raid russi nel sud del paese, lo comunicano le autorità locali. Attacchi aerei, il cui bilancio non è ancora chiaro, avvenuti anche in altre parti dell'Ucraina. Sul fronte opposto, 1 morto per gli attacchi di droni ucraini nella regione di Mosca. Zelensky rivendica colpite 2 petroliere della flotta ombra russa nel Mar Nero, fiamme poi nel porto russo di Primorsk sul Baltico. Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma le temperature caleranno nei prossimi giorni, con anche l'arrivo delle piogge. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Giornata ancora stabile, ci sarà sole su buona parte del paese, ma dal pomeriggio si arriveranno le prime velature da nord-ovest. Domani una nuova perturbazione interesserà il nord-ovest, la Sardegna, ma anche dal pomeriggio l'Alta Toscana. Preludio di tempo variabile per tutta la prossima settimana.
2: Il giallo di Pietracatella in Molise, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina, inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Degli Elsi e Sara Di Vita. Già sequestrato il telefonino della figlia maggiore, Alice, e al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, 59 anni di ripartenze, la Formula 1, l'incidente in pista 15 anni fa, la nuova vita da fuoriclasse paralimpico, poi l'urto con un camion nel 2020, mai vittimismi, mai retorica nel suo botta e risposta con il destino, e lo sentiamo in una intervista Extra Time, correre anche con le parole.
5: Molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione. Quando mi ritrovo faccia a faccia con mio figlio e vorrei in qualche modo passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno. L'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
2: E ad Alex Zanardi ha dedicato la pole position Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Miami. Domenica importante anche nel tennis, alle 17 la finale di Madrid, Sinner-Zverev, mentre per il calcio l'Inter questa sera contro il Parma potrebbe vincere il suo 21esimo scudetto. Alle 18 si gioca invece Juventus-Verona, crocevia decisivo per la zona Champions, così l'allenatore bianconero Spalletti.
0: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo. Sembra quasi più un'etichetta aritmetica. E il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello.
2: Musica, un palco di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di concerti, una spettacolare esibizione di droni. La spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro ha accolto con un'ovazione una artista latina. Centinaia di migliaia di persone al concerto gratuito di Shakira, fasciata da uno scintillante abito nei colori della bandiera brasiliana, prima di cominciare a cantare ha percorso una lunga passerella salutando da vicino i suoi fan accampati fin dal mattino per assistere alla sua esibizione. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
8: Cosa fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo appassionati di cinema.
10: Non può essere solo un film club.
9: Lei ha un ragazzo.
11: Wow!
12: Vediamo 3 volte lo stesso film.
9: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
12: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
12: Forse dovremmo parlarne.
14: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Extra Time, lo sport si racconta.
18: È una gran palla questa di Weissert, bella chiamata dell'arbitro, leggermente ball, ne deve fare un'altra così il pitch ad azzurro, è in vantaggio, ancora dei lanci a disposizione per farla, non c'è fretta, abbiamo fatto le 5.17, possiamo fare anche le 5.17, 30 secondi.
19: Anche 18.
18: Come adesso!
19: Il K di Greg Weissert, l'Italia fa la storia, l'Italia batte gli Stati Uniti al World Baseball Classic, l'Italia batte gli Stati Uniti a Houston 8-6. When the stars make you drool, just like a
20: pasta fa's all at some. È il 6 marzo del 2026, una data storica. L'Italia sconfigge gli Stati Uniti sul diamante del Daikin Park di Houston alle World Baseball Basic Classic. È uno dei momenti salienti dell'entusiasmante cavalcata azzurra al campionato del mondo per nazioni di baseball, lo sport dei maestri a stelle e strisce. Un momento storico per gli appassionati italiani di una disciplina sportiva che fu portata nel nostro paese proprio dagli americani a fine 800 nel secondo dopoguerra. E quel legame fra gli Stati Uniti e Italia oggi si riafferma e diventa status per la nostra nazionale, che è composta principalmente da italo-americani discendenti di emigrati. Un motivo di orgoglio e quasi di ostentazione per gli azzurri, che sottolineano la loro identità preparandosi il caffè espresso in panchina dopo ogni fuoricampo e stampandosi platealmente baci sulle guance a vicenda nel classico stile italo-americano per festeggiare le gare vinte, una dietro l'altra, fino ai quarti di finale.
11: Italia 8, Porto Rico 6.
21: Cerchiamo di chiudere da
11: circospezione.
21: Qua.
11: Circospezione.
21: Vogliamoci bene, come si suol dire. È ovvio che Rosario è un battitore scherzi a parte, è temibile, quindi è giusto affrontarlo nel modo in cui lo stanno facendo. E bravo Rosario a non andare con swingo alto. Questo è un contatto, vamo rapido. È finita!
11: È il terzo out, l'Italia batte Porto Rico 8-6, è in semifinale al World Baseball Classic per la prima volta nella sua storia.
20: La cronaca appassionata di Luca Cesaretti e Daniele Mattioli per il successo dell'Italia, che dopo aver vinto una dietro l'altra tutte le partite del girone di qualificazione batte anche Porto Rico ai quarti e vola in semifinale per la prima volta di sempre alle World Baseball Classic. È la pagina più alta della storia del baseball italiano e a scriverla ha contribuito la mano ispirata dell'allenatore della nostra nazionale, Francisco Cervelli, l'uomo che ha selezionato e messo in campo questo gruppo di ragazzi fantastici. Francisco Cervelli, che è con noi Extra Time. Buongiorno Francisco.
22: Buongiorno, come stai?
20: Bene, bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Francisco Cervelli, per chi non lo sapesse, è venezuelano, naturalizzato italiano, ex ricevitore, una carriera intera nella Major League americana, in particolare con i New York Yankees, con i quali è stato campione del World Series nel 2009 e ha indossato la maglia della nazionale italiana, di cui è diventato allenatore nel 2025. Francisco, questa squadra ha vinto tutte le partite, una dietro l'altra, come dicevamo in apertura, fino ai quarti, alle World Classic, e è stata la prima squadra europea che ha chiuso il girone imbattuta in questa competizione. Vi aspettavate un risultato del genere?
22: Nella mia mente sì. Il problema era come io sempre pensavo, no? Come faccio credere alla mia squadra che si può fare, che si può vincere agli Stati Uniti. Prima penso che dopo di vincere gli Stati Uniti, la squadra ci ha creduto che può vincere contro tutti.
20: Una squadra questa, Francisco, che ha fatto parlare di sé anche per il suo carattere italo-americano. Solo 4 giocatori sono nati e cresciuti in Italia. Parliamo dei lanciatori Aldeghieri, Quattrini e Scotti e il ricevitore Mineo, che peraltro ha vinto il campionato in Nicaragua di recente. 24 giocatori in rosa sono invece italo-americani e voi avete deciso di enfatizzare lo stereotipo dell'italo-americano con orgoglio ma anche con autoironia. I giocatori, per festeggiare le vittorie, si prendono la faccia fra le mani, come dicevamo, si baciano platealmente sulle guance, fanno il gesto tipico avanti e indietro della mano raccolta per dire ma che vuoi, e poi in panchina avete istituito il coffee shot. Lo shot è il fuoricampo e diventa coffee shot perché preparate l'espresso per festeggiare i fuoricampo. Com'è nato tutto questo?
22: Oh, prima, io penso che la prima riunione che abbiamo fatto in campo in Arizona, io ho parlato dell'identità. E questo l'ho iniziato un anno fa, a creare un'entità di come si gioca il baseball in Italia, che di dove vieni il tuo parenti. Questo era perché facciamo questo, per la tua famiglia, per tutte le persone che hanno scappato dalla guerra, e perché non farlo nel modo italiano, elegante, tradizionale. È stato incredibile.
20: E poi questo è una vocazione che non si manifesta solo in azzurro, no? Tutto quello di cui abbiamo parlato, io ho citato solo alcuni degli aspetti che mettete in scena, diciamo così, passami questo termine, perché poi usate anche le giacche griffate italiane sopra alla tenuta di gioco. La macchina del caffè, per esempio, è diventata un cimelio, quella che usavate in panchina è stata venduta a $16,000, ed è una cosa che continua anche nella Major League americana, dove giocano tanti componenti della nazionale italiana, perché Andrew Fisher ad esempio si è tatuato sul braccio Frank Sinatra, e Jack Caglianone e Winnie Pasquantino, che è il capitano azzurro, sono compagni di squadra a Kansas City e continuano a mettere in scena queste cose tipiche dell'italianità, degli italo-americani. È sorto una specie di Italian Power con decine di migliaia di like, che ha molto successo sui social, è un fenomeno, è diventato un fenomeno anche negli Stati Uniti.
22: Sì, è stato un momento spettacolare. Io sempre dico che per essere italiano solo manca la sangue, non importa dove, da che paese viene, no? Io sono nato in Venezuela e sono innamorato sempre della cultura italiana. Mio padre viene da Bari, è nato in Bari, e sempre ho cresciuto con questa con la mia famiglia italiana in Venezuela. E tutti questi giocatori hanno fatto lo stesso, loro vengono da diverse parti di Stati Uniti, però la sangue è completamente italiana, loro, e non solo il caffè, non solo che cosa si mangiava dentro il spogliatoio, l'altra cosa era come si parla, la passione, quanto si arrabbiano, questo è italiano.
3: Andrew Fisher nel box di battuta, che colpisce ancora duro, e stavolta è una valida, è un doppio direi per Fisher, che porta a casa Zach DeZenzo, punto numero 9 della serata italiana, RBI double per Andrew Fisher.
21: Lancio di Quattrini, trova una rimbalzante di Arozarena
3: e qui si chiude la partita, la rimbalzante di Arozarena sul terza base, l'Italia batte il Messico 9-1 in una gara che non è mai stata in discussione.
20: La vittoria nettissima sul Messico alle World Classic, l'Italia vince tutte le partite e finisce al primo posto nel girone del mondiale davanti agli Stati Uniti. Francisco Cervelli, quando sei diventato allenatore della nazionale, al di là dei risultati che ci sono stati obiettivamente, perché avete vinto tutte le partite, Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Messico, Porto Rico, poi vabbè siete arrivati alla semifinale, poi parleremo anche della semifinale, ma insomma quando sei diventato allenatore ti sei dato l'obiettivo del risultato, ma anche quello, immagino, di far crescere l'immagine del baseball in Italia, di cambiare una cultura, magari allargando la base, facendola conoscere di più al grande pubblico. A che punto siamo con questa operazione?
22: Quando io ho iniziato questo lavoro ho parlato con il presidente, con Marco Mazzieri, e ha detto: senti, la mia missione è arrivare a Miami in questo WBC, però un'altra cosa più importante è sviluppare il baseball in Italia, perché nel futuro dobbiamo portare più italiano al WBC. E come si fa? Dobbiamo sviluppare il livello, dobbiamo continuare a fare un lavoro incredibile, dobbiamo fare crescere la Serie A, di giocare due volte la settimana, a giocare più, quattro volte, tre volte. Perché l'unico modo di imparare e di fare meglio in questo gioco, che è difficilissimo, è giocando partita, è l'unico modo.
20: E poi c'è stata la semifinale con il Venezuela, per te è stato un derby, visto che sei venezuelano naturalizzato italiano.
22: Sì, questa è la quinta volta che gioco in contro di loro, la prima come allenatore. È sempre difficile, perché gioca contro il migliore giocatore del mondo. Si gioca contro Dominicana, Venezuela, Stati Uniti, con la Messico, Porto Rico. Loro sono i migliori giocatori del mondo. Venezuela era una squadra fortissima. Più i tifosi, era quasi 40.000 persone tifando per loro, con un rumore unico, che probabilmente la maggioria del nostro ragazzi mai ha ascoltato un rumore così.
20: Il baseball con la nazionale che hai messo insieme ha vissuto una ribalta mondiale, ma il baseball italiano comunque è un baseball importante a livello europeo. Mi pare che ci sono 10 titoli europei vinti nella storia dell'Italia in Europa. È una buona base su cui lavorare, credo, o no?
22: Sì. L'anno scorso abbiamo arrivato secondo nell'ultimo europeo della Elite, abbiamo giocato una partita finale incredibile contro l'Olandia, che era l'altra squadra e quasi tutti di Major League, e il livello cresce, però deve crescere prima la mente, e la mente del giocatore, la mente dell'allenatore, la mente di tutti. E si sta lavorando per fare meglio sempre e soprattutto creare l'identità italiana. Quando arriva Italia a qualsiasi campionato europeo o mondiale, il tifosi e tutti può sapere che è arrivato l'Italia, perché giocano di un modo forte, con passione, un modo aggressivo, e questo è lo che io voglio fare.
0: To the second baseman Cano, the Yankees are back on top. World champions for the 27th time.
4: Reminds me of the second time that I followed you home.
20: Il punto decisivo per gli Yankees nella World Series del 2009, l'atto conclusivo della Major League di Baseball, il massimo livello del baseball mondiale professionistico. Francisco Cervelli, credo sia stato il momento più alto della tua carriera, ma ti chiediamo se è stato anche il momento più bello della tua vita di sportivo, o ce ne sono altri che ricordi?
22: Sì, quello della World Series è stato una cosa che non può dimenticare la mia vita. La celebrazione, la festa nella città, 5 milioni di persone nella strada, era solo un bambino di 22-23 anni, questo era quasi che il mio primo full anni per giocare nella Major League con il migliore giocatore, la migliore squadra, ho imparato tanto e è stato un momento unico. Penso che tutti i giocatori di Major League la prima cosa che vuole fare è vincere una World Series, perché è unico. Certo.
20: 6 anni a New York con gli Yankees, poi 4 anni a Pittsburgh, poi Atlanta e Miami, però ha iniziato in Venezuela, come tutti i bambini venezuelani che giocano a baseball da subito. A quanti anni hai iniziato? Raccontaci come hai iniziato.
22: Io ho stato con gli Yankees 12 anni, perché ho fatto la firma a 16 anni, sono andato fuori dalla mia casa a 15 anni alla Repubblica Dominicana, allenarmi per vedere degli scout. A 16 anni, con fortuna, mi hanno firmato gli Yankees, io giocavo interbase e loro mi hanno cambiato di posizione, ho iniziato a fare il ricevitore. È stato 5-6 anni di giocare al minor league, e dopo nel 2008 è arrivato il Major League, però è una strada lunga.
20: In Venezuela giocano tutti a baseball, tutti i bambini giocano a baseball, c'è una grande passione per questo sport. C'è una frase bellissima che ti ho sentito dire di tua madre, che dice che il baseball va rispettato, ci vuole umiltà ovunque tu lo giochi, che sia in America o in un altro paese. Ce la spieghi questa?
22: Sì, io penso che nel baseball esiste un altro tipo di Dio, no? Se non rispetta il baseball, dopo lo paga. Il baseball lo deve rispettare in Italia, negli Stati Uniti, in Messico, dove giochi, no? Non importa, perché è supposto il tuo amore. Io da 4 anni che ho iniziato a giocare in Venezuela e mi ho innamorato di questo sport, e non pensavo in altre cose. E sempre è rispettato questo sport, che mi ha dato tante emozioni, mi ha dato momento triste, mi ha dato un po' di tutto, no? Però culturalmente in Venezuela la passione è il baseball, e si vive questo di un modo diverso.
20: Tu sei conosciuto come un grande motivatore, trascinatore. Ci dicevi prima che il baseball

0: che per il baseball conta al 90% il fattore mentale e 10% l'aspetto fisico, è vero?
1: Sì. Io penso che fisicamente, ma tu sai lo che deve fare, conosci il tuo corpo, deve fare l'allenamento, deve fare tanta ripetizione di battuta, di lancio, corsa sulla base, tante cose, però per me il baseball è una partita di scacchi, è strategia, è di perdere in questo inning per vincere nell'ultimo inning, che lanciatore può mettere nel prossimo inning, perché lo fa, perché fa il bunt in questa situazione, è tutto mentale, è pensare prima, è stare sempre due passi avanti della situazione, no? Per questo il baseball, e lo ha detto Yogi Berra, che è una leggenda di Yankees, un altro italo-americano, ha detto sempre che il baseball è 90% cervello e 10% fisico.
0: Francesco Cervelli, manager allenatore della nostra nazionale di baseball, grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo per la nostra nazionale, per altri successi ancora.
1: Grazie mille. Ciao ciao.
2: Ho perso le parole.
3: È un 2, la Svizzera non può chiudere. Abbiamo un match point. Forza Massimo Dante, doppio 12 per la storia, crediamoci. Prenditi il tuo tempo, con calma, respirone e vai. Dopo

0: è successo davvero, l'Italia supera la Svizzera 4-3 e conquista la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo di freccette. A centrare lo storico bersaglio nel giugno del 2023 sono stati Massimo Dante e Michele Turetta, punti di diamante in maglia azzurra per quello che una volta era un passatempo da pub e che ora è diventato un vero e proprio sport professionistico, un fenomeno globale che mette in palio montepremi altissimi e calamita l'attenzione del pubblico con eventi dall'atmosfera elettrizzante. Michele Turetta in particolare è stato il primo italiano ad entrare fra i professionisti. Emanuele Granelli lo ha incontrato per noi.
1: Se negli ultimi anni le freccette hanno conquistato un vasto pubblico di appassionati in Italia uscendo dalla tradizionale nicchia nord europea, buona parte del merito è di Michele Turetta. Vicentino, classe 82, è diventato 2 anni fa il primo italiano ad accedere al professionismo nella PDC, la principale federazione mondiale di darts. Un passatempo da pub diventato a tutti gli effetti uno sport. Anche per Michele Turetta è iniziata così.
2: Me la ricordo benissimo, è stato 14 anni fa. Era un locale sempre nella zona dove abito. Ho conosciuto dei ragazzi che stavano giocando e mi hanno chiesto se giocavo anch'io. Da lì poi è partito il tutto.
1: Le sue mani si alternano tra la catena di montaggio di un'acciaieria e le pedane dei principali tornei di mezza Europa.
2: Purtroppo siamo ancora uno sport dilettantistico, anche se io ho partecipato per 2 anni al circuito professionistico della PDC e ovviamente sì, lavoro in una fabbrica e faccio l'operaio.
1: Da metalmeccanico alla ribalta internazionale, anche se rispetto ad altri paesi il movimento italiano è ancora lontano dal centro del bersaglio. Un'idea per crescere arriva dal nord Europa, inserire le freccette nei programmi scolastici per velocizzare le operazioni di calcolo.
2: Sarebbe una cosa interessante perché comunque anche in Inghilterra la usano come insegnamento per la matematica. Fai sottrazione, divisione, moltiplicazioni e sarebbe anche uno svago per il bambino anche a imparare divertendosi. Gli altri paesi lo stanno già facendo e sarebbe bello cominciare a farlo anche qui. Bisogna puntare sui giovani. Ovviamente il giovane fa un po' fatica approcciare questo sport perché i punti dove puoi andare a giocare di solito sono i locali, anche il genitore fa un po' fatica a portare il ragazzo alle 8 di sera, 9 di sera a giocare sui locali. Sarebbe da fare delle strutture apposite, mini palestre, fare giocare i ragazzi, allenarli come anche il papà dei ragazzi, tutti quanti, insomma, perché questo sport possiamo dire che non ha età, cioè puoi giocare anche a 70 anni.
1: Scorse settimane Michele Turetta ha provato a qualificarsi in extremis per il mondiale in programma a fine anno a Londra. Missione fallita, ma le ambizioni non cambiano, come la routine d'allenamento.
2: Di solito mi alleno tutti i giorni, dunque finisco le 8 ore di lavoro, dipende poi la turnazione che ho.

0: A casa mi alleno e ovviamente sì, il mio obiettivo è tornare a essere un professionista e adesso ho l'obiettivo del mondiale di doppio, sono a un buon punto. Adesso qui a fine maggio andiamo di nuovo in Germania per gli ultimi 5 tornei che definiranno la coppia per la World Cup of Dart della PDC.
1: Un appuntamento da preparare anche tra le mura di casa, con una disposizione ad hoc di tutto il necessario, perché anche i tempi morti possono rivelarsi occasione per migliorare.
0: Io il bersaglio tipo adesso ce l'ho in salotto, così è più comodo per allenarmi, perché anche mentre cucino, finché aspetto che si cucina le cose, vado lì, prendo le frecce e mi alleno un po'. Ci sono le protezioni apposta, vendono delle ciambelle apposta da mettere intorno al tabellone per non rovinare i muri.
1: In attesa del mondiale, Michele Turetta insegue il sogno del lancio perfetto.
0: La cosa migliore è non pensare a niente, avvicinarsi alla pedana, fare un bel respiro, guardare bene, prendere bene la mira e lanciare la freccetta e sperare che vada dentro, e se va dentro si urla di felicità.
2: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Bocce e Tony Tisi in redazione, con Luciano Pecoraro alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Ora c'è l'Onda Verde e In viaggio con San Francesco. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 10:31 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo in A7 Milano-Genova, 1 chilometro di code per lavori in corso. Siamo tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, code traffico intenso tra Genova Est e l'allacciamento per l'A7 in direzione di Genova. In A26 Genova-Gravellona-Toce, code tra l'allacciamento per la 10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce. E ci spostiamo ora in A10, code traffico intenso, siamo tra Albenga e il chilometro 45 in direzione di Genova. Andiamo ora sulla A14, sulla diramazione per Ravenna, code traffico intenso tra Ravenna e l'allacciamento alla 14 in direzione di quest'ultimo. E in chiusura andiamo in A3 Napoli-Salerno, code al momento allo svincolo per Pompei, in uscita perché proviene da Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 13:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: In viaggio con San Francesco.
6: Buona domenica, brava gente. Oggi Parenzo Fortunato insieme ad Alessio Antonielli che è in collegamento con me. Alessio, buongiorno.
7: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica in cui si parla di libertà di stampa.
6: Pensiamo ai giornalisti, libertà di stampa, e tu sai che San Francesco può essere definito un grande giornalista. Adesso mi criticheranno, mi diranno eccolo Parenzo definisce San Francesco giornalista. Sì, perché San Francesco voleva che si parlasse brevemente e semplicemente, e gli articoli dei giornali per arrivare alle persone devono essere brevi e semplici.
7: Sì, no? Ed efficaci, secondo me. Certo. Sono pienamente d'accordo su questo Padre Enzo, e probabilmente anche San Francesco, diciamo che non aveva peli sulla lingua quando le mandava a dire, no? Anche quando parlava ai governanti, solo per citarne.
6: Bravo Alessio, vedo che ha studiato. Ecco, diciamo a chi ci ascolta in questo momento, Alessio ha studiato oggi, perché ricorda una grande lettera di San Francesco ai governanti per richiamarli ai propri doveri, cioè a pensare al bene della gente e non agli interessi personali. Alessio, però oggi dai, non ce la cantiamo e ce la suoniamo sempre, e te dobbiamo chiamare un giornalista.
7: Beh sì, un giornalista d'eccezione Padre Enzo, un caro amico di questa rubrica. Abbiamo qui al telefono con noi Paolo Borrometi, che è il presidente dell'associazione Articolo 21, giornalista, scrittore e sotto scorta, ricordiamolo, per minacce di morte dal 2014. Ciao Paolo.
6: Paolo, benvenuto.
8: Buon pomeriggio, grazie, un abbraccio fortissimo innanzitutto a Padre Enzo, al caro Alessio e a tutti i radioascoltatori ovviamente.
6: Tu sei un testimone oculare con una forza interiore incredibile, perché oggi parliamo della libertà di stampa.
8: Un giornalista, non ho altri titoli, che sognavo di fare il giornalista in una terra martoriata, la Sicilia, che ha vissuto e visto con i propri occhi quei morti ammazzati nelle strade della mia terra, certo, che si ribella all'idea che la Sicilia sia una terra di mafia. La Sicilia è la terra dove è nata l'antimafia, in una terra appunto dove le cointeressenze tra chi l'ha governata e tra le imprese, le mafie, purtroppo sono state enormi.
6: Paolo, ti fermo un attimo, perché intanto chiedo ad Alessio, Alessio, i dati del nostro paese sulla libertà di stampa, e poi io so che tu sei sotto scorta, che sei libero, che non ti sei fermato davanti a niente, e credo che sia importante dire a chi ci ascolta cosa ti è accaduto, eh?
7: Allora, io ricordo solamente che in Italia, l'Italia dall'ultimo WordPress Freedom Index del 2026, l'Italia è 56esima su 180 paesi, retrocessa di ben 7 posizioni, e comunque uno un fanalino di coda dei paesi europei, quindi sicuramente non giova, non va a nostro favore questa statistica. Inoltre ricordiamo che nel 2025 ci sono stati oltre 600 giornalisti minacciati, e proprio riportato dal sito di Articolo 21, 27 sono oggi i giornalisti sotto scorta in Italia. Quindi diciamo, Paolo, non è che ce la passiamo benissimo da questo punto di vista.
8: Non ce la passiamo affatto bene, e purtroppo mancano tanti strumenti normativi, come la questione delle querele temerarie, che non è stata, certo, mai normata da nessun governo. Attenzione, non è un problema di questo governo, del precedente, da nessun governo degli ultimi anni.
7: Spieghiamolo, le querele temerarie sono, se non mi sbaglio, quelle utilizzate per intimidire giornalisti, no?
8: Esattamente così. Oltre alle minacce, queste sono le minacce, diciamo, giuridiche, diciamo così, appunto, giudiziarie, che vengono scagliate per tentare di mettere il bavaglio ai giornalisti liberi.
6: Paolo, che cosa tu hai denunciato?
8: Ma allora, innanzitutto io non amo drammatizzare quelle che sono state le minacce che ho ricevuto. Io ne ho ricevuto purtroppo tantissime, e ne ricevo ancora tantissime. Le denuncio alle autorità competenti, non le denuncio più pubblicamente. Sono da oltre 5 anni che io non denuncio pubblicamente le gravissime, anche degli ultimi mesi, vi do una notizia, minacce che ho purtroppo ricevuto. Ma io ho fatto semplicemente il mio dovere. Io non vorrei che qualcuno possa pensare, certo, che abbia fatto qualcosa di particolare. Guardate, vivere sotto scorta è drammatico. Significa perdere un pizzico della propria libertà fisica, noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare, ma nel mio caso vi posso garantire che probabilmente ho perso un pizzico di libertà fisica, ma pur vivendo nella paura quotidiana, io ho preservato la libertà più importante, che è quella di pensiero, di parola e di fare semplicemente il mio dovere. E il mio dovere, come ogni giornalista, è quello di scrivere.
7: Beh, è stata sicuramente una scelta coraggiosa, Paolo, questo indubbiamente, in qualche modo sarà una frase fatta, banale, ma è chiaramente anche il prezzo della verità, purtroppo, e purtroppo lo è in Italia. Ma io ti vorrei chiedere, perché secondo te la situazione italiana è così? Da cosa dipende? Dipende dal fatto che ci sono editori forti e giornalisti deboli, ci sono delle difficoltà da un punto di vista giuridico, non c'è volontà politica? Qual è il motivo secondo te?
8: Ma ci sono purtroppo, basta leggere il rapporto di Reporters Senza Frontiere per capire che ci sono tantissime concause, non c'è solo una causa. Abbiamo parlato delle querele temerarie, e diciamo, come hai giustamente rilevato poc'anzi tu, Alessio, che sono continue le minacce alle giornaliste e ai giornalisti, soprattutto nelle periferie di questo paese. E attenzione, minacce che spesso non provengono solo da clan mafiosi, ma anche dal politico di turno. turno, certo. che minaccia il giornalista locale semplicemente perché fa inchieste sulla propria amministrazione, sul proprio partito, sul proprio operato. Un giornalismo meno libero significa una libertà di pensiero nel nostro paese assolutamente a rischio.
6: Terminiamo così, io penso con questa affermazione noi possiamo concludere, Alessio, questo rischio invece lo vogliamo correre.
7: Eh sì, la libertà di stampa, Padre Enzo, possiamo dire che non è un diritto dei giornalisti, ma un diritto dei cittadini. Ecco, io chiuderei così, insomma, sulle parole che anche Paolo ci ha detto, e questa puntata sulla libertà di stampa ci ha dato e ci ha dato spunto, grazie a Paolo, di riflettere su quelle che sono le nostre libertà e come cercare di difenderle nel miglior modo possibile.
8: In conclusione, se è possibile, io vorrei citare un grande uomo che è sempre con noi, che si chiama Papa Francesco. Papa Francesco dava una responsabilità enorme ai giornalisti, ma anche una grande importanza nel loro lavoro, proprio per rendere le cittadine e i cittadini ancora più liberi. Vorrei concludere con queste parole di Papa Francesco, sempre con noi.
6: Vero, vero, vero, sottolineo.
7: Grazie Paolo.
6: Bene, allora Paolo, noi ti ringraziamo, salutiamo i nostri radioascoltatori. Alessio, pronto a dare la linea ai nostri amici?
7: Eh sì, allora salutiamo intanto Paolo. Ciao Paolo.
8: Ciao, grazie ancora, grazie ancora.
7: Grazie, grazie mille. Bene Padre Enzo, allora ringraziamo e salutiamo Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21. E noi, Padre Enzo, non resta che salutarci perché il tempo a disposizione è terminato.
6: Adesso salutiamo i nostri amici, auguriamo una buona domenica e ci vediamo e ci sentiamo, o meglio, ci sentiamo domenica prossima. Pace e bene.
7: Bene, allora lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e un saluto da Alessio Antonielli.
6: E Padre Enzo Fortunato, pace e bene.
7: Buona domenica, buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
10: Vilas smorza la palla. Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
9: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: La finestra su San Pietro.
11: Buongiorno e benvenuti da Antonio Scoppettuolo
12: e da Giovanna Serpico.
11: Allora, bentornati all'ascolto della finestra su San Pietro, quinta domenica di Pasqua, è la prima domenica di maggio, come sapete il mese dedicato alla Madonna e chiaramente sono tantissime le iniziative liturgiche e non anche in termini di festa, come dire, esterna, dedicate alla Madonna in tutto il mondo. Allora, ci sono stati degli appuntamenti importanti, sono successe delle cose importanti in questa settimana. Innanzitutto il prossimo venerdì 8 maggio Leone XIV compirà un anno di pontificato, infatti fu eletto proprio l'8 maggio dell'anno scorso, ma quello che è successo nei giorni precedenti, ieri c'è stata l'ordinazione dei 4 vescovi ausiliari a San Giovanni in Laterano del Papa. Anche lì il Papa ha pronunciato un'omelia importante, un'omelia potente, che parlava appunto del servizio ai più deboli, del servizio ai meno abbienti, ha parlato di giustizia sociale, di pace. E poi un'altra cosa, domani esce in tutte le librerie un testo che raccoglie gli interventi e le omelie di Prevost, di Robert Prevost, quando era priore generale degli Agostiniati, quindi un testo curato dalla Libreria Editrice Vaticana che raccoglie i suoi interventi, dal quale è possibile già vincere molti dei temi che in questo anno il Papa ci ha abituato a conoscere, temi agostiniani e non. Ma prima di proseguire con i nostri ospiti, è vero Giovanna, diamo subito, ascoltiamo il punto di padre Antonio Spadaro e poi di nuovo qui.
12: Certo.
13: Due discorsi in tre giorni, destinatari diversi, stesso messaggio. Leone XIV ha parlato in questa settimana appena trascorsa ai parlamentari del Partito Popolare Europeo e successivamente ai futuri diplomatici della Santa Sede. In entrambi i casi ha detto in sostanza: la politica o è servizio o è inganno. Con i parlamentari europei il Papa è andato dritto al punto. La politica vera non insegue il consenso facile, ha il coraggio delle scelte impopolari e soprattutto non si fa ideologia. L'ideologia distorce la realtà e l'Europa lo sa bene perché è nata sulle macerie di due ideologie che l'hanno distrutta. Leone XIV ha citato Alcide De Gasperi, ha parlato di persona di fraternità, di diritto, di bellezza. Parole grandi, certo, ma le ha ancorate a un problema molto concreto, la distanza crescente tra chi governa e chi è governato. E qui ha usato un'immagine molto efficace. Nell'era del trionfo digitale ha detto: la politica deve tornare all'analogico, cioè al contatto diretto, al territorio. Due giorni dopo, alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, la scuola dei diplomatici vaticani, ha cambiato registro, ma non direzione. Il diplomatico della Santa Sede, ha spiegato, non è un funzionario, è un messaggero di pace. Ma attenzione, non della pace come la intende il mondo, che spesso è solo l'esito di un rapporto di forza. Quella pace, ha detto il Papa con realismo, viene calpestata ogni giorno. No, la pace di cui parla è un dono che precede la politica. E il compito del diplomatico è farsene strumento, anche quando tutto sembra perso, inutile. C'è un punto che tiene insieme i due discorsi e rimanda a quanto Leone XIV aveva già detto a gennaio al corpo diplomatico. Le parole devono tornare a significare qualcosa, proprio in politica. Devono aderire alla realtà. Senza questa aderenza il dialogo politico diventa recita, la diplomazia diventa teatro. Il filo è chiaro, la pace non si costruisce con la forza, non si costruisce con gli slogan. In un momento in cui la guerra, come ha detto lui stesso a gennaio, è tornata di moda, questo è un programma che sembra essere, a un anno dalla elezione di Prevost al pontificato, un vero e proprio orizzonte del suo ministero petrino.
11: Allora, come avete ascoltato, le cose in pentola sono davvero tante. Ne parliamo con Marco Politi, giornalista, scrittore, vaticanista di lungo corso, autore della Rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Francesco. Buongiorno Marco.
14: Buongiorno a tutti.
15: E saluto anche Monsignor Pasquale Mocerino, rettore del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei. Benvenuto alla Finestra su San Pietro.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Allora, buongiorno, buongiorno ai nostri ospiti. Voglio ragionare con Politi, autore, l'abbiamo detto, della Rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Francesco, e chiedergli immediatamente, allora, se questa rivoluzione incompiuta di Francesco in qualche modo in questo anno di pontificato, dai temi che stanno emergendo, dagli interventi del Papa, prosegue in qualche modo, se è una rivoluzione, come dire, destinata a compiersi.
14: Io credo che troviamo una risposta molto chiara proprio nell'omelia che Leone ha tenuto per i nuovi vescovi ausiliari della diocesi di Roma, in cui ha citato di nuovo Francesco. Questo è un papa che da un anno a questa parte, non è che i primi mesi come altri papi ricorda il predecessore giustamente, ma sistematicamente ricorda il ruolo di Francesco. Ieri ancora una volta ha ricordato la Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica che Leone considera un po' l'esortazione apostolica di Francesco proprio la base di un programma di crescita della Chiesa, di trasformazione della Chiesa per agire nel mondo moderno, e poi ha ripreso anche l'immagine della Chiesa ospedale da campo. Leone è stato proprio eletto in un conclave che è stato rapido, ma che all'inizio sembrava potesse anche portare ad un passo indietro. C'era un'ala nella Chiesa fortemente conservatrice che spingeva per l'elezione del cardinale ungherese Erd proprio per una frenata, oppure c'era una parte che diceva vabbè, allora torniamo ad un papa europeo, ad un papa italiano che conoscono meglio i meccanismi della Chiesa. Invece soprattutto i cardinali del sud globale hanno compiuto questo atto di fiducia: andiamo avanti nell'internazionalizzazione della Chiesa, andiamo avanti e scegliamo persino un papa dell'America del Nord che però è anche un vescovo peruviano ed è un cittadino peruviano, quindi un papa delle due Americhe, proprio anche per superare quello che era stato la spaccatura che si era prodotta durante il pontificato di Francesco tra un'ala fortemente conservatrice presente negli Stati Uniti, e andare avanti gradualmente con la visione di Francesco, quindi di andare verso il mondo, di affrontare nuovi problemi in maniera graduale e organica.
11: Certo, una cosa fa riflettere, e cioè come dire, anche la risposta e lo scambio che c'è stato nelle ultime settimane tra insomma il presidente degli Stati Uniti e il Papa, chi immaginava che questo Papa fosse un Papa, come dire, schiacciato sulle posizioni conservatrici o comunque schiacciato su posizioni prettamente statunitensi o addirittura dell'amministrazione, perché si era detto anche questo all'inizio, ti ricorderai, dell'amministrazione Trump, cioè ha capito davvero poco in
15: si
11: realtà,
15: è ricreduto
14: Assolutamente, ma direi appunto padre Spadaro giustamente ha ricordato il discorso del Papa al corpo diplomatico. Leone fin dall'inizio, proprio per la sua origine, non voleva apparire come un anti-Trump, però è il Papa che con grande nettezza denuncia quella che oggi è l'ideologia trumpiana di politica della forza, di politica del caos e della brutalità. Io qui queste parole sono state chiarissime: ad una diplomazia che promuove il dialogo e ricerca il consenso di tutti si va sostituendo una diplomazia della forza, si cerca la pace mediante le armi quale condizione per affermare un proprio dominio. E lì Leone è stato chiarissimo, per poi arrivare alla fortissima denuncia fatta la Domenica delle Palme: un Dio che rifiuta la guerra è il nostro, il Dio Gesù Cristo, che nessuno può usare per giustificare la guerra e che non ascolta le preghiere di chi fa la guerra. Ecco, lì Leone ha avuto, diciamo, si è imposto sulla scena internazionale, perché c'erano anche un po' tanti fedeli che dicevano: mi è molto simpatico, mi piace, ma lo sento poco. Ecco,
11: no,
14: Leone
11: si è fatto sentire
14: con grandissima
11: con grande forza. Certo.
14: E tra pochi giorni arriva il segretario di Stato Rubio,
11: esatto,
14: dall'America, che proprio alla vigilia dell'inizio di pontificato dell'8 maggio incontrerà per primo in Italia il segretario di Stato Vaticano.
11: Rubio in questa fase fa un po' da cerniera. Rubio cattolico fa, come dire, agisce probabilmente da cerniera anche per stemperare, come dire, forse le ultime, no? Gli ultimi problemi.
14: Certamente, perché è diventato un problema politico per Trump questo attacco che lui ha fatto al Papa così frontale. Beh, c'è una parte di mondo cattolico, anche conservatore, anche che aveva votato per Trump alle ultime elezioni presidenziali, che però non è d'accordo con la guerra di aggressione di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran, e che soprattutto non è stata d'accordo con la vera e propria persecuzione degli immigrati che c'è stata nei mesi
11: allora scorsi. Fermati un attimo, grazie, fermati un attimo.
15: Sì, e lo dicevamo, un anno di pontificato ricco di avvenimenti. L'8 maggio si festeggerà il primo anno di Papa Leone. Papa Leone lo farà visitando Pompei, una visita che ha un inconfondibile carattere mariano. L'8 maggio è il giorno dedicato alla supplica della Beata Vergine del Rosario, lo ha sottolineato lo stesso Leone, che è un grande devoto della Madonna, proprio davanti alla folla nel primo momento della sua elezione. E quindi celebrare proprio a Pompei il primo anniversario da a questa ricorrenza il tono di un affidamento alla Madonna, colei che indica per prima la strada verso Cristo. È d'accordo? È così, Monsignor Mocerino?
12: Certamente, ovviamente per noi questo evento della visita pastorale di Papa Leone ci riempie di gioia. Il Papa sarà da noi come pellegrino di pace, che è uno dei temi a cui lui tiene moltissimo, come è già è stato evidente anche dagli interventi che mi hanno preceduto. Il Papa verrà a Pompei a celebrare il suo primo anniversario di elezione al soglio pontificio e sarà con noi, sottolineerà soprattutto la dimensione orante della preghiera, la preghiera per l'unità della Chiesa e la preghiera per la pace, e lo farà davanti sul sagrato del santuario, davanti alla monumentale facciata del santuario dedicata alla pace universale, inaugurata nel 1901, prima ancora dei due conflitti mondiali. San Bartolo Longo, il fondatore del santuario e delle opere di carità e della città di Pompei, aveva già nelle sue corde questo tema così essenziale, importante per la convivenza pacifica dell'umanità.
15: Certo, e come vi state preparando ad accogliere il Santo Padre? C'è fermento, immagino.
12: Ovviamente i preparativi sono in corso, stiamo alle battute finali perché ormai i giorni sono pochi al suo arrivo. C'è tanta gioia, è la quinta volta che un Papa, un Pontefice visita la nostra città mariana, dopo infatti le prime due volte di San Giovanni Paolo II, poi di Papa Benedetto e ancora di Papa Francesco, ora Papa Leone XIV viene a farci visita. Ovviamente per noi è motivo di gioia, anche perché, come lei ricordava, è stato eletto nel pomeriggio dell'8 maggio scorso, dopo che a Pompei si era recitata la supplica alla Vergine del Rosario di Pompei. Un legame speciale anche con la Madonna di Pompei per Papa Leone, il quale ha, come dire, una particolare predilezione per la preghiera del Rosario, che poi è la preghiera di Pompei, no? È la preghiera del DNA nella storia del santuario di Pompei.
15: E lo dicevamo appunto, questo è il mese dedicato alla Madonna, ci sono iniziative particolari in questo mese?
12: Intanto abbiamo inaugurato il mese mariano come al solito con la preghiera del Buongiorno a Maria, che è una preghiera straordinaria, popolare, molto sentita, il santuario è gremitissimo ogni mattina ed è quasi una preparazione spirituale alla visita di Papa Leone, ne è anche in un certo senso una risonanza. E questo il popolo di Dio lo avverte, vibra con tutte le sue emozioni, con tutti i suoi sentimenti e prega ogni giorno con noi per la visita che Papa Leone farà a Pompei. Sarà una visita speciale perché il Papa viene a confermarci nella fede.
11: Certo, poi sarà a Napoli, tornerà da Acerra, no? A metà mese, verso la fine del mese.
12: La campagna sarà un po', come dire,
11: tantissimi i posti sono andati subito. Okay. Sì. A miei amici
15: in due ore, nel giro di due ore,
11: anche parroci della zona mi hanno detto: è chiaro che i posti sono quelli, e quindi era,
12: certo.
11: Da immaginarlo. Allora, grazie a Monsignor Pasquale Mocerino, il rettore del santuario di Pompei.
12: Grazie a voi,
15: grazie e buona domenica.
12: Grazie.
11: Allora, abbiamo pochissimo tempo prima dell'inizio della messa. Marco, ci sei? Politico?
16: Sì, ci sono qui.
11: Allora, volevo chiederti una cosa, come dire, lapidaria. Ieri ha rassegnato le dimissioni per raggiunti i limiti di età il vescovo di Mosca.
16: Sì.
11: Tu immagini, come dire, che il nuovo vescovo di Mosca possa rispondere, insomma, a delle esigenze particolari, insomma, secondo te quale tipo di figura sarebbe importante, come dire, collocare a Mosca, soprattutto in questo momento con la guerra in atto con l'Ucraina, anche con i tentativi della Santa Sede di intervenire, che però purtroppo non sono andati a buon fine. A pochi secondi,
14: Sì, io credo che finora la politica di Leone è anche stata quella dialogo con Putin, dialogo con Kirill, e che quindi continuare la pressione perlomeno sul campo umanitario, dove il Vaticano è riuscito in alcune volte a organizzare degli scambi di prigionieri, e quindi Leone andrà avanti su questa strada, ma soprattutto Leone preme anche per quello che viene chiamata la tregua, cioè che la Russia si fermi e si faccia una tregua in Ucraina. Leone è allineato, certo, chiaramente con l'Ucraina, e si faccia questa tregua per incominciare dei negoziati seri.
11: Allora, grazie a Marco Politi. Lo sentite, sentite in sottofondo i canti che vengono dalla cattedrale di Lucca, dove a celebrare sarà l'arcivescovo Paolo Giulietti. Noi seguiamo la messa in diretta da Lucca e poi ci ritroviamo per il Regina Celi.
16: Grazie. Guidati da Monsignor Marco Gragnani. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Monsignor Emilio Citti. All'organo il maestro Giulia Biacetti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. All'inizio di questa celebrazione saluto tutti i presenti e quanti ci seguono da casa, soprattutto i nostri anziani e malati. Un particolare pensiero ai tanti lucchesi nel mondo che partecipano attraverso la programmazione di Rai Italia. La giornata di oggi è nota come la festa di Santa Croce di Maggio. Questa ricorrenza, come quella del 14 settembre, unisce tutti i lucchesi in patria e in emigrazione nella venerazione del Volto Santo, che da oltre 12 secoli è il centro della vita ecclesiale e civile di questa antica comunità. E perché la misericordia di Dio ci renda degni dei santi misteri, riconosciamoci umilmente peccatori e affidiamoci al suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci guidi alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.

Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.

Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono il Padre e il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane a me compie le sue parole. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado dal Padre. Parola del Signore.

Durante l'ultima cena, Gesù promette che andrà a preparare un posto nella casa del Padre suo. Alla vigilia del momento più difficile, vuole rassicurare i discepoli. Tra poco lui verrà arrestato, loro si disperderanno e inizieranno i giorni della sofferenza e della croce, in cui tutte le certezze verranno meno e ciascuno sarà tentato di abbandonare la speranza e di tornare alla vita di prima. Viviamo anche noi tempi avari di certezze e dobbiamo a nostra volta fronteggiare le tentazioni della dispersione, della disperazione, della chiusura nel privato. I problemi personali, le guerre, le incognite ad esse collegate, lo sviluppo imprevedibile delle tecnologie aumentano le nostre inquietudini. Ci troviamo, ha detto Papa Leone, in un'ora oscura della storia del mondo. Molti credono che non ci sia niente da fare e che l'unica cosa sensata sia pensare a se stessi e affidarsi alle poche certezze che rimangono nei tempi difficili. Non a caso stanno crescendo le quotazioni dei cosiddetti beni rifugio e stiamo spendendo sempre di più nella sicurezza delle nostre abitazioni. Da quest'anno l'Istat ha inserito i dispositivi di protezione domestici nel paniere dell'andamento dei prezzi e un'indagine di settore ha rilevato che l'80% degli italiani è favorevole a spendere per rendere più sicura la propria casa. Ma il posto rassicurante che Gesù promette non è un'abitazione blindata, bensì una dimora. La parola greca domē si riferisce a un luogo di riposo, di relazioni tranquille. Della dimora e del dimorare, o rimanere, ma è lo stesso verbo greco menein, l'Evangelista Giovanni parla spesso. Se uno mi ama e osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e prenderemo dimora presso di lui. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Se ci amiamo, Dio dimora in noi. Si tratta, questa dimora, della possibilità di accogliere la presenza di Dio e del fratello, della capacità di amare senza timori e di produrre frutti di bene. È la sola vera soluzione per il turbamento del cuore, perché chi sta nella dimora può fronteggiare ogni avversità con fiducia, senza chiudersi nell'egoismo, e per questo riesce a rendere migliore la realtà attorno a sé. È così che Gesù vivrà la sua Pasqua, fiducioso nel Padre, per compiere fino in fondo la sua volontà, passando attraverso dolore e morte, fino ad entrare per sempre nella pienezza di vita con la risurrezione. Proprio questo passaggio pasquale di Cristo, che noi riviviamo ogni domenica nell'Eucaristia, ha preparato i discepoli, ha preparato per i discepoli e prepara per noi la possibilità di dimorare liberi dal turbamento. E chi può dire di non desiderare in questa società di solitudini blindate e cupe una casa nella quale sentirsi sicuri perché abitata da amici e confortata dalla presenza di Dio? Una casa così non è prodotta dal turbamento, perché quando ci si lascia guidare dalla paura si approntano sistemi di difesa personali e collettivi e si produce un mondo chiuso in cui crescono conflitti e solitudini. Per edificare dimore rassicuranti in cui abitino fratellanza e amore c'è bisogno di farsi condurre dalla fiducia. La parola di Gesù oggi ci incoraggia ad aprire la casa e la vita per dimorare con Dio e con i fratelli, anche se fidarsi vuol dire fare i conti con rischi e incognite. Pure la prima comunità cristiana, lo abbiamo sentito, ebbe qualche problema nel gestire la solidarietà, ma lo Spirito del Signore operava e opera sempre per sostenere chiunque desideri vivere con fiducia. Questa cattedrale di Lucca custodisce due importanti simboli di fiducia:
Il volto santo è l'immagine di Cristo crocifisso e glorioso. Nell'atto di affidarsi al Padre sulla croce, Gesù appare già rivestito di vittoria. E il labirinto, inciso nel pilastro destro della facciata, da quasi 1000 anni incoraggia i pellegrini a percorrere le strade lunghe e tortuose della vita con la certezza di raggiungere la meta desiderata. Vogliamo oggi pregare per Papa Leone e per tutti i predicatori di fiducia sulla terra, per chi si impegna a costruire legami d'amicizia e di amore tra gli uomini, per le nostre comunità cristiane, perché siano dimore in cui tutti si sentano accolti senza diffidenze e senza chiusure. Vogliamo ricordare oggi anche Alex Zanardi, che ha lasciato una grande testimonianza di fiducia nella vita. Rimane sempre qualcosa da poter fare. Il Signore ci faccia abitare sin da ora nel suo amore e nella gioia della fraternità, certi che nella casa del Padre tutto ciò troverà pieno compimento.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo.

0: crucificato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in Gesù, via, verità e vita, riconosciamo il Mediatore compassionevole e misericordioso che intercede per noi e presenta la nostra preghiera al Padre.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa universale, in comunione con il nostro Papa Leone, mantenga sempre in Gesù crocifisso e risorto il fondamento della sua vita e della sua testimonianza. Preghiamo.
2: Per questo nostro mondo, rendici testimoni e portatori della tua pace. Asciuga le lacrime di chi soffre la tragedia della guerra. Converti i cuori dei potenti e di tutti per trovare vie di intesa e di riconciliazione. Preghiamo.
3: Per i nostri fratelli e sorelle ammalati e infermi e per quelli che sperimentano la solitudine e l'abbandono, donaci di vivere con loro l'amore che ci doni, per farci prossimi con affetto e spirito di servizio. Preghiamo.
4: Per tutti i bambini che subiscono abuso, violenza, maltrattamento e sono vittime di crimini degli adulti, possano trovare rifugio, sostegno e aiuto nella Chiesa e nella società ed essere liberati da ogni male. Preghiamo.
5: Per la nostra diocesi, in comunione con il Vescovo Paolo, attinga nella celebrazione eucaristica la grazia che la unisce a Cristo, morto e risorto per noi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre buono e compassionevole, ascolta la nostra preghiera ed esaudiscila. Donaci di fare esperienza viva e gioiosa della nostra comunione con Te in Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
6: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro, nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito d'amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Paolo, e con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Martino e tutti i santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che ci inserisce nel mistero pasquale di fiducia del Signore Gesù, preghiamo il Padre con le sue parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Nel nome del Signore, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola.
0: Per la vita eterna.
2: Se vogliamo scoprire Dio, dobbiamo far incontrare i nostri occhi con quelli di Cristo. Chi vede me, vede il Padre. Pascal diceva che in amore, come nella fede, i silenzi sono più eloquenti delle parole. In un'epoca in cui l'eccesso di immagini ci ha intorpidito gli occhi, dovremmo purificare lo sguardo per essere capaci di vedere i volti del prossimo, ma soprattutto di vedere il volto di Dio. Il tuo volto, diceva Santa Teresa di Lisieux, è la mia sola patria. Innamoriamoci di Cristo, lasciamoci conquistare dal suo sguardo. Impariamo a vederlo ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia. Impariamo a vederlo nel volto di chi ci sta accanto, di chi soffre, di chi ci tende la mano. Scriveva Sant'Annibale Maria di Francia. È per questo che ho dedicato la mia misera vita al bene del mio prossimo e cerco di non negarmi mai a nessuno. Nella persona del povero venero la persona di Gesù Cristo. Seguendo Cristo, via, verità e vita, saremo capaci di vedere non solo il volto di Dio, ma anche di scoprire che noi siamo creati a sua immagine e somiglianza.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Annunciate a tutti la gioia del Cristo risorto. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cristo, per noi cristiani, è il volto di Dio. Come ha detto nel Vangelo, chi vede Lui, vede il Padre. Qui è racchiuso il senso dell'eterna ricerca che l'uomo fa di Dio, cercando di conoscerlo meglio, di scoprirlo, di amarlo.
3: E abbiamo trasmesso la messa in diretta dalla cattedrale di Lucca, celebrato l'arcivescovo Paolo Giulietti. Ora è il momento del GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Maddalena Santucci in studio. Medio Oriente, nuove minacce di Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, ha affermato. Esaminerò a breve il piano che ci ha appena inviato, ma non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha aggiunto. Non temiamo la guerra, la replica di Teheran. La proposta iraniana al vaglio di Washington prevede un mese di negoziati sullo stretto di Hormuz prima di affrontare il dossier nucleare. In Libano continuano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, nonostante la tregua. Diramato un nuovo ordine di evacuazione. Netanyahu riunisce il gabinetto di guerra per valutare la ripresa delle ostilità a Gaza e in Iran, mentre i due attivisti della flottiglia arrestati da Israele compaiono in tribunale. La loro detenzione è stata prorogata di 2 giorni. I corpi senza vita di 2 giovani, una ragazza e un ragazzo, sono stati trovati in un fossato a Tribiano, in provincia di Milano. La coppia era a bordo di uno scooter e ne avrebbe perso il controllo, finendo prima nel fosso per poi andare a sbattere contro un palo di cemento. Al vaglio le telecamere della zona per chiarire se si sia trattato di un'uscita di strada autonoma o se ci siano responsabilità di terzi. 50 anni fa il terremoto in Friuli, quasi 1000 vittime e interi paesi rasi al suolo. La distruzione provocata dal sisma contribuì alla nascita della protezione civile. Nel pomeriggio a Gemona, Udine, le commemorazioni con il capo dello Stato Mattarella. Sport, Formula 1, Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel GP di Miami, ha dedicato ad Alex Zanardi la pole position. Domenica importante anche per il tennis, alle 17 la finale di Madrid, Sinner-Zerer, e per il calcio. L'Inter stasera contro il Parma potrebbe vincere il suo 21esimo scudetto. Alle 18 Juventus-Verona, crocevia decisivo per la zona Champions. È tutto, la linea torna alla rete.

0: La finestra su San Pietro.
1: Bentornati alla finestra su San Pietro ed eccoci al momento del nostro spazio dentro al Vaticano, una rubrica per addentrarci tra le curiosità dello Stato più piccolo del mondo. Ilaria Menta ha intervistato Monsignor Orazio Pepe, segretario della Fabbrica di San Pietro.
2: Come nasce, cos'è e cosa fa soprattutto la Fabbrica di San Pietro?
3: La Fabbrica di San Pietro nasce di fatto nell'aprile del 1506 per la riedificazione dell'antica basilica costantiniana di San Pietro, però volere di Papa Giulio II. La fabbrica poi nel tempo diventa un ente autonomo e quindi da 5 secoli la fabbrica si occupa dell'accoglienza sia sotto il profilo della liturgia ma anche delle relazioni con le persone che vengono in basilica e poi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria della basilica.
2: Manutenzione ordinaria e straordinaria della basilica che consiste in che cosa?
3: La manutenzione ordinaria è svolta dai sanpietrini, che praticamente si esplica appunto nel servizio quotidiano sia dell'accoglienza, della vigilanza, no? E sia poi di quella che è la pulizia, la manutenzione ordinaria delle cose che sono in basilica, insomma. Ecco.
2: Quindi i sanpietrini sono coloro che in qualche modo
3: manutengono la basilica. Sì. Tra l'altro i sanpietrini hanno una storia gloriosa perché loro sin dagli inizi sono stati un po' i custodi della basilica. Il termine sanpietrino lo troviamo già espresso in un documento del 1700 e identifica proprio questo corpo, queste persone, o meglio gli operai della basilica di San Pietro. Sono i custodi, ecco, i custodi della basilica.
2: Che naturalmente svolgono diverse maestranze, immagino.
3: Sì, sì, sì, le maestranze sono tante, perché tra loro abbiamo, muratori, falegnami, elettricisti, fabbri, idraulici, e anche poi scalpellini, marmisti, ecco.
2: Per concludere, è una fabbrica di San Pietro, è un modo di dire, un po' per dire un cantiere infinito. Come nasce questo proverbio?
3: Perché? Beh, questo proverbio, in Italia sta ad indicare qualche cosa di negativo, se vogliamo,
2: esatto.
3: Per dire che non si arriva mai a termine di un lavoro, invece è tutto un altro senso, un altro significato. Significa che la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della basilica è tale e tanta che richiede tempi lunghi e appena si finisce con un lavoro se ne inizia un altro, quindi è sempre in attività, quello significa, è un'attività continua.
4: Allora, facciamo un altro viaggio, inauguriamo un altro viaggio per il mese di maggio perché racconteremo i santuari e le devozioni alla Vergine Maria. Lo facciamo anche con l'aiuto della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Giovanna Serpico ha intervistato il presidente, padre Stefano Cecchin.
5: La presenza di Maria noi la troviamo in tutti i paesi del mondo, dall'antichità di Gerusalemme, Nazareth, questi luoghi dove è nata la fede cristiana, ma poi che si è diffusa come immagine in tutta l'evangelizzazione. Poi ci sono stati tutti i santuari mariani che nascono e quindi danno una grande devozione. Non esiste un paese al mondo dove non ci sia la figura di Maria, tranne qualche paese islamico di estrema durezza che non permette questo, se no Maria la troviamo in qualsiasi parte del mondo, anche nel mondo musulmano che ha una sua venerazione, perché nel Corano ci sono 2 sure dedicate a Maria. Poi la troviamo in vari paesi come India, dove la venerazione a Maria è data anche dagli induisti. Maria ha il ruolo di aver inculturato la parola di Dio, cioè Gesù, averlo fatto diventare nostro fratello. Però Maria la vediamo in tutte le apparizioni. Lei appare con i colori della pelle del popolo, parla il dialetto del popolo.
1: Una Maria quindi come via di pace tra le varie culture, in questo momento di grandi tensioni internazionali, è importantissimo.
5: È l'immagine della mamma, e la mamma in ogni casa è colei che normalmente cerca la pace tra i figli. È il ruolo stesso di Maria, regina della pace, portatrice di pace. Il suo stesso nome antico egizio, ha un'origine egizia, il nome di Maria, significa unione tra il cielo e la terra, pace tra il cielo e la terra. Dobbiamo convivere insieme. Nel futuro non possiamo più pensare agli italiani separati dai francesi, ma dobbiamo pensare a sempre più una globalizzazione che si sta attuando volenti o nolenti, e quindi in questa globalizzazione ecco che dobbiamo trovare quello che ci fa vivere insieme.
4: Allora, Marco Politi è qui con noi, giusto?
6: Sì, c'è qui.
4: Allora, Marco, hai ascoltato i nostri servizi. I pontefici, soprattutto gli ultimi, ma insomma quasi tutti, no, hanno operato, il loro magistero è stato sempre messo sotto il segno di Maria, in particolar modo lo ricordiamo Giovanni Paolo II.
6: Certamente, ma si parla anche del ruolo di Maria nell'ultimo documento del gruppo di studio istituito al tempo dei sinodi dei vescovi a proposito del ruolo della donna, un gruppo di studio che ha concluso recentemente i suoi lavori, era sotto la guida del Dicastero della Fede.
4: Sì, un mesetto fa.
6: Dove si diceva intanto che bisogna portare le donne in ruoli guida, non c'è nessun ruolo che possa essere precluso alle donne, e anche di rivedere un po' l'immagine mariana. Maria non è soltanto la madre di Cristo, ma è anche quella che poi gli sta accanto nelle varie vicende della vita, interrogando, facendo domande, quindi un ruolo di partecipazione reale e la donna nella vita della Chiesa, e credo che questo sarà uno degli impegni del pontificato di Leone.
4: Ecco, cosa ti aspetti in questa direzione?
6: Io trovo molto interessante che fin dall'inizio del suo pontificato, dopo il papato di Francesco, che tante volte doveva in qualche modo trascinare avanti la Chiesa, aprire delle brecce, sfondare delle porte, Leone abbia detto: io non sarò un condottiero solitario. Cioè Leone vuole oggi allargare la partecipazione e fare quello che noi chiamiamo un lavoro di squadra, proprio per portare avanti le riforme iniziate da Francesco. E per esempio,
1: ecco, scusami Marco, in continuità proprio con Francesco, un'altra attenzione particolare di Papa Leone è quella alle periferie del mondo, focalizzandosi sulla carità concreta e sulla sinodalità, scusami.
6: Indubbiamente l'abbiamo visto in tutto il viaggio dell'Africa, quindi contro lo sfruttamento, contro la povertà, contro appunto l'emarginazione. Però Leone vuole che tutto questo sia un lavoro collettivo della Chiesa, e quindi è molto importante che lui abbia deciso adesso di convocare regolarmente tutti i cardinali della Chiesa cattolica in concistori regolare. Lo ha fatto a gennaio, lo farà di nuovo a giugno, e vuole che diventino delle sedute di lavoro di 2-3 giorni in cui lui si interroga insieme ai cardinali di tutto il mondo su come andare avanti. Questa è una novità molto interessante.
4: Sì, questo era stato in qualche modo chiesto anche durante le congregazioni generali, no?
6: Indubbiamente, le congregazioni generali nel preconclave, sono quei dibattiti fra i cardinali prima del conclave, chiedevano proprio questo lavoro collettivo, e chiedevano anche, il cardinale Ruini ha avuto un'espressione molto efficace, di non lasciare che ci sia una deistituzionalizzazione, esatto. E cioè che è importante l'istituzione, che naturalmente va rinnovata, ma l'istituzione è importante, è quello che il Papa Leone appena eletto ha riassunto nella parola: i papi passano, la curia resta.
4: Esatto,
6: e quindi
4: esatto.
6: Bisogna impegnarsi in questo lavoro di squadra, e uno dei lavori che poi è il grande compito dei prossimi anni sarà quella Assemblea Mondiale Ecclesiale del 2028, in cui tutti i fedeli, a cominciare dalle parrocchie, le diocesi, le conferenze episcopali, conferenze continentali...
4: Ti devo interrompere, perdonami.
1: Si sta facendo il pontefice.
4: Allora, rimani con noi. Ecco, ascoltiamo insieme.
7: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel tempo pasquale, come la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione. quello che prima ai discepoli sfuggiva o provocava turbamento, ora riaffiora alla memoria, scalda il cuore e dona speranza. Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del Maestro con i Suoi durante l'ultima cena. In particolare, ascoltiamo una promessa che ci coinvolge fin da ora nel mistero della Sua risurrezione. Gesù dice: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi». Gli Apostoli scoprono così che in Dio c'è posto per ciascuno. Due di loro lo avevano sperimentato sin dal primo incontro con Gesù presso il fiume Giordano, quando lui si era accorto che lo seguivano e li aveva invitati a fermarsi quel pomeriggio a casa sua. Anche ora, davanti alla morte, Gesù parla di una casa, questa volta molto grande. È la casa del Padre suo e Padre nostro, dove c'è posto per tutti. Il Figlio si descrive come il servo che prepara le stanze, perché ogni fratello e sorella, arrivando, trovi pronta la sua e si senta da sempre atteso e finalmente ritrovato. Carissimi, nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può. Invece, nel mondo nuovo in cui il risorto ci porta, ciò che vale di più è alla portata di tutti, ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia. La gratitudine prende il posto della competizione. L'accoglienza cancella l'esclusione. L'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro. Nessuno è perduto. La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria, ma in Dio ognuno è finalmente se stesso. In verità, è questo il posto che cerchiamo per tutta la vita, talvolta disposti a tutto pur di avere un po' di attenzione e di riconoscimento. Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno. Regina Cieli, letare, alleluia.
8: Qui aquae meruisti portare, alleluia.
7: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
8: Ora pro nobis Deum, alleluia.
7: Gaudi, letare, Virgo Maria, alleluia.
8: Qui surrexit Dominus vere, alleluia.
7: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
9: Amen.
7: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
8: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
7: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
8: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
7: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
8: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
7: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
8: et lux perpetua luceat eis,
7: requiescant in pace.
8: Amen.
7: Dominus vobiscum,
8: et cum spiritu tuo,
7: set nomen Domini benedictum,
8: ex nunc et usque in saeculum,
7: adiutorium nostrum in nomine Domini,
8: qui fecit caelum et terram,
7: benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
8: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini venuti da molti paesi. Do il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici de las escuelas de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, come pure ai fedeli di Madrid e di Granada, di Minneapolis e a quelli della Malesia. Ai peruviani che a Roma formano l'Associazione Virgen dei Ciappi di Arequipa. Saluto l'Associazione Meter, che da 30 anni si impegna per difendere i minori dalla piaga degli abusi, coinvolgendo la comunità ecclesiale e quella civile, educando a stare vicino alle vittime e a fare prevenzione. Grazie per il vostro servizio. Sono lieto di accogliere i fedeli di Padova, il gruppo Giovani Valdaso e il Punto Giovani della Comunità Camilliana di Pio Sasco, l'Azione Cattolica del Vicariato dei Novale, i ragazzi di Vero la Nuova e Cadignano, il coro giovanile di Corredo Predaia, e gli studenti del liceo Fardella Jiménez di Trapani. A tutti auguro una buona domenica.
1: Ecco, allora, con l'applauso della folla in piazza San Pietro si è conclusa questo Regina Coeli. Allora, Marco Politi, il Papa ha parlato, ha detto: in un mondo nuovo, il mondo del risorto, nessuno è perduto, l'accoglienza cancella l'esclusione. Poi ha ricordato anche la giornata per la libertà di stampa e l'ha associata a quei contesti dove c'è la guerra e si perde tra la violenza a tutti i livelli.
2: Ma intanto io farei una notazione personale che mi viene proprio spontanea. Il viaggio in Africa ha fatto bene a Leone, perché lui è più spontaneo, c'è quel bellissimo grido all'inizio, buona domenica, che non faceva parte all'inizio di un suo temperamento più riservato. E poi naturalmente c'è questo concetto su cui lui ribatte, che è un concetto anche di Papa Francesco: la Chiesa è aperta a tutti, e ha ricordato Leone adesso la casa del Padre, c'è posto per tutti, chi segue il messaggio evangelico non c'è esclusione, non c'è diseguaglianza, nessuno è sperduto, è bella questa espressione, nessuno è sperduto, e l'unica ricetta contro il caos e la brutalità che c'è in questo momento è proprio di lavorare per la fraternità e la pace. Insomma, mi pare un Papa che le ultime vicende tra aprile e il viaggio, lo scontro con Trump e il viaggio in Africa, è rinfrancato nel suo ruolo anche internazionale, perché i papi oggi, in un momento in cui la società è fortemente scristianizzata e secolarizzata, hanno un ruolo se riescono a farsi sentire sulla scena del mondo.
1: È vero,
2: e Leone ci
1: allora,
2: sta riuscendo.
1: Grazie, è vero, sì, hai perfettamente ragione. Grazie a Marco Politi, allora grazie alla nostra squadra, Alessandro Pazienza, Luciano Pecoraro, Antonella Romano, in regia Alex Messina, grazie a Giovanna Serpico. Noi vi diamo appuntamento domenica prossima con la nuova finestra su San Pietro. Arrivederci.
3: Grazie e buona domenica a tutti.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Per soccorrere un automobilista travolto ucciso sul grande raccordo anulare a Nettuno, incidente in moto, muore il padre, il figlio è grave, non si ferma la strage sulle strade del Lazio. Bimbo azzannato da un pitbull a Ponza, elitrasportato all'ospedale Bambino Gesù, il piccolo di 8 anni era in vacanza con la famiglia, cane sottoposto a custodia. Calcio, Serie A femminile, la Roma batte la Ternana allo stadio Tre Fontane e conquista il titolo di campione d'Italia. Per le giallorosse il terzo scudetto nelle ultime 4 stagioni. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Si allunga ancora la scia di sangue sulle strade della nostra regione. A Nettuno un centauro ha perso la vita nello scontro con un'auto, grave il figlio che viaggiava su un'altra moto a fianco a lui. L'ultima tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma, morto un 35enne.
2: La tragedia sconvolge Roma all'alba sul grande raccordo anulare. Uscita Tuscolana, un'auto si ribalta in un incidente autonomo. Due automobilisti vedono la situazione e si fermano per prestare soccorso. Proprio in quegli attimi concitati arriva lungo la carreggiata interna una quarta vettura che travolge uno dei soccorritori. Si tratta di un 35enne, morto sul colpo. Il bilancio parla di 3 feriti, per fortuna lievi. Sulla vicenda indaga la polizia stradale. Saranno i rilievi a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Poche ore prima, il dramma di Nettuno. Nel tardo pomeriggio di ieri, lo scontro violentissimo tra due moto e una macchina lungo via della Campana e periferia nord della città. Secondo le prime ricostruzioni, i due centauri, padre e figlio originari di Lavinio, viaggiavano affiancati l'uno all'altro quando l'auto che li precedeva avrebbe svoltato improvvisamente all'incrocio con via Taormina. Impossibile evitare l'impatto. Morto sul colpo il 46enne Vincenzo Zinna, la sua moto spezzata in due parti. Il figlio 17enne è stato sbalzato dalla moto per decine di metri.
3: Stavo dentro, due botti, sono uscito fuori, mi sono trovata sta cosa qua e talmente impaurita che non lo so, non ho capito più niente.
2: Gravemente ferito e soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza in elicottero, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. I rilievi dei carabinieri per fare luce sullo scontro, si indaga per capire anche la velocità dei mezzi coinvolti. In questa strada si va troppo veloce, servirebbero dei dossi, denuncia chi vive qui. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Un bambino di 8 anni è stato azzannato da un pitbull sull'isola di Ponza. Sentiamo.
4: Era arrivato da Arezzo insieme ai genitori per le vacanze il bambino di 7 anni che ieri è stato azzannato da un pitbull a Ponza. Secondo le prime ricostruzioni il bambino stava passeggiando lungo le strade dell'isola con la famiglia quando è stato circondato da due cani senza guinzaglio e museruola. Uno gli si è avventato contro mordendolo alla gamba. I genitori sono riusciti a sottrarlo al morso solo con l'intervento di altre persone. Poi sono arrivati gli operatori del 118 e la polizia locale. La profondità delle ferite multiple ha reso necessario il trasporto in elicottero fino a Roma all'ospedale Bambin Gesù, dove il bambino è ancora in prognosi riservata. I due cani sarebbero dello stesso proprietario che è stato subito rintracciato dai carabinieri della stazione locale, coordinati dalla procura di Cassino. Ora rischia di essere denunciato per omessa custodia dei pitbull e per lesioni, mentre i cani sono stati bloccati e sono stati presi in carico dal servizio veterinario dell'ASL e dalla polizia locale. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Anziani e malati reclusi in casa in una palazzina ATER a Prima Valle a Roma da quasi 19 anni chiedono un ascensore per vedere la luce del sole.
5: 4 piani di scale, all'ultimo che abita Maria Alicia, 91 anni a novembre. Ci accoglie con il girello con cui si sposta a fatica.
6: Non sono più in grado di fare le scale, non è possibile, sono invalida civile al 100%. Dovrei fare la fisioterapia, ma non ci vado. Sono anche cardiopatica, sono prigioniera a casa.
5: Detenuta involontariamente in questa casa del patrimonio ATER di Roma a Prima Valle, priva di ascensore come tante altre palazzine popolari.
7: Quando viene l'ambulanza si ferma, vanno su, prendono la persona con il sacco e la portano giù perché la lettica non può salire su.
5: 8 famiglie, per lo più anziani disabili, che hanno fatto domanda di un ascensore nel lontano 2007, di un montascale, almeno di un corrimano.
8: E mia madre praticamente non cammina più, non si muove più.
9: Io sono quella che la deve portare.
5: L'edificio di via Lorenzo Litta è inserito in graduatoria e si sta lavorando al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche. La risposta dell'ATER: 19 anni di promesse mancate per questi condomini in regola che chiedono solo di uscire da una prigione che non hanno scelto.
6: Avrei anche diritto, credo, a uscire, a sentire l'aria, a vedere il sole.
5: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: La stagione balneare partirà domenica prossima. Nonostante le difficoltà, alcuni gestori degli stabilimenti di Ostia hanno deciso di aprire in anticipo.
10: Meno della metà gli stabilimenti balneari aperti sul litorale romano in questa prima domenica di maggio, 30 su 70, ci dicono i sindacati dei balneari. In realtà la nuova stagione parte ufficialmente il 10 maggio. Tradizionalmente l'apertura è fissata al primo del mese. Lo slittamento è dovuto al riordino dei lidi con queste nuove regole per i concessionari all'insegna della legalità, via gli abusi, nuove licenze con subentro degli aggiudicatari del bando di Roma Capitale. Quali sono le conseguenze per gli imprenditori e i lavoratori del mare? Lo chiediamo a Massimo Muzzarelli, coordinatore dei sindacati dei balneari di Ostia.
11: Le conseguenze purtroppo sono quelle della, ormai in questi ultimi anni, solita corsa contro il tempo. I balneari, la metà che sono già autorizzati a iniziare avendo tutto in regola, esperito il salvamento e così via, hanno dovuto affrontare questa corsa perché l'incertezza è stata totale fino alla settimana scorsa. Quindi anche per i lavoratori l'incertezza si è ripercossa. Fortunatamente hanno avuto la conferma del loro contratto stagionale solamente dopo la firma delle concessioni.
10: Nell'ordinanza del sindaco di Roma, di fresca firma, anche il regolamento delle spiagge libere attrezzate, l'accesso al mare per tutti che garantisca una reale inclusione, spazi adeguati per gli animali. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Siamo allo sport, il calcio con la Serie A femminile. La Roma batte la Ternana allo stadio Tre Fontane e conquista il titolo di campione d'Italia.
12: Per la terza volta in quattro anni il campionato di Serie A femminile si tinge di giallo-rosso. Con ben due giornate di anticipo la Roma conquista lo scudetto e adesso punta alla doppietta. Il 24 maggio infatti si giocherà a Vicenza la finale di Coppa Italia contro la Juve, come ricorda l'allenatore Luca Rossettini.
13: Siamo arrivati in fondo a tutto. Adesso ci aspetta una finale di Coppa Italia importantissima, ultime due pari di campionato, vogliamo fare bene anche e concludere nel migliore dei modi, perché se lo merita questo pubblico incredibile, questo club, questa città.
12: La galoppata delle giallorosse si è conclusa ieri con la vittoria decisiva in un Tre Fontane da tutto esaurito contro la Ternana. 2-0 netto con una doppietta di Manuela Giuliano, che in questa stagione ha segnato ben 10 gol e che al termine della gara ha fatto capire che la sua carriera sarà sempre legata alla Roma.
14: Io amo questa città, ci sono tutte le basi positive per continuare un futuro qua.
12: Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: E domani nella Serie A maschile in campo Roma e Lazio.
15: Stati d'animo diversi per Roma e Lazio in questa quart'ultima giornata di campionato. I giallorossi restano a caccia di un quarto posto in classifica, che significherebbe Champions League per la prossima stagione, ma la Juventus è ancora lontana. I biancocelesti invece non hanno più molto da chiedere a questi ultimi turni. L'attenzione è tutta per la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio all'Olimpico con l'Inter. Gasperini per la gara con la Fiorentina di domani sera ritrova finalmente Paulo Dybala. Il fantasista argentino mancava da oltre tre mesi, ma a tenere banco a Trigoria è l'arrivo di Dan Friedkin, atteso per un summit con il tecnico di Grugliasco, decisivo per il futuro della squadra e il prossimo mercato estivo. A Formello invece si pensa oltre. La trasferta di Cremona di domani è un impiccio utile solo per far ritrovare la forma chi ha giocato meno. Per questo a centrocampo Cataldi e Taylor saranno risparmiati dalle fatiche lombarde. A cercare ritmo partita invece a Rovella, che potrebbe anche scendere in campo a gara in corso. In attacco turno di riposo per Zaccagni e Dià. Con Cancellieri squalificato, ecco che il tridente offensivo potrebbe vedere schierati Noslin, Isaksen e Maldini. Dietro sempre Provstgard con Ghila ancora in box. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: E ora le ultime sul traffico. Linea Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
16: Sulla via Cassia vi segnaliamo un incidente che sta provocando rallentamenti via Serafino Zanoletti in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul grande raccordo anulare. Vi segnaliamo un incidente prima dell'area di servizio Ardeatina in direzione della via Aurelia. Vi ricordiamo che per lo svolgimento della sfilata del carnevale latinoamericano fino alle 15 è istituito il divieto di transito in via Antonina e in viale delle Terme di Caracalla.
1: Le 12:24 e 32 minuti, 12:24 minuti e 37 secondi è tutto per questa edizione, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani, da Esther Maria Lorido che ha condotto in studio. Una buona domenica.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

Radio 1, un mondo da sentire.

Senses.

mixtures, bridge, colors.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Heart was pure. Maybe time's the cure.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso come l'aria ti entra sempre facilmente.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: Insomma, siamo nella metà campo bianconera e allora via il primo errore, battuta malissimo questa punizione, però l'arbitro va a rifarla battere perché evidentemente c'era un giocatore del Verona che non rispettava la distanza. Via il primo dei cinque di recupero, Juventus 1, Verona 1, andiamo alla palla a volo, andiamo da Manuela Collazzi.
1: 4 pari nel quarto set tra Civitanova e Perugia, 2-1 il conto dei parziali. Questa è la situazione a favore di Perugia. Bentara al servizio per la Sisusa, che è avanti nella serie di finale scudetto avendo vinto nettamente in casa propria gara 1. Bentara, seguiamo il suo servizio e poi andremo velocemente da Manuel Codignoni per la Formula 1. Riceve bene Bottolo, Boninfante si affida a Derke e Murato, ricostruisce Civitanova, l'apertura di gioco di Boninfante per Nikolov che riesce a chiudere diagonale a conquistare il quinto punto, ma ancora fatica Civitanova nel cambio palla diretto. 5 Civitanova, 4 Perugia, quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
2: E attenzione perché si decide la leadership del Gran Premio, la mossa della Mercedes che ha fermato Kimi Antonelli che era secondo al giro passato e adesso si ferma proprio in questo momento Lando Norris con la McLaren per rispondere al tentativo di undercut da parte della Mercedes. Si fermerà i box adesso anche Lewis Hamilton, è chiaro ed evidente che a questo punto non si fa più conto sulla pioggia ma si cerca di ragionare tutti quanti, diciamo, a parità di situazioni e bisognerà vedere chi uscirà per primo dalla prima curva, se Kimi Antonelli oppure se Lando Norris. Credo che sia Lando Norris davanti, sarà questione veramente di millimetri. I due sono affiancati e Antonelli è passato, sono usciti ruota a ruota e Antonelli è passato. Antonelli al momento è in terza posizione davanti a Lando Norris, ma virtualmente è leader del Gran Premio di Miami, virtualmente fino a un certo punto, perché in realtà c'è Verstappen che è secondo e la sua sosta l'ha già fatta. Idealmente potrebbe anche arrivare fino in fondo, dovrebbe fare 50 giri con quelle gomme, mi sembrano un po' troppi, ma mi aspetto una battaglia adesso tra Kimi Antonelli e Lando Norris che al momento vale per il terzo e quarto posto. Ascoltiamo Piastri.
3: Hamilton's pitted, Oscar, we're going to pit and cover him, use the pace now, use the pace.
2: A Piastri viene semplicemente detto: Hamilton si è fermato ai box, hai bisogno di spingere adesso. La nuova situazione mutevole perché siamo ancora, diciamo, in una questione in cui non tutti si sono fermati. Comanda Piastri che deve ancora fermarsi davanti a Verstappen che si è fermato tanti giri fa e Antonelli che è terzo e precede Norris, sono praticamente attaccati Verstappen, Antonelli e Norris, può succedere di tutto. 29 giri al termine, Torino.
0: E allora saremmo negli ultimi due minuti di gioco, a questo punto terrò la linea fino al termine, ovviamente i colleghi Collazzo e Codignoni potranno intervenire per episodi particolari perché è 1-1 ma c'è l'assedio finale della Juventus. Seguiamo questa azione e poi vi racconto che cosa è successo. C'è Yildiz, Yildiz limite dell'area di rigore, il pallone corto, respinto, la conclusione in bocca al portiere Montipò. Allora è successo che la Juventus si è riversata nell'area di rigore del Verona, c'è stata prima un'azione che sembrava quasi una mischia di rugby con il pallone fermo, con i giocatori della Juventus che provavano a spingere con il muro della difesa del Verona che respingeva, poi un errore di Boga, poteva partire il Verona ma sbaglia tutto a Rui, regala palla a Zegrova e la quale da posizione decentrata calcia sul primo palo, Montipò è battuto, palo interno, proprio il palo difeso da Montipò. Poi il Verona poteva ripartire con la Juventus scoperta ma Baui, evidentemente fiero del suo importante cognome e anche per il gol, però tende troppo dalle sue possibilità perché ha provato un tiro addirittura dalla metà campo del Verona per cercare di sorprendere Di Gregorio, tiro assolutamente sballato. Di Gregorio nel velocizzare l'azione ha rimesso in gioco un altro pallone ma non era ancora uscito quello di Baui che è uscito poi nei pressi della bandierina e allora a quel punto l'arbitro ha dovuto fermare il gioco e scodellare il pallone per Di Gregorio. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi con Miners, la mette dentro, la tentativo di testa da parte di Vlaovic, prova a uscire il Verona, palla che si perde sul fondo, si lamenta un giocatore della Juventus, attenzione perché c'è anche un cartellino giallo per il Verona, ma qui sinceramente Airoldi dà una punizione assurda alla Juventus, diciamoci la verità, perché il giocatore del Verona è andato a, infatti adesso va, qualcuno ha protestato, infatti c'è un rosso Airoldi, c'è un rosso Airoldi che va a espellere qualcuno della panchina del Verona, vediamo di chi si tratta, direi una protesta quella del Verona ampiamente giustificata. È successo che il Verona nel tentativo di liberare ha colpito con il pallone un giocatore della Juventus, palla che poi è terminata, è proprio Sean Sogliano, il direttore sportivo del Verona, che lascia adesso, insomma si chiude, siamo già oltre i 5 di recupero con una punizione insidiosissima per la Juventus, ma molto dubbia. C'è stato questo rilancio, il pallone è andato a colpire il corpo di un giocatore della Juventus, poi è terminato sul fondo, era rimessa dal fondo per il Verona, l'arbitro l'aveva segnata, poi ha cambiato idea e ha dato il calcio di punizione per la Juventus che batte Zegrova. È l'ultima occasione della partita, Zegrova la mette al centro, l'uscita di pugno da parte di Montipò, l'arbitro ha il fischietto in bocca e fischia, è finita la partita. Juventus 1 Verona 1, passo falso della Juventus che non aggancia il Milan, era un'occasione irripetibile, poteva arrivare a quota 67, il Milan ha perso questa volta, visto che nella storia del Milan c'è la fatal Verona che si è ripetuta più volte, questa volta il Verona già retrocesso dà una mano alla Milan perché la Juventus rimane al quarto posto a 65 e attenzione perché la Roma, che giocherà domani con la Fiorentina nella partita che chiuderà questo 35esimo turno, può portarsi a una sola lunghezza dai bianconeri. Davvero un passo falso della Juventus. Livido in volto, Luciano Spalletti lascia lo stadium. E allora, per lasciare la cronaca agli eventi importantissimi che stiamo seguendo, la finale scudetto di pallavolo e il Gran Premio di Formula 1 a Miami, ricordo solo il finale. Juventus 1, Verona 1, il vantaggio del Verona al 33esimo del primo tempo con Bowie, il pareggio nella ripresa della Juventus con Vlahovic direttamente su calcio di punizione al 16esimo minuto, l'assedio finale della Juventus, anche una punizione dubbia per la Juventus con l'uscita di Montipò al termine di questa azione, l'arbitro Airoldi ha fischiato il fallo, è finita 1-1, il Verona sale a quota 20, magari l'obiettivo per il gialloblu è quello di arrivare terz'ultimi, visto che la Cremonese è a 28, è finita 1-1, 12 tifosi del Verona esultano, gli 11 del Verona vanno a ringraziarli, quelli della Juventus sotto la curva, ma c'è grandissima delusione allo stadium. L'assistenza tecnica è stata di Andrea Montone, adesso andremo a realizzare le interviste che ascolterete nel corso di Sabato Sport. Giuseppe Bisantis dall'Allianz Stadium di Torino ricorda il finale, Juventus 1, Verona 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
4: Domenica Sport.
5: 19:57 minuti. Allora, riprendiamo da pallavolo e Formula 1. Un minuto e mezzo a rimbalzo di linea. Inizia la pallavolo. Manuela Collazzo.
1: Quarto set, time out chiesto da Civitanova. Perugia è avanti 10-9. Perugia che è avanti 2-1 nel conto dei parziali, si torna in campo, un set che vive di punto a punto, così come era successo all'inizio dei restanti parziali. Nel primo la Luve ha spinto molto dai 9 metri trovando impreparata la ricezione di Perugia, nel secondo e nel terzo però la Luve non è riuscita a sfruttare anche il largo vantaggio che aveva avuto a metà dei rispettivi set, e poi cedendo soprattutto nel punto a punto finale non riuscendo a concretizzare il cambio palla diretto, nonostante una ricezione discreta, non perfetta ma discreta, come adesso buona invece la ricezione di Balaso sul servizio potente di Perugia. C'è poi la difesa di Civitanova, c'è il manipori vincente di Nikolov, il 10 pari tra le due squadre, Civitanova 10, Perugia 10, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Formula 1.
2: 25 giri al termine, è complicato raccontare nel dettaglio tutto quanto è successo nel periodo non collegato, mi limito solo alla situazione e ai fondamentali. Davanti a tutti è tornato Kimi Antonelli con la Mercedes, alle sue spalle Lando Norris, un secondo e mezzo di ritardo per il pilota della McLaren, la scelta di fermare Antonelli un giro prima rispetto a quello della McLaren ha pagato. In terza posizione c'è Verstappen che si è fermato dopo appena 7 giri in regime di safety car e resiste al terzo posto dopo una grande rimonta. Quarto è Leclerc, quinto Russell, Leclerc ha ripassato il pista Russell, giunto al momento è in quarta posizione, sesto Piastri, settimo Hamilton con l'altra Ferrari, a chiudere la zona punti Colapinto, Bortoleto e Sainz, la pioggia non si è ancora vista. Nico.
5: Perfetto, adesso andiamo al GR1 e poi ritorna Domenica Sport con le fasi finali della pallavolo e della Formula 1. Linea al GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra fra Stati Uniti e Iran in primo piano. Trump continua a oscillare fra diplomazia e possibile ripresa degli attacchi militari, ma il capo della Casa Bianca è in calo nei sondaggi. La corrispondente.
3: La guerra in Iran rischia di costare caro al presidente Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani lo disapprova e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Ieri Trump ha detto che sta esaminando l'ultima proposta di Teheran, ma non crede che potrà accettarla ed è tornato a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha detto che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati, il cui ritiro è già stato pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna e la rappresaglia di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno nella guerra in Iran prevede anche l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente che dovrebbe entrare in vigore domani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E poco fa il Ministero degli Esteri di Teheran ha ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla proposta iraniana e la sta valutando, lo riferiscono i media della Repubblica Islamica. Teheran inoltre fa sapere che la sua proposta in 14 punti è incentrata solo sulla fine della guerra, non include la questione del nucleare come precedentemente sostenuto dai media occidentali. Il segretario di Stato americano Rubio giovedì sarà in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone e il cardinale Parolin. Venerdì a Roma, colloqui con i ministri Tajani e Crosetto, possibile faccia a faccia con Giorgia Meloni, visita che arriva dopo le tensioni con Donald Trump. E il pontefice questa mattina alla Regina Celia ha auspicato un mondo rinnovato, gratitudine al posto della competizione, accoglienza contro l'esclusione senza disuguaglianze. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, un pensiero ai giornalisti uccisi.
4: La libertà di stampa. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: Giorgia Meloni è in volo verso l'Armenia, dove domani parteciperà al vertice della Comunità Politica Europea. Sul tavolo le crisi internazionali, difesa e sicurezza le priorità del governo italiano e il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Presidente del Consiglio si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici istituzionali del paese asiatico. La cronaca, delitto di Garlasco. A pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, previsto per mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di chat dell'indagato. Tra qualche settimana si chiudono le indagini.
5: L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata un'ossessione di quasi 2 anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Sarebbe stato proprio Sempio a scrivere questa frase in un forum online chiamato Italian Seduction Club, dove si scambiava consigli ed esperienze. Con il nickname di Andrea S. avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016, tra cui riferimenti all'ossessione per una ragazza. Angela Taccia, amica e legale di Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, ha spiegato di sapere chi sia la ragazza. Non si tratterebbe della 26enne Chiara Poggi, uccisa nel 2007, ma di un adolescente più giovane e che stanno anche valutando se chiamarla testimoniare. Un'altra riflessione che Sempio condivise sul forum riguarderebbe lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Simona Decina, GR1.
2: Chiudiamo parlando di musica e cinema. Il sequel del Diavolo Veste Prada impazza nel box office e la sua colonna sonora vanta nomi di eccezione. Tutti al femminile, con ben 3 brani firmati da Lady Gaga.
0: 20 anni dopo l'uscita del Diavolo Veste Prada, il sequel ci proietta nuovamente nel mondo patinato della moda e delle passerelle. La sua colonna sonora non poteva fare diversamente, affidata a nomi glam della musica, pop star del calibro di Dua Lipa e Miley Cyrus. Alcune canzoni già sono tra le più programmate in radio, come le inedite di Lady Gaga. Miss Germanotta ne sforna ben tre. No matter what. La prima, Runway, l'avevamo scoperta già dal trailer. Fa venire voglia di sfilare o di esibirsi nei ball newyorkesi di metà anni 80, quelli da cui prese ispirazione Madonna per Vogue. È un duetto con Doechii e recentemente è stato pubblicato anche un coloratissimo videoclip. Le altre due sono Shape of a Woman e Glamorous Life. Anche qui, squadra vincente non si cambia. Gaga ha arruolato il team del suo ultimo album, Mayhem, mossa vincente sia per le sfumature pop che per le melodie più riflessive. Marcella Sullo, GR1.
2: La linea torna a Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Domenica Sport.
7: 26 minuti e 30 secondi, ben ritrovati. Ombretta Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Ripartiamo da pallavolo e Formula 1. A proposito di motori, continua il filotto di Nicolò Bulega in Superbike con la sua Ducati. Anche in Ungheria ha vinto gara 1, gara 2 sprint race, sempre davanti allo spagnolo Iker Lecuona. In classifica Bulega 248 punti, Lecuona 166. Andiamo da Manuela Collazzo a proposito di punti per sapere quanti ne contano Civitanova e Perugia in gara 2 della finale scudetto di pallavolo. Poi da Manuela si va al Gran Premio di Miami di Formula 1 con Manuel Codignoni e procederanno loro due al rimbalzo di linea. Manuela.
8: Grazie Nico. Quarto set tra Civitanova e Perugia, è stato chiamato ace, dunque punto di Perugia nel quarto parziale, sarebbe sedicesimo di Civitanova, sarebbe sedicesimo punto della Lube, 17 punti di Perugia che provava a scappar via in questo quarto set. Il videocheck però ha stabilito che il pallone servito da Civitanova è fuori e di conseguenza il punto non è della Lube bensì di Perugia ed è il 18° di questo quarto parziale, sono 15 invece quelli di Civitanova, dunque un quarto set che potrebbe risultare determinante e che potrebbe regalare il successo a una solidissima Perugia, capace sempre di riprendere lo svantaggio anche nei momenti di maggior difficoltà e sempre con estrema lucidità, quella che invece è mancata sia continuità sia lucidità a Civitanova, che adesso ha operato il doppio cambio, attacca con Kukarcev, arriva il colpo vincente di Kukarcev, dovrebbe esserci un mani fuori anche se la panchina di Civitanova vorrebbe un'invasione, in ogni modo è punto della Lube, 16 Civitanova, 18 Perugia, siamo nel quarto parziale, Perugia avanti 2-1 nel conto dei set. Formula 1, Manuel Codignoni.
9: Grazie Manuela, 18 giri al termine del Gran Premio di Miami e anche qui si va avanti punto a punto, perché davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, alle sue spalle c'è Lando Norris, i due sono divisi da un secondo appena, ma spesso e volentieri questo distacco è inferiore al secondo. Nel periodo non collegato Kimi Antonelli ha lamentato da prima delle difficoltà in cambiata durante le operazioni di staccata e di cambiata con il cambio che gli dava da pensare di avere qualche problema, probabilmente non è così, poi si è detto in difficoltà con le gomme posteriori e il suo ingegnere di pista, il navigato Pete Bonington, gli ha detto è solamente una questione di temperatura dell'asfalto che è rimasta costante fino a questo momento, da quando la corsa è partita siamo ancora intorno ai 38-39 gradi. Antonelli comanda il Gran Premio di Miami, il leader del mondiale davanti a chi il mondiale l'ha vinto l'anno scorso, ovvero sia Lando Norris. In terza posizione resiste Max Verstappen, che sta facendo un capolavoro, ha già 32 giri di anzianità su questi pneumatici e io credo che cercherà a questo punto di arrivare in fondo, anche se mancano ancora tanti giri, ne mancano 18, il che vuol dire che dovrebbe farcene 50. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che è scivolato un po' indietro nel corso dei pit stop, ma sta recuperando comunque nei confronti di Verstappen e adesso è a 5 secondi e 7. Quinto Piastri, che ha superato anche gli Russell, dunque la McLaren di Piastri ha passato la Mercedes di Russell. Settimo Hamilton con l'altra Ferrari, gara abbastanza incolore per il 7 volte campione del mondo, a chiudere la momentanea zona punti con la Pinto, ottavo con l'Alpine e le due Williams di Sainz e Albon. E questo insomma è un bel boost di incoraggiamento e di morale per lo storico team di Grow, il team del compianto Sir Frank Williams, perché avevano avuto un inizio di stagione molto complicato e invece in questo momento stanno momentaneamente portando due vetture a punti, ma ci sono ancora 17 giri da effettuare e la battaglia, il focus, diciamo i riflettori saranno tutti quanti per la lotta per la prima posizione, laddove Antonelli, che con la Mercedes conduce, deve difendere un vantaggio molto striminzito nei confronti di Lando Norris con la McLaren, staccato di 9 decimi. Tutto può ancora accadere e chissà che la tanto cercata, paventata, temuta pioggia, che fino a questo momento non si è vista, non decida di fare la sua comparsa. Per il momento torniamo lì dove non può piovere, evidentemente all'Eurosuole Forum, perché si gioca al chiuso, da Manuela Collazzo.
8: Dove però c'è parecchio nervosismo e diverse volte gioco fermo, gioco spezzettato, un altro video check che ha decretato il punto a Civitanova, il 16° in questo quarto set, sono 18 i punti di Perugia che avanti 2-1 nel conto dei parziali, torna la diagonale principale nella metà campo di Civitanova, dunque dentro Boninfante e Lepchi, Boninfante pronto dai 9 metri, arriva anche un giallo all'indirizzo forse crediamo di qualche giocatore della Lube, fatto sta che ci sono momenti di forte tensione, ci si gioca molto, ricordiamo che Civitanova è sotto nella serie di finale scudetto ed è sotto anche in casa propria contro Perugia, capace di ribaltare l'iniziale svantaggio. Tutto pronto per il servizio di Boninfante, vediamo se dopo diversi minuti si ricomincerà a giocare. Boninfante sbaglia, manda in rete il suo servizio, regala a Perugia il 19° punto, ancora un errore dai 9 metri per la Lube Civitanova, il terzo consecutivo, la Lube che sta regalando punti dai 9 metri, 19 Perugia, 16 Civitanova, questo è il quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, ancora Formula 1, Gran Premio di Miami.
9: Mancano 16 giri alla bandiera scacchi del Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli deve difendere questi 8, 9, 7 decimi che restano costanti nei confronti di Lando Norris. L'impressione è che Norris ne abbia di più, leggermente di più rispetto a Kimi Antonelli, ma non a sufficienza per cercare di avvicinarsi, considerato poi il fatto, lo abbiamo detto tante volte, che compiere un sorpasso significa non solo mettersi davanti al proprio avversario, ma significa anche farlo in un punto dove l'altro poi successivamente non potrà riattaccarti, quindi è in ballo anche una questione strategica assolutamente non irrilevante in questa fase di corsa con Lando Norris, che sta studiando Kimi Antonelli, che deve guardare davanti, anche perché tanti sono i doppiaggi che ha dovuto effettuare in queste ultime tornate, ma anche e soprattutto dietro negli specchietti dove la sagoma di Norris è sempre più minacciosa. Ascoltiamo Russell.
10: Verstappen ha fatto 34 laps on the hard, still doing 33.5 at the moment. We are forecast to catch him by the end of the race.
9: A Russell viene detto in buona sostanza i tempi in cui sta girando Max Verstappen, gli viene detto che ci ha già fatto 34 giri e che se continua così riusciremo a prenderlo da qua alla fine della corsa. Russell è sesto, Verstappen resiste in questo momento in terza posizione, staccato molto da Norris, ma con Leclerc alle sue spalle, con la Ferrari che gli si sta avvicinando, nell'ultimo parziale gli ha recuperato 1 secondo e 1, anzi Antonelli, Norris, Verstappen, questo è il podio con Leclerc alla caccia di Verstappen e con Antonelli che deve difendersi da Lando Norris. Torniamo nuovamente a Civitanova.
8: A Civitanova Perugia conserva il vantaggio più 3 che diventa però più 2 dopo l'errore al servizio, 18 Civitanova, 20 Perugia, ma la panchina di Perugia chiede video check perché vorrebbe l'ace di crediamo sia stato Bentara forse al servizio, in ogni modo 18 Civitanova, 20 Perugia, ancora una richiesta di video check, siamo nel quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia che però ha sbagliato il proprio servizio e dunque spreca un check la panchina perugina e il punto è confermato di Civitanova, 18 Civitanova, 20 Perugia, era Loser al servizio, il centrale argentino peraltro recuperato e si sta alternando anche al centro con Solé. Il servizio invece dall'altra parte del campo è di Gargiulo, spinto su Semeniuk, difficoltà in ricezione per lo schiacciatore polacco che poi si propone in attacco, cerca le mani alte del muro di Civitanova e non le trova, sbaglia dunque Semeniuk, 19 Civitanova, break della Lube, 20 Perugia che chiama time out. Siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, Formula 1.
9: Sto slittando e sbandando sulle quattro ruote, è semplicemente terribile. Le parole di George Russell nei confronti del suo ingegnere di pista denunciano una situazione di difficoltà del pilota inglese della Mercedes, che in questo momento è in sesta posizione. Da dire anche che nelle sue parole, oltre alla difficoltà di guida, conta anche il fatto che il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli, in questo momento è al comando, e se dovesse finire così la corsa, anche se mancano ancora 14 giri, la fuga di Antonelli nella lotta per il titolo comincerebbe ad avere dei confini importantissimi. Ieri Kimi Antonelli ha perso due lunghezze da Russell in una sprint un po' pasticciata, ma quest'oggi sta facendo l'ennesima gara. Ci stiamo abituando al talento di questo ragazzo 19enne e non dovremmo farlo, perché invece dovremmo godere appieno di ogni bella vittoria che riesce a portare a casa il talento bolognese. Se dovesse finire così, le lunghezze diventerebbero veramente tante nei confronti del ben più esperto compagno di squadra. 14 giri al termine, Antonelli ha da difendere un secondo e 6 nei confronti di Norris, che sembra aver rallentato nelle ultime tornate, probabilmente anche per far respirare gli pneumatici e la vettura girando un pochino in aria pulita. Terzo resiste Verstappen, che però deve guardarsi sempre di più da Leclerc, che in questo momento gli si è avvicinato ed è a 2 secondi e 7. Il pilota della Ferrari può arrivare al podio. Sentiamo Piastri.
11: Leclerc should catch Verstappen in around 3 laps, so we start getting tasty ahead.
9: A Piastri viene detto, evidentemente ci ascoltano, Leclerc prenderà Verstappen nel giro di 3 giri ed è lì che la questione diventerà interessante, della serie estote parati, come c'era scritto in un libro molto molto molto famoso. Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, questi primi 5. Vi diciamo anche che Hamilton è in settima posizione, gara anonima per lui, a 5 secondi da Russell e con 12 secondi di vantaggio nei confronti di Colapinto. Mancano 13 giri alla chiusura del Gran Premio di Miami e torniamo nuovamente alla gara 2 delle finali scudetto di volley, Civitanova Perugia.
8: Mancano pochi punti alla fine del quarto set, sbaglia il servizio Perugia, 20° punto di Civitanova, 21 punti della Sirsusa che avanti nel conto dei parziali 2-1, un set non bellissimo con tanti errori, anche un po' di nervosismo come normale che sia, perché la posta in gioco è davvero alta. Nikolov potente la sua battuta, ma arriva in ricezione Civitanova, Perugia che però non riesce a concretizzare il proprio attacco, scambio lungo, Giannelli, prima finta il colpo di seconda, poi serve un pallone a Russo smarcandolo alla perfezione. Applausi per il capitano e palleggiatore di Perugia. 22 Sirsusa, 20 Civitanova, siamo nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
9: 12 tornate alla bandiera a scacchi, Antonelli, Norris, Verstappen, oramai è questa la litania che ci porteremo quasi certamente avanti ancora per qualche altro giro, perché se sui primi due vagoni di questo treno lanciato a bomba verso il finale del Gran Premio di Miami dubbi non ce ne sono, bisognerà vedere l'ordine, anche se le posizioni si stanno cristallizzando, perché Norris adesso paga ancora qualcosa ed è a 2 secondi addirittura da Kimi Antonelli. Verstappen adesso è a tiro di Leclerc, Leclerc è a 9 decimi dal pilota della Red Bull che, lo ricordiamo ancora una volta, si è fermato dopo appena 7 giri sfruttando la safety car per andare a sostituire gli pneumatici, sperando in un'altra safety car o in una pioggia che fino a questo momento non è arrivata e dunque delle coperture decisamente più usurate rispetto a quelle di Leclerc. A spanne dovrebbero avere 15 giri in più, se quello che mi sono scritto sul taccuino non è sbagliato, e questo è il motivo per cui Leclerc gli si sta avvicinando e cercherà di andare ad attaccarlo per artigliare la terza posizione, il terzo gradino del podio, il più basso, e per salvare, diciamo, le sorti di un fine settimana di cui la Ferrari, diciamo, sperava di poter raccontare ben altre sorti, mettiamola così. Quinto è Piastri con la McLaren che insegue a 3 secondi e 7 Leclerc, poi Russell, Hamilton, Colapinto, Sainz e Albon. Ascoltiamo Norris. Norris fa un po' il delatore, come spesso accade, questa è una cosa che non ci piace, ma non da parte di Norris, da parte di tutti. Date un occhio ai track limits per quello che riguarda Kimi Antonelli, l'ho visto andare fuori almeno un paio di volte solamente nello spazio di poco. Kimi Antonelli del resto è già stato penalizzato ieri per track limits nel corso della sprint race. Io credo che questo sia un messaggio volto anche a mettere pressione al pilota della Mercedes, che non può ovviamente sentirlo direttamente, ma poi tutti ascoltano tutto e magari la cosa gli viene riferita. Attenzione a Leclerc che negli scarichi di Verstappen nella staccata di curva 1 è ancora un po' troppo lontano, ma credo che poi adesso, dopo questo mini Snake Wannabe, chiamiamolo così, nel rettilineo successivo potrà cercare di affondare la staccata. E allora chiedo scusa a Manuela Collazzo, tengo la linea ancora per qualche altro istante per vedere se Leclerc si avvicina a Verstappen. Mi sembra ancora abbastanza lontano, però la differenza la farà tutta quanta l'accelerazione in uscita dalla curva che in questo momento stanno affrontando i piloti, questa lunga piega verso sinistra che conduce poi al rettilineo dove si può utilizzare l'ala mobile e dove si può cercare di utilizzare anche il pulsante overtake. Ancora un po' distante, a 7 decimi, non credo che ce la farà, a meno che la batteria di Verstappen non si scarichi a metà rettilineo. Lo scopriremo a breve, perché siamo in staccata in questo momento, non ci arriva. Ad Antonelli viene detto, abbiamo avuto il secondo avvertimento per track limits, per cui no more Kimi, basta così. Tutti ascoltano tutti, ve l'avevamo già detto. 11 giri al termine, Antonelli, Norris, Verstappen. Questa è la situazione con Leclerc attaccato a Verstappen. E torniamo al volley.
8: Ancora una richiesta di video check in un set spezzettato, 22 Civitanova che aveva operato un break portandosi sulla parità 22 pari, turno a servizio di Lepki che ha dato risultati, ma adesso è arrivato il cambio palla con l'attacco potente di Bentara e chiamato dentro dagli arbitri. Anche il video check ha dato ragione alla decisione degli arbitri, perché l'attacco di Perugia è dentro, dunque punto numero 23 per la Sissusa, fondamentale nel quarto parziale, 22 punti di Civitanova, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia. Time out strategico chiamato da Medei, l'allenatore di Civitanova. Allora noi ne approfittiamo per tornare alla Formula 1, Manuel Codignoni.
9: Dove mancano 10 giri al termine, grande lotta tra Verstappen e Leclerc, con Leclerc che è passato, ci riprova, Verstappen all'esterno lo passa riprendendosi un grande sorpasso. Questa è stata una manovra eccezionale da parte di Verstappen, che può avere le gomme più usate, può avere una macchina che non vale la Ferrari, ma quanto a manico, quando c'è da tirare fuori gli attributi, non è secondo a nessuno anche in questa Formula 1 elettrificata. Adesso però c'è una nuova possibilità per Leclerc che gli prende la scia, siamo nel tratto di rettilineo che porta poi a una staccata violenta, che ha un punto di sorpasso, lo affianca il rettilineo, si difende coprendo l'esterno Verstappen, ma Leclerc è passato, allunga la staccata quel tanto che basta per riuscire a gli mettersi davanti. Dunque Leclerc in questo momento è in terza posizione, deve scappare via subito adesso però perché siamo nel tratto misto, in quel budello che porta poi al lungo rettilineo tra curva 16 e curva 17, deve prendersi subito un vantaggio qui per impedire a Verstappen di prendere la scia, perché a quel punto può allungare e credo che ce la potrà fare, perché là dietro intanto è arrivato anche Oscar Piastri, che è più vicino a Verstappen di quanto Verstappen non lo sia a Leclerc. Dunque io penso che Leclerc potrà allungare e potrà andare a difendere con più tranquillità la propria terza posizione. Davanti a tutti resiste Antonelli, un secondo e 6 di vantaggio nei confronti di Norris, da vedere se Norris ha mollato oppure se a 9 giri dal termine sta risparmiando le energie per il colpo finale. Continua a lamentarsi Antonelli delle scalate, ci stanno lavorando, gli dicono al box, stiamo buttando un occhio, non c'è ancora assolutamente niente di scritto in questa gara. Bandiere gialle, attenzione, che però sono subito tolte, evidentemente un lungo da parte di un pilota, dunque nulla muta. Antonelli, Norris, Leclerc, questo è il podio, 9 giri al termine, Civitanova.
8: 23 pari tra Civitanova e Perugia nel quarto set, servizio di Der potente, se la cava in ricezione Perugia, attacca poi Loser, la chiude lui, arriva la palla match di Perugia, 24 Sissusa, 23 Civitanova, quarto set, Perugia avanti 2-1, può conquistare anche gara 2 di finale scudetto e dunque conquistare la possibilità di giocarsi in casa propria l'occasione di vincere il suo terzo titolo. Simone Giannelli, ancora impeccabile la sua regia, è al servizio il capitano di Perugia, il frastuono dell'Euro Suole Forum, palla match per la Sissusa, il servizio di Giannelli, 24 Perugia, 23 Civitanova. Giannelli non forza, l'appoggia su Lepki che non se la cava bene in ricezione, palla spinta di Boninfante in 4, tiene la difesa di Perugia sull'attacco di Bottolo, contrattacca uno dei migliori in campo, Plotnicki, e la chiude con un diagonale, 25 Civitanova, 25 Perugia, 23 Civitanova nel quarto set. Perugia vince dunque 3-1 all'Euro Suole Forum, conquista anche gara 2 della finale scudetto e avrà la possibilità mercoledì di conquistare il titolo. Torniamo da Manuel Codignoni, restiamo in postazione per un breve commento e un riepilogo di quello che è accaduto in questa serata dell'Euro Suole Forum. Manuel.
9: Saremo brevissimi per non farti perdere l'hype, come dicono quelli giovani. Vi diciamo solamente che Antonelli resiste al comando davanti a Lando Norris. In terza posizione Leclerc, come pronosticavamo, ha riallungato, anche perché quarto adesso si è issato Piastri, che precede Verstappen, poi Russell sesto, Hamilton settimo, Colapinto, Sainz e Albon a chiudere la zona punti. Adesso da verificare se Piastri ne avrà per cercare di andare a prendere Leclerc, e soprattutto come finirà la lotta tra Antonelli e Norris, divisi da appena un secondo e otto quando mancano otto giri al termine. Emanuele, a te.
8: Grazie Emanuele. La festa dei tifosi di Perugia, tantissimi giunti a Civitanova, perché la loro squadra ha saputo resistere in quello che è il fortino di Civitanova. L'Eurosuole Forum ha perso il primo set anche perché la Lube ha spinto molto al servizio, trovando impreparata la ricezione di Perugia. Ha saputo però conquistare in rimonta secondo e terzo parziale, con Civitanova che ha sprecato invece larghi vantaggi, e Perugia ha vinto 25-22, 25-22 sia al secondo sia al terzo set. Nell'adrenalina del quarto parziale, ancora una volta Civitanova non è stata brava nel capitalizzare le occasioni, nel punto a punto ha ceduto alla freschezza, alla lucidità, alla solidità di Perugia, che ha conquistato dunque alla prima palla a match con Plotnitsky, con un diagonale vincente dello schiacciatore ucraino, il parziale e anche la sfida. Parziale chiuso 25-23, sfida chiusa 3-1, non molla mai, cantano i tifosi di Civitanova la nostra squadra. Certo è che adesso è davvero dura per la Lube, sotto 2-0 nella serie di finale scudetto. Ci si sposta di nuovo a Perugia mercoledì, Perugia in casa propria, ma la possibilità di conquistare il titolo. È tutto da Civitanova, linea Manuel Codignoni, Formula 1.
9: Dove mancano sette giri al calare della bandiera a scacchi del Gran Premio di Miami, tra Antonelli e Norris il vantaggio è tornato ad essere di due secondi. Kimi Antonelli è lanciato verso quella che sarebbe la sua terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva, terza vittoria in quattro gare in questo 2026 fino a questo momento trionfale. Norris in seconda posizione sta salvando più che mai l'onore di una McLaren rinata dopo la lunga pausa forzata per la cancellazione dei Gran Premi di Arabia Saudita e Bahrain. In terza posizione la Ferrari di Leclerc, che salva l'onore con un podio, ma è troppo staccata nei confronti di Kimi Antonelli. Pensate che paga 23 secondi e il distacco si è azzerato dopo 12 giri, nei primi 12 giri, perché è entrata in pista una safety car al settimo giro e se non sbaglio è riuscita al dodicesimo giro. Troppo distacco rispetto a quello che ci si immaginava. Quinto è Verstappen con la Red Bull, che ha raddrizzato una partenza così così, lui che partiva dalla prima fila ma che si è esibito in un 360 clamoroso nella prima curva, ed è stato anche fortunato che nessuno gli sia andato addosso. Sesto è Russell, che si prende un'altra grossa scoppola da Kimi Antonelli, e se così dovesse finire la corsa, non ve lo diciamo perché siamo scaramantici, ma vi possiamo anticipare che Antonelli allungherebbe di molto nel mondiale, e insomma potrebbe essere, anche se siamo solo alla quarta gara di 22, una fuga importante. Settimo Hamilton con la Ferrari, mai veramente in lotta per una posizione importante. Ottavo Colapinto con la Alpine, nono e decime le due Williams di Sainz e Albon, con George Russell che adesso si apre con il suo box e dice: la macchina in questi ultimi due giri sembra andare molto meglio, sembra essersi rimessa a posto. Misteri in casa Mercedes. Non è un mistero invece quello che sta facendo Kimi Antonelli, che adesso si è esibito in una operazione di doppiaggio ai danni della Haas di Ocon, che non gli crea assolutamente nessun tipo di problema, ha messo anzi un doppiato tra sé e Lando Norris, che sembra insomma aver ceduto, sembra dell'idea di non voler rischiare l'attacco dopo essere stato alle spalle di Antonelli per tanti giri, avendo praticamente studiato il posteriore della sua Mercedes in lungo e in largo, cercando uno spiraglio, cercando la possibilità di un attacco che di fatto non è mai arrivato. La corsa si è decisa di fatto nel corso delle soste, con la Mercedes che ha cercato dapprima di sparigliare le carte con George Russell, che è stato il primo dei big a fermarsi, costringendo, sentiamo Piastri intanto.
11: From the next lap there is a chance of light drops.
9: Una possibilità di pioggia leggera a partire diciamo dai prossimi giri, ma oramai diventa un po' come la fiaba del lupo al lupo, se siete più acculturati, un po' come il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Questo esercito bagnato che si chiama pioggia non sembra mai voler arrivare qui nel Gran Premio di Miami. Dicevamo, della corsa che si è decisa di fatto nel corso delle soste. Dapprima la Mercedes ferma Russell, costringendo Leclerc a rispondere e facendo precipitare tutti quanti indietro. Russell aveva perfezionato l'undercut nei confronti di Leclerc, che poi lo ha ripassato in pista.

posizione un giro prima rispetto a Norris. Norris ha risposto immediatamente, i due sono rientrati in pista praticamente fianco a fianco, ma con gomme già in temperatura e con l'abbrivio Antonelli è riuscito a star davanti a Norris e lì di fatto la corsa si è decisa. Norris gli è stato negli scarichi per tanti giri, freddo come il ghiaccio. Kimi Antonelli non ha commesso neanche un errore, neanche una sbavatura, non ha concesso neanche un minimo spiraglio a un possibile attacco di Lando Norris e adesso sta conducendo con autorità il Gran Premio di Miami, qui dove l'anno scorso ottenne la prima pole position, ancorché per la gara sprint, della sua allora brevissima carriera. Oggi, lo dicevo nel precedente collegamento, ci stiamo un po' abituando al talento di questo ragazzo, ma sta facendo qualcosa di straordinario, sta facendo qualcosa di pazzesco, tanto più se si considera che questa è appena la quarta gara della sua seconda stagione completa in Formula 1, lui che ci è arrivato 18enne, giovanissimo, lui che ci è arrivato senza neanche fare la Formula 3, passando direttamente dalla Formula 4 alla Formula 2, un singolo anno di Formula 2 direttamente proiettato sulla macchina che una volta era quella di Lewis Hamilton, del pilota, secondo le statistiche, quantomeno più vincente della storia di tutti i tempi. Un azzardo pazzesco da parte di Toto Wolff, che è stato bravo anche a fare da chioccia a Kimi Antonelli nel corso della stagione passata, quando gli errori a un certo punto sono cominciati a arrivare, quando è cominciato a mancare anche un po' la fiducia in se stessi, quella che gli inglesi chiamano la confidence, quando un aggiornamento che a posteriori si è rivelato sbagliato nella sospensione posteriore ha messo in crisi Kimi Antonelli, proprio peraltro nelle gare europee, nelle gare che lui sente di più, nelle gare su piste che già conosceva. Quando poi Mercedes ha avuto l'intelligenza e l'umiltà di fare un passo indietro con questo aggiornamento e di ritornare alla sospensione posteriore, le cose sono, alla sospensione posteriore vecchio modello, le cose sono magicamente tornate a funzionare. Da lì in poi è stato un crescendo per Kimi Antonelli, che ha iniziato carichissimo questa stagione 2026 con un secondo posto alle spalle di George Russell nella prima gara in Australia, e da lì in poi è stato perfetto in gara, è riuscito a conquistare 3 vittorie in Cina, in Giappone, con un po' di fortuna aiutato dalla safety car, e qui a Miami, al termine di una gara caotica anziché no, dove sono successe tantissime cose, lui non ha commesso errori ed è riuscito a guadagnarsi una prima posizione che in questo momento sta difendendo quando mancano 3 giri al termine, con 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di un comunque ottimo Lando Norris. Si è parlato tanto anche di Lando Norris nel corso della scorsa stagione, quando con una macchina, la McLaren, nettamente più forte rispetto a tutte le altre, si è arrivato a giocare il titolo all'ultima gara contro Max Verstappen, è arrivato anche, diciamo, a dubitare egli stesso di se stesso nel corso della stagione passata, quando Oscar Piastri, il suo compagno di casacca, andava più forte di lui. Poi anche lui ha raddrizzato la barra nel corso del finale di stagione, ha conquistato un titolo che potrebbe averlo sbloccato anche psicologicamente, perché adesso sta effettivamente, diciamo, mostrando una superiorità anche nei confronti di Piastri decisamente importante. George Russell intanto è arrivato negli scarichi di Max Verstappen, si lotta per la 5ª e la 6ª posizione, sono punti comunque importanti per Russell, perché lo dicevamo anche quest'oggi, il ben più esperto pilota della Mercedes, quantomeno rispetto al proprio compagno di squadra Kimi Antonelli, si sta prendendo una sveglia importante dal 18enne bolognese, e anche artigliare questo sorpasso ai danni di Verstappen significherebbe per lui conquistare 2 punticini in più, al momento ne porterebbe a casa 8, diventerebbero 10, che andrebbero un po' a lenire quello che è la ferita importante che anche questo fine settimana di Miami andrebbe ad infliggere magari anche alla sua autostima. Prova l'attacco alla staccata di curva 17, ma è timido, si difende senza troppi problemi Verstappen, che ha delle gomme molto più usurate rispetto a quelle di Russell, che adesso prova un incrocio di traiettoria in uscita, sbacchetta molto anche la Mercedes di Russell, che riesce comunque a restare in scia di Verstappen, che si difende ancora all'esterno, prova l'attacco Russell, riesce in qualche maniera comunque ancora a mantenere le proprie ruote anteriori davanti Max Verstappen. Adesso siamo nello snake, questa sequenza di curve che vorrebbe ricordare un po' quella di Suzuka o di Austin, in realtà il coefficiente di difficoltà di queste pieghe è inferiore rispetto a quello di circuiti storici che abbiamo citato, Austin, ma soprattutto Suzuka. È molto interessante invece l'ultima curva di questo snake, una lunga curva verso sinistra con un punto di staccata difficilmente individuabile, che però va affrontato molto bene, perché ti porta a dover accelerare poi verso uno dei lunghi rettilinei e quindi è cruciale uscire bene. Anche Oscar Piastri intanto è arrivato negli scarichi di Leclerc, attenzione perché non è chiusa neanche la battaglia per il podio con la Ferrari, perché Piastri adesso è negli scarichi di Leclerc e quando mancano 2 giri c'è la possibilità per il pilota della McLaren di andare a superare il monegasco della Ferrari. Russell intanto è sempre negli scarichi di Verstappen, sono queste le due lotte che al momento

0: Sono in pista, Verstappen poco fa ha anche detto credo che mi abbia toccato Russell, in realtà il contatto non c'è stato, anche se i due sono passati veramente molto vicini tra di loro. Non accenna al sorpasso intanto Piastri nei confronti di Leclerc, facciamo ordine, un giro e mezzo al termine, comanda Kimi Antonelli, 2,7 secondi di vantaggio nei confronti di Norris e queste due posizioni possiamo credo darle per assodate. Al terzo posto c'è Leclerc, staccatissimo da Norris ma tallonato da Oscar Piastri che sta cercando di andarlo a prendere quando mancano due giri al termine, proprio in questo momento inizia il penultimo giro. In quinta posizione c'è Verstappen, staccato da Piastri ma che a sua volta deve guardarsi da una George Russell che cerca di essere aggressivo ma che non sembra avere il pieno controllo della sua Mercedes. Ecco, questo colpisce, il fatto che un pilota molto più esperto come Russell non riesca a fare con la stessa Mercedes le stesse cose che fa Kimi Antonelli, e questo lo diciamo in termini di guida. Ascoltiamo Norris intanto.
1: We see a problem with the rear wing dropping out. Just be careful everywhere.
0: A Norris viene detto c'è un problema con la tua ala posteriore che sta dropping out, sta scendendo verso il basso, fai attenzione dappertutto. Non sta facendo attenzione invece Oscar Piastri che cerca l'attacco nei confronti di Leclerc che si difende, i due vanno quasi poi al contatto nel richiamo successivo. Siamo adesso nel tratto stretto, in quello che chiamiamo budello, che porta poi al rettilineo tra curva 16 e curva 17. Sarà Rafa Nadal, a proposito di tennis, a sventolare la bandiera a scacchi al Gran Premio di Miami, ma adesso prima della bandiera a scacchi c'è ancora un giro per Leclerc e Piastri, un giro per Verstappen e Russell, un giro per Antonelli e Norris. Piastri è in scia a Leclerc, Leclerc si muove verso la sinistra andando a difendere l'interno, ma è passato Piastri, Piastri è passato, al momento la Ferrari è giù dal podio con Piastri a terzo, sta per iniziare un ultimo giro infuocato, perché immagino che Leclerc cercherà di riprendersela questa terza posizione per salvare l'onore delle armi, anche se Piastri sembra aver avuto una buona accelerazione anche in uscita dall'ultima curva, lì dove di solito invece chi viene superato in quel rettilineo ha la possibilità di riattaccare. Fatto sta che Piastri sta cercando di scappar via e adesso ha 7 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc, 2 McLaren sul podio, testa coda di Leclerc, bandiere gialle, testa coda di Leclerc che è riuscito, è stato bravissimo e anche fortunato a non toccare la barriera, a riprendere la propria marcia senza danni. Che rischio che ha corso Leclerc, mamma mia che rischio che ha corso Leclerc, finisce adesso nella via di fuga come se avesse un problema, un pneumatico, come se avesse una foratura, perché procede molto molto molto lentamente Leclerc. Adesso ci concentriamo ovviamente su Kimi Antonelli che sta affrontando l'ultimo rettilineo prima dell'ultima staccata, ma un occhio va dato doverosamente anche al monitor del GPS per vedere dove si piazza Leclerc. Russell intanto ha passato Verstappen, Russell è riuscito a portarsi in quinta posizione mitigando come si diceva il passivo, ma adesso concentriamoci ancora su Kimi Antonelli, concentriamoci sul pilota della Mercedes che arriva sul rettilineo del traguardo, lo taglia e va a vincere il Gran Premio di Miami, terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva per il campione bolognese. Sì, lo possiamo chiamare un campione, perché se vinci alla tua seconda stagione in Formula 1 tre gare consecutivamente sei un campione. Lui che arriva dalla stessa terra che ha dato i natali ad Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio, lo stessa data della scomparsa di Ayrton Senna, ieri gli ha dedicato la pole, quest'oggi gli ridicherà senza ombra di dubbio la vittoria andando a conquistare il successo. Russell intanto va al contatto con Leclerc, Russell va al contatto con Leclerc, Leclerc procede molto molto molto lentamente, è stato superato da Russell, attenzione perché finisce in scia ondando all'ala anteriore anche Russell che ha toccato Leclerc, ci sarà anche materia per i commissari. Fatto sta che Russell chiude quarto, Verstappen quinto, Leclerc addirittura sesto, è successo di tutto in questi ultimi due giri, letteralmente di tutto, e adesso bisognerà capire come mai la macchina di Leclerc ha avuto quel testa coda, come mai Leclerc ha rallentato, capire se quel testa coda è stato causa o conseguenza del rallentamento di Leclerc, ma intanto godiamoci la gioia di Kimi Antonelli.
2: Yes! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my god!
3: Very exciting.
0: Che corsa, mamma mia, molto eccitante. Il suo ingegnere di pista invece gli risponde. C'è anche Marco Antonelli, il papà di Kimi Antonelli ai box della Mercedes. Gioia compassata, quella del papà di questo giovane fenomeno che ha portato a termine un'altra impresa clamorosa, mentre intanto cerchiamo con diciamo sagacia di cercare di capire cos'è successo alla Ferrari di Leclerc, che è andato in un testa coda in un sovrasterzo di potenza e ha toccato poi successivamente, dopo il testa coda, con la ruota anteriore sinistra il muretto. Questo poi ha spiegato il rallentamento. Dunque probabilmente il testa coda è stato frutto di un errore di Leclerc e il successivo rallentamento di questo contatto con il muro, con la sua gomma anteriore sinistra, tanto che poi successivamente è stato passato da George Russell, che lo ha anche toccato in staccata. E qui bisognerà vedere se ci sarà bisogno di un'investigazione. Ripetiamo, non si parla di minutaglie, ma si parla di punti importanti anche per quello che riguarda il campionato, anche se c'è una responsabilità di questo contatto forse è più di Leclerc che di Russell, perché Russell nel frattempo era passato. Fatto sta che l'ordine d'arrivo di questo Gran Premio, ve lo ricordiamo, ha vinto Kimi Antonelli davanti a Lando Norris ed Oscar Piastri. Un Kimi Antonelli che allunga tantissimo a questo punto nella classifica del mondiale.

bene, sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

alla di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.

0: di Chivo. Io non so quante giornate esattamente sia stata, ricordo che lui ha preso il Parma terzultimo con 20 punti e se non erro si era a gennaio o febbraio dell'anno passato, sì, il 18 febbraio.
1: Insomma, predestinato Chivu sulla panchina, perché dopo aver chiuso alla grande l'anno scorso la stagione con il Parma, salvandola come ricordavi tu, poi subito all'esordio sulla panchina dell'Inter, tra l'altro anche nello scetticismo. Intanto sentite in sottofondo gli effetti dei fuochi d'artificio che vengono sparati all'interno del catino di San Siro, nell'ovazione dei tifosi che sono rimasti tutti sugli spalti naturalmente. Dicevo, Chivu ha iniziato tra mille perplessità, ma mille perplessità da parte degli stessi tifosi interisti, della stessa critica che tu, che sei a Milano, no, hai toccato un po' con mano questa perplessità che circondava Christian Chivu, e devo dire che lui ha smentito tutti, tra l'altro molto tranquillo come persona, posato, non mai sopra le righe, tra l'altro anche sempre disponibile, no Filippo?
0: Sì, sì, sotto questo aspetto si è dimostrato un personaggio capace di gestire lo spogliatoio, ma questo già lo faceva da giocatore. Devo dirti che sì, c'erano state la scorsa estate delle perplessità sulla sua scelta, ma neanche tantissime. Perché? Perché si tratta di un uomo molto amato dalla tifoseria interista, e poi bisogna dire che l'ambiente era rimasto scottato non solo dalla netta sconfitta nella finale di Champions col Paris Saint Germain di cui abbiamo detto, ma anche dal modo con cui Simone Inzaghi aveva lasciato a piano Gentile. E quindi tutto sommato la presenza di Chivu è stata accolta con un certo favore. Ti posso dire questo, che lui inizialmente voleva cambiare modulo per verticalizzare il gioco e per cambiare una squadra che era abituata da troppo tempo a schierarsi nella stessa maniera. Poi ha cambiato idea perché ha capito che non era il momento di stravolgere il paradigma di una squadra che comunque aveva fatto benissimo con Inzaghi, e adesso sicuramente cercherà di riportare questa squadra ai più alti livelli d'Europa. E poi un'altra considerazione: lui è rimasto scottato non tanto, non solo dai derby persi con il Milan, che comunque qui a Milano fanno una differenza non indifferente, ma soprattutto dai due risultati negativi in Champions dopo le tre vittorie iniziali arrivate nel finale di partita. E ancora lui credo che non abbia somatizzato del tutto quanto era accaduto in quella circostanza, perché se l'Inter avesse portato a casa qualche punto in più, certamente avrebbe avuto poi vita ancora più facile nel tabellone eliminazione diretta della Champions.
1: Intanto agli ascoltatori che sentono in sottofondo questi cori da parte di San Siro e soprattutto da parte della curva nord, quella che accoglie il tifo, diciamo, caldo dell'Inter, sta avvenendo lì a San Siro un qualcosa di particolare. Nella sostanza tutti i giocatori dell'Inter sono schierati davanti alla curva nord e uno per uno, come se fosse un appello scolastico, fanno qualche passo avanti, vanno sotto la curva e si godono il coro personalizzato in loro favore dei tifosi dell'Inter. Tra questi giocatori, Filippo, intanto fammi dire, è finita Aston Villa Tottenham 2-1 per il Tottenham di De Zerbi in casa dell'Aston Villa di Unai Emery. Lione Rennes invece nella Ligue 1 è finita 4-2 per i padroni di casa. Deve ancora finire Spagnol Real Madrid, ma si sta giocando il 94esimo minuto su 95 e il Real Madrid è in vantaggio 2-0, entrambi i gol nella ripresa segnati da Vinicius Junior. Allora Filippo Graziati, stavo dicendo di questi calciatori dell'Inter campione d'Italia, secondo te qual è stato quello decisivo, se possiamo dire che ce ne sia stato uno decisivo, magari più decisivo degli altri, al fine della...
0: Allora, abbiamo detto di Chivu e della scelta felice di Marotta e Ausilio. Sul campo sicuramente il protagonista è stato il capitano, Lautaro Martinez, non solo per i gol fatti ma anche per gli assist, ma come poi per come si è comportato, perché lui è diventato praticamente il regista offensivo della squadra e soprattutto nello spogliatoio è stata la persona più vicina a Chivu. E tu sai meglio di me quanto sia importante in qualsiasi gruppo sportivo e non sportivo che ci siano uomini di grande personalità che e possano esprimere la loro leadership a tratti in modo democratico, in altre occasioni anche in modo più autoritario. E Lautaro se lo può sicuramente permettere. Poi ci sono stati altri giocatori che hanno fatto delle grandi cose, come Thuram, che sembrava un po' in discesa e poi è stato decisivo nell'ultimo mese di campionato. E ancora Çalhanoğlu, perché ogni qualvolta il turco gioca ed è in buone condizioni fa la differenza. In difesa c'è stato qualche scricchiolio, però penso che meriti un voto alto a Kanji, che di tutti gli acquisti estivi è stato sicuramente quello che ha rispettato maggiormente le attese, lui più di Luis Enrique, più di Diouf e anche di Sugic, che invece a mio parere rappresenterà un punto importante, un tassello importante del nuovo mosaico nerazzurro.
1: E invece vediamo l'altra metà del bicchiere, no? Quello abbiamo visto, quello pieno, mezzo pieno, sì. Quell'altro mezzo vuoto. Chi è che secondo te non ha rispettato le attese, cioè ha reso meno di quel che si pensava rendesse?
0: Ma sai, anche per il loro valore sicuramente ci aspettava di più da Sommer, probabilmente all'addio da parte di Bastoni, richiesto in particolare dalla Spagna. E poi lì in mezzo al campo, nel momento in cui Çalhanoğlu per vari motivi non ha potuto essere in campo, è mancato l'uomo che l'ha sostituito nel migliore dei modi, ma non dico solo sul piano tattico, proprio sul piano degli attributi del carattere. E credo che già il duo Marotta Ausilio, l'uno con compiti diversi dall'altro, si siano già adoperati per rinforzare questa squadra nel rispetto anche di una gestione finanziaria che insomma accusa i debiti delle stagioni passate.
1: Intanto il Real Madrid ha vinto a Barcellona sul campo dell'Espagnol per 2-0, dicevi?
0: No, dicevo che sai... Dicevo, caspita, dico il Real Madrid ha vinto, ma ormai ha campionato perso, no?
1: Questa è quello che è andato.
0: È stata la mia esclamazione.
1: Sì, sì.
0: E poi a proposito di Chivu, lui che è stato uno degli artefici del triplete del 2010, può essere adesso il protagonista di un doppio successo. Quello in campionato è già arrivato e c'è da rispettare l'impegno di Coppa Italia con la Lazio, che tra l'altro potrebbe regalare alla settima classificata la possibilità di giocare la Conference, cosa che invece non è prevedibile nel caso di un successo della squadra di Sarri.
1: Allora, noi stiamo andando verso il GR1, Filippo. Vi dico che i giocatori dell'Inter, praticamente tutta l'Inter, giocatori, dirigenza, parte tecnica, è ancora in mezzo al campo, quindi mi sa tanto che dovremo allungare l'orario pur di sentire, riuscire a farvi sentire le voci dei protagonisti al microfono di Francesco Repice. E intanto andiamo al GR1, poi al rientro vi aggiorneremo sul fatto se siamo rientrati o meno nella pancia di San Siro gli interisti. Per il momento linea al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito dalle nostre radiocronache, l'Inter poco fa ha vinto il suo 21esimo scudetto e nuovamente campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo dopo aver battuto il Parma 2-0. Andiamo all'estero per il nuovo stop ai negoziati Stati Uniti-Iran. Trump boccia l'ultima proposta della Repubblica Islamica per terminare il conflitto e dichiara che da domattina la Marina americana avvierà un'iniziativa per liberare le navi bloccate nel Golfo Persico.
3: L'ultima proposta iraniana inaccettabile per Donald Trump. Il presidente americano conferma i dubbi sulle intenzioni di Teheran e respinge la bozza in 14 punti dopo aver ribadito che la ripresa degli attacchi è sempre possibile. E poco dopo annuncia su Truth: domattina cominceranno le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz, ma non rivela dettagli. Gli iraniani, dal canto loro, affermano di aver ricevuto il responso di Trump tramite i mediatori pakistani. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei si limita a dichiarare che la valutazione è in corso e che saranno annunciate le prossime mosse. Baghei chiarisce anche che la proposta era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva la questione del nucleare. Dunque posizioni ancora inconciliabili, anche se l'inviato di Trump, Witkoff, assicura che i contatti sono ancora in corso. Negoziati sempre appesi a un filo, mentre le parti si dichiarano pronte a riprendere lo scontro e il mondo osserva e teme la possibile crisi energetica in arrivo con le petroliere bloccate nello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
2: Il Papa, che giovedì incontrerà il segretario di Stato americano Rubio stamane a Regina Coeli, ha auspicato un mondo rinnovato, senza disuguaglianze, gratitudine al posto della competizione, accoglienza contro l'esclusione. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, ha dedicato un pensiero ai giornalisti uccisi.
4: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: I paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno. È la prima decisione presa dopo il ritiro dal cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un incremento simile a quello annunciato a marzo e aprile con l'esclusione della quota degli Emirati, ma se lo stretto di Hormuz resta chiuso, l'aumento ci sarà solo in minima parte. La cronaca con il diritto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di antivirus su una nave da crociera nell'Atlantico. Segnalati 3 decessi, una persona ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. La morte di Alex Zanardi, attese migliaia di persone martedì mattina a Padova, dove verranno celebrati i funerali del campione di automobilismo e paraciclismo.
5: L'ultimo saluto al grande campione martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, ma sarà l'Italia intera a stringersi in un abbraccio ideale alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, che attraverso una nota hanno ringraziato tutte le persone che hanno dimostrato affetto e vicinanza. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino a Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva da 20 anni insieme alla famiglia. Dal 2023 l'atleta paralimpico era ricoverato all'Opera Immacolata Concezione di Padova, struttura che frequentava prima dell'incidente del 2020 per effettuare dei controlli, ma anche come collaboratore per dei programmi di avviamento allo sport dedicati alle persone con disabilità. Un'attività lontana dai riflettori ma molto preziosa, come ricorda il presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi.
6: Lui si impegnava per inserire ragazzi e dare l'opportunità a tanti ragazzi di poter provare l'handbike e anche tantissime altre discipline. Era veramente un punto di riferimento.
5: Patrizia Giustarini, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. La linea ora torna domenica sport. Prossimo GR1, come sempre, a mezzanotte.
0: Domenica Sport.
1: 23:05 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione e Francesco Repice che sento in sottofondo.
7: Sì, eccoci qua.
1: Vai.
7: Con Carlos Cuesta, con l'allenatore del Parma, che innanzitutto ringraziamo per essere venuto ai nostri microfoni e al quale rivolgiamo il nostro apprezzamento perché comunque ha raggiunto l'obiettivo, cioè la salvezza del Parma.
8: Sì, ma dello stesso modo venivamo qua a fare punti, a fare il risultato. Sapevamo che era molto difficile contro una squadra campione d'Italia che assolutamente lo merita, che gli facciamo i complimenti a tutti, società, tifosi, staff, giocatori, veramente meritato. Ma noi venivamo con obiettivi chiari e non siamo riusciti. Sapevamo che dovevamo fare una prestazione di altissimo livello per raggiungere, e anche facendo un'ottima prestazione in tante cose, in tanti aspetti, sicuramente non siamo stati abbastanza bravi per riuscire, e per quello ci dispiace, ma dello stesso modo anche sappiamo che dobbiamo continuare a crescere per arrivare alla partita di Roma con più possibilità di fare punti.
7: Intanto, a conferma di quanto andava dicendo l'allenatore del Parma, fino all'ultimo secondo a dare indicazioni ai calciatori, a chiamarli alla pressione alta, ad alzarsi con la linea difensiva, era 0-2 sotto al 48esimo, eppure non si smette mai di allenare.
8: Perché rappresentiamo il Parma ogni secondo, quindi nel momento in cui stiamo qua lottando per la società, per i tifosi, per i nostri giocatori, per le nostre famiglie, dobbiamo essere sempre sul pezzo, quindi ogni minuto che si gioca in campo è un'opportunità e non possiamo mollare assolutamente mai.
7: Mister, questa ha ereditato la squadra da un altro allenatore giovane che stasera si è laureato campione d'Italia. Ovviamente ha trovato qualcosa del lavoro di Christian Chivu, immagino, nelle prime giornate in particolare, per poi metterci tanto del suo che ha portato alla salvezza. Questa è comunque una società, questo il Parma, è un club che comincia a risalire, a prendere le posizioni che abbiamo conosciuto essere sue nell'arco di molti anni, specie quelli 90.
8: Assolutamente il lavoro di Mister Chivu ha aiutato a sentare le basi di quello che doveva essere il nostro percorso quest'anno, e noi come società proviamo a crescere, a lavorare sodo e a mettere le basi di quello che deve essere il nostro presente e anche il nostro futuro. Sappiamo che è assolutamente fondamentale per noi essere un club stabile in Serie A, e per quello lavoriamo, dentro la nostra politica, del nostro modo di fare, della nostra filosofia.
7: Ultima domanda che faccio a Carlos Cuesta: è bello far parte di questo mondo anche per serate come queste, no? Vedere la gente genuinamente felice per la conquista di uno scudetto, per la conquista di una salvezza, credo che sia forse l'aspetto emotivo per cui valga la pena continuare anche in questo mondo a volte così controverso, così complicato.
8: Proviamo a essere il più umani possibili. È ovvio che c'è tanta felicità dei tifosi dell'Inter, di tutti i giocatori, di tutto lo stadio o di gran parte dello stadio, perché noi non siamo felici e volevamo essere noi quelli felici, ma dello stesso modo sappiamo che il calcio ti dà un'opportunità ogni settimana e quindi dobbiamo provare a sfruttarla prossima domenica.
1: Francesco, non so Cuesta. Se c'è la possibilità, sì, di fare un paio di domande a Mister Cuesta, anche da scusa.
7: Sì, molto rapide, perché è ovvio che è, sì, atteso anche dagli altri,
1: certo,
7: colleghi.
1: Filippo, ecco. Grazia.
9: Sì, intanto gli volevo dire che l'anno scorso Chivu era a Parma e poi ha vinto lo scudetto, quindi si prospetta una grande stagione, quella nuova anche per lei. Ma volevo dire, di tutte le grandi squadre che ha incontrato, l'Inter si è rivelata sicuramente la più forte. Poi?
8: Per quello sicuramente sono i campioni d'Italia, è una squadra completissima con tante possibilità di creare male all'avversario, sia attraverso il cross, sia attraverso le combinazioni fuori, sia attraverso le combinazioni dentro, il tiro, le punte, le palle inattive, cioè i contropiedi, attaccano lo spazio aperto, lo spazio chiuso, sono veramente forti e anche difensivamente hanno giocatori di altissimo livello e una buona organizzazione, quindi meritano assolutamente tutto quello che hanno conquistato. Certo che ci sono tante squadre di alto livello in Serie A, ma i risultati parlano per se stessi.
1: L'ultima gliela faccio io velocissima questa.
0: Ah, sì, vai,
1: da 1 a 10 sì. Questa, qual è il livello della Serie A, del calcio massimo italiano?
0: 11. Ecco, la risposta è stata questa.
1: Grazie.
0: Grazie a Carlo Questa, ancora grazie, in bocca al lupo per il futuro.
1: Complimenti. Francesco, noi rimaniamo naturalmente...
0: Certo, io vi chiederò la linea quando certo, adesso magari non con lo stesso rigore delle passate settimane, immaginiamo che stasera ci sarà qualche spazio in più per poter intervenire con dei protagonisti al microfono in diretta, vista l'evenienza.
1: Anche perché arriveranno anche in ritardo, io suppongo che sia più facile che tu abbia al tuo microfono da qui a poco qualcun altro del Parma piuttosto che ancora prima
0: dell'Inter. Sì, perché stanno tanto festeggiando in campo.
1: Sicuramente. Filippo Grassia, a proposito di interviste, allora, se sei d'accordo, prima che ci richiami Francesco Repice, io a questo punto farei sentire le interviste ai tecnici di Juventus e Verona che hanno preceduto questo Inter Parma, con l'Inter che ha portato a casa lo scudetto. E partirei da Spalletti al microfono di Giuseppe Bisantis dopo l'1-1 interno con il Verona e il fallito aggancio al Milan.
10: Si era venuta a creare una situazione molto favorevole con la sconfitta del Milan, a raggiungerli, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Diciamo che, visto che va di moda al tennis, avete buttato in rete uno smash, non nel gioco decisivo, però insomma in un gioco importante.
11: Non lo so io se è l'esempio giusto. Io dico che dovevamo vincere questa partita e purtroppo dalla sensibilità, dai bravi ragazzi che siamo, dalla correttezza, dall'essere buoni e via dicendo, non ci si fa ad essere così determinati e a capire quella che è l'importanza della partita, perché si vede poi nei comportamenti. Anche se la partita l'abbiamo avuta in controllo quasi per la sua totalità, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, che questa è la mia palla che mi determina questa situazione, perché è tutto l'anno che io devo aprire questa porta per andare di là a vedere cosa c'è, perché ci sono i migliori, non ce l'abbiamo fatta.
10: Ha avuto un po' questi toni alla fine del primo tempo, quando qualcuno ha fischiato. Nella ripresa la Juventus aveva un altro tipo di determinazione, anche se nel primo tempo è stata quasi sempre nell'area di rigore avversaria, però nel secondo forse c'era quella voglia in più.
11: Sì, perché poi Vlahovic te la dà, questo aiuto di essere quel calciatore lì fisico che entra e che tu hai il finalizzatore dentro l'area di rigore, perché loro si mettono lì con quei due o tre armadi che c'hanno e sempre da lì devi passare. Limite dell'area affollato, ti manca un po' il finalizzatore, ti manca un po' il centrocampista che sa giocare nello stretto, e Yıldız lo sa fare, però poi anche lui non è che sia in grandissima condizione in questo momento, perché abbiamo dovuto farlo un po' riposare per questi momenti qui, perché sennò il guizzo lì da seconda punta o da trequartista loro lo sanno trovare, ecco, Yıldız. Lo stesso Miretti ha tirato due volte dal limite dell'area, però poi non c'è partita la finalizzazione giusta, insomma, ecco.
10: Domani la Roma potrebbe portarsi a meno uno, il Milan è lì, un appassionato da fuori dice bello questo campionato, lei che invece dentro magari ha un giudizio diverso.
11: Io non dormo per tutta la settimana fino a che non rigiovo la prossima partita, per cui è semplice.
1: Allora, non dorme Spalletti per tutta la settimana, sicuramente non dormiranno i giocatori e tutto lo staff dell'Inter, almeno questa sera, per festeggiare lo scudetto. Ma possiamo dire che la differenza tra l'Inter e la Juventus, ma così come tra l'Inter e il Napoli, tra l'Inter e il Milan, tra l'Inter e tutte le altre, sono i giocatori, Filippo Grassia? Cioè...
9: Sì, da un lato i giocatori, perché nel tempo sono stati fatti degli acquisti importanti, basta considerare Thuram e Boni, e a proposito di Thuram, perché secondo me non mi piace che su Inzaghi ci siano solo delle critiche. Ricordiamo che Inzaghi ha fatto di Thuram, è arrivato come esterno destro, un centravanti, una seconda punta, ha portato Çalhanoğlu a fare il regista, ha cambiato posizione a Mkhitaryan, ha dato fiducia a Di Marco, quindi tanti sono i meriti che Inzaghi ha lasciato in questa Inter, ma è una squadra che ha una struttura, è quella che non hanno le altre formazioni. Spalletti la va cercando, forse in parte l'ha trovata, nel Milan mancano dei giocatori importanti e poi quando Leao sbaglia una rete come quella di oggi, tanti saluti, e così poi la Roma. E poi attenzione, a riprova di questo, Chivo non si è mai lamentato con la società, mi manca questo, mi manca quell'altro. Da tutte le altre parti invece, insomma, ci sono state delle lamentele su alcuni tasselli che mancavano a questa, a quella squadra. Quindi insomma l'Inter sicuramente va migliorata per fare grandi cose in Europa, dalle altre parti c'è invece da costituire una squadra che possa puntare a essere più vicina all'Inter.
1: Allora Filippo, guarda, al 335-699-2949, il nostro numero dove tradizionalmente poi gli ascoltatori scrivono SMS e WhatsApp, ne stanno arrivando parecchi da Milano, suppongo da Milano, anche se poi naturalmente il tifo travalica i confini cittadini, soprattutto di squadre, grandi squadre storiche come le due milanesi, come Inter e Milan, però sono praticamente dello stesso segno, sì. Nel senso, ci sono i tifosi dell'Inter ebri di gioia che sberleffano e sbeffeggiano i cugini rossoneri, e i cugini rossoneri milanisti che non l'hanno presa bene la partita di oggi, soprattutto in una giornata come questa che ha regalato ha consegnato più che regalato, perché l'Inter se l'è meritato, lo scudetto ai nerazzurri. Insomma, sono cambiati i rapporti di forza, ma già da qualche anno lì a Milano. Nelle ultime 6 stagioni, se non erro, 3 scudetti all'Inter, 2 al Napoli e 1 al Milan.
9: Sì, tenendo conto che l'Inter è stata in lizza anche nelle 2 stagioni in cui lo scudetto, sì, è andato al Milan e al Napoli. Quindi
1: che un attimo, fatto... c'è ancora Francesco. Vai. Repice, Francesco.
0: Sì, non è in diretta, ma nel momento, sì, in cui stava andando l'intervista di Giuseppe Bisanti c'è stato il presidente Marotta con noi.
1: Oh.
0: E lo abbiamo intervistato, quindi penso Gioele Campagna possa mandare, se siete d'accordo, o la mandate anche da Roma, anche da lì, perché l'abbiamo già mandata a Roma, potete mandare l'intervista.
1: Ah, allora, appena la recuperiamo questa intervista di Marotta, la mandiamo. Ti chiedo soltanto, certo, sì, la sfortuna, perché abbiamo deciso di mandare Spalletti al volo, l'avevamo appena detto, prima che sì, si presenta qualcuno dell'Inter. No, ti volevamo chiedere l'umore
0: Tanto
1: di Marotta,
0: che domani mattina sarà ospite di Radio Anch'io del lunedì, da Filippo Corsini,
1: esatto,
0: e da Guido Ardone.
1: A Radio Anch'io Sport, perfetto, domani mattina, quindi l'abbiamo detto a tutti. Abbiamo Marotta, ascoltiamolo al microfono di Francesco Repice.
0: Presidente Marotta, è arrivato lo scudetto numero 21 dell'Inter e io direi che se ci sono 3 colpevoli per questo delitto perfetto li identificherei, appunto, in lei, Beppe Marotta, in Ausilio e in Cristian Chivu, oltre che naturalmente nei giocatori.
12: Sì, grazie, direi che è merito collettivo di tutti, della proprietà che ha dato fiducia al management, di questo management che ha vinto 3 scudetti in 5 anni, ma soprattutto di Chivu e dei ragazzi che se lo sono veramente ampiamente meritati davanti a un pubblico straordinario.
0: È una grande soddisfazione, ovviamente, perché è stato un lavoro costruito. Dopo l'addio di Simone Inzaghi sembrava complicato non affidare una squadra a un esordiente, il più giovane della storia dell'Inter, eppure al primo tentativo scudetto.
12: Ma direi che forse il sostantivo migliore come valore è il coraggio. Abbiamo avuto coraggio di puntare su di lui, perché comunque lo conoscevamo, l'abbiamo avuto da allenatore negli ultimi anni, lo si conosceva come calciatore, quindi quel grande senso di appartenenza che aveva, e quindi per noi è stato abbastanza facile poter puntare su di lui, perché sapevamo poi che comunque sarebbe diventato vincente come è stato.
0: Ovviamente è anche il primo scudetto da presidente di Beppe Marotta. Beh, che emozione è, che sensazione è?
12: Emozione è assolutamente straordinaria, perché non avrei mai sperato nella mia vita di vincere un campionato da presidente nell'Inter, sebbene da piccolo sognavo, ecco, di fare dirigente a massimi livelli, però vincere un campionato da presidente nell'Inter è qualcosa di straordinario che non potrò mai mai dimenticare.
0: Partendo da molto lontano, peraltro, sono state settimane, giorni complicati, no? Difficili, parole, cose lì sospese per aria. In genere le turbulenze creano dei problemi. L'Inter ha tenuto la rotta bella dritta.
12: Ma perché eravamo forti dei nostri valori, noi anche da questo punto di vista sappiamo che il ruolo del vincente è sempre condizionato anche da tante critiche, da tanti pregiudizi, da tanti giudizi che spesso non corrispondono alla verità. Per cui sta a noi dimostrare poi con i fatti, ecco, di meritarci questa vittoria in questo caso e di meritarci la stima da parte della maggioranza delle persone.
0: L'ultima domanda è la dedica, lo fanno i giocatori, la farà anche il presidente a qualcuno per questo scudetto?
12: La dedica io la farei a tutti i presidenti che si sono susseguiti nell'Inter, che sono stati per me motivo di ispirazione e chiaramente di stimolo. Per cui un anno fa è scomparso circa Ernesto Pellegrini, ma non dimentichiamoci tutti gli altri, da Moratti, Zang, Fraizzoli, tutti quelli che chiaramente posso dire mi hanno preceduti, Facchetti, Giacinto Facchetti. Quindi direi questi presidenti hanno fatto tantissimo per la storia dell'Inter e devono essere ripagati in questo modo.
1: Allora, Francesco, è stato più che esaustivo il presidente Marotta al tuo microfono. Noi naturalmente rimaniamo in attesa che tu ci chiami, anche perché i giocatori, i calciatori dell'Inter sono nello spogliatoio che festeggiano ancora ballando. Quindi sì, adesso io sì, suppongo sì, che piano piano qualcuno arriverà da te.
0: Qualcuno uscirà. Stiamo cercando di catturare... Stiamo cercando di catturare Lautaro Martinez, ma non sarà semplice, ve lo dico.
1: Sì, è uno che corre parecchio. Scala.
0: È uno che corre parecchio. E poi ci sono
1: anche il fisico, rispetto a te, a noi.
0: Sì,
1: ormai,
0: No, no, rispetto a
1: lui
0: me.
1: Lui è allenatissimo.
0: Sì, sì, no, mi ha allenato, mi sembra pronto per la finale di Coppa Italia. E non dimentichiamoci che lui è campione del mondo e va a difendere il titolo. Certo. Beato lui. E al prossimo campionato appunto del mondo oltreoceano,
1: tanto
0: gli Stati Uniti, Messico,
1: le va anche difendere il titolo, intanto va l'Argentina,
0: sì, intanto lui ci va, certo,
1: ecco, ci va. C'è anche chi
0: ci
1: non
0: va,
1: ci va,
0: ovviamente ci va.
1: Vabbè.
0: C'è anche chi purtroppo non ci va, esatto. Quindi adesso mollo un po' per cercare di capire se
1: va
0: posso
1: bene
0: portarlo al microfono.
1: Ok, noi rimaniamo in attesa che tu ci richiami. Filippo Grassia, io ho perso il filo del discorso che stavi facendo. Recupera,
9: no,
1: tu
9: intanto
1: che
9: voglio dire di Marotta, sì, che è 21° scudetto dell'Inter, ma anche l'11° di Beppe Marotta, 8 con la Juve e 3 con l'Inter. Credo che sia sotto questo aspetto
1: una sorta di
9: il dirigente che ne abbia vinti di più in Italia da quando c'è il calcio. Poi una curiosità, sai, sì, come lo chiamavano i compagni di scuola a Marotta? Lo chiamavano, no, Kissinger, perché già al liceo era bravissimo a mediare le situazioni e poi l'ha dimostrato, cioè,
1: praticamente
9: anche...
1: la incartava già da...
9: sì, bravissimo.
1: Dalla scuola.
9: E comunque anche quando ha fatto il direttore sportivo al 100%, lui ha portato grandi giocatori con costi contenuti, molti dei quali poi rivenduti al doppio o al triplo. E insomma, ha dimostrato di essere un dirigente a tutto tondo.
1: Lui un gran lavoro l'aveva, sì, dimostrato già alla Sampdoria, poi alla Juventus passò non a caso, anche alla Juventus, no?
9: Come fatto, no? Barzaglia 600.000 euro, tanto per dirne una. Pirlo nettamente sotto costo.
1: Sì, ne volessi.
9: Ma ce ne sono tantissimi.
1: Sì, sì. Assolutamente.
9: Insomma.
1: Beh, no, i complimenti vanno fatti a Beppe Marotta, ma complimenti davvero vivissimi, perché lui dove è andato ha portato a casa risultati. E che risultati. No, assolutamente.
9: Ma credo, quando lui ha scelto Chivu, nessuno gli ha detto niente in società, tranne i rappresentanti, credo, di Oaktree, del fondo, no? Che gli hanno detto, sì, ma lei è sicuro? Sì, sì, ah, allora va bene. Questo per dire la fiducia.
1: Guarda,
9: che già avevano in lui coloro che hanno apportato le finanze dentro il club. e che lo hanno promosso presidente proprio perché si fidano ciecamente di lui.
1: Filippo, senti, in sottofondo
9: sì?
1: Questo è Lautaro in conferenza stampa
13: al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
14: Corriere dello Sport.
13: Ciao Lautaro. Ciao. Proprio guardando l'anno scorso, quanto orgoglio c'è per essere riusciti a tornare subito a vincere?
15: Tantissimo, tantissimo, perché torno a quello che dicevo prima, non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il Mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza. E questa cosa, quando c'hai un gruppo forte, i risultati, gli obiettivi sono sempre più facili da raggiungere.
14: calciomercato.com.
16: Ciao, intanto complimenti. Io volevo chiederti una cosa. Prima sentivamo anche Turam, no? Dire questo gruppo è bello perché ama stare insieme, partendo dal presupposto che la prima base per arrivare lontani e per vincere è sempre il gruppo. Ci racconti dal tuo punto di vista cosa, adesso magari puoi dire qualcosa in più, di così tanto speciale questo gruppo che negli anni si sta dimostrando sempre ad altissimo livello, mai o comunque quasi mai l'Inter ha vissuto nella storia periodi così lunghi con una squadra così competitiva e un gruppo così compatto. Cosa c'è di speciale che vi lega?
15: La voglia di vincere, come lo ripeto sempre, quando uno vince la cosa più importante e più difficile è sempre voler rivincere, anche se sempre è difficile. Questa mentalità, questa voglia di continuare a riportare i trofei a questo grandissimo club è la base di questo gruppo, è la parola principale del nostro spogliatoio. Obiettivi: portare il maggiore possibile. Quindi oggi abbiamo riportato un altro, che l'anno scorso per un punto non siamo riusciti. Adesso ci abbiamo tra un po' di giorni un'altra finale per riportare un altro trofeo che a noi ci manca da un paio d'anni.
14: Chiudiamo con il giorno.
17: Sì, ciao Lautaro.
15: Ciao.
17: Senti, il gruppo era solido anche lo scorso anno, era un gruppo forte, un gruppo di giocatori di qualità. L'incognita era forse l'allenatore a inizio della stagione. Cosa ha dato Chivuli più? Tu che sei il capitano, che hai vinto tre scudetti qui con tre allenatori diversi, cosa ha dato Chivuli di diverso?
15: Ha dato liderazgo, ha dato aria nuova, ha dato tanta libertà, sta portando anche avanti una sua idea del calcio moderno, di come sta andando ora. E per noi è difficile cambiare, perché veniamo come abbiamo detto, da due allenatori che la pensavano diversi, ma alla fine da tutti si impara, e oggi Cristian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria, però noi anche lo siamo aiutato tanto. Anche se lui ha vissuto tanti momenti importanti con questa maglia, quindi le ringrazio perché si è fatto aiutare anche insieme, abbiamo fatto algo importante.
1: Allora, Filippo, grazie, hai ascoltato, abbiamo ascoltato tutti Lautaro parlare in conferenza stampa, rispondere alle domande dei colleghi. Se prendiamo proprio un minuto e mezzo, 90 secondi di pausa per mandare in onda le previsioni meteo e poi ritorniamo in questa lunga diretta che a questo punto suppongo ci accompagnerà verso il GR1 delle 24, lunga diretta per celebrare lo scudetto dell'Inter. Previsioni meteo.
18: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Meteo Radio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia. Nubi in progressivo aumento durante la serata sulle regioni del nord e lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Cieli che resteranno più limpidi o poco nuvolosi altrove. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
18: Domenica Sport.
1: Sono le 23:30 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione, con noi Filippo Grassia. Allora, Filippo, dicevamo, abbiamo ascoltato il presidente dell'Inter Marotta, abbiamo ascoltato Lautaro, adesso vedremo chi arriverà ancora al microfono di Francesco Repice. Ti voglio segnalare una cosa che a sua volta ha segnalato a me Andrea Boccia dalla redazione. Cristian Chivo è diventato il quinto allenatore in assoluto a vincere lo scudetto alla prima stagione sulla panchina dell'Inter,

0: 1930, la stagione 1929-1930.
1: La prima a girone unico.
0: Esatto. Poi Alfredo Foni nella stagione 1952-53, Giovanni Invernizzi, stagione 1970-1971, e ti faccio adesso un test, Filippo Grassia, chi è stato poi, chi è l'altro, l'ultimo, prima di Chivu?
1: Ma Mourinho.
0: Bravo, grandissimo. Stagione 2008-2009, insomma, in qualche modo Chivu è entrato nella storia già subito, pronti partenza via, nella storia dell'Inter.
1: Sì, e già prima c'era entrato in maniera inusuale Invernizzi, perché sì. Se ricordo bene la storia dell'Inter, quando lui prese la squadra, soprattutto su sollecitazione dei senatori, mi pare che l'Inter avesse da recuperare 7 punti al Milan e il campionato quella volta regalava solo 2 punti ai successi.
0: Certo.
1: Sì, Foni invece era stato soprannominato il catenacciaro, oggi si sarebbe detto un risultatista, perché lui badava soprattutto a non prendere gol. Invece il bello di questa squadra allenata da Chivu, che ha sempre cercato di fare gol, e sotto questo aspetto con il Como è forse la formazione più europea di tutti i club italiani.
0: Oh, e poi ecco, a proposito della formazione di Chivu, lo dicevo io prima, 82 punti, 82 gol.
1: Sì.
0: Un punto a gol praticamente, ma quello che davvero impressiona è che la squadra più prolifica dopo l'Inter è, allo stato dei fatti attuale, il Como con 59 reti, quindi 23 gol in meno in 35 partite sono un'enormità.
1: Sì, ma tenuto conto dei giocatori molto più esperti, quelli dell'Inter estremamente più giovani, quelli del Como, direi che si tratta di due cifre estremamente importanti.
0: Sì, poi i numeri sono impietosi, questi dei gol fatti, se andiamo a raffrontare l'Inter alle altre grandi, il Napoli, campione d'Italia ancora in carica, ma destituito oggi di fatto dall'Inter, di gol all'attivo ne ha 52, il Milan che è terzo ne ha 48, la Juventus quarta 58, la Roma 48 con una partita in meno, via via le altre sempre di meno, insomma la differenza sta soprattutto nell'attacco. Ha anche la miglior, no, non ha la miglior difesa l'Inter, perché la Juventus, nonostante il gol beccato oggi, ha un gol in meno preso, però la miglior difesa ce l'ha il Como, che ne ha 28 a fronte dell'Inter che ne ha 31, Filippo.
1: Eh sì, quindi questo dimostra anche il campionato fatto dal Como: migliore difesa, secondo miglior attacco. Certo, come si diceva in altre occasioni, ci vuole tempo per riuscire a raggiungere posizioni più importanti di classifica.
0: Allora, Filippo Grazia, sempre a proposito di statistiche che a te piacciono tantissimo, ma un po' a tutti.
1: Ma anche, no? A Boccia.
0: Bravo, ecco, mi hai letto nel pensiero, perché Boccia sta praticamente facendo avanti e indietro con lo studio, e me ne ha portata un'altra. Allora, Chivu, come Fabio Capello, ovvero sia, ha conquistato lo scudetto alla prima stagione completa da allenatore, perché lo abbiamo detto prima, no? Da allenatore professionista l'anno scorso Chivu subentrò sulla panchina del Parma a Pecchia, e l'ultimo a riuscirci a conquistare lo scudetto alla prima stagione completa da allenatore fu Capello, che prese il Milan da Sacchi, lo ereditò nel 1991 e vinse subito il campionato. Quindi Chivu davvero ha dei precedenti clamorosamente importanti a suo favore, il che significa che e Chivu è autorizzato a far tutti gli scongiuri del caso,
1: sì.
0: lo aspetta una grande carriera.
1: Sì, quello che ha detto Lautaro Martinez qualche minuto fa in conferenza stampa mi ha soprattutto toccato una frase, quella in cui lui dice: Chievo ha portato aria nuova al di là dei fatti tattici e così via, ha portato aria nuova, più libertà, che non credo sia solo la libertà fuori dal campo, ma anche la libertà di esprimersi

0: senza troppi lacci tattici sul terreno di gioco. Qualcosina è cambiato, come dicevo prima, non è quello che lui pensava di fare, perché quando lui ha allenato i giovani dell'Inter ha sempre giocato con la difesa a 4, no? Però nel momento in cui tu hai Di Marco e Dumfries, c'è poco da fare, devi usare il 3-5-2.
1: E a proposito di, ecco, tu adesso hai nominato il 3-5-2, no? Oggigiorno si parla di moduli, contromoduli. L'hai sentito prima questa, no? Quando
0: sì.
1: gli è stato chiesto il livello del calcio italiano da 1 a 10, lui ha detto 11. Ha sicuramente esagerato, perché al 335-699-2949 a me qui continuano ad arrivare tanti di quei messaggi sul livello, insomma, non così eccelso del campionato italiano, che fa impressione. Però naturalmente qui si ragiona anche sull'onda emotiva negativa del terzo fallimento mondiale, mancata qualificazione mondiale di fila.
0: Beh, è stata questa.
1: Quella è inoppugnabile come dato, no?
0: C'è una stagione, Nico, disastrosa sotto questo aspetto. La nazionale che non va ai mondiali, tutte le squadre impegnate nelle coppe europee che non hanno raggiunto neanche i quarti di finale, quando appena 3 stagioni fa, se non sbaglio,
1: aspetta,
0: noi
1: Filippo,
0: eravamo presenti
1: torniamo
0: in tutte le finali. Vai, vai.
1: Bravo,
0: vai.
1: Sì, tieni il punto, perché torniamo da Francesco Repice.
2: Torniamo soprattutto a Denzel Dumfries, che è stato un protagonista veramente importante di questo campionato dell'Inter. Io lo definisco sempre la locomotiva del binario destro.
3: Buonasera a tutti, siamo campioni d'Italia, sono molto contento e festeggiamo oggi.
2: Festeggi, sì. Ovviamente. Con i tuoi compagni di squadra, con la tua famiglia, sì. Pensando a tutto quello che è successo quest'anno, contrariamente a quello che è accaduto l'anno scorso. C'è un finale diverso, peraltro c'è un'altra finale da giocare.
3: Sì, c'è un'altra finale da giocare a Roma, però sono molto orgoglioso di questa squadra, perché dopo un anno difficile abbiamo vinto il campionato, questa tanta roba, abbiamo lavorato tanto e sono molto orgoglioso.
2: Ti è risultato più facile, per esempio, lavorare con un tecnico che ha giocato nell'Ajax, che conosce il mondo del calcio olandese e probabilmente conosceva anche te molto bene?
3: Sì, calcio olandese forte, lo sai, si vede subito a TV, si vede Olanda un paese importante a calcio. Non sono scherzando, però sì, un allenatore forte, sono molto contento per lui.
2: Noi ringraziamo Denzel Dumfries per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, complimenti perché vai a giocare un mondiale, noi invece no. Quindi
3: Purtroppo, sì.
2: Purtroppo è andata così, però insomma faremo il tifo per te e per gli Orange durante il prossimo campionato del mondo.
3: Grazie.
2: Congratulazioni ancora, ciao, a presto.
3: Grazie
2: a voi, grazie a te.
1: Allora Francesco, rimaniamo sempre col microfono aperto lì con Milano, perché suppongo
2: perché
1: da questo
2: insomma,
1: momento,
2: sai,
1: in poi dovrebbero arrivare.
2: C'è una strada divisione, cioè dovrebbe arrivare Cristian Chivo ovviamente, c'è una strada divisione stasera delle interviste con alcuni giocatori che parlano con determinate emittenti, altri che parlano. È una cosa un po', hanno organizzato le cose in maniera che non si ingolfasse il traffico, che come potrete capire, come potranno capire i nostri gentili ascoltatori, c'è
1: parte,
2: una suddivisione, bisogna essere pronti
1: noi,
2: però, molto reattivi.
1: Tanto tu sei la reattività. Fa parte
2: persona,
1: tuo
2: esatto.
1: DNA.
2: sì, sicuramente. A presto, a dopo.
1: Sì. Allora, Filippo, grazie, ritorno da te nell'attesa della reattività di Francesco Repice nel catturare ospiti nerazzurri al nostro microfono.
0: Ma vedrai che arriveranno, no? Dicevo, certo, prima di Dumfries che l'Olanda non solo gioca i mondiali, ma ha chiuso il suo girone in battuta con Koeman allenatore, quello che si ricorderanno i tifosi della Sampdoria nella famosa finale persa a Wembley con il Barcellona, autore di una punizione fantastica. Cioè, sì, complimenti a Dumfries, che lo vedremo in TV.
1: Una punizione, me lo ricordo, una legnata, capito? Perché uno pensa una punizione quando uno parla di punizioni, almeno per chi ha una certa età, il pensiero va a Maradona, a Platini e poi no, piano piano a Baggio, a Totti, a Del Piero. Quello tirava delle legnate pazzesche, Ronaldo.
0: Ma guarda, questi che tu hai nominato sono stati tutti dei talenti straordinari, che tuttavia hanno affinato il loro talento con il lavoro, perché io per esempio negli anni trascorsi a Torino ricordavo Platini, che alla fine di ogni allenamento si impegnava con le sagome umane o meno a calciare le punizioni, però a me sono sempre piaciuti quelli che calciavano di forza, come Koeman, come Matteus, ma te lo ricordi Matteus?
1: Ma come no? Allora, a proposito di Inter, certo,
0: certo,
1: ce lo ricordiamo tutti. Chi altro calciava le punizioni tirando delle pezze che non finivano più? Roberto Carlos, però Roberto Carlos sì. La prendeva in maniera che poi la palla girava all'ultimo momento, no? Però aveva dei tiri potenti. Beh, Agostino Di Bartolomei,
0: mamma mia.
1: Branco,
0: quando lui si accingeva a battere Branco. I rigori, i portieri si facevano il segno della croce.
1: Esatto. Agostino Di Bartolomei tirava dei missili. Anche Branco, diceva Andrea Boccia.
0: Ah, come
1: dall'altra
0: no?
1: Parte
0: terzino,
1: del vetro. Sì.
0: Sì, fece un gol straordinario, se non ricordo male, di punizione alla Juventus di Mayfredi.
1: Con la maglietta del Genoa, Genoa. Sì. Branco, bel giocatore anche Branco. Bellissimi giocatori li ha avuti l'Inter, stasera festeggiamo l'Inter. Se tu dovessi dire allora, Filippo Grassia, che ne so, fai una rosa dei 5 interisti di tutti i tempi che secondo te sono stati migliori in maglia nerazzurra, parti da Peppino Meazza sicuramente, dimmi gli altri.
0: Come
1: quattro.
0: Fa a dimenticare Peppino Meazza?
1: No, lo
0: che
1: devi mettere al primo posto, insomma,
0: goleador per eccezione, esatto. Da centravanti, poi da mezzala.
1: Quindi passando da Meazza, chi metteresti sul podio tu?
0: Ma voglio dire, per esempio, che fai? Non ci metti Ronaldo? Ronaldo quando prendeva il pallone ogni qualvolta valeva il prezzo di un biglietto.
1: Sì, vero.
0: Poi che fai? Facchetti, che è stato il terzino sinistro, il primo vero grande fluidificante della storia. E pensa
1: Sandro
0: che lui
1: Mazzola?
0: Mazzola.
1: Tra i primi.
0: Sando Mazzola, ma in mezzo al campo Suarez. Direttore d'orchestra. E poi vogliamo parlare anche della squadra di Mourinho, anche lì
1: quella del cosiddetto triplete.
0: Con un giocatore che ha fatto la fortuna dell'Inter nelle ultime 3 partite segnando sempre, Milito.
1: Vero. Ma troppi ne poi sono noi parliamo. Passati, no?
0: Poi sai, noi parliamo sempre di attaccanti, no? È un po' la colpa che si fa al pallone d'oro, no? Perché si premiano più gli attaccanti e per esempio il pallone d'oro non l'ha vinto Baresi, non l'ha vinto Maldini, che magari ai tempi del grande Milan l'avrebbero sicuramente meritato, però cosa vuoi, il gol ti crea sempre un'emozione,
1: certo,
0: no? Ti altera il battito cardiaco.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Senza andare troppo indietro, no? Che ne so, a me faceva impazzire Karl-Heinz Rummenig.
0: Ah, caspita, persona diciamo che in quegli anni potevo considerare un amico, che mi diceva ogni volta aspetto un altro figlio, dico ma quanti ne puoi fare? Mi pare che fosse arrivato a 5, no?
1: Poi non lo so a quanto è arrivato alla fine.
0: Sì, credo a 5.
1: Si
0: poi
1: sarà
0: si è
1: fermato prima o poi, no?
0: Sì, che poi tra l'altro poi è diventato un grandissimo dirigente del Bayern, che non dimentichiamo negli ultimi 22 anni solo una volta ha chiuso il bilancio in rosso. E lui a un certo punto è arrivato al Bayern quando la squadra bavarese era in crisi e lui ha puntato sul settore giovanile, in particolare ha passato mesi a vedere cosa succedeva ad Amsterdam in seno all'Ajax per capire perché quel settore giovanile sfornava grandi giocatori e poi ha portato quell'esempio dentro al Bayern. Cioè è uno che da calciatore ha studiato tantissimo prima di diventare Milano è l'amministratore delegato e il presidente. Questo un po' il messaggio che voglio indicare a quei giocatori che pensano in una giornata di passare dal campo alla scrivania. Boniperti, prima di diventare presidente della Juventus, ha fatto gavetta alla Sisport.
1: Sì, sì. Guarda, te ne posso citare un altro di giocatore storico dell'Inter che a me piaceva tantissimo, parlo degli anni 80, che cavallo a cavallo fra i 70 e gli 80 era Marini a centrocampo. Marini era il cuore pulsante del centrocampo di quell'Inter.
0: Sì, tra l'altro che stava nel cuore di Berzot, no? Dicevo, voglio giocatori come Marini, perché è uno di quelli che hanno gli attributi. Tra l'altro è un giocatore particolare, perché io ricordo nelle trasferte effettuate al seguito dell'Inter che mentre i compagni di squadra giocavano a carte lui si leggeva Il Sole 24 Ore.
1: Sì, era particolare, vero.
0: Sì, sì. Vabbè, d'altra parte, se non hai questi uomini non vinci niente. No. Poi ritornando agli anni che furono, ricordo da quello che ho letto Niers, di cui si diceva che sfondava le reti per la potenza del tiro, oppure Angelillo che vinse la classifica dei cannonieri, se non ricordo male, con 33 gol in 34 partite. Insomma, io credo che a Milano ne sono passati tanti di fuoriclasse, sia all'Inter che al Milan.
1: Tornando alle punizioni, sì. Sai che Mario ci scrive, ricordate Cucureddu che se il portiere la prendeva finiva in porta con tutto il pallone.
0: Sì, sì, un altro
1: che tirava, Antonello Cucureddu tirava delle botte pazzesche.
0: Un altro che non mollava mai,
1: Daniel Passarella ci segnala.
0: Mio idolo, Daniel Stefano. Passarella.
1: Beh, Passarella anche lui tirava delle botte pazzesche.
0: Di una personalità incredibile, tant'è vero che quando giocava l'Argentina in casa, lo speaker, benché lui fosse il numero 5 o 6 da Libra a quei tempi, lo chiamava per ultimo, e per ultimo è il capitano Daniel Omar Passarella. Cioè è un mito.
1: Oh, come sempre poi quando iniziamo a ricordare il calcio che fu, si scatenano i nostri ascoltatori che sono evidentemente sulla nostra stessa lunghezza d'onda, Filippo.
0: E allora Nico dobbiamo effettuare 2-3 trasmissioni di questo tipo.
1: Ma io guarda, con me sfondi la porta aperta e lo faremo. Allora Giovanni ci scrive: tra i più grandi interisti di tutti i tempi citiamo Roberto Baggio. Assolutamente, però Roberto Baggio allora lo devi citare anche tra i più grandi della Juve di tutti i tempi, tra i più grandi del Bologna, del Brescia, tutte le squadre di cui ha indossato la maglia, semplicemente perché a mio modo di vedere Roberto Baggio è stato il calciatore italiano più forte in assoluto di tutti i tempi. Ma
0: dillo ai fiorentini
1: è una
0: che
1: mia valutazione.
0: Che fece una mezza insurrezione quando conobbero che la presidenza aveva ceduto il giocatore addirittura alla Juventus.
1: Baggio ci portò da solo alla finale dei mondiali negli Stati Uniti col Brasile, che questo è inoppugnabile. Poi,
0: con i due gol alla Nigeria, dico bene?
1: Bravissimo, e non solo. Poi Daniele cita Walter Zenga tra i più grandi interisti di tutti i tempi. Sinisa Mihajlovic lo cita Camilla da Lecce. A proposito di punizioni, vero, ha ragione Camilla. Gianmario, a proposito di punizioni, non dimenticate Dirceu, verissimo.
0: Ah sì, certo,
1: è vero.
0: Personaggio straordinario.
1: Mihajlovic anche per le punizioni, sia Camilla che Marco da Scandicci.
0: Vabbè, allora ci dobbiamo mettere Zico e non la finiamo più. Mamma mia, c'è stato un periodo in cui tutta il gota del calcio mondiale era da noi, ma che Serie A era quella? Mamma mia.
1: Era strepitosa, strepitosa. Poi adesso abbiamo Alessandro che ci scrive. Branco l'avevamo detto, Branco.
0: Sì, Branco, sì.
1: Sì, Platini l'avevamo detto, lo scrive Daniele, poi Di Bartolomei l'avevamo detto, Agostino Di Bartolomei.
0: Ci possiamo mettere Antognoni?
1: Sì, Bravo, anche Antognoni, è vero, Antognoni pure tirava dritto per dritto le punizioni, ma quelli erano i tempi in cui negli anni 70 effettivamente si piazzava la barriera, punizione di seconda, un compagno la toccava a chi tirava e quello tirava la botta verso la barriera, se la palla passava 4 volte su 10 finiva nello specchio della porta in rete. Allora Beccalossi,
0: io ricordo i tempi,
1: c'è Rinaldo che ci scrive: Beccalossi, il mio idolo di Rinaldo. Beccalossi tra i più grandi interisti va inserito o no, Filippo? Sì.
0: Direi di sì, perché poi è stato amatissimo dalla gente. Sì. Addirittura c'è stata una sua tifosa che diede uno schiaffo a Berzot quando il CT non lo portò in Spagna, no? Questo per dire quant'era caro al popolo interista.
1: Vero. Scusami, ti avevo interrotto, dicevi?
0: No, dicevo, volevo farti il nome di un calciatore che adesso si è perso nel cloud.
1: va bene. Oh, ne arriva un altro, sempre sulle punizioni di messaggio, si sono scatenati i nostri ascoltatori, le punizioni di Gigi Riva.
0: Esatto.
1: È colpa, devo dire, colpevolmente mancanti siamo stati noi nel non citare Gigi Riva per quanto riguarda le punizioni, mentre invece c'è più di un ascoltatore che ci dice: guardate che tra i più grandi interisti di sempre dovete mettere Mariolino Corso. Giustamente.
0: I famosi gol a foglia morta col pallone che sorvolava anche la barriera e poi finiva a terra. Quello di cui ti volevo dire prima, dico più ricordato sui libri che visto di persona, Ramon Loiacono, che giocò nella Roma, nella Fiorentina. Se non ricordo male, a causa di un rigore lui procurò una distorsione al polso a un portiere.
1: È vero. E poi per quanto riguarda le punizioni di Potenza, Luca ricorda Adriano, certo, anche Adriano, quando era in sé e giocava tirava discrete
0: quando venne punizioni. All'Inter e non era ancora titolare, lui si presentò in un amichevole in Spagna con una punizione di una potenza incredibile.
1: Stefano da Terni: per me uno dei più grandi giocatori dell'Inter è stato Zanetti, Xavier Zanetti.
0: L'abbiamo colpevolmente dimenticato, una vita nell'Inter.
1: Però l'abbiamo detto, troppi ne sono passati in maglia nerazzurra, no? Di grandissimi giocatori, per cui insomma fino a un certo punto abbiamo dimenticato, e il fatto è che a far la lista, no? non si finirebbe più. Certo è, secondo te, quest'Inter, Filippo, campione d'Italia quest'anno, per affrontare l'anno prossimo la stagione con ambizioni anche europee, ripartiamo sempre però dal presupposto che per il calcio italiano questa è stata una stagione davvero annichilente, però secondo te l'Inter dove deve andare a operare in sede di mercato?
0: Ma innanzitutto un centrocampista che possa o sostituire Çalhanoğlu o giocargli al fianco, e credo che il romanista Koné possa essere un identikit di tutto rispetto. E poi probabilmente ci sarà un ricambio non indifferente in difesa, perché Vicario, chi per lui, prenderà il posto di Sommer. Acerbi forse ai titoli di coda, De Vrij se ne andrà. Bastoni, finirà in Spagna, resterà. Insomma, quindi potrebbe esserci una difesa rinnovata, compreso il portiere, di almeno la metà, se non di più. Poi ti dicevo, almeno un centrocampista e poi forse un nome nuovo anche in attacco da affiancare a quelli che ci sono, e sono tutti di valore, perché sono 4 giocatori che insomma quest'anno hanno risposto loro pienamente alle attese. E poi, come ti dicevo prima, vediamo se ci sarà la maturazione da parte di Šušić, che quanto a talento non è inferiore a tanti.
1: Guarda che i nostri ascoltatori continuano a scrivere a proposito dei più grandi interisti di tutti i tempi. Io devo dare ragione a Massimo qui, grave dimenticanza nostra, Tarcisio Burnić.
0: Burnić è stato un marcatore implacabile. I suoi duelli con Gigi Riva furono epici. Allora gli arbitri lasciavano giocare perché se ne davano di santa ragione e nessuno mai che si lamentava dei due.
1: Burnice che arrivò all'Inter dalla Juventus.
0: Dalla Juventus.
1: E ricordiamolo, Burnic nella nazionale del 70, ai mondiali del
0: Messico. Sai, se noi parliamo di quella squadra lì, no? In cui c'era Sarti, Burnic, Facchetti, c'era Tagnin, poi Bedin in mediana con Guarneri di Cremona insieme a Picchi che era un terzino, se non sbaglio giocava a sinistra della SPAL e poi è stato trasformato da Elenio Herrera in libero. Beh, lui era uno di quelli che costituivano l'ossatura di quella grande squadra, sì, che era molto simile a quelle di oggi, perché quando l'Inter si difendeva, no? E poi quando aveva il pallone tra i piedi lo davano a Suarez o Corso, che lanciavano le schegge impazzite, e cioè erano Mazzola, Jair, Peirò. Tutto sommato quell'Inter non era molto differente dal Paris Saint-Germain di oggi.
1: Poi Picchi, tu hai citato Picchi che intraprese la carriera da allenatore e andò a sedere sulla panchina della Juventus e purtroppo scomparve tragicamente proprio mentre allenava la Juventus. Siamo in chiusura, Filippo Grassia, evidentemente.
0: Repice ci porterà a Chivu questa notte.
1: Assolutamente, perché per Francesco io la vedo lunga come lavoro, non vorrei essere nei suoi panni. Più che questa sera, questa notte, perché sono le 23:57, andiamo al GR1 delle 24 per Francesco Repice. Si prospetta una seratina, una nottatina, niente male, di lavoro. Io ti ringrazio, Filippo Grassia.
0: Grazie a te, buonanotte, Nico. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Assolutamente, vi ricordo domani mattina Radio Anch'io Sport per celebrare ancora ulteriormente questo scudetto dell'Inter col presidente interista Beppe Marotta. Adesso GR1, buonanotte.
4: RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Piazza Duomo si tinge di nerazzurro, l'Inter batte il Parma 2-0 e conquista il 21esimo scudetto, festa a Milano. Come lui nessuno, Sinner nella storia, Madrid travolge Zverev e firma il 5° Masters 1000 consecutivo, prossimi obiettivi Roma e Parigi. E nel giorno dei campioni, Kimi Antonelli trionfa a Miami ed è sempre più leader del mondiale di Formula 1, vittoria dedicata a Alex Zanardi. Liberiamo Hormuz, Trump annuncia l'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto, l'avvio tra poche ore mentre proseguono le trattative con l'Iran. Difesa e sicurezza, Giorgia Meloni a Yerevan per il vertice della comunità politica europea, sull'energia ribadisce priorità da scorporare dal patto di stabilità. Garlasco, Andrea Sempio e 3.000 messaggi in un forum, ero ossessionato da una ragazza. La difesa non si tratta di Chiara Poggi, la faremo testimoniare. Leggende senza fine, Rolling Stones confermano l'uscita del nuovo album il 10 luglio e postano la copertina. Il resto è ancora top secret. Giorgio Schiavoni in studio, e dunque l'Inter vince il campionato con 3 giornate d'anticipo e conquista così il suo 21esimo scudetto, per la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nerazzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan. Gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto, così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
2: A Milano dunque esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato.
4: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
5: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extracalcistico, la goduria è immensa, immensa.
6: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
7: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
4: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con 2 bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
8: Parte Inter!
9: Tutta la famiglia, vedo.
10: Tutta la famiglia.
8: E sono 21!
9: Perché sei contento?
8: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
4: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è Sinner da record dopo la vittoria al Masters 1000 di Madrid sul tedesco Zverev. Mai nessuno come lui. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano.
11: Su primer titolo de campeón del Mutua Madrid Open, Gianni Sinner!
12: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia, e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-2-6-1 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
13: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
12: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite. Un passo avanti enorme con Vagnozzi e Cahill su servizio, pala corta e volée. 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia. E poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000. E adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
2: E a completare i successi dello sport italiano, la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri. Ferrari sesta con Leclerc e settima con Hamilton. La vittoria è stata dedicata ad Alex Zanardi, grande campione scomparso due giorni fa. Tutti gli approfondimenti nella pagina sportiva. Guerra in Medio Oriente. Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre è ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. La corrispondente.
0: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra, il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Gli iraniani ricevono la risposta negativa di Trump e prendono tempo prima di annunciare contromosse. Allo stesso tempo mettono in guardia gli Stati Uniti sui rischi di un'escalation.
10: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: In Israele, gabinetto di sicurezza in vista di una possibile interruzione della tregua in Iran, mentre quella in Libano continua ad essere violata. 20 le vittime libanesi nelle ultime 24 ore e viene prorogato di 2 giorni il fermo agli attivisti della flottiglia.
14: A dispetto del cessate il fuoco, i droni di Hezbollah continuano a bersagliare le truppe israeliane. E queste procedono con bombardamenti di nuovi villaggi nel sud, preannunciati da ordini di evacuazione, seguiti da demolizioni. È il metodo Gaza applicato al Libano, come l'ha chiamato il ministro della difesa Katz, metodo che nella striscia ha lasciato una distruzione tale che a 6 mesi dalla tregua con Hamas solo l'1% delle macerie è stata rimossa e migliaia di corpi sarebbero ancora lì sotto. Israele accusa Hamas di non adempiere ai suoi obblighi di disarmo e così nella riunione del gabinetto di sicurezza discusso della possibile interruzione della tregua sia a Gaza che in Iran. Intanto il brasiliano Thiago Avila e lo spagnolo Abu Keshek, gli attivisti della flottiglia portati in Israele con l'accusa di attività illegali e terroristiche, sono apparsi in tribunale con le catene ai piedi, il loro fermo prorogato di 2 giorni, una detenzione illegale, sostengono i governi di Brasile e Spagna, mentre l'accusa che i due siano stati torturati dalla marina israeliana è stata respinta da Tel Aviv. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti. Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. La missione della Premier proseguirà poi in Azerbaigian. La nostra inviata.
15: Difesa e sicurezza, due priorità dell'esecutivo, ha assicurato più volte Giorgia Meloni. Se sul fronte della difesa la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane, dal lato dell'energia Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e chiesto a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda, ma non escluso. Intanto la presenza dei leader di 20 paesi, oltre ai 27 dell'Unione qui a Yerevan, sarà l'occasione per dei bilaterali a margine. La missione della Premier Meloni prosegue a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri, un viaggio sulla scia di quelli già fatti in Algeria e nel Golfo. Azerbaigian, partner energetico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. E oggi a Bruxelles si terrà la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas.
16: La crisi energetica arriva a Bruxelles, sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli Eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i cosiddetti paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno già avviato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
17: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
16: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1.000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR1.
2: E i temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
18: Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro del governo sull'economia. In questi anni abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea anche i conti in ordine. Enrico Costa.
19: Lavoriamo in questo governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e il caro bollette. All'Europa chiediamo flessibilità per affrontare in modo efficace la crisi energetica.
18: E intanto, alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia, il presidente Trump riposta su Truth un'intervista in un sito statunitense di Matteo Salvini, in cui il leader della Lega esalta il coraggio del tycoon, fondamentale per l'Occidente. Sul governo arrivano le critiche delle opposizioni. Per la segretaria del PD Elly Schlein il lavoro è sottopagato, serve il salario minimo, poi la stoccata, la nostra coalizione più unita della destra. Da Meloni risultati pessimi per il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
20: La sedicente pontiera Giorgia Meloni, con la sua presunta centralità internazionale, ha raggiunto risultati drammatici. Gli equilibri internazionali si frantumano e lei resta muta.
18: Il trionfo di Meloni smentito dai dati, chiosa VS, secondo governo più longevo della storia d'Italia, ma risultati pessimi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Caso Garlasco, a pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
21: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: La scomparsa di Alex Zanardi. Martedì a Padova attese migliaia di persone per i funerali nella Basilica di Santa Giustina.
1: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
3: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
1: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Sui banchi di fronte all'altare, nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò, ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto, i minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Giovanotti.
22: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
1: Elena Baiocco, GR1.
2: Gap di genere per l'intelligenza artificiale. Più della metà dei programmatori che ci lavora è costituito da uomini e questo influenza i sistemi. A dirlo uno studio delle Nazioni Unite.
23: Chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani. Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
24: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
23: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
24: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
23: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Meteo, torna la pioggia sull'Italia, una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese dando il via a una fase di intenso maltempo, inizialmente sulla Sardegna e al nord-ovest, quindi sulle coste della Toscana. La fase clou del peggioramento è prevista per martedì e mercoledì, quando le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali, Toscana e Lazio, con piogge battenti e grandinate. Da oggi, per 3 giorni al cinema, Elegia Sabauda, il documentario di Enrico Bisi su Willy Peyote, un'immersione nella sua musica prima dell'uscita del nuovo album.
25: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
26: Partito?
27: Willy Peyote, Elegia Sabauda è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
28: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
27: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
29: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a fare musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
30: Grazie, ma no. No, grazie.
27: Marcella Sullo, GR1.
2: Confermata l'uscita del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, il prossimo 10 luglio, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso sui loro canali social la copertina del disco. Il primo assaggio del nuovo album è il brano Rough and Twisted che state ascoltando, uscito ad aprile con lo pseudonimo The Cockroaches. Il resto è ancora top secret. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Max Gambino. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione, buon ascolto.
4: GR1 Sport.
5: Mezzanotte 20, un cordiale saluto da Giorgio Germano. Nella prima parte del giornale avete sentito dello scudetto conquistato dall'Inter e dell'ennesima impresa di Jannik Sinner, vincitore del Master 1000 di Madrid. In tema tennis, bravo anche Arnaldi che vince a Sassari in finale contro il polacco Urzak. Adesso cronaca concentrata sull'altro grande protagonista italiano di questa domenica, Kimi Antonelli, primo sul traguardo di Miami e sempre più leader della classifica Formula 1.
6: La tempesta che doveva abbattersi su Miami non è arrivata e allora l'unico uragano in pista ha il volto pulito e sorridente di un ragazzo bolognese di 19 anni che se ne torna dalla Florida con la terza vittoria di fila, la terza in 4 gare. Ha vinto di nuovo Kimi Antonelli, Mercedes, ragazzo prodigio che ci sta abituando ad imprese clamorose ma che invece non dovremmo mai dare per scontate. Ha vinto Kimi battendo le due redivive McLaren di Norris e Piastri, intenso il duello col campione del mondo in carica, gara decisa alla sosta con l'italiano che si ferma prima e grazie all'undercut si mette alle spalle il britannico fino al traguardo, una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione, ma che prende vita solo se la guida lui. Chiedere a Russell, indietro per tutta la gara e solo nel finale è risalito fino al quarto posto, ma ora a meno 20 nella classifica, e dire che doveva essere lui il faro del team Mercedes. Ferrari indietro, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste si porta in zona podio, ma nel duello con Piastri sbaglia e viene pure penalizzato chiudendo ottavo. Hamilton, dopo una gara di rincorsa, si ferma al sesto posto. C'è ancora tanto lavoro da fare a Maranello, ma intanto Kimi scappa e anche le McLaren sono tornate. Manuel Codignoni, GR1.
5: E adesso torniamo a parlare di calcio. Campionato, frena la Juventus, fermata in casa dal Verona.
7: Passo falso della Juventus che si fa bloccare dal Verona, già retrocesso, e fallisce l'aggancio al Milan, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Luciano Spalletti.
8: Dovevamo vincere questa partita, però poi è quando bisogna diventare determinati, cattivi, perché tutto l'anno che io devo aprire questa porta per andare di là a vedere cosa c'è, perché ci sono i migliori, non ce l'abbiamo fatta.
7: Juventus in pressione sin dal primo tempo ma poco concreta, traversa di Bremer al 33esimo, quello che non ti aspetti, segna il Verona con Nabawi. Juventus che accusa il colpo, Verona galvanizzato, lo stadium fischia. A inizio ripresa Spalletti fa entrare Vlahovic per Thuram e Vlahovic pareggia su punizione al 16esimo. La partita però non svolta, anche se Conceição va vicino al gol per due volte e nel finale Zegrova prende un palo in perno. 1-1, finale teso, con il Verona che protesta per le decisioni a suo dire a senso unico dell'arbitro Airoldi. Il direttore sportivo Sean Soiano viene espulso e nel post partita si becca con Spalletti. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Gli altri risultati del giorno, di una 35esima giornata che ha visto il Milan perdere 2-0 in casa del Sassuolo, rossoneri condizionati anche dall'espulsione di Tomori. Bologna e Cagliari invece 0-0, e oggi la 35esima giornata si chiude con due partite, la prima in programma alle 18:30, Cremonese-Lazio, importante, importantissima ovviamente per i grigiorossi lombardi, l'altra si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Fiorentina, e in questo caso l'interesse è soprattutto per i giallorossi della Roma che sono in corsa ancora per la qualificazione alla prossima Champions League, garantita dal quarto posto, in ballo anche l'Europa League. Per quanto riguarda il calcio spagnolo, festa rimandata per il Barcellona. Il Real Madrid infatti vince in casa dell'Espagnol 2-0, doppietta di Vinicius, e costringe il Barcellona, che resta a più 11, ad aspettare ancora per vincere il titolo. Il titolo di Spagna, la Liga, potrebbe arrivare però in casa Barcellona proprio domenica prossima, quando ci sarà il classico, ovvero la sfida fra Real Madrid e Barcellona. Ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione, buonanotte.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
0: verde, viaggiare informati.
10: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24, apriamo in A8, Milano Varese, in Lombardia, tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Milano si segnala un incidente che coinvolge un'auto e il traffico scorre sulla terza corsia. Andiamo in A1, Milano Bologna, in Emilia Romagna, nei pressi dell'allacciamento con la A21, sempre verso Milano, presente un altro incidente. Rimaniamo in A1, tra Terre di Canossa e Piacenza Nord, in direzione Milano, si registrano code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora. In A3 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova, altro incidente e attenzione per la presenza di pedoni sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14, Bologna-Ancona, tra Faenza e Forlì, in direzione Ancona, prudenza invece per un veicolo in avaria. Chiudiamo infine a Roma, sul grande raccordo anulare tra la Salaria e la Casilina, in direzione della Casilina, il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
11: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
12: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1. Voi ormai lo sapete, ci seguite con grande affetto durante la settimana con il nostro Cantiere Italia da lunedì al venerdì alle 17.40. Noi affrontiamo, approfondiamo, analizziamo i temi di natura economico-finanziaria della settimana e invece nella mezzanotte, quando ormai la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E chi più protagonista di lui alla vigilia, ormai tra un mesetto, meno di un mese, il suo congresso, il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. Buonanotte, grazie di essere con noi, segretario.
13: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
12: Partiamo subito proprio dall'ottavo congresso nazionale della Wilca. Che cosa rappresenta questo momento per l'organizzazione sindacale e con quale spirito lo vivete? Dia lei le date, segretario.
13: Il congresso si svolgerà a Venezia dal 25 al 28 di maggio. Momento importante per l'organizzazione, ovviamente si inserisce dentro i congressi che porteranno poi al congresso nazionale della WIL, e per la nostra categoria è un momento importante perché stiamo anche lavorando per rinnovare i contratti degli assicurativi, delle datoriali e dei bancari che noi seguiamo, ed è il momento per proiettare l'organizzazione verso i prossimi anni, le prossime sfide che saranno sempre più impegnative per trovare soluzioni attraverso il confronto con un'azione sindacale concreta che vuole essere autorevole, competente, ma è sempre più in grado di stare vicino alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno problemi costanti per carichi di lavoro, pressioni commerciali e quindi richiedono un contatto importante e costante attenzione.
12: Allora, avete scelto uno slogan secondo me molto efficace e anche emblematico: volti al futuro, cioè rivolti al futuro, guardando verso quello che avverrà. Possiamo anticipare qualcosa anche sui temi che verranno affrontati? Poi parliamo di lei.
13: I temi del congresso saranno diversi perché fotograferanno un po' le situazioni che si vivono nel nostro settore, quindi mettendo sempre al centro la persona. L'idea è di occuparci delle persone sotto il profilo professionale e umano, e quindi tutto ciò che impatta sull'attività lavorativa e sulle persone anche nella loro dimensione familiare e fuori dal mondo del lavoro. Quindi il benessere lavorativo, ci sarà il tema ovviamente dell'intelligenza artificiale e degli impatti delle nuove tecnologie, ci sarà degli approfondimenti sui settori che noi seguiamo, ci sarà la necessità valutare gli impatti del rischio bancario, poi ovviamente i temi contrattuali, tra cui appunto gli aumenti economici che abbiamo fatto nelle varie richieste nelle nostre piattaforme, e la riduzione dell'orario di lavoro, perché noi riteniamo che tra le logiche di conciliazione tempi vita lavoro che possono dare sostegno, diciamo, alle persone, c'è la necessità di retribuzioni adeguate e con una redistribuzione della ricchezza prodotta nei settori e anche riduzione dell'orario di lavoro per dare più possibilità alle persone di avere tempo libero da dedicare anche agli ambiti non lavorativi.
12: Allora, parliamo di lei, cominciamo a parlare di lei perché l'incontro è con i protagonisti e quindi cerchiamo di raccontare qualcosa di Fulvio Furlan. Andiamo indietro con la memoria a lei adolescente, insomma, nella sua camera di ragazzino, in famiglia. Quali erano i sogni?
13: I sogni erano... Allora provavo a giocare a calcio, quindi c'erano degli sogni sportivi, che altro, però sapendo che sarebbe stata una strada particolarmente difficile. Diciamo che non mi sarei aspettato di fare sindacalista, perché successivamente a quelli, diciamo, dal punto di vista lavorativo c'era più la passione per scrivere. Infatti ho fatto per un po' di anni il giornalista, sono riuscito a scrivere un libro, ma poi dopo comunque l'attività da sindacalista mi ha coinvolto quando poi è diventata la professione che svolgo prevalentemente. Diciamo che però qualche cosa avrei dovuto immaginarlo, visto che mio papà faceva il sindacalista e quindi...
12: Ecco, ha seguito un po' le orme paterne.
13: Le orme paterne, diciamo che erano latenti e poi sono sbocciate.
12: Senta Furlan, ma c'è stata una stagione da calciatore?
13: Ma di basso livello,
12: insomma, a livello
13: giovanile si giocava ma in squadre locali.
12: Quali erano le squadre?

0: ed esattamente dove sono cresciuto, esattamente.
1: La passione invece per il giornalismo è stata una passione, diciamo, vera, convinta, consapevole, oppure un passaggio che spesso fanno i ragazzi a quell'età?
0: No, era una passione abbastanza consapevole, l'ho fatto per un po' di anni in giornali locali, diciamo che mi ha anche un po' distolto dagli studi a un certo punto, quando poi non c'erano tutte le prospettive per poter lavorare, sono stato quindi assunto in banca, ho dovuto un po' abbandonare, però mi è stata molto utile quell'esperienza sotto il profilo formativo, intanto per conoscere, diciamo così, anche molte dinamiche nelle relazioni con le persone, e poi la parte della scrittura mi ha aiutato, perché poi dopo un po' di anni in banca mi era stato chiesto di fare la comunicazione per un'organizzazione sindacale, e quello mi ha aiutato a entrare in questo mondo, dove poi, oltre alla comunicazione ovviamente che ho fatto per un po' di anni, è cominciato anche l'impegno
1: diciamo, sindacale vero. Allora, noi ci fermiamo, un brano musicale dedicato a lei, e poi torniamo qui alla mezzanotte di Radio 1, Rai Radio 1. Siamo con il segretario generale della UIL, Cawil, Fulvio Furlan, a tra poco.

Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte che è un sindacalista, segretario generale della Wilca Will alla vigilia. Noi siamo questa notte il 4 di maggio, insomma il congresso ci sarà dal 25 al 28 maggio a Venezia, quindi insomma una ventina di giorni al congresso e torneremo a parlarne, ma continuiamo invece a raccontare Furlan dal punto di vista diciamo più personale, più privato, come facciamo spesso alla mezzanotte di Radio 1 qui tutte le domeniche. Qual è stato il primo battesimo con l'attività sindacale, il primo momento in cui Fulvio Furlan ha deciso e ha capito da grande

0: il sindacalista?
1: Beh, è stato un battesimo molto, diciamo così, probante, perché ovviamente non svolgevo lì facevo appunto l'attività di comunicazione, ma è stato nel momento in cui arrivò in intesa, allora non era ancora intesa San Paolo, come nuovo amministratore delegato Corrado Passera, e presentò un piano industriale particolarmente impegnativo, perché in quel momento intesa doveva, insomma, recuperare molte posizioni, e il primo incontro sindacale lo feci appunto prendendo appunti, perché dovevo poi scrivere i comunicati, e fu presentato questo piano industriale, e lì capì che tutto quello che si decideva lì poi avrebbe impattato sulla vita di migliaia di persone. Quello fu un impatto importante, perché dimostra quanto impegno e senso di responsabilità serve per fare questo mestiere, perché come dire, impatta direttamente sulle persone.
0: Poi piano piano, insomma, è cresciuto lentamente fino ad assumere la guida di una federazione importante come quella della Wilca UIL. Quando è avvenuto il primo incarico, diciamo, direttivo importante di coordinamento, di gestione? Che periodo era? Che periodo storico era?
1: Dal 2014 che sono diventato segretario nazionale, lì c'è stato veramente il cambio di passo nelle responsabilità, perché prima, facendo le trattative in azienda, non ero responsabile, quindi facevo parte di una squadra. Diventare segretario nazionale nel 2014 ha fatto veramente, come dire, entrare in una dimensione in cui capivi che le persone si affidavano a te per avere risposte a non solo ai problemi lavorativi, ma anche, diciamo così, a questioni gestionali dell'organizzazione. E quindi quel passaggio lì è stato particolarmente importante, anche perché fare il segretario nazionale ti proietta in una dimensione molto più ampia nella visione dell'organizzazione, e quindi ti consente anche di avere uno sguardo che si va in profondità sui singoli aspetti, ma inserito in ambiti più generali, che riguardano appunto tutta l'attività dell'organizzazione, che è molto ampia e va di, sia a livello territoriale che aziendale, particolarmente complessa.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora un brano musicale e poi torniamo qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 con il segretario generale della Wilca UIL, Fulvio Furlan. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte che è il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. Voglio ricordare che siamo al 4 di maggio, ma tra una ventina di giorni, perché il congresso della Wilca andrà dal 25 al 28 a Venezia, ecco, c'è un appuntamento importante per Furlan che è l'appuntamento congressuale. Torniamo un attimo al congresso. Il sindacato deve guardare sempre al futuro, il vostro slogan non a caso è Volti al futuro. Deve anticipare i tempi e i bisogni dei lavoratori. Com'è cambiata, Furlan, la figura del sindacalista e il ruolo del sindacato nel tempo? Come sono cambiati?
1: Ma diciamo che cambiano i temi da affrontare, ma l'attività o la predisposizione deve essere sempre la stessa, quella capacità di ascolto delle problematiche, la capacità di non avere preclusioni mentali rispetto a trovare soluzioni, perché questa è una cosa tipicamente della UIL e della UICA, stare nel merito delle questioni e cercare sempre di capire quali sono le ricadute per le lavoratrici e i lavoratori. Quindi sotto questo punto di vista lo spirito è lo stesso. Poi è ovvio che le sfide sono molto diverse, perché ci sono stati periodi in cui si dovevano, come dire, affrontare anche crisi di settore particolarmente importanti. Oggi c'è una sfida di rivoluzione industriale con l'impatto delle nuove tecnologie, e ci sono oggi, magari ci si può orientare verso quell'area di distribuzione della ricchezza, come dicevo, mentre ci sono stati periodi in cui quando ci sono state le banche che non erano in difficoltà bisognava far fronte a scenari completamente diversi. Quindi diciamo che le situazioni cambiano rispetto al momento che si sta vivendo, ma l'approccio deve essere, credo, sempre lo stesso, mettersi sempre nella condizione di avere presente che stiamo parlando della vita lavorativa e non solo delle persone, e quindi metterle al centro dei nostri obiettivi.
0: Com'è cambiato invece lei nel tempo? Com'era da ragazzo dal punto di vista caratteriale? Se è cambiato, invece è rimasto esattamente com'era?
1: No, allora ero molto più scatenato, nel senso che ero... Adesso diciamo che sono un po' più riflessivo.
0: Più istintivo negli anni della gioventù.
1: Prima, sì, probabilmente ero un po' più istintivo e poi ero proprio, giocavo a calcio, facevo tante cose, ma mi dicevano sempre a scuola che non stavo mai fermo, cose di questo tipo. Adesso sono diventato più pacato, diciamo, il tempo
0: esatto. ha levigato questa, sì, grande forza, questa vis.
1: E poi però serve molto in questo mestiere, perché a volte bisogna fermarsi un attimo prima di prendere decisioni per riflettere su tutte le implicazioni anche di una sola decisione. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista forse sono maturato, come qualcuno direbbe, del resto l'età avanza.
0: No. Senta, Furlan, come le piacerebbe essere descritto? Cioè, Fulvio Furlan è? Con quali aggettivi?
1: Ma mi piacerebbe essere descritto come una persona giusta. Io credo sia sempre molto importante fare le scelte giuste, non le scelte facili, anche se a volte fare le scelte giuste comporta intanto la necessità di spiegarle e farle in modo molto consapevole. Quindi credo che mi piacerebbe che si dicesse appunto che faccio sempre le scelte per il meglio, senza guardare al mio
0: punto di vista oppure al vantaggio personale, certo.
1: Esatto.
0: E l'altra cosa che le volevo chiedere: qual è un difetto di Fulvio Furlan, ma un difetto vero, ecco, non un difetto, diciamo, non un difettuccio, un vero difetto dal punto di vista sempre del temperamento, del carattere, del comportamento?
1: Diciamo che non mi piaccio quando mi arrabbio e magari perdo la calma. Poi gli altri difetti, ne ho di difetti, ce ne ho una quantità, ecco. A partire da quello che sono, mi sono ritardatario, disordinato, tante cose. Però,
0: però è bella questa coscienza critica, nel senso si vede che è una persona onesta intellettualmente, perché molti invece a questa domanda rispondono con un pregio, dice: sei un tuo difetto? Beh sì, sono molto buono, sono molto generoso, sono troppo generoso. Invece questi sono difetti veri, posto appunto che i difetti esistano, perché io poi sono convinta che gli esseri umani sono belli perché sono imperfetti. Allora ci fermiamo, è vero? Viva l'imperfezione. Ci fermiamo, il tempo di un altro brano musicale e poi torniamo alla mezzanotte di Rai Radio 1, questa lunga intervista dedicata al segretario generale della Wilca, Will Fulvio Furlan. A tra poco, musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte, Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca Will. Siamo al 4 di maggio e dal 25 al 28 maggio a Venezia ci sarà il congresso proprio della Wilca. Senta, ancora un tema diciamo all'ordine del giorno. La digitalizzazione avanza incessantemente con l'ambizione di sostituirsi a molti lavori svolti dall'uomo. Le faccio una provocazione. Il sindacato del futuro sarà sempre necessario?
1: Assolutamente sì, soprattutto di fronte a sfide di questo tipo, perché questi aspetti lavorativi impatteranno di modo determinante sulla vita delle persone quello che è indispensabile a mio avviso rispetto a cambiamenti così importanti è non impedirli, perché sono anche delle opportunità importanti, ma vanno gestiti considerando tutti gli interessi in campo. Legittimamente le aziende utilizzeranno per le loro finalità, noi dovremo gestirle per evitare impatti negativi sulle persone e allo stesso tempo che queste strumentazioni non siano sostitutive delle persone, ma vengano utilizzate per supportare semmai l'attività e renderla più efficace e magari meno faticosa. Quindi il sindacato è indispensabile nella gestione dei processi per trovare insieme alle controparti soluzioni condivise. E credo che proprio di fronte a queste sfide assuma ancora più rilevanza la necessità del sindacato. Se posso aggiungere, credo io fermamente, è anche un luogo di socialità fondamentale, un baluardo di democrazia e un baluardo di resistenza rispetto a derive autoritarie o logiche conflittuali che purtroppo stanno caratterizzando quest'epoca in modo drammatico, e quindi un'organizzazione che invece crede nella democrazia, nel dialogo, nel confronto, ogni giorno canta un seme di resistenza rispetto a derive violente.
0: Allora, come vorrebbe, diciamo, arrivare al traguardo, diciamo, tra 10-15 anni? Come si vede? A fare ancora il sindacalista? A fare altro?
1: No, quando farò il sindacalista, finché sarò utile all'organizzazione, perché comunque è anche un modo di vivere, quindi quando non finirà l'attività lavorativa, diciamo che magari riprendo a coltivare la passione per la scrittura, che se ci riuscirò potrebbe essere quella, diciamo così, il modo per chiudere un cerchio, diciamo.
0: Cosa fa quando non lavora Fulvio Furlan? Per rilassarsi, per staccare la spina?
1: No, cerco di aiutare un po' in casa con i figli e la moglie, che sono parte indispensabile di quello che faccio, perché devono sopperire alle mie lunghe assenze, e senza una donna e dei ragazzi straordinari non potrei fare come ho
0: questo mestiere. Quindi insomma sta a casa, da una mano.
1: Cerco di dare una mano
0: allora,
1: combinare danni.
0: Allora, prima di salutarci, un voto da 1 a 10 come padre. Lo so che è sempre difficile, perché dovremmo chiederlo ai nostri figli, ma ecco, diciamo, con uno sforzo lei che voto si dà? Posto che ci sono assolutamente delle lunghe assenze dovute al lavoro, un lavoro importante che è un lavoro per una causa comune, però al netto di tutto questo mi pare, insomma, un papà presente, un papà affettuoso.
1: Sì, no, quello sì.
0: Che
1: però,
0: dicono i figli? Diciamo, che voto le darebbero?
1: Ma i figli mi vedono poco e diciamo che secondo me sono sul 7.
0: Sul 7, vabbè, sempre
1: tante
0: modesto.
1: Tante cose che ancora devo imparare, perché non si smetta mai di imparare.
0: Vabbè, bella questa intervista, soprattutto perché un uomo, devo dire, molto, molto con i piedi per terra e quindi senza fughe in avanti. Mi piace molto. Grazie a Fulvio Furlan di essere stato con noi questa notte. Noi ci ritroveremo intorno, diciamo, a metà maggio, intorno al 18 maggio, per fare un'altra intervista con Fincantieri Italia, che anticiperà i temi del congresso, vi ricordo, in programma a Venezia dal 25 al 28 maggio. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia della mezzanotte di Rai Radio 1, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. Noi, siccome è già lunedì, ci risentiamo tra qualche ora, 17.40, sulle frequenze di Rai Radio 1, e vi voglio anche ricordare che l'intervista, la lunga intervista a Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca Will, appena andata in onda, la trovate e la potete scaricare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte segretario, grazie ancora.
1: Grazie mille, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti voi.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Marco Santucci. Milano nerazzurra in festa. L'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con tre turni di anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Restiamo in tema di sport per celebrare due stelle del nostro sport: Jannik Sinner, che batte Zverev a Madrid e vince il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. E poi Kimi Antonelli, che su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, e c'entra la terza vittoria consecutiva. Ed ora agli esteri: è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua, anche se il presidente Trump annuncia il via oggi all'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto di Hormuz. Intanto una petroliera iraniana con un grosso carico beffa il blocco statunitense ed arriva in Indonesia. Oggi vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, senza gli Stati Uniti ma con la presenza del Canada. La premier Meloni pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma e atteso in Vaticano per cercare di ricucire con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah, 20 i morti in un giorno, prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. La cronaca: mercoledì Andrea Sempio davanti ai giudici di Pavia mentre spuntano 3.000 messaggi in un forum ora al vaglio degli inquirenti. Ero ossessionato da una ragazza, dice. La difesa: non si tratta di Chiara Poggi, faremo testimoniare quella persona. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di hantavirus su una nave da crociera nell'Atlantico. Segnalati 3 decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. Torniamo allo sport per dare conto, oltre dello scudetto dell'Inter, delle altre gare di giornata nel campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1 pari tra Juventus e Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi, per gli ultimi posticipi della 35esima giornata, in campo le romane. Si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, la linea a Stereonotte Brasil.
3: Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 1, siamo noi di Stereonotte Brasil, puntata 1175 di questa domenica 3, e ormai siamo già a lunedì 4 maggio, con voi Max De Tomassi, la parte tecnica Gaetano Albora, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo immediatamente con il primo brano, poi vi raccontiamo le cose che ci sono questa notte in programma qui a Stereonotte Brasil. Bad bye.

Bad Bunny con Nueva Yol, un altro singolo da questo DTMF, Debi a tirar mas fotos, dovevo scattare più fotografie. In questa puntata dedicheremo ampio spazio a Cuba e a una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquello, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, di Cuba e dell'Argentina. Poi, per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasilera adesso collegati. Questo accadrà nell'ultima parte di Stereonato in Brasile di questa notte, che come al solito termina alle ore 4. La nostra Mafalda Minnozzi, in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, commenterà con noi alcuni brani presenti in scaletta. Interagite con noi, Max Tomassi, sui social più importanti, più conosciuti, Instagram e Facebook. Vi aspetto. Dopo Bad Bunny, Marcelo De Dois, Marcelinho Moreira, Fin di Tristeza.

0: E questo era Marcello De Dois con Marcelinho Moreira, Fin da Tristeza, che è un messaggio tipico dei brasiliani, che dicono appunto che la tristezza non esiste o comunque può essere trasformata in saudaggi. Buonanotte a Franco Luciani e Fabrizio Mocata.
1: Buonanotte.
0: Belli, bentornati, anzi posso dire bentornato a Fabrizio Mocata, perché un po' di mesi fa ci siamo sentiti per questo bellissimo Tangos Cruzados, no?
1: Sì, sì. Per diciamo la nomination ai Latin Grammy,
0: certo.
1: E stasera ho portato l'altra metà di Tangos Cruzados,
0: che ha collaborato ovviamente alla realizzazione di questo album, no?
1: Assolutamente sì, anzi un album che nasce dal nostro incontro, dalla nostra collaborazione.
0: Allora, Fabrizio Mocata è un musicista, pianista che viene dalla Sicilia, mentre Franco Luciani è un italiano che viene dall'Argentina,
2: sì.
0: È vero?
2: Sì,
0: tu
2: sì.
0: È stano di Argentina.
2: Un tano d'Argentina, sì.
0: È vero o no?
2: Sì, sì, bueno, tutta la famiglia di origini italiane.
0: Luciani di dove?
2: Non lo sai? Non lo so con sicurezza. Alcuni mi hanno detto del Piemonte.
0: Alcuni del Piemonte.
2: O dell'Abruzzo, che è ma al centro.
0: Sì.
2: Veneto mi hanno detto...
0: Bene,
2: Otra
0: bene.
2: Persona, non lo so.
0: È tipico degli argentini scoprire le proprie origini italiane. Allora, Fabrizio Mocata, ci siamo conosciuti perché abbiamo ascoltato Tangos Cruzados, un album che è stato candidato alle Latin Grammy recente. E diciamo che per un italiano è una candidatura estremamente importante, no? Sono pochi gli italiani che vengono candidati al Grammy Latino. Già la candidatura è una vittoria.
1: Assolutamente. Già essere nei cinque possibili vincitori, anche vedere il proprio nome, la copertina del disco,
0: certo,
1: su quel maxi schermo a Miami, è stata un'emozione. Purtroppo non sono riuscito a vincere, però in realtà sì, candidatura è un termine italiano, ma sarebbe la nomination. La famosa nomination.
0: Lo so, gli americani sono così, sono pieni di sé.
1: Eclatanti.
0: Eclatanti.
1: E veramente è stato un bellissimo traguardo, sia per me che per Franco,
0: sì,
1: e anche per la nostra etichetta Acqua Records.
0: Franco, quando è successa la candidatura, la
1: sì,
0: nomination, no? In Argentina immagino che sia comunque girato il tuo nome, oltre a, diciamo, all'importanza che tu rivesti nell'ambito della musica jazz argentina.
2: Avevo non intendito del tuo...
0: Sì, quando il nome, sì, il tuo
2: sì,
0: nome salì
2: nella
0: candidatura, in Argentina si parlò di te.
2: Sì, claro che sì, claro che sì. Es un premio, es un reconocimiento muy importante, ya la misma nominación.
0: Certo, è un riconoscimento importante la nomination, come abbiamo detto con Fabrizio.
2: Claro, porque es un primero han nacido los Latin, perdón, los Grammy estadounidenses,
0: sí,
2: pero la importancia de los Latin Grammys es
0: uguale,
2: es muy similar,
0: sí,
2: porque
0: sono nati prima i Grammy internazionali, ma anche quelli, claro, latini hanno una importanza notevole.
2: Claro, y no, porque no deja de ser un premio estadounidense, en este caso apuntado al mundo latino e influencia, pero sigue siendo un Grammy estadounidense.
0: Certo. Sì, un premio che viene attribuito, dato negli Stati Uniti, ma è un premio che si rivolge a tutto il mondo latino, che dal punto di vista musicale forse è addirittura più grande di quello di lingua inglese, no?
1: Ma sicuramente consideriamo che tutta la musica sudamericana e anche la musica spagnola rientrano in questo ambito,
0: certo,
1: quindi parliamo veramente di una quantità anche di culture, di idee musicali diverse, ma accomunate da appunto un'anima latina.
0: Aggiungo io poi che la categoria miglior canzone, album brasiliano, cioè la parte diciamo in portoghese, man mano con il tempo ha cominciato ad avere sempre più importanza, e quindi tutto il sistema del Grammy Latino sta avendo maggiore credibilità in ogni parte del mondo e soprattutto negli Stati Uniti.
1: Assolutamente, poi ci sono diverse categorie, sia in lingua portoghese che in lingua spagnola, assolutamente un premio che riconosce la qualità. Sono felice di averlo potuto...
0: Ah certo, anche noi siamo felici per voi. Tangos Cruzados, questo album candidato al Grammy Latino. Voglio farvi ascoltare un brano che è tratto da questo album, Fabrizio Mocata con Franco Luciani, Che Papusa Oi.

0: Fabrizio Mocata, Franco Luciani, Che Papusa Oi di Cadicamo, che è un grande autore del tango argentino di tanti anni fa. L'album Tangos Cruzados non è il focus di questo incontro con Luciani e Mocata, perché oggi parliamo di questa bellissima di questo bellissimo incontro fra Fabrizio Mocata e Omara Portuondo. Adesso raccontami un po' questo incontro con Omara.
1: Allora, io ero entrato in contatto con uno dei suoi autori, il poeta Santiago Larramendi,
0: sì,
1: perché avevo suonato un brano scritto da lui insieme a Grazia Di Michele ed Eleonora Bianchini.
0: Sì.
1: Per casualità, quindi, ha ascoltato il mio pianoforte e mi ha voluto contattare personalmente, mi ha fatto i complimenti perché gli era piaciuto molto come avevo interpretato il suo brano.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato molto dei percorsi, delle origini, di quello che è un po' la musica, che è un viaggio che ci accomuna tutti noi artisti. A quel punto, la mattina dopo, nella mia casetta di Mazara del Vallo, sì, mi sveglio, mi siedo a un vecchio pianoforte forte scordato che ho appunto vicino al mare e scrivo un tema musicale,
0: sì,
1: un po' tango, un po' bolero, un po' anche una melodia nostra.
0: E glielo mandi?
1: E glielo mando, dice: guarda, che caso, stamattina mi sono svegliato e mi
0: ho
1: è venuta in
0: questa
1: testa
0: cosa.
1: E lui mi risponde bellissimo e dopo poche ore mi manda il testo.
0: Sì.
1: Che lo ha ispirato, appunto, sì, ispirato da questa melodia. E
0: ti ha sorpreso questa apertura e immediatezza? Voglio dire, stiamo parlando dell'autore di Omara Portuondo, soprattutto del repertorio più recente. Hai trovato, diciamo, sorprendente questa disponibilità, questa generosità?
1: Assolutamente sì. Poi, conoscendo Santiago, non mi sono affatto stupito, perché è una persona molto che interagisce molto, molto presente,
0: certo,
1: e attenta agli stimoli, alle vibrazioni. Quindi è stato proprio un incontro artistico molto bello per me, e il frutto si vede, perché è un brano spontaneo, è un brano come dire,
0: puro,
1: naturale, sì, assolutamente.
0: Franco Luciani, tu sei argentino di Buenos Aires, voi avete avuto grandi interpreti femminili, le avete tuttora, una su tutte Mercedes Sosa, ma Omara Portuondo immagino che sia molto popolare,
1: sì,
0: in Argentina.
1: Assolutamente.
0: E te invece come entri nel progetto? Sei arrivato a collaborare ancora con Mocata per questa idea con Omara?
2: Bueno, la realidad es que es una idea del mismo Fabrizio. Aunque yo tuve el gusto de conocer a Santiago, el poeta.
0: Ah, certo.
2: Con
0: Quindi
2: Fabrizio,
0: è un'idea di Fabrizio, poi hai conosciuto questo,
2: sì,
0: poeta, mucho, Santiago.
2: 3-4 años en Torino, ¿no?
1: Questo pezzo è stato scritto 3 anni fa. Ecco,
0: ah,
1: però sai, le cose hanno una
0: gestazione. Certo. Ricordiamoci che Omara ha più di 95 anni.
1: Ne ha appena compiuti 95 ad ottobre, il 29 ottobre.
0: Quindi, insomma, è un artista che ha bisogno dei suoi tempi per registrare, per interagire.
1: È assolutamente una persona che ha una storia, che quando condividi la stessa stanza, per me stare seduto al pianoforte accanto a lei
0: è stata un'emozione unica.
1: E si vede, poi stiamo per pubblicare anche il video
0: di questo incontro
1: di questo brano. Già ce n'è uno, di un brano registrato in Volver, ma lei cantava accanto al pianoforte, senza filtri, senza niente, quindi era veramente emozionante. Tante volte io mi sono visto da fuori e ho detto: ma che cosa ci faccio qua? Ma che cos'è questo regalo della vita?
0: Franco, scusa, tu hai messo l'armonica successivamente o eri anche te a
2: posterior.
0: Cuba? Ok, perché tu sei volato a Cuba, no, Mocata?
1: Io, appena il figlio di Omara mi ha detto:
0: puoi venire.
1: Ho parlato con Santiago, con Ariella, a un certo punto ha detto: va bene, se vuoi venire lo registriamo. E io, dopo 5 giorni, ero direttamente in aereo.
0: È un'esperienza bellissima, no?
2: Sì, io credo che è una delle grandi cantanti, sì, della folklore, del termine della world music nel mondo.
0: Una delle più grandi, sì, cantanti nell'ambito della musica del folklore internazionale, una delle più grandi cantanti del mondo. Vi faccio ascoltare una interpretazione di Omara Portuondo, visto che questo programma si chiama Serenotte Brasil, realizzata insieme a Maria Betania. Un po' di anni fa loro hanno realizzato un album intitolato semplicemente Omara Portuondo, Maria Betania. Questa è Talvez, di Juan Formel.
3: Tal

0: Barbara Portuondo, Maria Bethania, Talvez, Juan Formel, il grande fondatore di Los Van Van. Voi siete innamorati di musica cubana anche, no,
1: sì,
0: Franco?
1: Sì, mi gusta mucho la Van Van, mucho. La historia de la música cubana, obviamente desde su música tradicional afro-cubana, sí. El bolero, y después toda la influencia a otros géneros.
0: Sì, sì, è vero, ha influenzato tanti generi ed è comunque un'isola che ha dato musica importantissima in ogni parte del mondo. Prego.
2: E invece noi come pianisti, figure come Ciuccio Valdés,
1: Bebo Valdés,
2: tutta la sua discesa,
0: Bola de Nieve,
2: Rualcaba,
0: che meraviglia.
2: E anche poi nel jazz, Danilo Perez, tutti Muchísimo. Quelli che si sì. sono contaminati con questo mondo, e assolutamente hanno dato anche una marcia in più, nel senso che questo modo di suonare è veramente adesso mi sto cercando di ricordare un pianista che avevo ascoltato moltissimo,
0: sì. Cubano?
2: Sì, jazz cubano.
0: Beh, mentre te lo ricordi, senza contare quanto è stato importante il cavallo di Troia che Cuba ha inserito a New York nell'epoca dell'esplosione del jazz latino,
2: esatto.
0: E tutti i locali venivano riempiti da musicisti cubani, esuli purtroppo, che andavano lì a suonare. È stato davvero un altro importante inserimento che arriva da un paese tra virgolette del terzo mondo in un ambito jazz che è sicuramente una musica ascoltata in ogni parte del mondo.
2: Assolutamente, sono stato di recente a New York in tournée, comunque quello che
0: è ancora
2: si ascolta,
0: vivo, no?
2: È ancora vivo, tutta la parte nord di Manhattan è proprio la zona, diciamo, latina,
0: sì. Ecco. Senti, noi siamo molto innamorati della musica latinoamericana, non solo di quella brasiliana. Nel corso degli anni, anche grazie ad un amico che è sposato con un'argentina, Marco De Lillo, che salutiamo, noi abbiamo cominciato a conoscere il mondo latino, che è secondo me pieno di cose bellissime. Basta pensare a quello che ha fatto Rosalia recentemente, quello che ha realizzato Settangana, Natalia Lafourcade, tantissimi artisti. Io poi ho visto la tua biografia, Franco Luciani, ho visto che tu hai lavorato con Mercedes Sosa,
1: sì.
0: con Fito Páez.
1: Sì.
0: Raccontami un po', Mercedes come l'hai conosciuta?
1: No, Mercedes sempre fu un artista muy abierta y muy atenta.
0: Una artista aperta y atenta.
1: A las nuevas generaciones.
0: A las nuevas generaciones.
1: Y realmente era una persona muy, pero muy solidaria, en el sentido que muchos grandes artistas argentinos han tenido su bendición,
0: grazie
1: su
0: a lei.
1: Empuje, ¿no?
0: Era molto solidale con questi giovani artisti argentini, e molti di loro hanno avuto proprio una spinta iniziale grazie a Mercedes Sosa.
1: Entonces yo en el año 2002 gané un premio muy importante de un festival, el más importante, sí. de folclore de Argentina y la región, que es el Festival de Cosquín.
0: Il Festival di Cosquín tu l'hai vinto nel 2002.
1: Sí, a raíz de eso mi carrera empezó a tener mucho...
0: Y la tua carrera ha cominciato a
1: tener renombre. Y recuerdo que Mercedes, yo toqué por primera vez con Mercedes,
0: sí.
1: en el Festival de Cosquín, cuando ella vuelve después de unos años de haber estado enferma.
0: Ah. Allora lei torna a suonare al Festival di Cosquín dopo molti anni in cui lei è stata ferma, nel senso che non ha più cantato.
2: Malata,
0: inferma. Ok, grazie del suggerimento. E tu hai suonato con lei in questo festival.
1: Bien, exacto. E a partir de ahí se dio un'idea che fue juntar a varios artistas jóvenes,
0: sí.
1: del folclore emergentes de ese momento. Me acuerdo que hicimos unos 5 o 6 conciertos con Mercedes, para nosotros un gran honor, enorme.
0: Quindi, questa idea, il progetto ha messo insieme dei giovani artisti con alcuni fra i nomi più importanti della musica argentina per valorizzare le nuove generazioni della musica argentina.
1: Esattamente, eso hace ya como diría que 20 años.
0: È successo 20 anni fa?
1: Bien. Y después de eso es cuando a mí me invita Mercedes también para hacer, yo fui invitado especial de lo que fue su última gira aquí en Europa.
0: Ti ha invitato durante l'ultimo tour europeo Mercedes,
1: sí.
0: Sosa.
1: Julio del año 2008.
0: 2008.
1: Y me acuerdo que toqué aquí en Roma.
0: Hai suonato qui a Roma.
1: En un festival que se llama Luglio Suona Bene.
0: Luglio Suona Bene, certo.
1: Y con una programación increíble.
0: Auditorio, un parco de la música, qué bello.
1: Exactamente. Después en la Feria Latina de Milano.
0: Ah, anche al Festival Latino di Milano. Era la prima esperienza in Italia per te?
1: Sì, questa fu la prima gira.
0: Quindi tornavi, sì. nella tua patria dopo...
1: Off, e poi stuve anche in Londra. 30
0: anni, quanti anni
1: c'hai? In Londra con ella.
0: Sì, sei stata a Londra.
1: Y bueno, eso fue todo lo que... he grabado también con ella la versión del himno nacional argentino.
0: Ah, hay inciso con lei la versione dell'inno nazionale argentino.
1: Nada más y nada menos, también he grabado en un disco post-mortem, que es una de las versiones en vivo
0: aquí
1: en Roma.
0: C'è anche una registrazione in un suo disco post-mortem, che è un live in Roma.
1: Sí, de varias versiones. De varias Puedo versiones. Decir, para resumir, sí. que tuve el gusto porque... fue en sus últimos dos o tres años de carrera.
0: En los últimos dos o tres años, Franco Luciani ha colaborado con Mercedes. E un altro artista che io amo tantissimo è Fito Páez, che ha fatto innamorare Caetano Veloso di Javan,
1: sì, Fito,
0: ed è un grandissimo autore della musica argentina.
1: Un grandissimo, e per me è de los más grandes.
0: E che hai fatto con Fito?
1: Bueno, Fito è della mia città también, è de Rosario.
0: Ah, Rosarien.
1: Perché io vivo a Buenos Aires, però estuve in Rosario.
0: Sì.
1: E tuve el honor de tocar con él en vivo.
0: Hai suonato dal vivo con lui che è della tua stessa città, Rosario.
1: Sì, e después, in una fiesta molto grande. Muy importante de nuestro club de calcio, nuestro club de
0: una
1: fútbol,
0: festa importante
1: Rosario
0: del
1: Central.
0: Tuo club de calcio, el Rosario Central.
1: Exactamente. Sí. Y después he grabado con él un bolero de Manzanero. Tengo
0: ha inciso con lui un bolero de Manzanero, que es un artista cubano, se no sbaglio, Armando Manzanero, mexicano, sí, scusa.
1: Y un gran creador de boleros. Sí. Y después grabé una versión del Día que me quieras, pero que todavía no ha salido
0: a
1: la luz.
0: Ha inciso con lui el Día que me quieras, que es un tango famosísimo, sí. Pero ancora non è uscito.
1: Hace unos años que no estamos en contacto, pero esa ha sido una etapa muy buena.
0: Sono un po' di anni che non stiamo in contatto. Lui ha realizzato degli album meravigliosi, e in particolare ce n'è uno che ha realizzato nel 92, che si chiama El amor después del amor.
1: Sì, ese disco dell'Argentina.

0: Argentina,
1: Oba, il disco di rock
0: potrebbe
1: più venduto nella storia dell'Argentina. E voi sapete che recentemente, nel 2023, Fito Páez ha voluto realizzare un nuovo El Amor Después del
0: Claro,
1: Amor,
0: allora
1: che si chiama semplicemente EADDA
0: sì.
1: 93, 92-23, e ha invitato grandi nomi della musica internazionale a registrare, a incidere con lui delle canzoni che facevano parte di questo album. E ce n'è una che è incisa da un'artista brasiliana che si chiama Marisa Monchi.
0: Claro, Marisa
1: La
0: Monchi,
1: conoscete?
0: sì.
1: Vi piace? Benissimo. Il brano è il classico di Fito Páez, che ha cantato anche Caetano Veloso in Fine Stampa, che si intitola Un vestido y un amor.

0: nadie.
1: Fito Páez, Marisa Monchi, Un vestido y un amor. Stiamo ascoltando un po' di musica che arriva da varie parti del mondo, ma in particolare legandoci all'Argentina, con Fabrizio Mocata, pianista italiano, e Franco Luciani, armonicista a bocca di Argentina, di Rosario. E voi avete realizzato questo bellissimo brano che si intitola Aquello, cioè quello, giusto?
2: Sì, sì.
1: Dimmi una cosa, c'è l'idea di un album oppure questo qui è un singolo?
2: Allora, abbiamo già pubblicato un altro singolo, piano e voce, Volver.
1: Sì, cantato da te, suonato da te e Omara.
2: Okay. In duo, in quella sessione.
1: È il famoso Volver di Gardel?
2: Esattamente.
1: Ah, ok, bello.
2: C'è già anche il videoclip. C'è
1: bello,
2: tutto.
1: Bello.
2: E abbiamo registrato anche un altro bolero classico, Adios Felicidad, che pubblicheremo.
1: Adios Felicidad, quasi non te conosci.
2: Ecco.
1: È bellissimo.
2: Un pezzo

0: una bellezza.
1: Sì.
0: E dopodiché è successo che Ariel mi ha chiesto di registrare delle basi di
1: Ariel, il figlio di Omara.
0: Esatto, in Italia. E lei ci sta registrando la voce sopra. Non posso dire molto di più perché non so questi brani. Però devo dire che per me è stato emozionante essere scelto come il pianista con tutti i pianisti che ci sono a Cuba.
1: Certo. Ho detto Cuba è straordinario. Senti qualche cosa dentro che...
0: Sì, ha detto, no, dice la mamma, abbiamo parlato e avrebbe piacere che tu gli registrassi delle basi per cantarci.
1: Para saber cómo hay que andar no cuesta nada, per sapere come bisogna andare avanti non costa niente. Pintemo lo más quotidiano con fantasia, cioè ci inventiamo il più quotidiano con fantasia. Dejemos ver el día que trae la madrugada. Abbiamo smesso di vedere il giorno che porta l'alba. Chi sino sale el sol, basta un rayo de amor. Che il sole esce fuori, basta un raggio d'amore. Questo?
0: Che se il sole non sorge, basta un raggio d'amore.
1: Bellissimo, è bellissimo questo testo.
0: Santiago Laramendi è un poeta formidabile.
1: Ci sono molte cose da fare in questa vita, tanti misteri che ci sono dietro le stelle. Questa pure è una frase stupenda, no? Le cose indecibles, chi non tiene spalavre, indicibili, che vuol dire?
0: Le cose che non si possono,
1: raccontare. Todo lo che talvez queda por aprender.
0: Tutto quello che rimane da imparare.
1: Meraviglioso. Sentiamoci Aquello, che è questa canzone che è stata scritta da Santiago Larramendi e da Fabrizio Mocata, con l'armonica a bocca di Franco Luciani. Insomma, davvero un inizio di storia forte.
0: Sì, e se posso dire anche gli altri musicisti, mi fa piacere.
1: Certo, prego.
0: Francesco Sciacca alle percussioni, Sergio Zanfollina al violino e Leo Andersen alla chitarra e Pablo Monte al contrabbasso.
1: Inciso dove questo?
0: Dovunque.
1: A Cuba?
0: Tra io e Omar a Cuba, sì. Franco Pablo Monte a Buenos Aires, Leo a Napoli, Sergio a Firenze, Mazzara del Vallo alle percussioni di Mato Sciacca.
1: Fantastico, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare di Aquello con Fabrizio Mocata, Omar Portuondo.

0: Franco Luciani con Fabrizio Mocata questa notte. Abbiamo ascoltato questo meraviglioso Acheggio, che è un po' un bolero, un po' un tango, che rientra poi nel tuo stile, no?
1: Assolutamente. Tra l'altro anche un po' con degli accordi jazzistici, ma semplici. A me piace tanto la melodia, a me piace scrivere melodie e dargli un po' un tocco più, come dire, croccante. Una cosa che riguarda il testo che parlavamo prima, per esempio, sì. Santiago riesce a parlare dell'amore, sì, in un milione di modi diversi e mai scontati, e questa è una cosa che mi...
0: Sì, e che piace. Poi è il segreto dei grandi poeti che scrivono canzoni, no?
1: Sì.
0: Farci sentire una grande passione, però con senza la rima cuore-amore, no? Questo,
1: sì,
0: è importantissimo.
1: Sì.
0: Senti, ma tu che c'entri col tango, che sei di Mazara?
1: Il mio incontro col tango è stato abbastanza bizzarro. Allora, io sono nato appunto a Mazara in Sicilia, mi sono trasferito a Firenze per fare l'università, almeno così avevo detto ai miei, sì, genitori, ma mi ero segretamente segnato al conservatorio. Quindi ho cominciato, poi alla fine, bello, mi sono anche laureato in legge incidentalmente.
0: Complimenti, ma... può sempre servire.
1: Durante il diploma di pianoforte c'era questa musica da camera che era Schubert, Brahms, insomma si, sì, facevano varie cose, ma il caso volle che un fisarmonicista, che ha un nome curiosissimo, Modestino Musico,
0: sì,
1: entrasse giusto mentre facevo lezione su uno Schubert, con questa valigetta in cui aveva una fisarmonica degli spartiti di Astor Piazzolla,
0: sì,
1: il maestro russo di musica da camera ha detto pigliati lui, e da lì è nato il primo quintetto di Piazzolla, si chiamava Rocco Portegno,
0: che
1: cui,
0: bello,
1: ed era l'anno 2000, quindi sono già più di 25 anni,
0: sì,
1: che io, partendo da Piazzolla, poi sono andato Troilo Pugliese,
0: sì,
1: poi sono andato in retromarcia fino a fare un tributo a Gardel legandolo all'opera lirica insieme a Fabio Armiliato, con la partecipazione di Daniele De Sì, Luis Bacalov, Ariel Ardit e tante altre musicisti che io avevo conosciuto tra Montevideo e Buenos Aires. Insomma, l'incontro col tango,
0: così è nato il tuo amore per il tango. Franco Luciani, ti sorprende l'amore verso questo stile musicale tipicamente argentino che tu scopri qui in Italia, ma in Europa tutta, anche in Francia per esempio, in Inghilterra?
2: No, la verdad que no, porque el tango es uno de esos géneros musicales,
0: sí,
2: que tienen muy definido un origen,
0: perché questo...
2: pero que son internacionales.
0: Certo. Ah, quindi tu pensi che il tango non abbia una origine definita, ma è un genere internazionale?
2: No,
0: dici...
2: tiene un origen definido.
0: Ah, c'ha un'origine definita.
2: Che è l'Argentina.
0: Che è l'Argentina.
2: Pero son internacionales.
0: Como un suono internazionale.
2: Podemos decir lo mismo del jazz.
0: Podemos
2: decir lo mismo
0: del jazz,
2: de la bossa nova.
0: Bossa nova.
2: Incluso del flamenco también. O
0: del
2: sea,
0: flamenco.
2: Son esos géneros
0: que riescono a trovare delle strade stranissime,
2: claro,
0: anche in altri paesi.
2: Y eso comienza ya en Gardel.
0: E questo comincia già con Gardel, anche se è Piazzolla che dicono
2: ovviamente
0: mucho internazionale.
2: Y yo me crié de pequeño sabiendo que el tango era un género argentino,
0: è un genere,
2: pero que todo el mundo era...
0: È un genere,
2: pero después fue lindo descubrirlo yo mismo,
0: sí,
2: estando en Europa.
0: E l'hai scoperto tu stesso vivendo
2: de manera personal,
0: nel tuo giro in Europa.
1: E io volevo aggiungere che in realtà noi sottovalutiamo quanta Italia ci sia nel tango, perché il fenomeno migratorio sia verso Buenos Aires,
0: ah,
1: che
0: certo,
1: Montevideo, che
0: certo,
1: insomma si parla proprio del Rio della Plata, dove,
0: sì,
1: il tango nasce,
0: sì,
1: e era impressionante, diciamo più del 60% delle persone che vivono in queste due città hanno origine italiana,
0: sì,
1: e proprio il barrio della Bocca era abitato dai genovesi.
0: Dai italiani, certo.
1: Già genovesi.
0: Sì.
1: Quindi in realtà le tematiche del tango sono tematiche di assenza, di nostalgia. E come dico io, se abbiamo nostalgia di qualcosa, se siamo nel posto in cui questa cosa avviene, e non è possibile. Allora di cos'era la nostalgia? Dell'Italia.
0: Certo.
1: La figura del Tano, la Milonghita, sono tutte poi figure appunto dei nostri emigranti. Cioè, io dico sempre che il tango è un po' la musica dei nostri emigranti, poi fusionata con tutto quello che poteva succedere in una grandissima città. Anche le parole del tango, la lingua, il lunfardo,
0: sì,
1: è piena di termini italiani.
0: Termini italiani, è vero. Senti, Franco e Fabrizio, a Cuba c'è un importantissimo studio che forse adesso è un po' decaduto e decadente, che è quello della EGREM, che ha, diciamo, è stato lo studio che ha accolto tutti i grandi musicisti cubani degli anni 70. In questo studio, moltissimi anni fa, nel 1979, è stato inciso un album intitolato Amigas, all'interno del quale tre grandi cantanti cubane cantavano i loro temi. Il brano che ascoltiamo, che è un classico della musica latinoamericana, si intitola Lo que me queda por vivir, quello che mi resta da vivere.

0: Omar Portuondo con questa orchestra meravigliosa, Lo che me queda por vivir, un altro messaggio per raccontarci questa bella esperienza che Mocata e Luciani hanno avuto incontrando Omar Portuondo. Tornerete sicuramente a Cuba. Tu sei stato mai a Cuba, Franco?
1: No. No todavía.
0: Te debe andar a Cuba.
1: Sí, la verdad que sí. Sí.
0: Vale la pena.
1: En general puedo decir que paradójicamente, desde la Argentina, y sé que le sucede a muchos músicos argentinos también, sí, por ahí visitar países de Latinoamérica es menos común que venir a Europa o ir a Estados Unidos.
0: Succede la stessa cosa in Brasile. Per un argentino, ma anche un latinoamericano, visitare i paesi latinoamericani è una cosa meno comune. In genere si viaggia sempre più verso l'Europa, anche perché i costi dei biglietti sono più o meno gli stessi e quindi i sudamericani preferiscono venire in Europa a conoscere l'Italia, Francia, e l'Inghilterra e la Spagna. Sentiamoci un brano scelto da Fabrizio Mocata, parliamo di un grande brasiliano che è Djavan. Vi ho chiesto una vostra piccola playlist, perché hai scelto questo brano?
2: Allora, Oceano, perché è un brano che mi affascina, che adoro, di una poesia immensa, e poi per il mio amore per l'acqua. Se un brano che ho scritto io è Cruciando Aguas, c'è un motivo, e sono nato sul mare, perché Mazara c'è un...
0: Certo.
2: E per me la vicinanza proprio con l'acqua è una cosa unica.
0: Il classico di Djavan, Oceano, scelto da Fabrizio Mocata.

0: brano scelto da Fabrizio Mocata in questa piccola playlist che abbiamo chiesto a loro, che sono venuti a trovarci questa notte per raccontarci questo singolo che hanno realizzato con Omara Portuondo, intitolato Akejo. Fra qualche istante c'è l'informazione GR1 delle ore 2. Voglio chiedere però adesso a Franco Luciani perché ha scelto Insensatez di Tom Jobim.
1: Bueno, Tom Jobim es un músico que me gusta mucho.
0: Sí. La música gli argentini amano molto la musica brasiliana.
1: Sí, sí, sí, nos gusta mucho.
0: C'è solo un po' di diatriba, di guerra, di così, di intolleranza calcistica.
1: Totalmente.
0: Però per la musica voi siete molto amanti della musica brasiliana.
1: Sí, yo cada vez que hablo con un brasilero me doy cuenta de que somos países que nos queremos mucho y hay mucha admiración, y para nosotros es un honor porque,
0: ogni volta che
1: porque Argentina es un país grande,
0: certo.
1: Pero Brasil es un monstruo
0: continente.
1: Directamente.
0: Certo. Ogni volta que parli con un brasiliano ti rendi conto que voi vi amate molto.
1: Y yo sé que hay una admiración mutua, ¿no?
0: Mutua.
1: Porque ellos, uno puede escuchar incluso canciones de Brasil nombrando, sí, el tango,
0: certo.
1: Y hasta el argentino canta o baila tango, ese tipo de cosas. Desde el fútbol también hay un respeto enorme.
0: Nel fútbol, nel calcio c'è un rispetto enorme, ascoltando le canzoni anche c'è un rispetto.
1: Sì, totalmente.
0: Así que tutti e due paesi sono dei grandi produttori,
1: sí,
0: di bella musica.
1: Sí, sí, exactamente. Y es la verdad que eso es muy lindo. Elegí la Insensatez primero porque me gusta Jobim, con toda la obra con Vinicius de Moraes.
0: Sí.
1: Y bueno, a nivel técnico tiene una armonía, tiene una melodía muy, muy hermosa,
0: sí,
1: muy particular, y tiene una cierta nostalgia que a mí me gusta, porque a veces a Brasil se le asocia pura y únicamente a una cosa muy festiva.
0: Es vero,
1: pero certo. Cuando está lo nostálgico, sí, y lo profundo de Brasil es muy lindo.
0: Sono
1: y Insensatez lo demuestra.
0: Allora, aspetta que traduco.
1: Sí.
0: Il brano è scelto perché è di Vinicius e di Tom Jobim, perché è un brano di grandissimo livello dal punto di vista armonico e perché c'è una certa tristezza all'interno del brano che racconta un Brasile diverso dallo stereotipo brasiliano, che è quello,
1: esatto,
0: di allegria e carnevale. Io però ho scelto per te una versione di una voce bellissima che si chiama Fernanda Takai, che è una delle brave cantanti del mondo di Minas Gerais, dello stato di Minas,
1: sì,
0: Gerais,
1: sì, conosco Minas Gerais.
0: E cantante di Patofu, che è un gruppo di pop molto, che ha avuto molto successo negli anni 2000. E ascoltiamo questa bellissima versione di Insensatez tratta da Onde Brilhem os Seus Olhos, e poi torniamo dopo il GR1 delle 2 con Fabrizio Mocata e con Franco Luciani.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Calcio, l'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto, la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nell'azzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata, dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan, gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto, così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato.